0: foto.
1: Radiolina Caffè Corretto. Sono le 2:01.
2: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
3: Allora passa da Cifada. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
2: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
3: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a Gratta e Vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifada o visita cifada.com.
2: Cifada, il brico 100% Sardegna.
1: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it. Caffè Corretto.
4: 8:49 qua su Radiolina e siamo pronti per parlare di sport, lo sport bello, quello che ci fa bene al cuore e che ci appassiona. E abbiamo un ospite d'eccezione stamattina qua in radio perché parliamo di un record italiano, 2 medaglie d'oro e 1 d'argento. È il bottino conquistato a Torino da Nicolò D'Atri ai campionati italiani paralimpici di apnea indoor. Abbiamo qua Nicolò, buongiorno
5: a te.
4: Che insomma, campione paralimpico che ha fatto questa bella trasferta a Torino. Come è andata questa esperienza con tanti altri atleti? Insomma, una performance impegnativa.
5: Diciamo che questa è andata anche bene rispetto agli altri anni, visto che io vado già a Torino da alcuni anni a fare sempre gli italiani. Quest'anno, a parte il bel tempo che c'era,
4: che fa sempre bene, che quello comunque è una bella caratteristica che aiuta.
5: Però c'è molto caldo a Torino.
4: Anche qua.
5: Allora, la prima gara che ho fatto a Torino è stata la rana.
4: Sì.
5: Che ovviamente il preparativo è molto importante, quindi rilassamento, stretching respiratorio, dei polmoni, di un'ora, anche di più, perché è importante. E poi il riscaldamento che dura mezz'ora e poi la gara. Quindi 2 minuti e poi partenza e via. Quindi sono partito, ho fatto la rana. È andata meglio perché mi sentivo più tranquillo, più concentrato, e anche nello stretching, nella vasca sono andato meglio, mi sono allungato bene, ho fatto le abbracciate, le gambate. Ho fatto la viata dei 50.
4: Sì.
5: Che non è facile.
4: Non è facile. Chi ci ascolta, se fa nuoto, chi è del settore, sa benissimo che non è facile per niente.
5: Perché la rana è uno dei stili più difficili da fare in apnea.
4: Assolutamente.
5: Rispetto alle pinne, che quella è più facile. Quindi viato i 50, lì deve essere molto concentrato, perché bisogna andare avanti con la testa anche se il tuo corpo vuole uscire, perché ha paura di restare sotto.
4: Esatto.
5: E finalmente sono riuscito a fare il 75 dopo anni e anni, perché ovviamente non ci arrivi il primo giorno che nuoti.
4: Esattamente.
5: Dopo il 75 sono uscito e ho dato l'ok al giudice per vedere che sei cosciente. E da lì il cartellino bianco della prova valida.
4: In quel momento tu che emozioni provavi? Perché comunque quando uno parte per una gara, dopo tanta preparazione,

0: tutto. Non è semplice, c'è tanto lavoro anche a livello proprio psicologico per mantenere la calma, per stare tranquilli.
1: Sì, quello sì. Cioè, l'importante è entrare tranquilli in acqua. Perché se tu entri agitato, non riesci neanche a fare 1 metro. Quello te lo posso assicurare. Io sono andato bene, sapevo di fare quei metri perché il mio record è a 69, però volevo fare anche di più. E in quel giorno mi sentivo di fare di più, perché ovviamente la apnea non è sempre costante. Cioè, un giorno che va bene, un giorno che va male. Quel giorno, per fortuna, anche perché capita, mi sentivo bene. Quindi, 69, sono andato più avanti, sono uscito, potevo fare anche di più, però ho detto va bene così.
0: Va bene così. E questo è già un ottimo punto di partenza. Noi, Nicolo, continueremo a parlare delle tue gare a Torino e non solo, tra poco, sempre qua al Caffè Corretto, e ci raggiungerà anche Emanuela Solinas, la tua allenatrice, per parlare anche un po' del movimento della apnea in Sardegna. E noi andiamo avanti col Caffè Corretto. Runaway.

0: Runway.
1: Runway, Lady Gaga qua su Radiolina e siamo sempre in diretta. Parliamo di sport, parliamo di apnea con il campione paralimpico Nicolò D'Atri e ci ha raggiunto anche la sua allenatrice Emanuela Solinas. Buongiorno Emanuela.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Allora, poco fa con Nicolò parlavamo appunto delle gare a Torino dove lui ha brillato dopo tanta preparazione. Tu lo hai visto crescere ovviamente dal punto di vista sportivo. Quanto lavoro c'è dietro a un risultato del genere?
2: Direi tanto lavoro, perché è più un percorso di vita, nel senso che ci sono tanti aspetti che noi cerchiamo di curare ed è anche un percorso di crescita personale, non solo per l'atleta ma anche per l'allenatore, perché si condividono tanti aspetti dell'allenamento da portare avanti. C'è un importante discorso della famiglia che supporta, ma anche di tante persone, per esempio la sua personale istruttrice di yoga con cui lui fa delle sedute di pranayama in vista delle gare, che pian piano sta portando avanti un lavoro di stretching polmonare e di rilassamento mentale che abbiamo visto funziona tantissimo. E poi c'è tutto il mondo di questo sport e soprattutto direi della Sardegna, perché in questi anni l'apnea in Sardegna è cresciuta tantissimo. Nicolò ha scoperto di avere tanti amici, dico bene Nicolò, nel mondo dell'apnea?
3: Sì, per fortuna sì.
1: Per fortuna sì, meno male, perché comunque anche l'ambiente fa tanto a livello sportivo, ci aiuta magari anche a dare il meglio di noi stessi, a dare anche delle performance migliori quando ci si trova a proprio agio. Anche lo sport, insomma, ne beneficia.
3: Ma perché alla fine non c'è tanta rivalità per il moto, anche per l'apnea in generale, che a me non piace tanto. A me piace un ambiente tranquillo, dove parliamo tutti quanti, dove ci descriviamo le gare, dove ci confidiamo cosa va bene, cosa va male e cosa può migliorare per la prossima volta.
1: Ecco, infatti, comunque un lavoro costante, non c'è riposo e dicevamo appunto in Sardegna c'è questo movimento dell'apnea, anche del nuoto ovviamente, in forte crescita, ma per arrivare a livelli di Nicolò, Emanuela, quanto allenamento c'è? Quante ore più o meno? Oppure Nicolò, se vuoi raccontarmelo tu, quante ore di allenamento dedichi ogni settimana?
3: Allora, prima delle gare normalmente dedico 2 ore per 3 volte, lunedì, mercoledì e venerdì.
2: Anche 2 ore e 20.
3: Anche di più, sì.
1: 2 ore e 10. Si fanno anche gli straordinari in vista delle gare.
3: Sì, perché il tempo non è mai abbastanza per fare apnea, perché serve sempre il feedback, cosa va bene, cosa possiamo migliorare. Poi, come ho detto, un giorno va bene, un giorno va male, quindi più volte provi meglio è per l'apnea. Poi sempre il rilassamento, pratiche respiratorie, stretching, prove di partenza, viate, c'è tanta roba.
1: Un calendario fittissimo di cose da fare. Nicolò, prima di salutarci vi chiedo, i prossimi appuntamenti sportivi in programma, quali sono? Se ci sono, se ci puoi spoilerare qualcosa.
3: Forse. Ci sono, se ovviamente hanno i soldi, siamo onesti.
1: Va bene.
3: Forse a novembre. A fine novembre. I mondiali.
1: Mamma mia, già solo dirlo, Emanuela, vengono i brividi, perché è un impegno meraviglioso. E ovviamente voi farete squadra, immagino, per prepararvi, no?
2: Noi speriamo di essere selezionati nel caso i mondiali vengano annunciati. Ci prepareremo con la solita dedizione, non ci facciamo perdere niente. Ma posso dirlo, Nicolò può allenarsi solo 3 volte alla settimana, perché lui è un istruttore di nuoto pinnato e ha gli altri 2 giorni della settimana impegnati con questo lavoro.
3: Vabbè, sì, diciamo che è un lavoro che a me piace, quindi anche perché pratico l'apnea a loro, quindi cioè condivido la mia passione a tutti. E diciamo che hanno anche, sono anche positivi. Gli piace anche fare apnea a loro.
1: Quindi Nicolò, magari se ci sarà questa occasione noi ci rincontreremo proprio qua a Radiolina per parlare di questi mondiali. Sarebbe meraviglioso e magari ci salutiamo proprio con questo augurio. Ringraziamo Nicolò Datri e Emanuela Solinas per essere stati con noi e continuiamo col caffè corretto.
0: Radiolina Caffè Corretto. Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto, tutti i giorni alle 8.05 con Veronica Fadda su Radiolina. Caffè Corretto.
1: Eccoci qua, sono le 9.11, questo è il nostro caffè corretto. Abbiamo parlato stamattina dell'apnea, di sport paralimpici e tante belle vittorie per la Sardegna. E sempre di sport continuiamo a parlare perché ci siamo lasciati alle spalle un weekend denso di appuntamenti sportivi, sicuramente con i mondiali di calcio che il nostro Riccardo Spignesi ha certamente seguito con tanta attenzione. Buongiorno Riccardo e buon lunedì.
4: Buongiorno Veronica, buona settimana a te e a tutti.
1: Allora, che cosa ci racconti da questo weekend di gare? Che cosa ci raccontano i mondiali?
4: Ah, partirei sicuramente da quello che è successo nella notte, così prendiamo proprio
1: Sì.
4: le cose più fresche perché Capoverde ha fatto una nuova impresa. Dopo lo 0-0 all'esordio con la Spagna, ha fatto 2-2 contro l'Uruguay, quindi contro un'altra nazionale assolutamente di livello, era pure passata in vantaggio la nazionale debuttante ai mondiali con Kevin Pina. Nella parte finale del primo tempo ha subito due gol che avevano portato l'Uruguay in vantaggio, ma poi un errore, una grave disattenzione della difesa dell'Uruguay con un retropassaggio errato per il portiere, il quarantenne ex Lazio Muslera, ha permesso a Elio Varela, che era appena entrato, di trovare il gol del 2-2. Nel finale l'Uruguay ci ha provato, ha visto un gol annullato e un'altra serie di occasioni, ma il punteggio non è più cambiato e Capoverde ha portato a casa un altro punto storico, un punto che bisognerà poi vedere come sarà l'ultima giornata, dove ci saranno Spagna, Uruguay, Capoverde, Arabia Saudita. Potrebbe però portare proprio la nazionale di Capoverde ai sedicesimi di finale, perché ricordiamo ci saranno anche i sedicesimi, una delle tante novità di questo torneo. A seguire, si è chiusa non molte ore fa, in piena notte, Nuova Zelanda contro Egitto ha visto come risultato 1-3 con la rimonta da parte dell'Egitto, che è balzato così in testa al gruppo G, dove il Messico ieri, scusa, il Belgio ieri sera ha di nuovo steccato 0-0 contro l'Iran, che ha visto la nazionale allenata dall'ex tecnico della Roma e del Napoli, Rudy Garcia, chiudere anche in 10 uomini per l'espulsione di Ngoi. L'Iran aveva avuto un gol annullato all'ex Inter Taremi, Belgio, che non riesce proprio a sbloccarsi, e stavolta non è bastato avere Lukaku titolare rispetto al subentro contro l'Egitto, dove aveva propiziato l'autogol dell'1-1. Stavolta ha giocato titolare, ma non è riuscito a incidere. Ieri invece la Spagna aveva battuto 4-0 l'Arabia Saudita. Oggi, così ci portiamo anche a quello che vedremo nelle prossime ore, ci sono le due finaliste della edizione del 2022, perché apre l'Argentina contro l'Austria alle 19. Argentina che ha cominciato questi mondiali da nazionale detentrice del titolo con un 3-0 all'Algeria, 3 gol di Messi, che è diventato assieme a Klose il miglior marcatore nella storia dei mondiali con 16 gol. Oggi cercherà di staccare definitivamente il centravanti tedesco. Non ci sarà partita in prima serata rispetto al solito, perché dopo Argentina-Austria si torna in campo alle 23 con l'altra finalista di 4 anni fa, cioè la Francia contro l'Iraq. Chiaramente qui la stella da guardare è Mbappé, ma è una delle tantissime della nazionale transalpina, che all'esordio ha vinto per 3-1. Di notte si gioca invece, per chi vorrà rimanere sveglio fino a notte fonda, o per chi vorrà guardare la partita dell'alba, Norvegia-Senegal alle 2 e Giordania-Algeria alle 5 di domani mattina.
1: Ecco, io ringrazio Riccardo Spignesi per questo riassunto su tutto quello che è successo ai mondiali questo weekend, e per ovviamente aver annunciato gli appuntamenti delle prossime ore. Io non escludo, Riccardo, che tu possa essere tra quelle persone che andranno a seguire le puntate anche nel cuore della notte. Grazie per
4: l'Algeria. No, diciamo di no, ma qualcosa nella notte l'ho già seguita.
1: Ecco qua, ma io lo sapevo. Io ti ringrazio, Riccardo, per essere stato con noi e per aver bevuto questo caffè corretto insieme. Adesso c'è Noemi con Tu cosa fai questa sera? Stare con

0: più. Radiolina Caffè Corretto. La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12.30 con Egidiangela Secchi, su Radiolina. Caffè Corretto.
1: Per tutti i vostri messaggi per parlare in tempo reale con noi, vi ricordo il numero 340 87 15 015, WhatsApp e Telegram, insomma, vi aspettiamo. Tra poco tutti gli aggiornamenti da unionesarda.it con i colleghi della redazione, ma noi nel frattempo ci ascoltiamo Buon Vento, Giovanotti e Alfa.
2: Ed un po' di

0: Eccoci qua, sempre in diretta con il caffè corretto. Siamo arrivati al momento delle ultimissime da unionesarda.it per raccontarci un po' che cosa c'è di nuovo sul nostro sito. Abbiamo qua il collega Andrea Deidda. Buongiorno Andrea.
1: Buongiorno Veronica, buongiorno a chi ci ascolta. In primo piano su unionesarda.it la cronaca nera con un incidente avvenuto nella notte in via della Pineta a Cagliari. Una coppia è grave a seguito di uno scontro tra un'auto e uno scooter. Parliamo poi di sanità, ci occupiamo di sanità con due notizie. La prima riguarda gli ospedali di comunità, quelle strutture che dovrebbero sopperire alla mancanza di servizi sanitari sul territorio. Ebbene, la Sardegna si è portata avanti rispetto alle altre regioni grazie a una legge regionale che però è stata impugnata, quindi ora bisognerà capire cosa succede. In più la CGIL lancia l'allarme, infatti chiede che queste strutture vengano riempite di personale affinché funzionino. Un caso diciamo ancora più grave riguarda la legge sul fine vita in Sardegna. La regione è la seconda in Italia ad essersi dotata di una legge cosiddetta per il suicidio assistito dopo la Toscana. Tuttavia mancano le commissioni nelle ASL che dovrebbero approvare le richieste che vengono fatte, e quindi di fatto è una legge inattuata. La denuncia arriva da un'associazione che si occupa di questo tema, l'associazione Tonino Pascale Sardegna Radicale. Nei prossimi giorni probabilmente approfondiremo la notizia. Poi parliamo ancora di cronaca di Cagliari. È iniziata l'estate, le notti del centro storico si animano di persone, ma ci sono anche i problemi relativi in questo caso ai giovanissimi, all'abuso di alcol e altre sostanze. Due persone sono state soccorse nella notte a seguito dopo aver avuto un malore. C'è un video che circola molto sui social che sta facendo scalpore. C'è poi stata una rissa in piazza Sant'Eulalia. Insomma, si ripresenta anche quest'anno il problema dell'ordine pubblico e dell'abuso di alcol tra i minori.
0: Esatto, lo ricordiamo, sono giovanissimi, forse questo uno degli aspetti che più desta preoccupazioni, perché se ci pensiamo spesso sono veramente dei ragazzi giovani, appena forse quindicenni, forse chissà, e quindi ovviamente questo ci fa riflettere. Andrea, tra i tanti temi però in pagina si parlava anche del forte caldo che è arrivato in Sardegna con l'arrivo dell'estate. Ieri primo giorno d'estate, manco a dirlo, giornata caldissima,
1: inesorabile diciamo, è arrivato il caldo.
0: Sì.
1: Ogni anno diciamo che le temperature stanno aumentando sempre di più, il riscaldamento globale è un problema appunto di tutto il mondo. Altissime temperature che possono portare anche problemi per quanto riguarda gli incendi. Nel fine settimana ci sono stati numerosi roghi nel sud Sardegna, ci sono stati problemi a Capoterra, dove diciamo ancora oggi si teme vista l'annuncio delle alte temperature.
0: Sì, ricordiamo che comunque la Protezione Civile ha emanato un avviso di condizioni meteo avverse sino alle 18 di oggi per il grande caldo, quindi insomma attenzione, e ovviamente continueremo ad aggiornarvi su unionesarda.it per tutte le informazioni precise e puntuali da parte della redazione. C'è altro Andrea oppure?
1: per ora va bene così, però diciamo che stiamo seguendo altre notizie e vi rimandiamo al sito direttamente.
0: Perfetto, e io vi ringrazio per essere stati con noi, ringrazio Andrea per tutte le novità e ringrazio anche voi per essere stati con me stamattina. L'appuntamento è per domani verso le 8:10, minuto più minuto meno, e il prossimo appuntamento invece è con La Strambata alle 12:30 in compagnia di Egidio Angela Secchi. A domani.
2: Radiolina ha presentato Caffè Corretto. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
3: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da ITER di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: Sara di Olina, so sono da sa terra nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Olina.

Radiolina Storie, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Storie, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.

0: Sono le 2:58 minuti. Arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifatta. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi, al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento su cifatta.com.
1: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
2: Sa Radiolina. Il sonus dessa terra nostra.
3: Beppe Dettori riprende un popolare motivo di Maria Carta per riadattarlo in maniera personale con il contributo di Raul Moretti all'arpa. Questo è Ballu.

0: L'incanto delle corde della chitarra di Beppe Dettori e dell'arpa di Raul Moretti, in questo ballo tratto dall'album ABBA del 2015.
1: È il momento di una recente e intensa interpretazione di Non poto reposare dei Tazenda.
2: No!

0: Gino Marielli, Gigi Camedda e Nicola Nite erano i Tazenda, ascoltati in questa particolare versione di Non Poto Reposare.
1: Dall'elaborazione di un testo tradizionale, Emanuele Garau ha ricavato questo brano intitolato Su ballu de salza, che evoca i riti legati al morso dell'argia.

0: cantende. E che sta andata in allegria.
1: Amore su bobo rotto, bobo rotto avvenenato, già che credeo cadu.
2: I ritmi del ballo sardo si susseguivano nel brano che abbiamo ascoltato da Emanuele Garau, su ballo e salsa.
3: San Radiolina, i sonus tessa terra nostra.
4: Un salto indietro nel tempo per apprezzare ancora uno dei motivi più popolari di Piero Marras è Mere Manna, qui eseguita dal cantautore nuorese al piano sotto lo sguardo di Luisella Berrino, presentatrice di E tutto finisce in musica.

0: Era l'anno 1985, Piero Marras, ospite a Videolina, nel programma E tutto finisce in musica con Mere Manna.
1: Ascoltiamo Luigi Ladu alla chitarra e Valentina Chirra all'organetto in Savitri, la versione in sardo curata da Soleandro di un successo dell'inglese Ed Sheeran.

0: Era ambientato nel verde di Battesaligues, a Bolotana, il brano che abbiamo ascoltato da Luigi Ladu e Valentina Chirra.
1: Francesco Ignazio Mannu è noto per aver composto Procurare e Moderare. Il gruppo sassarese dei Mano, nel suo unico e omonimo disco del 1995, ne fece una personale rielaborazione con il titolo di Barone, caratterizzato dall'intensa carica ritmica.

0: Questa era Barone, proposta da Imano dal vivo sul palco di Ignos nella sua primissima edizione, a Sedilo nel 1993.
1: Un'esibizione giovanile di Maria Giovanna Cherchi per riascoltare un classico del repertorio isolano, Nannè Dumeu, su un testo tratto da una poesia di Peppino Mereu di Tonara. Nannè

0: Era affiancata anche da Giuliano Marongiu, Maria Giovanna Cherchi in questa versione live di Nannè Dumeu.
1: Sono le 3 e 32 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina. Sa Radiolina. I sonus dessa terra nostra.
4: Una delle voci femminili più apprezzate del canto in re è stata quella di Maria Teresa Pirrigheddu, originaria di Tempio. Qui la ascoltiamo in una ninna nanna campidanese, affiancata da Antonio Marongiu alla chitarra.

0: Un'opera tratta dall'edizione del 1983 di Sardegna Canta, questa Ninna Nanna, cantata da Maria Teresa Pirrigheddu con Antonio Marongio alla chitarra.
1: L'energico rock è sempre stato un ingrediente imprescindibile nelle composizioni del cagliaritano Alberto Sanna. Lo si apprezza anche nel suo disco Canzoni per resistere, dal taglio autobiografico, e dal quale ascoltiamo il brano omonimo.

0: Era Alberto Sanna, dal vivo all'FBI di Quartu, in occasione di una sua esibizione nel programma Sonora, proposto da Videolina nel 2008.
1: Le Valentes sono rimaste legate al repertorio di Andrea Parodi, al punto da rendere efficacemente alcuni suoi brani, come questo Pandela, elaborazione a sua volta di un motivo del Burkina Faso, musicato da Gabin Dabiré.

0: testo in sardo di Michele Pioledda per Pandela, il brano che abbiamo ascoltato dalle Balentes e che fu sigla di Sardegna Canta nel 2009.
1: San Radiolina, i sonus de sa terra nostra.
2: Ascoltiamo Elena Ledda in Ninna Nanna in Re, un brano firmato da Bianca da Ponte, giovane cantautrice campana, scomparsa ad appena 22 anni.

0: era tratto dall'album Lantias, questo Ninna Nanna in Re che abbiamo ascoltato dalla voce di Elena Ledda.
1: Radiolina presenta La Strambata.
2: Sono le 12:32 minuti e Gide Angela Seichi con voi fino alle 14 in studio con La Strambata, la trasmissione di Radiolina di informazioni di attualità e di approfondimento culturale. In regia vi saluta Giuseppe Valdessi. Il nostro numero, ve lo ricordo, per mandare messaggi, fare domande, 340 87 15 015. Commentiamo oggi l'attualità politica, come facciamo sempre all'inizio della nostra trasmissione, in compagnia del vice direttore dell'Unione Sarda, Massimo Crivelli. Massimo, ciao, ben ritrovato.
3: Ciao, buongiorno. Buongiorno, sempre un piacere.
2: Allora Massimo, un po' d'obbligo oggi, ancora ne parlano le prime pagine da una scorsa stamattina anche ai quotidiani online, il romanzo a puntate dello scontro tra il presidente degli Stati Uniti Trump e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, esploso durante il G7. Facciamo un brevissimo riassunto per chi ci ascolta: prima una foto con un dito puntato della Premier verso Trump, che non è piaciuto allo staff di Trump. Trump che dice che la Meloni lo ha implorato di fare una foto, la Meloni che smentisce. Un nuovo sproloquio di Trump che accusa stavolta la Meloni e l'Italia di non aver difeso gli interessi americani. Poi la Meloni, diciamo, ha deciso di silenziarsi, non ha più risposto alle provocazioni, però insomma alla fine è diventato un caso internazionale questo.
3: Sì, è un caso internazionale, ma è giusto dire che è un caso che ormai non sta riguardando più solamente l'Italia e i rapporti fra Meloni e Trump, ma è di tutta evidenza che i rapporti fra Trump e tutti i maggiori leader europei si stanno notevolmente complicando. È difficile veramente gestire i rapporti con un personaggio che sembra assolutamente fuori controllo ormai, che come dire, sembra fare a gara a provocare, a insultare e quello che è peggio, a prendere decisioni scellerate da un punto di vista dello scenario internazionale. Per quanto riguarda la Meloni, ci sono alcuni che l'accusano, nel senso che la difendono ovviamente per gli insulti, certo, e le provocazioni che ha ricevuto, però dicono: però questo è un conto che un po' stai pagando per la tua eccessiva sudditanza in precedenza. Io credo che la verità stia nel mezzo, nel senso che nessun governo, nonostante Trump, oggi si può permettere di non avere rapporti con gli Stati Uniti, che è la maggiore potenza mondiale.
2: Nessun governo di nessun colore può permettersi.
3: Sì, è anche vero che in qualche modo la Meloni inizialmente si è proposta un po' nel ruolo di possibile pontiera tra l'Europa e gli Stati Uniti, e probabilmente come dire, una lodevole iniziativa all'inizio, ma che poi col tempo insomma è diventato un peso sempre poco sostenibile.
2: C'è stato forse un effetto boomerang, no? Un effetto rebound, quindi probabilmente questo atteggiamento forse si è un po' ritorto contro la stessa Premier.
3: Sicuramente, perché quando si parla di popolarità, che è stato anche un po' un tema dello scontro fra i due, sì, la Meloni si è sicuramente resa conto che appoggiare Trump non gli ha portato nessun tipo di popolarità, tant'è vero che adesso è stata in qualche modo obbligata a troncare i rapporti diretti con lui, anche se poi sotto traccia si viene a capire che in occasione del 4 luglio
2: Tajani ci sarà, Salvini ci sarà,
3: il giorno dell'indipendenza americana, in qualche modo comunque a Villa Taverna i rappresentanti diplomatici italiani ci saranno. Si cerca di, come dire, di tenere in piedi così molto faticosamente un rapporto che comunque è complicato, Gide Angela, perché Trump oltretutto sembra anche un po' avvelenato dal fatto che la sua popolarità negli Stati Uniti sta drasticamente calando.
2: Sì, è nervoso, no? Il presidente degli Stati Uniti appare nervoso nelle ultime settimane.
3: È difficile, tanto per fare un solo esempio, sostenere che il conflitto con l'Iran, durato oltre 100 giorni, sia stato in qualche modo un successo. nessuno degli obiettivi possibili è stato raggiunto. Il regime dell'Ayatollah è ancora lì.
2: Certo.
3: Il controllo dello stretto di Hormuz è sempre nelle mani degli iraniani, con qualche piccola concessione, e prosegue come dire, lo stoccaggio dell'uranio da parte dell'Iran. Quindi,
2: quindi c'è la realtà e poi la narrazione, insomma, di Trump, che invece è abbastanza diversa da questo. Massimo, resta con noi, ascoltiamo Samurai J.

0: 12:40 minuti. Egidio Angela Secchi ancora con voi in compagnia di Massimo Crivelli, vice direttore dell'Unione Sarda. Da Trump Massimo alle cose di casa nostra, il nuovo stadio del Cagliari che sorgerà, come sappiamo, sulle ceneri del vecchio Sant'Elia, sarà intitolato al grande Gigi Riva. Il progetto adesso si trova in una fase cruciale, anche perché bisogna decidere la candidatura a Euro 2032.
1: Mi fa piacere la tua sicurezza.
0: Nel senso che io per scontato.
1: Che lo dai per scontato. Io non sono così sicuro, è una vicenda che si trascina ormai da 10 anni, sembrerebbe, come dici tu, che siamo arrivati alla fase decisiva, ma la realtà è che mi sembra che le parti siano ancora distanti fra il Comune e il Cagliari Calcio. È una questione delicata perché in sostanza si tratta di trovare un giusto equilibrio fra le esigenze del Comune relative al diritto di superficie, al canone di locazione e in qualche modo a limare qualche pretesa di troppo sulle volumetrie,
0: sì,
1: che non, come dire, non fanno parte dello stadio vero e proprio. E se tu dovessi chiedere ai tifosi del Cagliari, io sono sicuro che oltre il 90% ti direbbe lo stadio va fatto, il Comune deve sganciare i soldi pubblici, sì, il Cagliari ha bisogno di questo stadio, eccetera eccetera, e lo capisco. Se tu però lo chiedi ai cittadini cagliaritani, emergono più perplessità, giustamente, perché si dice non si può firmare una cambiale in bianco, soprattutto quando c'è un'ingente erogazione di finanziamenti pubblici e dal Comune
0: e dalla regione
1: a una società privata, con il particolare che ci sono degli azionisti americani che sono chiaramente alla finestra e che stanno aspettando appunto la conclusione di questa vicenda, perché ovviamente sono interessati,
0: certo,
1: più alla gestione di una struttura di un certo tipo che non alla gestione della squadra in se stessa. Questo è quello che appare da fuori. Quindi il mio parere personale è che questo stadio si debba fare, ma non a tutti i costi, cioè nel senso che si deve trovare un giusto equilibrio
0: a determinate condizioni,
1: a determinate condizioni.
0: Ma questa candidatura agli europei andrà in porto, secondo te? Diciamo che si sta spostando sempre la scadenza, prima si parlava di giugno 2026, mesi fa, perché poi entro luglio devono essere chiari i nomi delle città candidate. E in realtà l'altro giorno il presidente Giulini ha detto: noi pensiamo di fare partire la gara pubblica internazionale tra settembre e ottobre, quindi anche perché diciamo che anche altri stadi italiani sono non nella nostra stessa situazione, nel senso che loro non devono costruirlo, ma comunque hanno degli stadi che non sono in grado di soddisfare i requisiti per ospitare Euro 32, quindi questo forse ci fa un po' gioco, ci dà un po' di tempo in più, però comunque insomma la clessidra sta già,
1: il tempo stringe
0: partita.
1: In ogni caso anche questo è un grosso punto interrogativo. D'altronde parliamoci chiaro, siamo in Italia, in Italia esiste solamente uno stadio di proprietà, che è quello della Juventus, più due stadi, quello di Udine che è stato rifatto e quello di Firenze che è in corso di ristrutturazione. Il gap fra l'Italia e l'Inghilterra, tanto per fare un esempio, ma anche altri paesi come la Francia, la Spagna e la Germania, è enorme. Ed è uno dei motivi per cui il nostro movimento calcistico in generale è rimasto molto indietro. E voglio dire, le mancate qualificazioni mondiali sono la somma di tutta una serie di cose che fanno parte di un movimento calcistico che è arretrato. Purtroppo in questo caso scontiamo e la pesantezza della burocrazia, che in Italia è asfissiante, ma anche le posizioni, diciamo, un pochino poco chiare da parte dei proprietari delle squadre. E ti faccio solo un esempio: le due più grandi città italiane, Roma e Milano, stanno combattendo da anni e anni per avere stati di proprietà. Tu li hai visti? Quindi voglio dire, e questo ti spiega anche perché questa partita dello stadio del Cagliari
0: è così difficile.
1: È molto difficile.
0: Grazie, grazie Massimo Crivelli, ti aspettiamo venerdì se vorrai stare ancora con noi per commentare l'attualità.
1: Volentieri.
0: La strambata continua.
2: La strambata su Radiolina. Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax

0: Strambata.
1: 12.48, Egidio Angela Secchi con voi su Radiolina alla Strambata. Oggi parleremo di siccità e desertificazione. In questo periodo, proprio nei giorni scorsi, si è celebrata la giornata mondiale contro la desertificazione e quindi questo è un periodo, diciamo, per riflettere su questo tema che si intreccia strettamente con quello dei cambiamenti climatici. Pensate che in Sardegna oltre il 50% del territorio è esposto a questo rischio e oltre il 50% dell'acqua viene persa lungo le reti di distribuzione. Stamattina con noi in studio ci farà compagnia in questa puntata della Strambata Giorgio Querzoli, responsabile scientifico di Legambiente Sardegna. Ben ritrovato Giorgio.
2: Ben ritrovati anche agli ascoltatori di Radiolina e a te, grazie.
1: Allora, Legambiente è molto sensibile a questo tema perché la crisi che stiamo vivendo non è uno scenario, diciamo, del futuro, ma è uno scenario attuale, è l'attualità, è così.
2: Ormai sì, ce lo dice l'evidenza scientifica. Abbiamo passato lunghi decenni nei quali c'era un dubbio se i cambiamenti climatici fossero attuali, stessero avvenendo oppure no. Oggi ne siamo sicuri e ne vediamo anche le conseguenze. Siamo in questi giorni in preda a un'ondata di caldo del tutto eccezionale, che è uno dei tanti sintomi di quello che sta avvenendo.
1: Che qualcosa, insomma, non va. Secondo l'analisi dell'Atlante nazionale delle aree a rischio desertificazione, che si basa su indicatori climatici e anche pedologici, il 51,8% del territorio italiano è a rischio desertificazione. La Sardegna come si colloca all'interno di questo studio?
2: La Sardegna il 99%, a essere proprio precisi, del territorio sardo è vulnerabile alla desertificazione. Più della metà, il 52%, è in una condizione critica rispetto alla possibilità di desertificazione. Il rimanente 37% è comunque fragile. Quindi per noi è un problema attuale e uno dei punti fondamentali se vogliamo pensare a un'isola ancora abitata e non sempre più spopolata nel futuro.
1: Cioè rimane sostanzialmente, se ho capito bene, un 1% che non è soggetto a questo rischio, un 1% del territorio soltanto.
2: Un 1%, esatto, ovviamente è come dire nulla con una stima di questo genere. Sappiamo, noi siamo un'isola al centro del Mediterraneo, il Mediterraneo è un hotspot, come si dice, cioè una zona particolarmente sensibile ai cambiamenti climatici e quindi siamo un territorio molto molto sensibile.
1: Parlavamo di questa ondata di calore, no? che stiamo vivendo in questi giorni, ma anche nel 2025 abbiamo avuto delle anomalie nelle temperature, sia nelle temperature massime che nelle temperature minime.
2: Sì, rispetto, diciamo, agli anni, ai 40 anni che partono dal 1980 in poi, abbiamo il 2025 è stato 1,3 più elevato. Già ci si aspetta in futuro che il 2026 sia un anno ancora più un nuovo record e che il 2027 potenzialmente potrebbe andare peggio. Questo dipende dalle condizioni climatiche a livello planetario, non è solo per la Sardegna.
1: In Sardegna aumentano anche queste, le cosiddette notti tropicali, ce ne parlava l'altro giorno anche una funzionaria, un previsore del corpo forestale. E le notti tropicali, lo ricordiamo Giorgio Querzoli, sono quelle notti in cui la temperatura non scende mai sotto i 20 gradi. Ecco, nel 2025 a Stintino sono state d'estate ben 110, quindi quasi la totalità dell'estate sostanzialmente.
2: Esattamente. Non è forse intuitivo, eppure è così, che anche nel nord della Sardegna le temperature possono essere elevate e per la qualità della vita soprattutto il fatto che rimangono elevate sia di giorno che di notte ha delle conseguenze abbastanza pesanti. Stanno aumentando complessivamente in tutta la regione.
1: Giorgio, stai con noi, continuiamo la nostra chiacchierata, ma prima ascoltiamo insieme Anna, Wet Girl Wasted.

0: 12:56 minuti, stiamo parlando di desertificazione, siccità in compagnia di Giorgio Querzoli e la nostra di Legambiente. La nostra regione è uscita, diciamo, dalla siccità quest'inverno grazie ad un evento estremo che è il ciclone Harry. Quindi un evento, diciamo, anomale come la siccità si risolve grazie a un altro evento estremo che è stato il ciclone Harry, che però sì, ci ha portato piogge, ma poi ha portato queste straordinarie mareggiate con piogge intense e tanti danni anche. Quindi è un po' quasi una contraddizione questa, no? fa riflettere.
1: Sì, questo ci mostra il futuro verso il quale andiamo, cosa sono i cambiamenti climatici. Andiamo verso eventi sempre più intensi, quindi per fortuna abbiamo gli invasi pieni, però questa è stata la somma di due eventi a loro modo catastrofici, una lunga siccità e un ciclone che ha fatto grandi danni. Anche la desertificazione è frutto proprio di questo fatto, cioè la combinazione di piogge, di lunghi periodi di siccità che impoveriscono il suolo, lo seccano completamente e favoriscono l'erosione, e poi forti piogge intense, brevi, contribuiscono all'erosione del suolo e al suo impoverimento e alla cosiddetta desertificazione. Una parola, desertificazione non è diciamo le dune del deserto, del Sahara. Desertificazione vuol dire impoverimento del suolo che non riesce a essere più funzionale, non ci si riesce più produttivo, esattamente. E purtroppo è proprio questo alternarsi di eventi di siccità e piogge intense favorisce molto questi fenomeni.
0: Ce ne sono stati diversi nel 2025 di questi fenomeni estremi. Ricordiamo ad esempio la grandinata con chicchi di quasi 6 centimetri, quindi a Samazzai e Pimentel. Poi ci sono state le trombe marine, tutti noi le ricordiamo, una anche al Poetto. Quindi anche questi, insomma, eventi che stiamo osservando sempre più di frequente negli ultimi anni.
1: Certamente, questi sono altri sintomi di questi cambiamenti. Stiamo elencando una serie di fatti, diciamo, negativi, e di per sé ciascuno di questi, visto da solo catastrofico, chiamiamolo così. Il punto è che dobbiamo incominciare ad adattarci, ovviamente, dobbiamo aspettarceli, dobbiamo smettere di pensare che siano eventi rari, perché accadranno più frequentemente.
0: Ecco, tu dicevi il suolo, o che cosa vuol dire desertificazione? E il suolo ovviamente è la vittima, no? È l'elemento più vulnerabile, no? nel nostro territorio, anche perché le precipitazioni viste, diciamo, da un punto di vista analitica, da un punto di vista analitico, hanno cambiato completamente la loro distribuzione nell'anno, no? Rispetto al passato, cioè è una distribuzione molto più irregolare, quindi anche la gestione comunque dei terreni per chi lavora le campagne eccetera è più difficile, perché c'è anche un fattore di imprevedibilità.
1: Certamente, il fatto che si vada per evento scaccia evento, estremo caccia estremo è il nuovo detto, che motto che potremmo inaugurare, ovviamente è un equilibrio delicato, diciamo, è una gestione sempre più difficile da gestire, lo è per noi quotidianamente, lo è a maggior ragione per gli agricoltori, che devono essere in grado di poter irrigare i loro campi anche durante i periodi siccitosi, che devono invece difendere i loro raccolti durante gli alluvioni. Il fatto che in media poi la quantità d'acqua sia la stessa non vuol dire che il risultato sia lo stesso. Purtroppo sono situazioni più difficili, diciamo, a parte più difficili, soprattutto diverse dal passato da gestire. Dobbiamo guardare a quello che verrà, consapevoli dei cambiamenti che stanno accadendo.
0: E ci fermiamo adesso per la musica, ma poi torniamo alla strambata.
2: La strambata su Radiolina. Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande Più di un'Isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

0: strambata.
1: 13.09 minuti, ancora Giri Angela Secchi con voi su Radiolina alla Strambata. Stiamo parlando di siccità ma anche di cambiamenti climatici, desertificazione, con Giorgio Querzoli, responsabile scientifico di Lega Ambiente. Uno dei pilastri dell'economia sarda, Giorgio Querzoli, è quello agricolo e pastorale, ed è quello anche più esposto alle perdite produttive, esposto all'aumento dei costi che sono legati alla gestione dei terreni.
2: Peraltro vale la pena ricordare che quest'anno la giornata mondiale contro la desertificazione è proprio dedicata ai pascoli, con le tre parole chiave: riconoscere, rispettare e ripristinare. Riconoscere l'importanza dei pascoli nel mondo: sono più del 50% della superficie terrestre i pascoli. Rispettarli, e dove, siccome in buona percentuale sono degradati, ripristinarli. L'agricoltura è il settore che da una parte è più importante per combattere la desertificazione, ma è anche quello che ne soffre gli effetti in modo più intenso. Uno di questi, a parte la siccità di cui abbiamo parlato prima, è la salinizzazione delle zone costiere a causa della penetrazione verso l'interno del cuneo salino. Che succede? Il livello del mare si alza, il livello della falda, cioè dell'acqua dolce, si abbassa, l'acqua penetra verso l'interno, nel sottosuolo all'interno della costa, e rende sterile il suolo, perché il sale sappiamo benissimo che è incompatibile con la fertilità, diciamo, del terreno.
1: Quindi c'è un problema serio per il mantenimento degli ecosistemi, dei nostri ecosistemi?
2: Certamente anche l'agricoltura si dovrà adattare, e tutti una serie di elementi collegati, perché mantenere l'agricoltura attiva, un'agricoltura non intensiva, che è quella che serve al mantenimento della biodiversità e dell'ecosistema, vuol dire anche combattere lo spopolamento, che è un altro male, diciamo, della nostra regione.
1: E anche gli incendi.
2: Gli incendi sono un'altra delle cause primarie della desertificazione, e anche qui combattere gli incendi non si fa tanto con gli interventi una volta che l'incendio è scoppiato, che naturalmente servono e sono fondamentali, ma diciamo che quando arriviamo a quel punto è troppo tardi. Si fanno con una cura attenta del suolo, con un'agricoltura sostenibile, non intensiva, e con un territorio curato, vuol dire abitato.
1: Non abbandonato.
2: Mantenuto e non abbandonato, esatto.
1: C'è anche poi l'importanza dell'acqua, della gestione dell'acqua.
2: Certo, in agricoltura in particolare, abbiamo citato all'inizio questi due brutti 50%, di cui uno dei due 50% è la quantità di acqua che perdiamo nella nostra rete idrica invece di usarla, e non ce lo possiamo permettere. Due cose non ci possiamo e non ci potremo permettere neanche in futuro: perdere metà dell'acqua che raccogliamo lungo le reti di distribuzione, ci vogliono interventi di manutenzione, e l'altra cosa che non ci possiamo permettere è di usare un'agricoltura che usa l'acqua in modo non molto attento, diciamo. Bisogna adattare i sistemi di irrigazione, passando dai sistemi a pioggia a quelli goccia a goccia, si può risparmiare fino al 70% dell'acqua. Succedono due cose in questo modo: l'acqua si conserva e si ha un raccolto anche durante i periodi di siccità, quindi il vantaggio è reciproco.
1: Continuiamo a parlare tra poco, Giorgio Querzoli, di cosa fare per adattarsi, come dicevi prima, a questi cambiamenti che comunque sono sotto gli occhi di tutti. Ascoltiamo però insieme prima Gaia, Bossa Nostra.

0: La strambata su Radiolina.
1: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
2: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18.30 con Nicola Scano su Radiolina.
0: Radiolina. La strambata.
3: Stiamo parlando di desertificazione, di siccità, continueremo a farlo in compagnia di Giorgio Querzoli, ma intanto ascoltiamo Serena Brancale, Levante e Delia con Al mio paese. Mi sento...

0: 15:23 minuti, ancora Gigi Angela Secchi con voi alla strambata. Parliamo di crisi ambientale, la Sardegna la sta vivendo, abbiamo insomma analizzato diversi aspetti. Con noi c'è Giorgio Quezzoli, responsabile scientifico di Lega Ambiente, e parlavamo del pilastro dell'economia, di uno dei pilastri dell'economia regionale, il settore agricolo e pastorale, e stavamo indicando alcune degli elementi più importanti della strada che bisogna percorrere. Ecco, il ricorso alla tecnologia, all'innovazione è fondamentale per mantenere un'agricoltura che sia produttiva e che salvaguardi il nostro territorio.
1: Certamente, la situazione climatica sta cambiando, noi dobbiamo affrontarla guardando al futuro. L'agricoltura, oltre a essere un settore fondamentale per l'economia della nostra isola, è anche il settore che più ha impatto sul territorio, che è quello che governa buona parte del territorio. Perché possa adattarsi ai cambiamenti climatici, agli eventi che abbiamo descritto in precedenza, quello che ci vuole non è un ritorno al passato, non sono rinunce, quello che ci vuole è guardare al futuro, guardare alla tecnologia, agricoltura di precisione, il che vuol dire usare le risorse solo dove servono e quanto servono, cioè vuol dire monitorare le piante e dargli quello che gli serve solo al momento in cui serve, né di più né di meno. E questo vale anche con l'acqua, con sistemi di irrigazione appunto goccia a goccia, fatti dopo diciamo in conseguenza, in sintonia con il monitoraggio. In questo modo si possono avere raccolti anche con molto meno risorse. Perché possa svilupparsi una tecnologia, come si dice, un'agricoltura 4.0, quindi l'agricoltura di precisione, ci vuole però una politica nazionale ma anche regionale che li accompagni, perché il settore agricolo è fatto di piccole aziende.
0: Certo.
1: Da sole non possono avere la forza né economica ma neanche, diciamo, di culturale, di informazione tecnica, tecnologica, per fare questo balzo da
0: perché
1: sole.
0: La tecnologia è evidente, costa, ha dei costi, e quindi insomma sicuramente il pubblico deve aiutare questo settore diciamo a fare un passo in questa direzione.
1: Esattamente, soprattutto deve aiutare a mettere a sistema anche aziende che di per loro sarebbero piccole, in modo poi da riuscire ad avere competenze di alto livello, e deve aiutarli, accompagnarli naturalmente e sostenerli nel reperire i fondi necessari agli investimenti.
0: In questo anche le nuove generazioni possono avere un ruolo importante, le nuove generazioni di allevatori, di agricoltori.
1: Le nuove generazioni sono la chiave, perché l'innovazione la fanno in modo naturale i giovani. E io, diciamo, nel mio ruolo ho incontrato tante volte agricoltori che si preoccupano del fatto che i loro figli, le loro figlie possano continuare oppure no a mandare avanti la loro azienda agricola. Ecco, solo metterli a sistema e dargli strumenti finanziari, ok, ma tecnologici, portarli, guidarli, accompagnarli verso l'innovazione, può consentire a queste persone di continuare a svolgere il loro mestiere.
0: Grazie Giorgio Quezzoli di Lega Ambiente, che questa mattina ci ha fatto compagnia in questa puntata della Strambata, dedicata appunto a un tema molto molto importante e soprattutto molto attuale. Strambata che continua.

0: La strambata su Radiolina.
1: Sono le 4 e 34 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina. La strambata.
3: Bentrovati all'appuntamento con il post del lunedì dell'Unione Sarda del 22 giugno 2026. Dalla parte giusta, a cura di Bepi Anziani. Sedersi dalla parte giusta della storia è una delle espressioni più abusate e discutibili del linguaggio politico contemporaneo. Sottintende che la storia abbia una direzione prestabilita, un giudice finale e perfino una graduatoria morale già scritta. Ne abusa chi si attribuisce il ruolo di interprete del futuro e, implicitamente, assegna agli avversari quello di colpevoli destinati alla sconfitta morale. È una formula cara alla sinistra, ma non è un'esclusiva. Anche la destra non rinuncia a presentarsi come custode di verità che il tempo sarebbe destinato a confermare. Il problema è che la storia non è un tribunale che emette sentenze definitive, basta guardare al presente. C'è chi considera Zelensky un eroe della libertà e chi lo ritiene responsabile di una guerra evitabile. C'è chi vede in Trump una minaccia per la democrazia e chi invece un argine alle sue degenerazioni. Lo stesso accade con Meloni, Conte, Putin e molti altri protagonisti del nostro tempo. Pretendere di sapere in anticipo quale sia la parte giusta è una forma di arroganza intellettuale. Significa sostituire il confronto con la delegittimazione dell'avversario. Se io sono dalla parte giusta della storia, tu non sei solo qualcuno che la pensa diversamente. Sei qualcuno che la storia, prima o poi, condannerà. Sappiamo che sarà il tempo a stabilire chi aveva ragione e chi torto, ma lo farà quando i protagonisti di oggi, e probabilmente anche noi che li giudichiamo, non ci saremo più. Ecco perché un po' di umiltà vale più di mille certificati di superiorità morale. Era il post del lunedì. A cura di Bepi Anziani, il post del lunedì vi attende ogni settimana in edicola con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.

0: 13:40 minuti, ancora Giri Angela Seichi con voi alla strambata. Abbiamo parlato diffusamente stamattina di desertificazione con Querzoli di Legambiente, abbiamo trattato diversi aspetti. L'Università di Sassari, e da questo punto di vista, è scesa in campo con un progetto, il progetto Custodes, è nato proprio per contrastare la desertificazione e per promuovere anche una gestione sostenibile del territorio. Con noi c'è il professor Matteo Garau, ricercatore appunto dell'Università di Sassari, ben ritrovato professore.
1: Buongiorno a tutti.
0: È nato anche un nucleo di ricerca sulla desertificazione con il Dipartimento di Agraria e Scienze dell'Uomo e della Formazione dell'Università di Sassari. Ci racconti?
1: Allora, è da tanto tempo che l'Università di Sassari è impegnata su questa tematica e, come diceva, è nato proprio a Sassari un nucleo interdipartimentale che studia questo fenomeno proprio per cercare di contrastarlo. È nata la collaborazione di diversi settori scientifico-disciplinari, dall'ambito agrario all'ambito delle scienze sociali.
0: Ecco, ci dica un pochino in che cosa consiste questo progetto.
1: Allora, il progetto Custodes nasce dall'idea che ciascuno possa contribuire per contrastare questo fenomeno che è sempre più vicino alla Sardegna, ma non solo, e quindi dare la possibilità ai cittadini di entrare proprio e contribuire per fronteggiare questo fenomeno. Il progetto si basa sulla collaborazione degli scienziati con i cittadini e vede diverse fasi. Un evento, quindi proprio un evento di promozione e di presentazione del progetto stesso, che è stato svolto il 17 giugno proprio in onore della ricorrenza della giornata mondiale nella lotta contro la desertificazione e la siccità, e poi si hanno altre tre attività: la realizzazione di un breve video documentario che stiamo realizzando insieme alle Officine Condivise, un'associazione che lavora nel territorio della Sardegna, in particolare nella città di Sassari, poi la realizzazione di un gioco da tavolo volto a sensibilizzare i cittadini, le scuole, le associazioni sulla tematica, che è stato realizzato attraverso un'attività di co-design con Agesci Sardegna, quindi associazione guide scout cattolici italiani, che vede proprio l'azione dei partecipanti, dei giocatori nel coprire l'isola di piante per cercare di contrastare il fenomeno della desertificazione, e per fare questo i giocatori scopriranno che la Sardegna, nel nostro caso, è la porta di un mondo nascosto che è minacciato dalla desertificazione. Attraverso l'incontro con personaggi della tradizione della Sardegna, come sono le Janas, gli orti, le Kogas e altri personaggi, potranno affrontare delle piccole sfide per cercare di salvare la Sardegna nel mondo reale e il mondo nascosto dentro il gioco.
0: Ecco, professor Garau, c'è una questione importante culturale, cioè l'acquisizione della consapevolezza di quello che sta succedendo alla nostra terra, perché questo deve essere chiaro anche alle giovani generazioni, quindi da qui anche questa azione di sensibilizzazione importante.
1: Esatto, quindi proprio quello che vogliamo fare è anche coinvolgere, attraverso un'indagine sociologica, chi è in prima linea nella custodia del territorio e nella lotta alla desertificazione. Quindi un'altra attività del progetto è proprio quella di fare un'indagine sociologica rivolta agli agricoltori della Sardegna, che possono rispondere a un questionario che verrà pubblicato nel sito del progetto NDS 360 e potranno dire la loro riguardo le tematiche di cambiamento climatico, percezione del cambiamento climatico, desertificazione, e quali possono essere le azioni che loro compiono, vorrebbero compiere anche in questo senso per contrastare questi fenomeni.
0: Grazie.
1: Tutti non possono chiamarti a fare questo.
0: Grazie professor Matteo Garau, ricercatore dell'Università di Sassari, per il suo contributo alla strambata che continua.
2: La strambata su Radiolina. Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

0: 13:52 minuti, Gide Angela Seichi è ancora con voi a Radiolina fino alle 14, tempo di Social Trend con Enzo Asuni, social media manager del gruppo Unione Sarda. Ciao Enzo, ben ritrovato, buongiorno.
1: Buongiorno Gide Angela Seichi, buongiorno a chi ci ascolta. L'estate è iniziata appunto ieri col famoso solstizio e con l'estate arrivano i nostri amici a Cagliari, no?
0: Chi?
1: Le blattine americane.
0: No.
1: Che rapporti hai con la blattina americana?
0: Sono i miei nemici giurati. Io
1: preferisci la blattina americana o quella germanica?
0: Disgustosa. Per fortuna il mio cane se le mangia, devo dirti questo.
1: Io non so, penso che mi sentirei male. Allora, parliamo un po' di queste blattine, perché è giusto conoscere bene i propri amici, ma anche i propri nemici.
0: I nemici si devono conoscere ancora meglio.
1: Ecco, io ho un rapporto veramente terribile. Ti racconto questo episodio. Tipo, una volta ero andato in questo B&B a Sassari, non faccio ovviamente il nome.
0: No, direi di no.
1: Però c'era un B&B troppo carino, moderno, appena ristrutturato, eccetera, eccetera. Un caldo boia, perché era giugno, accendo il condizionatore dalle bocchette,
0: ed
1: che era sopra sopra la mia testa, ed escono tre blatte e sì, mi cadono completamente addosso.
0: Perché amano tantissimo, devo dirvi questa cosa, amano tantissimo stare dentro le pompe di calore, sappiate. Perché è capitato anche a me diverse volte.
1: Io ho creduto di morire. Ecco, quindi mi sono fatto un po' di domande, nel senso che da poco ne ho vista una che si è abbassata talmente tanto da diventare veramente millimetrica e si è infilata in un buco veramente impercettibile. Sì. All'occhio umano. Quindi ho detto: cavolo, io questa cosa non l'avevo mai vista, sono rimasto scioccato. E quindi ho fatto un po' una ricerchina sulle blatte, visto che comunque anche nei reel, sui social, eccetera, queste cose si vedono, vedi blatte che ballano con l'intelligenza artificiale, capito, a casa tua. E quindi devi sapere che hanno un esoscheletro che allo stesso tempo sia duro che flessibile, quindi riescono a passare da buchini veramente impercettibili. Quindi se tu chiudi gli scarichi, loro entrano lo stesso
0: nel
1: modo, loro ce la fanno. Io a un certo punto ho anche pensato che riuscissero a passare tra i muri tipo come i fantasmi. Cioè, poi
0: Enzo, mi sembri davvero sconvolto, scioccato da questa cosa.
1: Queste fanno i superpoteri, capito? Cioè, nel senso, resistono alle reazioni nucleari, anche i topi.
0: Sì, però sappi che con una ciabatta, una misera ciabatta vecchia, riesce ad ucciderle.
1: Non ne sono sicuro io di questa cosa. Io una volta ho provato ad affogarne una, dopo 10 minuti ti giuro che era ancora viva.
0: Comunque, ci vuole la ciabatta.
1: Esatto. Vabbè, con la ciabatta comunque. Io ci ho provato con la scopa una volta. Solo che continuavo a tramortirla.
0: Ci vuole qualcosa di più solido.
1: Sicuro che non ci fosse più, capito? E comunque, vabbè, in tutto questo devi sapere che esistono oltre 4.000 specie di blatte. Le più note da noi in Europa sono appunto la germanica, che è quella tipo con le righine in testa, e la blatta americana, che è quella che vediamo nei quartieri storici a Cagliari, no? E, tra l'altro, passano in fessure sui muri, sotto le porte, dietro i mobili, vicino agli impianti, per entrare insomma in casa e nascondersi, perché a loro piace la ricerca di caldo, d'acqua, di cibo. Quindi mi raccomando, occhio alle briciole. Io mi sono preso il robottino che circola anche quando non ci sono, così evitiamo chissà cosa. E tra l'altro, un recente studio dell'Università di Sydney ha praticamente determinato che le blatte contengono dei frammenti di DNA batterico, quindi risultano così resistenti perché c'è stato questa sorta di trasferimento genetico orizzontale. I trasferimenti genetici, per capirci, di solito si ottengono da genitori a figli. In questo caso le blatte li hanno ereditati dai batteri che circolavano,
0: quindi si sono potenziate, sono super blatte.
1: Sono super blatte, capito? E quindi sostanzialmente sono più resistenti, versatili e capaci di sopravvivere agli ambienti ostili. Io adesso qua mi immagino tipo un film fantascientifico tipo le blatte che hanno ereditato questi genomi, quindi da batteri.
0: Enzo, mi stai preoccupando, te lo dico.
1: Poi immaginati tipo, non lo so, un esercito mondiale che capisce che ci può essere questo trasferimento genetico da batterio
0: e
1: all'animale.
0: Lo sfrutta.
1: Esatto, un super esercito tipo roba del genere.
0: Secondo me resistono anche alla desertificazione, che è il tema della strambata di oggi.
1: Anche alla bomba atomica. Ma anche, ho scoperto che sono super resistenti anche i topi e gli scorpioni. Io preferisco questi ultimi.
0: Sì, tutto è meglio delle blatte, qualunque cosa, anche io, però diciamo che qualche volta sono stata costretta e l'ho fatta col ciabatta, la ciabatta però quella dura, la ciabatta di plastica. E le ho terminate.
1: B&B. Non ce l'ho fatta.
0: Sei scappato?
1: Fuggito.
0: Va bene, raccontateci le vostre esperienze con le blatte al numero. Facciamo una puntata, esatto. Una prossima puntata.
1: Secondo me ce ne sono di robe da dire.
0: Sì, sicuramente anche sui social si trova molto di questa roba in questo periodo. Grazie Enzo Asuni, social media manager del gruppo Unione Sarda. Io ringrazio tutti voi che siete stati con noi alla Strambata. Un saluto quindi da Egidio Angela Secchi e Giuseppe Valdés. L'appuntamento con la Strambata è per domani ancora alle 12.30 fino alle 14. Buon ascolto a tutti su Radiolina.
2: Radiolina ha presentato La Strambata. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 4 e 59 minuti. Arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifadda. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi, al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento su cifadda.com.
1: Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto, tutti i giorni alle 8.05 con Veronica Fadda, su Radiolina.

0: Sono le 5 e 28 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12.30 con Egidiangela Secchi, su Radiolina.

0: Sono le 6:01.
1: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
2: Allora passa da Cifad. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
1: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
2: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a gratta e vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifad o visita cifadda.com.
1: Cifad, il brico 100% Sardegna.
3: Sara di Olina, so sonoro da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6:15, 16:15 e 22:15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Olina.

0: Gianna Masu è la prima sindaca di Tempio Pausania. Ha battuto al ballottaggio il sindaco uscente Giannetto Addis con un distacco di circa 14 punti, 57,5% contro il 42,5%.
1: Il sogno è diventato realtà.
2: Senta, chi si sente di dedicare questa vittoria?
1: La figura di mio padre, che non c'è più, quindi, ma è stato sempre presente, un militare dell'arma, un corazziere al Quirinale, un grande uomo, la mia guida spirituale, il padre benedettino, padre abate benedettino, e chi mi ha nutrita e guidata professionalmente da 40 anni, Magister Pocar.
0: La festa è cominciata nella sede di via Settembrini già a metà spoglio, quando il vantaggio è apparso ormai incolmabile, e poi è proseguita fino al municipio.

0: costituzione di un'unica società di gestione, ma si individua nel sistema integrato aeroportuale lo strumento più efficace per la crescita coordinata degli aeroporti di Cagliari, Olbia e Alghero.
1: No a una società unica di gestione, quindi, ma piuttosto un sistema integrato. L'atteso piano nazionale degli aeroporti indica la strada nelle sue linee guida e di fatto punta a escludere possibili monopoli, evitando che i privati abbiano discrezionalità su scelte strategiche nel trasporto aereo. Rete coordinata ritenuta più efficace per favorire la crescita dei tre scali sardi, nella visione ministeriale a tutela di territori e cittadini, facendo convivere aspetti economici con quelli sociali e di diritto alla mobilità.
0: Il nuovo piano nazionale degli aeroporti, predisposto dal ministro Salvini, rappresenta una visione equilibrata e moderna, ma soprattutto attenta alle esigenze sociali del trasporto aereo, particolarmente importanti per realtà insulari come la Sardegna.
1: Lega in Sardegna, che nell'occasione ha criticato ancora il progetto di fusione sostenuto dalla giunta Todde, pronta anche nella prossima variazione di bilancio a blindare 30 milioni per l'ingresso della regione nella futura holding, censurata in particolare la possibilità che il socio privato F2I possa cedere la propria quota di maggioranza a soggetti terzi dopo soli 2 anni. Giunta peraltro che ha appena deliberato l'istituzione di un tavolo di coordinamento sulla sostenibilità e convenienza economica dell'operazione.
0: La regione e la giunta Todde decidono di cedere quote di controllo sugli aeroporti attraverso operazioni di carattere finanziario che rischiano di assoggettare l'interesse pubblico della mobilità dei sardi esclusivamente a logiche di profitto privato.
2: Occasione da non perdere, il convegno sul ruolo strategico della Saras in questi tempi di grandi tensioni nel settore energetico. E il ministro delle risorse energetiche, Pichetto Fratin, non se la lascia sfuggire per rilanciare sul nucleare di terza generazione.
3: Gli analisti si dicono che solo nei prossimi 10-15 anni avremo già circa 100 miliardi di kilowattora in più di domanda. Si dicono che non è raggiungibile solo con rinnovabili, dovendo decarbonizzare, quindi solo con fotovoltaico, eolico, l'aumento dell'idroelettrico che può esserci a livello nazionale, l'aumento del geotermico che in alcuni territori dell'Italia può dare di più. Dobbiamo prendere in considerazione una forma pulita di produzione di energia che è la fonte nucleare. Parliamo di nucleare di terza generazione avanzata, i cosiddetti piccoli reattori, a partire naturalmente tutto questo dalla metà del prossimo decennio e poi arrivare alla quarta e fra qualche decennio alla fusione naturalmente.
2: E la regione attraverso l'assessore all'industria nucleare nell'isola, un no chiaro su scorie e sperimentazione. Insomma, il nucleare nell'isola, ma solo quando è testato e sicuro, ma soprattutto la Sardegna non sarà la pattumiera d'Italia per le scorie nucleari.
4: Tutta la nostra politica di relazioni istituzionale con il governo mette sempre al centro, come dire, la centralità del nostro territorio e della regione. Sicuramente non possiamo offrire disponibilità a chi ritiene, questo per qualsiasi attività, di utilizzare, come dire, la nostra regione come terra di conquista. E noi abbiamo sempre dichiarato un no fermo ovviamente alla questione delle scorie, su cui ogni tanto il governo prova a individuare la regione Sardegna come il luogo dove possono essere ubicati. Su quel tema abbiamo detto un no assolutamente secco, senza se e senza ma.
5: Attendiamo a breve la pronuncia del Consiglio di Stato. La relazione del Ministero è chiarissimo, ha certificato che è stata commessa una violazione perché la norma è illegittima.
6: Chi vuole creare allarmismo con un parere del Ministero sta sbagliando di grosso, perché noi attendiamo l'esito del Consiglio di Stato.
1: Ancora non c'è, vero, ma pare sia questione di poco tempo. È previsto a breve, forse addirittura in settimana, il decreto del Consiglio di Stato sul ricorso di 3 manager ASL per i quali il Ministero ne sollecita il reintegro. Si tratta di Marcello Tidore, ex direttore generale dell'azienda sanitaria di Cagliari, di Cinzia Bettellini, che era al vertice di Areus a Nuoro, e di Marcello Acciaro, che guidava la sanità gallurese, 3 dei rimossi dalla giunta Todde.
5: Se tanto mi dà tanto, tenteranno di non dare esecuzione nemmeno alla pronuncia del Consiglio d'Estato. Già per 2 anni la sanità sarda è stata paralizzata, quindi ci aspettiamo un ulteriore stallo ancora più grave della sanità.
1: L'attesa riaccende lo scontro in Consiglio regionale, dove tutto è nato. Era il gennaio 2025 quando i manager di allora vennero ascoltati su una riforma partita poi con la legge per il commissariamento delle aziende sanitarie. La caduta di teste ha dato vita a una scia di ricorsi e le stesse nuove nomine hanno generato forti tensioni in maggioranza, sfociate in qualche modo nell'interim assunto dalla governatrice.
6: Il nostro obiettivo è quello di rimanere concentrati sul lavoro, perché per noi la priorità sono la Sardegna e soprattutto la sanità. Per questo, come si vedrà nella

0: variazioni di bilancio abbiamo messo diverse risorse proprio per dare quelle risposte.
1: Era molto chiara la sentenza della Corte Costituzionale, confermata poi anche dal TAR. L'unica che non se ne vuole fare una ragione è la Presidente, che con le sue scelte in spregio alle norme ha contribuito a creare questo disastro dal punto di vista politico, amministrativo e istituzionale.
2: Dopo una certa ora, se non ricordo intorno alle 23, non ci sono più treni, che è un servizio importantissimo per l'aeroporto di Cagliari, che comunque porta i turisti e i cagliaritani al centro di Cagliari. A un certo punto ci siamo solo noi.
3: Gli autobus?
2: E gli autobus non esistono. Da qua forse c'è uno ogni 6 ore, ma non mi ricordo. Forse per i paesi del centro Sardegna.
4: Ultimo treno poco dopo le 23, autobus carenti, e la notte in aeroporto richiede una dose di pazienza aggiuntiva per i passeggeri in arrivo che vogliono raggiungere Cagliari. Non sono nel fine settimana, dicono i tassisti. Gli aerei che atterrano in ritardo moltiplicano gli effetti.
2: Alle file possono capitare, non solamente il sabato, ma anche nei giorni normali, perché comunque dopo una certa ora atterrano diversi voli in ritardo, di cui ieri in un'ora c'erano quasi stati, se non ricordo male, 10 voli in un'ora in ritardo. Non è vero che non ci sono i taxi in aeroporto. In aeroporto ci sono solo i taxi, che è diverso.
4: E sono tante le questioni che si sovrappongono. Il tema delle licenze è quello che la categoria denuncia, l'abusivismo. Lo sciopero previsto per invocare anche maggiori controlli è stato però revocato per le aperture arrivate da prefettura e comune per non causare disagi. Domani mattina è previsto comunque un doppio incontro in municipio, anche con la polizia locale e in piazza Palazzo.
5: L'iter è avviato, un percorso che dovrà portare Strevinas del Monte Arci a diventare monumento naturale.
6: L'obiettivo è quello di tutelare e valorizzare il nostro territorio, la Trevina Longa e la Trevina Allada, che hanno un valore inestimabile, e questo lo vogliamo fare con uno strumento di tutela che ci dà la regione.
7: Un monumento che identifica tutto il territorio e tutto il Monte Arci, quindi anche tutti i comuni che ne fanno parte.
5: Trevina Longa e Trevina Lada sono le spettacolari rocce basaltiche che dominano il massiccio del Monte Arci. Se ne aggiunge una terza, più piccola, su Orongio de Sizoa, tre pinnacoli che testimoniano il vulcanismo sardo e sono un po' il simbolo di questo territorio.
6: Per noi le Trevine sono un vero e proprio landmark del territorio, è un punto di vista, e hanno un vero e proprio ruolo scenico, perché dal Golfo di Oristano è possibile vederle che sormontano il Monte Arci e diciamo che sono le protagoniste, oltre ad essere le vette più alte del Monte Arci, sono proprio l'icona del Monte Arci.
5: La presentazione del progetto a Morgongiori con un convegno in una sala consiliare gremita, a cui ha fatto seguito un'escursione guidata, prima di una serie di iniziative divulgative tese a far conoscere il parco naturale del Monte Arci, scrigno di biodiversità che 10 comuni consorziati fra loro nel compito di valorizzare.
7: Sicuramente avranno dei benefici positivi per quanto riguarda anche il turismo, e quindi valorizzare il territorio è l'aspetto principale per quanto riguarda l'amministrazione. Ricordiamo che la Sardegna non è solo mare, ma anche montagna.
8: In questi 10 anni ne abbiamo passati 6 o 7 a rivedere gli aspetti tecnici, quindi perdere 2 mesi per gli aspetti economico-finanziari che l'amministrazione sta valutando da meno di un anno, credo che sia l'ultimo dei problemi.
9: Così il presidente del Cagliari Tommaso Giulini una settimana fa. Da giorni al centro di un'inchiesta dell'Unione Sarda, quella dello stadio che dovrà essere intitolato a Gigi Riva, ma senza dimenticare l'impegno fino al 2031 con la Unipol Assicurazioni, è una corsa contro il tempo iniziata nell'estate del 2017, quando venne messa la prima pietra per l'attuale Domus, impianto temporaneo che doveva avere 4 anni di vita e che invece continua a essere la casa del Cagliari. Nel frattempo i costi sono lievitati dagli iniziali 70-80 milioni all'attuale previsione di circa 220 milioni, 60 a fondo perduto arrivati da Regione e Comune, altri 30 dalla Sfirs, circa 50 di prestito bancario, quasi 20 con sgravi IVA e i restanti 60 milioni da coprire con capitale privato, leggi Cagliari Calcio o chi vincerà il bando di cui sopra. Nel frattempo i prossimi step sono il bando per la costruzione dell'impianto, sperando entro ottobre, e l'inizio dei lavori entro marzo del prossimo anno per poter concorrere a Euro 2032. Cagliari, che in questa corsa ha avuto il sostegno della Costim Re, della famiglia Percassi, e che ha fatto entrare in società un fondo americano che negli ultimi 2 mesi è però rimasto in silenzio. E in silenzio non rimane l'opposizione al Comune di Cagliari. Ai dubbi espressi da Giuseppe Farris si aggiunge la nota del centrodestra, che appoggia l'importanza dell'impianto da 30.000 posti con albergo e centro benessere, ma con una sottolineatura. Vogliamo che l'iter amministrativo procede rapidamente, ma anche senza zone d'ombra. Una grande opera si difende facendola bene, non facendo finta che i problemi non esistano.

0: de sa terra nostra.
1: Domo Mea è il brano che segnò la collaborazione nel 2007 dei Tazenda con Eros Ramazzotti. Qui la ascoltiamo dalla voce di Nicola Nite e Gigi Camedda.

0: era Domo Mea, il singolo che nel 2007 precedette l'album Vida, dedicato ad Andrea Parodi, appena scomparso.
1: San Radiolina, i sonus tessa terra nostra.
2: C'erano anche i ritmi dei Cordas et Cannas nell'edizione di Ignos svoltasi a L'Avana il 31 ottobre del 1998. Il gruppo olbiese, in formazione allargata e sotto la spinta di un inesauribile Francesco Pilu, propose al pubblico cubano e ai numerosi sardi presenti una travolgente versione di Nanè Dumeu.

0: Oltre ai componenti storici Francesco Pilu, Bruno Piccinno e Gesuino Deiana, c'erano anche Lorenzo Sabatini, Sandro Piccinno e Raffaele Musio nei Cordas e Cannas esibitisi a L'Avana per Ignos nel 1998.
1: Ascoltiamo ora una suggestiva interpretazione di Deus ti salvet Maria dalla voce di Andrea Parodi. Lo accompagnano Piero Marras al pianoforte, Gianluca Corona, Gino Marielli e Gigi Camedda alle chitarre.

0: per questa versione di Deus ti salvet Maria dalla voce di Andrea Parodi.
1: Sono le 6 e 28 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina. Sa Radiolina, il sonus de sa terra nostra.
4: Tra le produzioni del tempiese Sandro Fresi figura un album del 2003, Zibula, dal termine corso gallurese che indica il vento, la brezza. È incentrato sulla vocalità e sugli strumenti a ventu di Corsica e Sardegna. Si può ascoltare anche questa dedicata a Nanna Corsa dalla voce di Paola Giua.

0: La dolce Ninna Nanna, di origine corsa, cantata da Paola Giua con il gruppo di Sandro Fresi, accadeva nel 1997 sul palco di Ichnos a Sedilo.
1: Il chitarrista olbiese Marino De Rosas, dopo la sua uscita di scena a metà anni 70, si è dedicato allo studio della chitarra acustica, sperimentando nuove accordature e creando suoi brani modernamente ispirati alla musica tradizionale sarda. I primi frutti di questo lavoro maturano agli inizi degli anni 90 con l'album Chiterras e con brani come questo Candelera.

0: Era la strabiliante tecnica di Marino De Rosas, affiancato dal percussionista Giuseppe Albanese e dal bassista Alessandro Zolo sul palco di Ichnos a Sedilo. Era il giugno del 1997.
1: Cresciuta negli ambienti della musica folk, Cecilia Concas abbraccia anche ritmi più moderni e vicini al pop in limba. L'esempio arriva da questa Funtana Sola con il gruppo Intrigos.

0: Funtana Sola, il brano di Cecilia Concas con il gruppo Intrigos.
1: I Train to Roots di Sassari rappresentano una delle formazioni sarde che con maggiore incisività si è inserita nel circuito nazionale, e non solo, della musica reggae. Il brano Running on My Way, che ascoltiamo, segnala la loro opzione per il filone inglese più che giamaicano di quel genere musicale.

0: Grazie.
1: Abbiamo ascoltato i Train to Roots dal vivo all'FBI di Quartu, dove nell'inverno del 2008 furono registrate le puntate di Sonora, programma trasmesso da Videolina e di cui il gruppo sassarese è stato ospite.
2: San Radiolina, i sonus de sa terra nostra. Ispirato alle tragedie del mare Mediterraneo, ecco Canto Lugis, dalla voce di Elena Ledda, tratto dall'Antias, album pubblicato nel 2017.

0: era Cantulugis di Elena Ledda, segnato dalle note del clarinetto di Gabriele Mirabassi, ospite dell'album Lantias.
1: Giuseppe Gadau e Gianfranco Idini sono due musicisti sassaresi con un lungo percorso artistico alle spalle. Nel 2008 mettono insieme il progetto Akenur e incidono un disco con brani cantati in logudrese, ma con sonorità molto anglosassoni. C'è anche questo Chaos, brano di denuncia sull'eccessiva presenza di servitù militari.

0: su politico.
1: Erano gli Achenur, ospiti della settima edizione del premio Maria Carta, tenutosi a Siligo nel 2009.
2: Nel 1995 il chitarrista Alberto Susnik e Marcello Ledda, cantante e chitarrista, già autore di un album solista, allestiscono un gruppo, gli Is de Nora, che quanto a sonorità guarda soprattutto al mondo arabo. Basta ascoltare i brani del loro album d'esordio Animas, come questo Battu, cioè gatto.
3: Arroga, bicho! E un

0: Grazie. Gli Isdenora hanno avuto in pratica il loro debutto dal vivo sul palco di Ichnos a Sedilo nel 1997 e in quell'occasione avevano eseguito anche questo brano, Battu.
1: Sono le 7:01. Arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifadda. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi, al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento su cifadda.com.
2: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
3: Pronti? Partenza a convenienza. Dal 22 al 27 giugno non lasciarti sfuggire le offerte a tempo su tanti prodotti. Come il Wurzel Beretta da 4 pezzi, prendi 3 e paghi 2 a solo 1,98 euro. La Gran Piada Roberto da 330 grammi a 1,25 euro. E i Findus Fish Bar a 3,19 euro con Fidelity. Supermercati Coop di Sardegna, la tua spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi pagare anche con i buoni pasto Coverflex e Satispay nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
4: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
5: Per dormire. Design for wellness.
6: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
7: CRM Sant'Antonio. Centro diagnostica per immagini. Risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
8: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
9: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it

0: Gianna Masu è la prima sindaca di Tempio Pausania. Ha battuto al ballottaggio il sindaco uscente Giannetto Addis con un distacco di circa 14 punti, 57,5% contro il 42,5%.
1: Il sogno è diventato realtà.
2: Senta, chi si sente di dedicare questa vittoria?
1: La figura di mio padre,

0: tutti. E ora ce la godiamo e si inizierà veramente con una nuova rinascita per tutti.
1: Signora, è contenta per il risultato ottenuto da sua figlia?
2: Sì, grazie. Non tanto per me, per lei e per la memoria del padre che non c'è più.
1: Se lo aspettava lei, ci credeva?
2: No, io ho pregato, poi ho detto, il Signore vede, vede, provvede.
1: E ora si festeggia, è così?
3: Assolutamente, assolutamente, una grande vittoria da festeggiare. Grazie a tutti per averci creduto.
4: Non si impone la costituzione di un'unica società di gestione, ma si individua nel sistema integrato aeroportuale lo strumento più efficace per la crescita coordinata degli aeroporti di Cagliari, Olbia e Alghero.
5: No a una società unica di gestione, quindi, ma piuttosto un sistema integrato. L'atteso piano nazionale degli aeroporti indica la strada nelle sue linee guida e di fatto punta a escludere possibili monopoli, evitando che i privati abbiano discrezionalità su scelte strategiche nel trasporto aereo. Rete coordinata ritenuta più efficace per favorire la crescita dei tre scali sardi nella visione ministeriale a tutela di territori e cittadini, facendo convivere aspetti economici con quelli sociali e di diritto alla mobilità.
4: Il nuovo piano nazionale degli aeroporti predisposto dal ministro Salvini rappresenta una visione equilibrata e moderna, ma soprattutto attenta alle esigenze sociali del trasporto aereo, particolarmente importanti per realtà insulari come la Sardegna.
5: Lega in Sardegna, che nell'occasione ha criticato ancora il progetto di fusione sostenuto dalla giunta Todde, pronta anche nella prossima variazione di bilancio a blindare 30 milioni per l'ingresso della regione nella futura holding, censurata in particolare la possibilità che il socio privato F2I possa cedere la propria quota di maggioranza a soggetti terzi dopo soli 2 anni. Giunta peraltro che ha appena deliberato l'istituzione di un tavolo di coordinamento sulla sostenibilità e convenienza economica dell'operazione.
4: La regione e la giunta Todde decidono di cedere quote di controllo sugli aeroporti attraverso operazioni di carattere finanziario che rischiano di assoggettare l'interesse pubblico della mobilità dei sardi esclusivamente a logiche di profitto privato.
6: Occasione da non perdere, il convegno sul ruolo strategico della Saras in questi tempi di grandi tensioni nel settore energetico. E il ministro delle risorse energetiche, Pichetto Fratin, non se la lascia sfuggire per rilanciare sul nucleare di terza generazione.
7: Gli analisti si dicono che solo nei prossimi 10-15 anni avremo già circa 100 miliardi di kilowattora in più di domanda. Si dicono che non è raggiungibile solo con rinnovabili, dovendo decarbonizzare, quindi solo con fotovoltaico, eolico, l'aumento dell'idroelettrico che può esserci a livello nazionale, l'aumento del geotermico che in alcuni territori dell'Italia può dare di più. E quindi dobbiamo prendere in considerazione una forma pulita di produzione di energia, che è la fonte nucleare. Parliamo di nucleare di terza generazione avanzata, i cosiddetti piccoli reattori, a partire naturalmente tutto questo dalla metà del prossimo decennio, e poi arrivare alla quarta e fra qualche decennio alla fusione naturalmente.
6: E la regione, attraverso l'assessore all'industria nucleare nell'isola, un no chiaro su scorie e sperimentazione. Insomma, il nucleare nell'isola, ma solo quando è testato e sicuro, ma soprattutto la Sardegna non sarà la pattumiera d'Italia per le scorie nucleari.
8: Tutta la nostra politica di relazioni istituzionali con il governo mette sempre al centro, come dire, la centralità del nostro territorio e della regione. Sicuramente non possiamo offrire disponibilità a chi ritiene, questo per qualsiasi attività, di utilizzare, come dire, la nostra regione come terra di conquista. E noi abbiamo sempre dichiarato un no fermo, ovviamente, alla questione delle scorie, su cui ogni tanto il governo...

0: Radiolina Playlist.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
2: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
3: Vi racconto un segreto. Il segreto più grande è la gioia che ci mettono dentro. È proprio lei. La felicità.
4: Allegresa, il nostro segreto della felicità da condividere con voi.
5: PAN, sardi come voi.
6: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
7: Da adulti non smettiamo di aver bisogno, smettiamo solo di essere visti. Molti adulti autistici oggi non trovano luoghi pensati per loro. Noi ne abbiamo creato uno. Con il tuo 5 per 1000 puoi aiutarci a farlo crescere. Dona il tuo 5 per 1000 ad A18 Fondazione per l'Autismo. Scopri di più su a18onlus.it.
8: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
9: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
10: Oh no, stanno tornando le zanzare.
11: Tesoro, dovremmo correre ai ripari.
12: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
13: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
12: 070 22 240.
14: Con l'Unione Sarda, lo speciale programma US. Nel prossimo numero, come l'intelligenza artificiale sta cambiando il lavoro delle PMI, il presente e il futuro della nautica in Sardegna e tutte le principali scadenze fiscali del mese. Venerdì 26 giugno in edicola e sull'app L'Unione Digital.
0: Ogni mattina a Radiolina la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Radiolina Playlist.
1: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
2: Scrolli. Guardi. Sogni. Ma il futuro non arriva da solo. Se vuoi lavorare in un mondo internazionale, devi iniziare a studiare in modo internazionale. Con MIB University ti laurei negli Stati Uniti ristando a casa. Lezioni, esami e laurea online. Università americana, metodo anglosassone, competenze reali. E puoi iniziare da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. Il futuro non aspetta. E tu? MIB University. We create value.
3: Scusi, tra 7:30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
4: Tranquilla, ci pensiamo noi.
3: Davvero? Anche colf e badanti?
4: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
3: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
5: Ignazio ha detto sì ai denti fissi su impianti, scegliendo Ventura Centro Odontoiatrico. Prenota una prima visita implantologica. Contattaci al numero 800-161-008. Ti aspettiamo!
6: Dal 22 giugno all'1 luglio da Iperpan e Superpan ci sono gli sconti al 30, al 40 e al 50%. Alcuni esempi? Latte parzialmente scremato Podda, 1 litro, 79 centesimi. Gelati Cardor, 500 grammi, 2,85 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
8: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Caffè Corretto. Rimani su Radiolina, tra poco Caffè Corretto, approfondimento con interviste e ospiti sui fatti del giorno e la rassegna stampa. Caffè Corretto ti aspetta subito dopo le notizie dall'Italia, dal mondo e dalla nostra isola. Il miglior buongiorno, tra poco in onda su Radiolina.
1: Sono le 8:00.
2: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
3: Allora passo da Cifadda. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
2: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
3: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a Gratta e Vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifadda o visita cifadda.com.
2: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Washington e Teheran hanno raggiunto le prime concessioni reciproche dopo una maratona negoziale di 18 ore in Svizzera. L'intesa preliminare prevede la revoca delle decennali sanzioni statunitensi sulla vendita del petrolio iraniano e lo sblocco parziale dei beni congelati. In cambio l'Iran si impegna a consentire il ritorno delle ispezioni nucleari della IEA e a garantire la libera navigazione nello stretto di Hormuz, dove il traffico navale è già in graduale ripresa.
4: Donald Trump prosegue intanto nei suoi attacchi contro l'Italia e ribadisce le posizioni degli ultimi giorni. L'Italia si è comportata molto male, ha detto il presidente americano nello studio ovale. Giorgia Meloni ha già spiegato che non avrebbe più replicato al presidente a Palazzo Chigi e resta quindi in silenzio difendendo la linea tracciata. Secondo il Financial Times, l'apparato diplomatico italiano sta ora lavorando nel tentativo di limitare le ripercussioni o di dissuadere Trump dal prendere provvedimenti di ritorsione contro l'Italia.
5: Caos nel Regno Unito dopo che il primo ministro Keir Starmer ha annunciato le sue dimissioni. L'uscita di scena di Starmer, travolto dal crollo dei consensi anche all'interno del Labour, spiana la strada alla sua sostituzione con l'ex sindaco di Manchester Andy Burnham. Il neodeputato ha infatti annunciato la propria candidatura alla leadership del Labour.
4: La cronaca: un agente della polizia locale di Milano è morto a causa di un incidente fatale durante l'inseguimento di un'auto che non si era fermata a un posto di blocco nel quartiere Ponte Lambro. La dinamica è ancora da accertare, ma secondo le prime informazioni, Francesco Imprezzabile, agente 35enne, avrebbe perso il controllo della sua motocicletta mentre inseguiva un SUV Audi Q7. Non si esclude l'ipotesi dello speronamento ed è caccia al pirata della strada che ha fatto perdere le sue tracce.
5: La morsa del caldo non si allenta sull'Italia. Dopo un weekend intenso e termometri che hanno superato anche fino a 6 gradi la media stagionale, la settimana si è aperta all'insegna dell'anticiclone africano che non intende lasciare la penisola almeno fino alla fine del mese. Oggi sono 15 le città da bollino rosso. Il Consiglio dei Ministri ha approvato le disposizioni urgenti per contrastare il caldo, con la possibilità per alcuni operatori economici di sospendere o ridurre l'attività lavorativa a causa di eccezionali ondate di calore.
4: Calcio ai Mondiali 2026, la Francia non sbaglia contro l'Iraq e vince 3-0 nel segno di Mbappé, autore di una doppietta. La squadra di Deschamps vince una gara lunghissima, interrotta 2 ore a causa dei fulmini che si sono abbattuti nella zona dello stadio. Vittoria e passaggio del turno anche per l'Argentina, che batte 2-0 l'Austria con una doppietta di Messi. Obiettivo raggiunto per la Norvegia, che dopo i 4 gol rifilati all'Iraq ne segna 3 al Senegal. Nella notte l'Algeria ha battuto 2-1 la Giordania.
5: Per il momento è tutto, a più tardi.
6: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Radio Lina, Radio Notizie.
7: Buongiorno e buon martedì 23 giugno, prima edizione del GR Radiolina, e buongiorno da Lele Casini al microfono. In apertura andiamo subito su uninsarda.it, un'ultima ora, il lutto è morto Bacchisio Bandini.

0: Coglienza di Monastir, che ormai è diventato un hotspot, la denuncia di sindacati di polizia che la definiscono una situazione esplosiva. 1.100 persone accolte, con una capienza normale del centro che si aggira intorno alle 400 persone, e dalle 17, quando smontano le guardie, non c'è più sorveglianza, con tanti migranti che spariscono nel nulla. La sindaca Paola Ugas chiede sicurezza da garantire ai residenti. Questa sera alle 20 al Polo Tecnico in via Montegrappa Sassari, per la rassegna Fino a leggermi matto, Ascanio Celestini presenta il suo ultimo libro, Pasolini, Una vita anzi due, un lavoro che esplora la figura del celebre intellettuale in modo inedito. E poi lo sport e il calcio, fumata grigia ancora tra Cagliari e Atalanta per la cessione di Gaetano alla squadra bergamasca, ancora distanti la domanda e l'offerta tra le due società. Il Cagliari vorrebbe sui 20 milioni, magari con dei bonus inclusi. L'offerta dell'Atalanta non supera i 13 milioni. Intanto ufficializzata l'avversaria del Cagliari nel trofeo Gigi Riva, che si giocherà l'8 agosto alla Unipol Domus, dopo il Saint-Étienne, avversario l'anno scorso, sarà un'altra squadra francese in Nizza a contendere il trofeo ai rossoblù. È tutto, fra poco Caffè Corretto con Veronica Fadda, le news su Radio Lino tornano alle 9.
1: Dal 22 giugno all'1 luglio da Iperpan e Superpan ci sono gli sconti al 30, al 40 e al 50%. Alcuni esempi? Latte parzialmente scremato Podda, 1 litro, 79 centesimi. Gelati Cardor, 500 grammi, 2,85 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
2: Il 26 e 27 giugno il centro commerciale I Fenicotteri Cagliari ospita un'iniziativa speciale firmata IED, pensata per avvicinare il pubblico al mondo del design e della creatività. All'interno della galleria, dalle ore 10 alle 18, sarà presente un'esposizione statica con manichini vestiti con abiti realizzati dagli studenti del corso in Fashion Design IED. Venerdì 26 giugno, dalle 10 alle 17, puoi partecipare al workshop di Design Thinking, un'occasione per scoprire da vicino il lato più concreto della creatività. Ti aspettiamo al centro commerciale I Fenicotteri in via Simone 60, Cagliari.
3: Non è per tutti, ma solo per i primi 10. Da Special Car arrivano gli Exclusive Days Mercedes, un'opportunità riservata a soli 10 clienti. Scegli ora la tua Mercedes tra le vetture in pronta consegna e inizia a pagare la prima rata a settembre. Più tempo per goderti l'estate, più tempo per guidare ciò che desideri. Che aspetti? I posti disponibili sono solo 10 e la promozione termina il 30 giugno. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Elmas Zona Aeroporto o prenota il tuo appuntamento su specialcargroup.com. Special Car, da oltre 50 anni, la tua scelta speciale.
4: Fare impresa è un atto di resistenza quotidiana. Per questo torna il programma US di Unione Sarda. Formazione mirata, comunicazione efficace, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Radiolina presenta Caffè Corretto.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, sono le 8:09 minuti, siamo in diretta qua su Radiolina, questo è il nostro Caffè Corretto, io sono Veronica Fadde, vi terrò compagnia sino circa le 9:30, con noi in regia Fabio Leoni e dunque iniziamo subito con la nostra mattinata, l'insegna dell'informazione, delle interviste e dei tanti approfondimenti e come sempre iniziamo con le notizie che arrivano direttamente dalla nostra isola e cominciamo dalla home page di unionesarda.it con una notizia arrivata poco fa in redazione. Parliamo di un lutto: è morto Bachisio Bandinu, intellettuale ed ex direttore dell'Unione Sarda, aveva 87 anni, scrittore, antropologo, giornalista, è nato a Bitti il 22 febbraio 1939, ha analizzato e raccontato le trasformazioni della società sarda. E poi restiamo su unionesarda.it perché si parla di Monastir di Monastir del CPA, diventato un hotspot che sarebbe appunto una polveriera, forse insufficienti e migranti in fuga. Questo ci racconta l'articolo in pagina. La situazione al centro è fuori controllo, i migranti spariscono nel nulla poche ore dopo l'arrivo, prima ancora di essere identificati, e i sindacati di polizia parlano apertamente di disastro. L'ex CPA, da venerdì il centro è diventato appunto, come dicevamo, un

un hotspot, quindi cambia tutto. Nel concreto però che cosa? Prima ospitava migranti già identificati, divisi per categorie, che potevano comunque uscire a piacimento dal centro. Ora invece arrivano persone appena sbarcate che devono essere fotosegnalate, identificate e visitate dai medici migranti, che dunque sono in stato di fermo di accertamento di 48 ore e non possono uscire. Il decreto che trasforma il centro in hotspot, spiega la questura di Cagliari Rosana Lavezzaro, è di venerdì, ma ci stiamo organizzando per la vigilanza, ma è un falso che ci sia una sola pattuglia. Abbiamo chiesto al Ministero più forze. E prima di lasciare unionesarda.it, si parla ancora del grande caldo che è arrivato in tutta Italia, ma ovviamente anche in Sardegna, dove c'è anche lo stop ai lavori sotto il sole nelle ore più calde. Infatti è arrivata l'ordinanza, decisione della Presidente della Regione, imposta l'interruzione delle attività da mezzogiorno nelle giornate indicate con il bollino. Con il bollino rosso, la misura interessa tutto il territorio regionale, finalizzata alla tutela della salute e della sicurezza. E da unionesarda.it invece ci spostiamo all'Unione Sarda, oggi in edicola, che apre con il tema dell'energia. Puntiamo sul nuovo nucleare, Pichetto Fratin, non possiamo lastricare tutto con pale e pannelli. A Cagliari, per un convegno sugli scenari energetici, il ministro è stato chiaro: non possiamo lastricare il territorio di pale e pannelli, appunto, bisogna puntare sul nucleare di terza generazione. La regione, con la presidente Todde, l'assessore all'industria Cani, chiude alla sperimentazione, ma soprattutto alle scorie, è un tema caldo. Non in Sardegna. Le parole del ministro aprono il dibattito tra le forze politiche. Per Fratelli d'Italia i costi per i cittadini però si abbasserebbero. Queste e tante altre notizie nella nostra rassegna stampa. Adesso c'è Lady Gaga con Runaway.

0: Troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
1: Vi racconto un segreto. Il segreto più grande è la gioia che ci mettono dentro. È proprio lei, la felicità.
2: Allegresa, il nostro segreto della felicità da condividere con voi.
3: PAN, sardi come voi.
4: La grande danza internazionale arriva in Sardegna. Il maestro Roberto Bolle, insieme ai migliori ballerini del panorama europeo e internazionale, in un gran galà da non perdere. Uno spettacolo unico, un cast d'eccellenza, una serata irripetibile. E fino al 30 giugno i ragazzi under 18 entrano al 50%, perché la magia del balletto appartiene a tutti. Info e biglietti su Box Office Sardegna. Roberto Bolle and Friends, Forte Arena.
5: Vibes in Black, l'evento più neo dell'estate. Vibes in Black, un live travolgente col Grammy Award Fantastic Negrito, il beat urbano dei Casino Royale, l'atteso ritorno di Sarazza e il progetto 29. Vibes in Black, tutto in una notte. Ritmo, passione, musica, libri, street art e vibrazioni senza confini. Venerdì 3 luglio al Lazzaretto di Cagliari dalle ore 19 in poi. Vibes in Black sottosuoni. Entra nel mood, non fatelo raccontare. Infoline 070 840 45. Prevendite www.vivaticket.com. È una produzione Vox Day.
6: A giugno il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.

0: Anguria Gavina, la mini senza semi. Gavina, mordi l'estate.
1: Con l'Unione Sarda, lo speciale programma US. Nel prossimo numero, come l'intelligenza artificiale sta cambiando il lavoro delle PMI, il presente e il futuro della nautica in Sardegna e tutte le principali scadenze fiscali del mese. Venerdì 26 giugno in edicola e sull'app L'Unione Digital.
2: Caffè Corretto.
3: 340 87 15 015 per tutti i vostri messaggi, se volete parlare con noi, commentare in diretta le nostre interviste o perché no anche raccontarci la vostra mattinata nel frattempo che ascoltate Radiolina. Sono le 8:19 e noi continuiamo con la nostra rassegna stampa. Ci eravamo lasciati con l'Unione Sarda, ma prima di salutare le pagine regionali ricordiamo leggendo da unionesarda.it il risultato elettorale, il colpo di scena a Tempio: Gianna Masu è diventata sindaca, sconfitto Gianni Addis al ballottaggio. La candidata civica stacca di 15 punti il primo cittadino uscente della prima donna nella storia della città gallurese. Poi si parla anche di trasporti con il tema degli aeroporti integrati nel piano nazionale degli aeroporti varato da Salvini. Cagliari, Olbia e Alghero vengono riconosciuti in un sistema integrato. La strada da seguire, dice l'ex presidente del Consiglio regionale Pais, no alla fusione voluta da Todde. Dall'Unione Sarda invece ci spostiamo alle pagine nazionali e internazionali. Sulla home page del Corriere della Sera.it c'è un'ultima ora con una tragedia a Milano. Un agente della polizia locale morto durante l'inseguimento di un'auto pirata. E poi tra le tante notizie in primo piano, il clima e l'allarme caldo nelle grandi città italiane con temperature sempre più alte e ovviamente tutti i disagi che ne conseguono. Ma invece sull'edizione cartacea del Corriere della Sera, notizia che poi è riportata sui principali quotidiani italiani, incluso l'Unione Sarda, si parla dell'addio di Starmer. Londra, appunto, l'addio di Starmer con il terremoto politico in Gran Bretagna a 10 anni dalla Brexit, con il sesto premier che se ne va. Ieri Keir Starmer ha annunciato le dimissioni a solo 2 anni dal trionfo elettorale. Il primo ministro britannico non ha resistito alle pressioni del suo stesso partito. Fuori Downing Street, davanti all'intero esecutivo e allo staff riunito dopo settimane di tensioni politiche e un weekend di riflessione, il commosso addio. Il successore naturale è Andy Burnham, l'ex sindaco di Manchester, che ieri si è insediato in Parlamento come neo deputato. E poi si parla sempre inevitabilmente dei rapporti tra Italia e Stati Uniti, con Meloni che smorza il caso Trump, ma lui insiste. Scontro Meloni-Trump, appunto, è tempo di abbassare i toni. Durante il CDM di ieri la premier ha spiegato che quanto accaduto non deve avere alcun effetto sulle relazioni con gli Stati Uniti, e ha invitato i ministri a partecipare al ricevimento all'ambasciata americana per il giorno dell'indipendenza. Ma Trump in serata attacca ancora Roma, Londra e Berlino. Sempre restando sul tema, anzi ritornando in realtà al tema del nucleare, questa volta però in Iran, Teheran accetta le ispezioni, sanzioni USA sospese, chiuso il primo round dei negoziati in Svizzera tra Stati Uniti e Iran, che può tornare a vendere petrolio. Positivo il vicepresidente J.D. Vance, fatti buoni progressi. Teheran ha accettato di ricevere gli ispettori IAEA sul nucleare, ma gli iraniani smentiscono. E dell'addio di Starmer si parla anche sulla prima pagina di Repubblica, che parla però della caduta appunto di Starmer e della maledizione chiamata Brexit, così titola la Repubblica. Tra le altre notizie, appunto, in primo piano, come dicevamo prima, sempre l'Europa nella morsa del caldo e misure straordinarie in Italia. Queste le principali notizie che continueremo ad aggiornare lungo l'arco della mattinata. Adesso c'è Olivia Rodrigo con Drop Dead.

0: Eccoci qua sempre in diretta su Radiolina. Tra i grandi temi su unionesarda.it c'è anche quello della sanità. Della sanità con Cagliari, l'ospedale di comunità al Marino è ancora un cantiere. Andiamo a leggere insieme l'articolo di Alessandra Raga. Se recinzioni arancioni, ponteggi lungo la facciata e materiali da cantiere accatastati nei balconcini e negli spazi esterni. Questo è lo scenario che si presenta oggi all'esterno dell'ospedale Marino di Cagliari, nella struttura destinata a ospitare l'ospedale di comunità, uno degli interventi inseriti nel piano PNRR per il potenziamento della sanità territoriale. L'assessorato alla sanità dice: la struttura è stata accreditata nei tempi, ma appunto nella struttura del poeta nessuno sa quando partiranno i servizi. Tutti i dettagli nell'articolo in pagina su unionesarda.it. Mentre invece in apertura ne parlavamo, grande tema oggi sul nostro giornale, quello dell'energia. Leggevamo insieme appunto: puntiamo sul nuovo nucleare, le parole del ministro Pichetto Fratin, intervistato ieri per l'Unione Sarda dal collega Marco Noce, che è collegato con noi. Buongiorno Marco.
1: Ciao, buongiorno.
0: Allora Marco, allora raccontaci un po' questo incontro, com'è andata e quali sono i punti principali emersi da questo convegno.
1: Beh, innanzitutto il convegno era organizzato dalla SARAS, sì. Eravamo al T-Hotel, c'erano esponenti insomma dei vertici della SARAS e anche diversi esperti di questioni energetiche. E ovviamente l'ospite principale era il ministro Gilberto Pichetto Fratin, che ha fornito insomma un quadro della situazione. Cioè, qua abbiamo dei consumi energetici, ha detto, che nei prossimi anni continueranno ad aumentare. Insomma, il mondo continua a consumare sempre più energia. Oggi diceva: noi già importiamo molta dell'energia che produciamo e dobbiamo iniziare a pensare a essere indipendenti. Il contesto era un po' fare il punto dopo la crisi dello stretto di Hormuz, no? Che ha messo, certo, in evidenza che quanto sia importante potersi approvvigionare per esempio di carburante. Abbiamo avuto tutti un po' paura di rimanere con gli aerei a secco quest'estate in un certo momento e quindi ha posto il tema: come produrre l'energia di cui avremo bisogno. Dice: va bene, dobbiamo decarbonizzare e va bene, cioè staccarci dal petrolio e dal carbone perché producono gas serra. Le rinnovabili, dice, non basteranno, non possiamo riempire di pale eoliche e di pannelli fotovoltaici il territorio, quindi dobbiamo aprire, secondo Fratin, al nucleare di terza generazione, che è quello dei piccoli reattori, e secondo lui insomma già fra 15 anni saremmo in grado di fornire il 10-15% del fabbisogno da fonti nucleari. Ovviamente la questione aprirà un dibattito, perché ricordiamo ci si era pronunciati con un referendum, no, contro, sì, quel tipo di energia, quindi bisognerà avviare un discorso e capire se siamo d'accordo o non siamo d'accordo, ma anche eventualmente porre delle alternative in campo se ci sono. Ecco.
0: Si parlava di fame di energia appunto sull'Unione Sarda e tra i temi anche quello degli ETS.
1: Il tema degli ETS è interessante perché è una misura europea che è stata messa in campo con l'idea di penalizzare chi produce gas serra, no? Per cui oggi vediamo che le nostre merci che viaggiano su traghetto per lasciare la Sardegna sono gravate da queste penalizzazioni, che però rendono di fatto le merci sarde poco competitive. Infatti è intervenuta la Presidente della Regione, che ha posto la questione: noi siamo danneggiati da queste misure in quanto isole, no? Ricordate, c'era stata anche un'iniziativa insieme alla Liguria, che, sì, condivide con noi insomma questo destino marittimo quindi occorre porci mano. Il ministro ha detto una cosa interessante: lui non è contrario in assoluto alla misura degli ETS, però ha riconosciuto che ci sono dei meccanismi perversi per cui tu, mettendo queste penalizzazioni, di fatto stai finendo per rendere più pesante la bolletta delle famiglie italiane, e quindi ci sono delle ricadute. Insomma, noi sardi, che siamo anche italiani, cioè paghiamo le bollette come tutti gli italiani, ma in più abbiamo anche la penalizzazione sulle nostre merci e sugli export, che, esatto, ovviamente ne risentono.
0: Esatto, tanti i temi su cui riflettere. Marco, io ti ringrazio per essere stato con noi. Ti possiamo leggere su l'Unione Sarda oggi in edicola e noi andiamo avanti col caffè corretto.
2: Radiolina Caffè Corretto. Sono le 8:31.
3: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
5: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
6: Oh picciocco su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene. Senti custa.
7: Fino al 1° luglio, con Carta Insieme, bibite San Benedetto, vari tipi 1,5 litro, sconto 30%, a 75 centesimi. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
8: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
7: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
9: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino. Nuova apertura, centro commerciale in Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari. O su orofino.it.
10: Dal 3 al 5 luglio torna Isola Birra, il festival di riferimento in Sardegna per la birra artigianale di qualità. Nella splendida pineta di Susicco, 3 giorni di cultura brassicola vera, laboratori didattici, ottimo cibo, musica live, DJ set e tanti giochi. 10 birrifici, oltre 60 birre diverse e 5 stand di street food selezionato. L'ingresso è gratuito, ma assicurati i gettoni su hbs.samapstore.com. Isola Birra, sponsored by Acquamea e stabilimenti balneari Beach Club.
11: Eleganza, funzionalità e soluzioni su misura per la tua casa. Caria Fabrizio Home apre a Villa Cidro in via Repubblica 40. Pannelli decorativi per interni ed esterni, tende, arredi personalizzati e coperture da esterno. Vivi i tuoi spazi con stile.
12: La casa è dove batte il cuore e Fratelli Orru se ne prende cura da oltre 80 anni. A Cagliari, di generazione in generazione, il meglio di finiture, pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Esperti consulenti ti accompagnano passo dopo passo nelle scelte, progettando il tuo spazio. Unisci la sicurezza della tradizione al design del futuro, nello showroom di via Santa Gilla 81 a Cagliari, con comodo parcheggio. Chiama 070 28 3609.
13: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
14: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: caffè corretto.
1: 340 87 15 015 per tutti i vostri messaggi. Noi vi aspettiamo su WhatsApp e Telegram e tra poco parleremo di viaggi. Che cosa succede se prenotate una vacanza ma poi all'ultimo per un problema di varia natura non riuscite a partire? Quali sono i vostri diritti e ci sono delle tutele? Lo scopriremo tra pochissimo. Nel frattempo ascoltiamo Gaia con Bossa Nostra.

0: Eccoci qua sempre in diretta su Radiolina. Lo dicevamo poco fa, vacanze e tutele per chi decide di partire, di regalarsi magari una bella vacanza estiva, ma non solo. Ma ci sono dei modi per tutelarsi magari da un rinvio, da un intoppo o da un imprevisto? Ne parliamo stamattina con Simone Girau, il presidente di Adiconsum Cagliari. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi, un saluto a tutti.
0: Ecco, allora, ci possono essere degli imprevisti, no, nel prenotare le proprie vacanze, però spesso e volentieri si pensa che sia necessario per forza magari sottoscrivere una polizza assicurativa per pararsi un po' le spalle, ma in realtà la legge sta dalla parte dei consumatori o no?
1: Assolutamente sì, abbiamo avuto anche la riprova recentemente tutelando il caso di uno iscritto che ha avuto un imprevisto, un viaggio prenotato, 3.000 euro di viaggio, ha avuto una malattia, non aveva subito l'assicurazione e la Cassazione ha stabilito che configura assolutamente la cosiddetta impossibilità sopravvenuta. Quindi, in caso di grave malattia, ha avuto la possibilità di vedersi restituiti tutti i soldi investiti in questo viaggio.
0: Ecco, ma ci sono dei minimi magari per quanto riguarda le cifre, ecco, oppure c'è la possibilità di farsi rimborsare anche tutto il viaggio?
1: No, rimborso totale del viaggio. Se ho acquistato tramite un'agenzia o tramite una compagnia aerea, anche solamente il volo, si configura sempre questa impossibilità sopravvenuta e l'utente ha diritto a vedersi rimborsato integralmente quello che aveva acquistato.
0: Ecco, molte persone magari non lo sanno, molte persone si preoccupano alla vigilia del viaggio, ecco, sicuramente. Sono delle cose, delle possibilità che magari i turisti, i villeggianti non conoscono. Sono tante le persone che si rivolgono a voi per insomma riparare a una vacanza persa.
1: Sì, recentemente, sì, in questi ultimi mesi moltissime persone hanno riscontrato questo problema, ma anche quelle che hanno sostituito l'assicurazione, perché non sempre l'assicurazione viaggio copre questo tipo di evento, quello dell'annullamento, e quindi se ci sono questi gravi motivi c'è la possibilità in maniera anche abbastanza semplice di vedere riconosciuto questo diritto.
0: Quali sono ad esempio le casistiche comprese da questa possibilità? Abbiamo parlato magari di un infortunio, di una malattia, ci sono altri casi? Ecco, così i nostri radioascoltatori possono prendere nota e stare più tranquilli.
1: Sì, diciamo che l'infortunio e la malattia sono quelle diciamo più facilmente tutelabili. Poi sono anche altri casi, che potrebbe essere perdita del posto di lavoro, anche quello rientra tra le impossibilità sopravvenute, oppure una malattia o un evento che accada a un prossimo congiunto, anche questo, anche se non ricade direttamente sul viaggiatore. Per esempio, di fortuna, se dovesse capitare magari a un genitore anziano e quindi c'è la necessità di questa assistenza durante il periodo che era previsto per il viaggio, si può anche in questo caso richiedere il rimborso.
0: Ecco, nel caso specifico di alcuni cagliaritani che si sono rivolti a voi, insomma, non avevano ricevuto alcun tipo di risposta dalla struttura, voi invece siete intervenuti nell'arco di poche ore, diciamo che si è risolto tutto senza troppi problemi.
1: Sì, è stato, diciamo, su questo devo spezzare una lancia a favore, diciamo, dell'agenzia, che in un primo momento aveva declinato la richiesta di rimborso, però quando gli sono state spiegate le ragioni e il fondamento giuridico di questa nostra richiesta, non ha posto nessun tipo di resistenza.
0: Ecco, quindi queste sono le possibilità, alcune delle possibilità che i nostri radioascoltatori possono annotare in previsione delle proprie vacanze. Noi ringraziamo il presidente di Adiconsum Cagliari, Simone Girau, per essere stato con noi stamattina.
1: Grazie a voi e vi auguro una buona giornata.
0: Grazie altrettanto, e noi andiamo avanti con il nostro caffè corretto.

0: Radiolina Caffè Corretto. Da Ardis fino al 28 giugno, offerte a tutta convenienza. Alcuni esempi: latte valigetta Granarolo, 1 litro per 4, 3,19 euro. Birra Tuborg, 66 centilitri per 6, 5,99 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
1: Ma che luce che ci avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
2: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
1: Tac!
3: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
4: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
3: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
5: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
6: Ufficio Case Smarrite?
7: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
6: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pro e siti in pronta consegna.
7: Mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: ENA SRL, unica concessionaria per il sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
9: Se lavori già, lo sai. Oggi conta quello che sai fare, non solo quello che hai studiato. Con l'università americana Mib University ti laurei negli Stati Uniti. Laurea o master, online, con metodo anglosassone e orientamento concreto al lavoro. Quando vuoi, restando in Italia, senza fermarti. Da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. Mib University. Il tuo futuro cresce mentre lavori. Mib University. We create value.
0: Dal 24 al 26 giugno torna a Cagliari il Festival Treccani della Lingua Italiana. Tre giorni di lezioni, spettacoli e musica ai Giardini Sotto le Mura per riflettere insieme sul valore delle parole e del dialogo. Vi aspettiamo!
10: Radiolina, meteo.
11: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radiolina da M. Perigi di Trebi Meteo. L'anticiclone africano resta ben saldo e robusto sulla Sardegna anche questo martedì 23 giugno, tuttavia inizia ad essere disturbato da umide infiltrazioni, dunque il tempo sarà ben assolato al mattino sull'isola, ma dal pomeriggio si potranno presentare locali disturbi nelle zone interne, si potranno sviluppare isolati rovesci anche a sfondo temporalesco ma dureranno poco. Caldo di piena estate si farà sentire non solo in giornata con temperature massime in diverse località attorno ai 32-34 gradi, ma anche nella notte e al primo mattino. Ulteriori dettagli ed approfondimenti sull'app gratuita ed aggiornatissima Trebi Meteo.

0: Caffè Corretto.
1: Eccoci qua, sempre in diretta su Radiolina. Questa mattina uno dei tanti temi che stiamo affrontando è quello dei viaggi, chissà, magari in qualche località turistica sperduta dall'altra parte del mondo, o chissà, perché no, possiamo anche restare in Sardegna per renderci conto di quanta meraviglia e quanti posti diversi e affascinanti ci siano da esplorare. E appunto ne parliamo con l'ospite di stamattina, Stefano Zedda, guida turistica che ormai da tempo porta a spasso in giro per la Sardegna le tante persone che vogliono saperne un po' di più, vogliono girare un po' l'isola e capire quali sono le sue bellezze e ricchezze. Buongiorno Stefano.
2: Buongiorno, giusto da qualche giorno porto un po' di gente.
1: Giusto da un po' di tempo, la tua sicuramente è una passione, anzi una vocazione direi, perché davvero i tuoi tour ti portano in giro per tutta la Sardegna, ma il tema appunto di questa mattina è: una persona può regalarsi una vacanza o una giornata diversa dal solito pur stando in Sardegna, e se sì, dove può andare?
2: Ok Veronica, guarda, io penso che la Sardegna sia un posto appunto bellissimo, soprattutto per il fatto che in ogni posto dove vai, in ogni paese dove ti trovi, trovi qualcosa di particolare. E quindi veramente oggi dobbiamo parlare per 4-8 minuti, ma penso che potremmo parlare per una giornata intera di posti da esplorare. E quindi ne ho scelto qualcuno, giusto i più caratteristici che si possono vedere nell'isola. L'ho divisa in tre parti, quindi sud, centro e nord, così vi do un quadro generale.
1: Sì.
2: Allora, per il sud, ad esempio, ho pensato all'Iglesiente, ecco, ho scelto poi dei posti che sono a contatto anche col mare, dato il periodo. Quindi nell'Iglesiente, ad esempio, che è il luogo dei minatori, un posto bellissimo soprattutto per le sue scogliere, pensiamo al Pan di Zucchero, lo scoglio più grande del Mediterraneo, quindi andare lì è veramente un qualcosa appunto che arricchisce non solo la vista ma anche appunto culturalmente, perché si va a contatto appunto con la vita dei minatori del tempo. Pensiamo ad esempio anche a Porto Flavia, che è uno specchio, una finestra sul mare appunto che dà sul Pan di Zucchero, quindi quello è un luogo veramente da visitare, ed è vicino a spiagge bellissime come Masua, altra cala famosa. Quindi questo è nell'Iglesiente. Se invece ci spostiamo dall'altra parte, ho scelto un posto che è un po' una chicca, è stato riaperto da poco, che è il carcere di Castiadas. È un posto particolare perché si capisce un tempo come potevano lavorare queste persone. Purtroppo
1: si respira ancora la storia, diciamo.
2: Oh, esatto.
1: Ci sono passata tempo fa e adesso mi sta venendo voglia, prendo appunti, così ci torno. Così ci torno.
2: Eh sì, questi carcerati che vivevano lì, non solo vita da carcere ma anche di lavoro, perché quel luogo è stato bonificato proprio da queste persone, e poi sei a contatto proprio con la costa, quindi lì abbiamo Villa Simius, altro luogo spettacolare per le spiagge. Poi allora, se ci spostiamo nel centro invece, ecco qui mi sono riferito ai castelli, perché anche qua è un tema meno conosciuto forse, però noi abbiamo un'ottantina di castelli in Sardegna, sono tantissimi. Il problema è che sono castelli molto antichi e quindi sono moltissimi, quasi tutti in ruderi, è difficile anche visitarli, sono messi in punti strategici in alto, quindi
1: spesso capita, magari siamo in macchina,
2: e
1: li vedi e ti chiedi magari com'erano al tempo, e te li immagini
2: e come l'hanno costruito soprattutto.
1: Bravissimo,
2: la voglia che avevano.
1: bravissimo, è una domanda che spesso mi pongo, ma io direi che potremmo fare così: sono tanti temi da trattare, tanti i castelli di cui parlare, uno in particolare, lasciamo i nostri radioascoltatori un po' così sulle spine. Adesso c'è Noemi con Tu cosa fai questa sera, e poi torniamo qua insieme. Stare con te.

0: E continuiamo a parlare di vacanze e di vacanze rigorosamente in Sardegna. Stiamo sempre con Stefano Zedda e parlavamo di castelli. Castelli, un'ottantina in Sardegna, ma ce n'è uno in particolare che è praticamente perfettamente conservato. Qual è?
1: Ecco, sì, il più bello forse, ed è al centro della Sardegna, siamo a Salluri. Questo castello è uno dei pochissimi veramente conservati, anche perché è stato abitato fino a pochi anni fa, quindi è visitabile, ve lo consiglio, straconsiglio, anche perché all'interno ci sono diversi musei, tra cui uno delle armi medievali, uno di armi moderne, e poi c'è tutta la storia di Leonardo d'Arborea, che probabilmente ha vissuto anche in quel castello tra i tanti che aveva. E poi ci possiamo spostare appunto al nord, nord tra virgolette, nel senso a sinistra, a destra, in alto della Sardegna. Ci sono tantissimi posti, anche qui potremmo stare ora a parlare, ma ho scelto una zona che è quella di Alghero, Castelsardo e Sassari, che sono sì, tre paesi, le tre città forse più importanti della zona. Alghero con le sue torri spagnole, che sono tra le più grandi che abbiamo, Castelsardo con la Rocca, ecco lì, anche senza spendere nulla uno può tranquillamente girare nel paese e stare a contatto con la storia. E poi non perdetevi Monte d'Accoddi, che è un'altra chicca che abbiamo noi, una cosa veramente particolare, penso ce l'abbiamo solo noi in Europa, è questo altare terrazzato, come viene definito dagli archeologi, anche se molti la chiamano la ziggurat,
0: esatto,
1: sarda.
0: Sì. Aiuta magari anche un po' a farsi un'idea, esatto, di quella che può essere la struttura, no? Di questa meraviglia. E quindi dicevi, noi possiamo andare lì e che cosa ci troviamo davanti?
1: Allora è un monumento molto particolare perché è antichissimo, quindi una struttura del genere era difficile da costruire al tempo, parliamo veramente di migliaia di anni fa, prima addirittura dei nuragici, già i nuragici anche lì abbiamo 7000 nuraghi, quindi ce n'è da vedere, ed erano una popolazione all'avanguardia, quindi immaginiamo ancora prima aver realizzato questo altare, era una cosa davvero molto molto particolare, si sta a contatto con queste persone che sono vissute migliaia di anni fa.
0: Ecco, magari una persona non se l'aspetta neanche di trovare una struttura del genere nel nord della Sardegna, quindi se siete curiosi mi raccomando prendete appunti o riascoltateci sul podcast che troverete su radiolina.it per insomma poter organizzare al meglio le vostre vacanze. Poi ancora Stefano, che cosa potremmo avere?
1: E nulla, adesso un'altra scelta che ho fatto, dobbiamo andare invece di sinistra, dobbiamo andare a destra, mm-hmm, a nord a destra, quindi a est della Sardegna, e lì io sono amante delle cose culturali, ma qua non posso non citare il gommone, andare in mare lì, perché nella Gallura andare a visitare l'isola, la Maddalena, Caprera, insomma sono delle isole talmente belle che bisogna per forza farsela almeno una volta in gommone. Come culturale potrei citare ad esempio il museo a Garibaldi, ecco, la casa di Garibaldi dove ha vissuto.
0: E invece stando a Cagliari, se io avessi voglia di fare un bel giro per la città, che cosa potrei fare? Ci sono delle iniziative particolari?
1: Allora, Cagliari è lo stesso ricchissima, è una mini Sardegna, in miniatura trovi di tutto. E c'è la Cagliari di sopra e c'è la Cagliari di sotto, perché abbiamo non solo il castello dove poter girare, vedere tanti bei panorami, e anche i monumenti come le torri, la cattedrale, ma abbiamo anche una Cagliari di sotto, quindi ci sono davvero tantissime cripte e tantissimi tunnel da visitare che sono di tante epoche, abbiamo ad esempio dei rifugi di guerra, quindi della seconda guerra mondiale, perché Cagliari è stata una delle città più bombardate d'Italia, ma abbiamo anche ad esempio la cripta di Santa Restituta, che ha ospitato, così dice la leggenda popolare, la santa che sarebbe stata imprigionata in questa cripta, ma ne abbiamo anche altre, uno dei più belli è il tesoro di Sant'Eulalia, dove sotto una chiesa è stata trovata la Cagliari romana, perché Cagliari è costruita sempre su se stessa e quindi trovi tutte le epoche che appunto puoi visitare.
0: Ecco, però lo diciamo, questo è solo un assaggio di quello che in realtà possiamo vedere in Sardegna. Noi Stefano possiamo anche andare a cercarti sui social, Stefano Zedda.
1: Allora, su Instagram è Stefano Zedda
0: Escursioni, esatto, e poi ovviamente anche su tutte le altre piattaforme per scoprire un po' tutti i tour e le iniziative che sono davvero, davvero tante. Io ti ringrazio per essere stato con noi e per averci portato per poco più di 8 minuti in giro per la Sardegna. Grazie Stefano.
1: Grazie a te.
0: E noi andiamo avanti col caffè corretto.
2: Radiolina Caffè Corretto. Sono le 9:02. Arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifatta. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi, al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento su cifatta.com.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Un agente della polizia locale di Milano è morto a causa di un incidente fatale durante l'inseguimento di un'auto che non si era fermata a un posto di blocco nel quartiere Ponte Lambro. Il fatto è avvenuto ieri sera in via Milano, nei pressi dell'aeroporto di Linate, comune di Peschiera Borromeo. La dinamica è ancora da accertare, ma secondo le prime informazioni Francesco Imprezzabile, agente 39enne, avrebbe perso il controllo della sua motocicletta mentre inseguiva un SUV Audi Q7. Non si esclude l'ipotesi dello speronamento ed è caccia al pirata della strada che ha fatto perdere le sue tracce.
3: Questa notte invece un 21enne incensurato è stato ucciso da un proiettile al torace mentre era sotto casa a Napoli. La sparatoria è avvenuta nei pressi della sua abitazione in via Caprera, nel quartiere Milano. Il colpo sarebbe stato esploso da uno sconosciuto da distanza ravvicinata. Portato al Cardarelli, il giovane è morto poco dopo. Sono in corso le indagini dei carabinieri del nucleo operativo Stella, mentre la dinamica e la matrice restano da chiarire.
4: Dall'estero, il primo round di colloqui di alto livello fra Iran e Stati Uniti in Svizzera si è concluso con incoraggianti progressi e le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana. Il portavoce del Ministero iraniano degli Esteri ha affermato che l'Iran ha avuto un breve colloquio con gli Stati Uniti sul nucleare durante negoziati svoltisi nelle scorse ore in Svizzera. Sebbene abbia precisato che le parti si sono limitate a illustrare la propria posizione e che se ne riparlerà più avanti, dopo l'attuazione di punti chiave del memorandum.
3: Almeno 6 persone sono rimaste ferite in Ucraina durante la notte. Tra le vittime figurano 2 anziani nella regione di Zaporizhzhia, 3 persone a Sumy e una donna a Kharkiv, secondo quanto dichiarato dalle autorità locali. Nelle prime ore di oggi invece le autorità di Kiev hanno diramato un allarme aereo e invitato i residenti a rifugiarsi nei bunker. Gli attacchi sono avvenuti dopo che il presidente Zelensky aveva avvertito che la Russia si stava preparando a un nuovo massiccio attacco.
4: Il caldo non molla la presa sull'Italia e dopo un weekend intenso con termometri che hanno superato anche fino a 6 gradi la media stagionale, la settimana si è aperta all'insegna dell'anticiclone africano. Oggi sono 15 le città da bollino rosso. Il Consiglio dei Ministri ha approvato le disposizioni urgenti per contrastare il caldo con la possibilità per alcuni operatori economici di sospendere o ridurre l'attività lavorativa a causa di eccezionali ondate di calore.
3: Lo sport, il basket, al termine di una saga di mercato che durava da oltre un anno, Giannis Antetokounmpo passa dai Milwaukee Bucks ai Miami Heat. Il cestista greco si trasferisce nell'ambito di un'operazione che porta a Miami anche Bobby Portis. Antetokounmpo è stato 2 volte MVP dell'NBA, con i Bucks ha vinto un titolo nel 2021.
4: Per il momento è tutto, più tardi.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale.

0: Cardona era ricoverato in ospedale. E poi in primo piano nell'Unione Sarda è trovato Eugenio Edicola l'energia e il nucleare, con le parole del ministro Pichetto Fratin a Cagliari per un convegno sugli scenari energetici. Il ministro è stato chiaro: non possiamo lastricare il territorio di pale e pannelli, bisogna puntare sul nucleare di terza generazione. Ballottaggio a Tempio, a sorpresa ha vinto Gianna Masu che con il 57,5% dei voti, sovvertendo pronostici anche il voto del primo turno, è la nuova sindaca della cittadina gallurese, la prima donna. Sconfitto il sindaco uscente Gianni Addis, distanziato di migliaia di voti. Rimaniamo in Gallura, andiamo a Trinità d'Agulto e Vignola per la cronaca. Ha violato il divieto di avvicinamento facendosi trovare dai carabinieri nei pressi del luogo di lavoro dell'ex compagna, vittima, secondo il Tribunale di Tempio, di aggressioni fisiche e verbali, minacce reiterate nell'ultimo anno. Un uomo è stato arrestato in flagranza di reato, posto ai domiciliari con il braccialetto elettronico. E poi migranti, con il centro di prima accoglienza di Monastir che è ormai diventato un hotspot, la denuncia dei sindacati di polizia che la definiscono una situazione esplosiva. 1100 persone accolte, con una capienza normale del centro si aggira intorno alle 400 persone. Dalle 17 quando smontano le guardie non c'è più sorveglianza, tanti migranti che spariscono nel nulla. La sindaca Paola Ugas chiede sicurezza da garantire ai residenti. Un appuntamento per questa sera alle 20 al Politecnico di Via Montegrappa Sassari per la rassegna fino alle Gemelli Matto. Ascanio Celestini presenta il suo ultimo libro, Pasolini, una vita anzi due, un lavoro che esplora la figura del celebre intellettuale in modo inedito. E chiudiamo con il calcio. Il Cagliari, fumata grigia tra la squadra rossoblu e l'Atalanta per le cessioni di Gaetano alla squadra bergamasca, ancora distanti la domanda e l'offerta tra le due società. Il Cagliari vorrebbe sui 20 milioni, magari con dei bonus inclusi. L'offerta dell'Atalanta non supera i 13. È tutto per adesso, a più tardi.
1: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
2: Niente panico! Da Globo sono arrivate le nuove collezioni bimbi!
3: Sì! Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, Kappa Rifle!
2: Cambio armadio? Fatto! A prezzi leggeri!
4: Globo, calzature, abbigliamento e accessori bimbi al miglior prezzo!
5: In Sardegna, Globo e a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
6: Non è per tutti, ma solo per i primi 10. Da Special Car arrivano gli Exclusive Days Mercedes, un'opportunità riservata a soli 10 clienti. Scegli ora la tua Mercedes tra le vetture in pronta consegna e inizi a pagare la prima rata a settembre. Più tempo per goderti l'estate, più tempo per guidare ciò che desideri. Che aspetti? I posti disponibili sono solo 10 e la promozione termina il 30 giugno. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Elmas Zona Aeroporto o prenota il tuo appuntamento su specialcargroup.com. Special Car, da oltre 50 anni, la tua scelta speciale.
7: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
8: Da adulti non smettiamo di aver bisogno, smettiamo solo di essere visti. Molti adulti autistici oggi non trovano luoghi pensati per loro. Noi ne abbiamo creato uno. Con il tuo 5 per 1000 puoi aiutarci a farlo crescere. Dona il tuo 5 per 1000 ad A18 Fondazione per l'Autismo. Scopri di più su a18onlus.it.
9: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: caffè corretto.
1: In un mondo sempre più veloce, dove le giornate sembrano sempre più brevi, le persone stanno provando a riscoprire il gusto della tradizione, della magia, il fascino appunto di quello che ci hanno tramandato i nostri nonni, delle nostre radici. Oggi, insomma, il 23 di giugno è una ricorrenza particolare perché è una giornata in cui si prepara l'acqua di San Giovanni. Ma di che cosa stiamo parlando? Di che cosa si tratta? Ne parliamo con l'antropologo Claudia Zedda, che è collegata con noi stamattina. Buongiorno Claudia e benvenuta.
2: Buongiorno Veronica e buongiorno a tutti, tutte le persone che ci ascoltano, grazie.
1: Ecco, allora, può capitare, no? Sui social e anche in televisione di sentir parlare di questa acqua di San Giovanni, e ovviamente tante le persone sono sempre

0: più curiose. Che cos'è? Di che cosa si tratta? E soprattutto in Sardegna la si fa? Raccontaci un po'.
1: Allora, è un'acqua terapeutica, ma che se preparata durante il ciclo del solstizio e quindi di San Giovanni veniva ritenuta fino anche magica. Però attenzione, dietro la parola magia non si nasconde necessariamente superstizione, ma una conoscenza antica del mondo. È un'acqua terapeutica che si preparava con acqua, naturalmente fresca, meglio di sorgente, fino anche acque piuttosto pulite, all'interno delle quali si mettevano fiori, cime fiorite di fiori e di piante aromatiche che sbocciavano proprio durante il ciclo di San Giovanni. Molte di queste erbe venivano date appunto di San Giovanni. La tradizione vuole che fossero non più di 9 piante, 9 erbe, 9 tipologie di fiori, diciamo così, raccolti nell'agro. Alcune piante come le rose, anche coltivate, si lasciavano a macerare a freddo in acqua esposte alla luna per un'intera notte. Dopodiché l'acqua era non solo terapeutica e cosmetica, ma finanche, se preparata al 23 notte, la vigilia di San Giovanni, diventava anche un'acqua magica. Quindi è un'acqua che assorbiva le proprietà e i principi attivi, quelli che si rilasciano in acqua delle piante, e che veniva poi utilizzata per fare un sacco di cose graziose. La cura della pelle si riteneva che potesse proteggerla per un intero anno, la cura della bocca, la cura dei capelli. Gli usi più belli che ho raccolto sono questi: alcune donne imbottigliavano l'acqua e la regalavano alle proprie amiche per stringere rapporti di amicizia ancora più vincolanti e ancora più forti. Una tradizione, come dici tu, che ci riporta, quando la pratichiamo ancora, in natura, perché le erbe le raccogliamo, ci incontriamo con le amiche, scambiamo, scopriamo il potenziale della natura e i profumi. La magia di quest'acqua sta nel rituale di preparazione, però ricordiamoci che nel concreto si tratta di una macerazione a freddo che le donne utilizzavano per curare la pelle delicate come quelle dei bambini, ad esempio, per profumarsi, per proteggere gli ambienti, per profumare gli ambienti. Quindi dietro il termine magia si ricorda e si raccontano consapevolezze di medicina tradizionale molto interessanti.
0: Certo, anche perché spesso e volentieri il termine magia viene usato e abusato in questo caso anche, ovviamente, ma si parla di una tradizione meravigliosa e affascinante che sta prendendo anche piede tra i giovanissimi. Sempre più se ne parla ogni anno, sono sempre più le persone che vogliono provare a preparare quest'acqua. Un'ultima domanda prima di salutarci: ti chiedo se è una preparazione prettamente femminile oppure no, perché si parlava di amiche, di legami tra donne, sì. Ma la domanda sorge spontanea.
1: Hai ben intuito, sì. È una preparazione squisitamente femminile. Ribadiamo, anzi ricordiamo in realtà, che non è una tradizione solo sarda, ma è presente in diversi territori. Le donne si ritrovavano per raccogliere le erbe, preparavano insieme, in alcuni casi anche in solitudine, ma soprattutto insieme. Era un rituale che si doveva svolgere a digiuno, la notte, la vigilia, diciamo intorno alle 8 o le 9 di sera, quindi le 20 o le 21, e coinvolgeva prettamente, principalmente le donne, legando quindi ancora una volta le donne a tutto quello che è mondo erboristico e anche mondo magico. Però lo ribadisco perché ci tengo: la magia, parola magia, non è superstizione, è un altro modo per chiamare la conoscenza della natura.
0: Ecco, e di questo tu, Claudia, parli tanto anche sulle tue pagine social. Le persone che ti seguono lo sanno, e questa è anche un'occasione per invitare i nostri radioascoltatori magari a dare un'occhiata a tutti i contenuti che condividi, perché ci sono tanti spunti di riflessione e tanti spunti per conoscere ancora meglio tutte le tradizioni della nostra bella Sardegna, ma non solo. Claudia, io ti ringrazio per essere stata con noi, per averci fatto sognare un pochino stamattina con questa bella tradizione. Magari ci risentiremo sempre qua, certo. sul caffè corretto. Grazie di cuore.
1: Molto volentieri. Buona giornata e buon San Giovanni a tutti.
0: Grazie. Ciao.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
2: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nuova apertura centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60 Cagliari o su orofino.it.
3: Stai andando a Porto Cervo? Da giovedì 18 giugno apre il nuovo Emporium by CryGo. Ti aspettiamo a Darzacena, nella stazione di servizio Eni sulla strada provinciale 59. Trovi food and drink to go, snack, pasti veloci, caffè self-service, wifi gratuito e tanti servizi pensati per chi è sempre in movimento. E con il servizio delivery ricevi la spesa direttamente a casa o in barca. Emporium by CryGo, Porto Cervo. Veloce, fresco, buono!
4: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
5: Quest'estate nel cuore di Cagliari vivi le Doglio Summer Nights. Da giugno ad agosto Palazzo Doglio si anima con musica, cultura, grandi ospiti, eventi enogastronomici, aperitivi al tramonto e serate sotto le stelle. Dalle sunset vibes agli eventi di Teatro Doglio, dagli incontri con protagonisti della cultura contemporanea alle esperienze gastronomiche firmate Osteria del Forte. Doglio Summer Nights, due mesi di emozioni, incontri e intrattenimento nel cuore della città. Scopri il programma completo su palazzodoglio.com e sui canali social ufficiali.
6: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
7: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Sdabocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. Luis Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
0: Caffè Corretto.
8: A brevissimo tutti gli aggiornamenti da unionesarda.it, ma nel frattempo noi continuiamo ad ascoltare la musica di Radiolina. Arriva Somber con Potential.

0: Eccoci qua, è giunto il momento delle ultimissime da unionesarda.it. Che cosa sta succedendo in Sardegna? Quali sono le notizie di cronaca dell'ultimo minuto? Lo scopriamo insieme al direttore Emanuele De Sica, che ci ha raggiunto in studio. Buongiorno direttore.
1: Buongiorno Veronica, buongiorno e grazie a chi ti ascolta su Radio Lina, su Caffè Corretto. In questo momento apriamo il sito con questione migranti, anche perché il centro di prima accoglienza di Monastir alle porte di Cagliari è stato trasformato con un decreto del governo in hotspot. Cosa significa hotspot? Significa che non è solo un punto di ricovero per i migrati che magari transitano dalla Sardegna sperando di trovare miglior fortuna in Europa, ma è un punto dove nel giro di 24 ore allo sbarco in Sardegna i migranti, gli extracomunitari, devono essere non solo identificati ma anche sottoposti a screening, quindi a visita medica. Gli sbarchi negli ultimi giorni si stanno susseguendo a decine, quindi si fa fatica a contenere, anche vista la dimensione dell'ex scuola della polizia penitenziaria di Monastir, dove mediamente albergano tra i 550 e le 600 persone. Quest'anno gli sbarchi sono stati abbondantemente oltre il migliaio. Gli agenti di polizia hanno sollevato il problema degli organici e la difficoltà proprio di adempiere nelle 24 ore ai nuovi obblighi di legge, con tanti di questi ragazzi che vediamo in giro per strada perché non hanno nulla da perdere. Questo lo approfondiremo anche nei prossimi giorni sul giornale. Quindi capita che Piazza del Carmine, piuttosto che Piazza Matteotti o altre località di Cagliari, non solo siano assediate o affollate di questi ragazzi che cercano fortuna in attesa di cercarla altrove, stazionano nelle nostre città. Questo è un tema che molto fa discutere, come fa discutere, Veronica, il tema della privatizzazione degli aeroporti. C'è un piano nazionale varato dal ministro Salvini che in qualche modo sembra contraddire quella che è la strada scelta dalla Camera di Commercio di Cagliari e dalla Regione, che va verso quella direzione, ovvero quella della fusione dei tre aeroporti sardi, Olbia e Alghero, che sono già legati a doppia mandata. Piano di fusione che prevede anche che venga inglobata Cagliari, con un timesheet che prevede entro settembre la definizione di tutto questo, con pareri contrari come per esempio quello della Corte dei Conti o quello dell'ANAC, che è l'associazione il garante contro la corruzione. Ecco, il piano Salvini prevede invece una rete che va a integrare, nel caso della Sardegna, i tre aeroporti senza necessità di fusione, che andrebbe a creare una sorta di monopolio nei cieli della Sardegna e quindi come tale da molti non è ben visto, e anche all'interno della stessa maggioranza ci sono perplessità. È un tema che stiamo seguendo molto da vicino perché riguarda davvero il futuro della Sardegna, e appaltare o mettere le mani di privati, peraltro scelti senza gara d'appalto, un aeroporto importante come Cagliari solleva perplessità di molti, e noi le raccontiamo spesso e volentieri. È una giornata di lutto anche per il nostro gruppo editoriale. Ci ha lasciato Bacchisio Bandino, intellettuale originario di Bitti, scrittore e giornalista, è stato anche mio direttore per una decina di mesi alcuni decenni fa. Era una persona di spicco, uno degli ultimi grandi intellettuali in Sardegna. Poi Veronica, ricordo che noi abbiamo una finestra quotidiana con gli aggiornamenti dei campionati mondiali di calcio.
0: È vero.
1: Ieri il vecchietto Messi alle porte dei 40 ne ha fatto altre due, e il capocannoniere di sempre dei mondiali ha risposto. Poco dopo anche la Francia e l'Argentina, la Francia che ha battuto 3-0 l'Iraq, mentre l'Argentina si era imposta 2-0 contro l'Austria. Quindi insomma, aggiornamenti in tempo reale. Ovviamente le partite, alcune sono finite poco fa, quindi potete vedere i risultati ovviamente sul cartaceo ma anche sul sito, con gli aggiornamenti anche delle partite che sono giocate all'alba. Ecco.
0: Ecco, infatti, e questi erano, diciamo, i principali aggiornamenti.
1: C'è di tutto di più, ecco, era un solo... modo per non annoiare troppo chi ci ascolta.
0: Quando mai. Ecco, per tutti gli aggiornamenti, ovviamente, l'invito è a cliccare su unionesarda.it, dove i colleghi della redazione sono al lavoro in questo momento per aggiornare tutte le notizie a Sardegna, Italia e mondo. E vi ricordo anche l'appuntamento per domattina con il caffè corretto verso le 8:10. Grazie per essere stati con noi e vi ricordo anche l'appuntamento alle 12:30 con la stampata e con Egidia Angela Secchi. A domani.
2: Radiolina ha presentato Caffè Corretto. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Sono le 9:31.
3: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
4: A giugno il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
5: Ehi, non fare il timido, dillo! Ogni 15 euro di spese ai multipli con scontrino unico, usando la tua carta fedeltà e con un contributo di soli 4,50€, subito per te un telomare speciale che racconta il tuo mood. Usa l'hashtag ufficiale e te lo dico. Pubblica uno scatto con il tuo messaggio dell'estate e mostra a tutti come ti senti. Scopri le info su telodicoconuntelo.it.
2: Ardis, buono anche nel prezzo.
6: Incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. I want it to
7: be free! Da Glovo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
8: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
7: Glovo Sport.
8: E intanto scopri i nuovi arrivi.
7: Glovo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
9: In Sardegna, Glovo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanienda, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Oristano, in via Bon, angolo via del Porto.
10: Dal 24 al 26 giugno torna a Cagliari il Festival Treccani della Lingua Italiana. 3 giorni di lezioni, spettacoli e musica ai Giardini Sotto le Mura per riflettere insieme sul valore delle parole e del dialogo. Vi aspettiamo!
11: Ignazio ha detto sì ai denti fissi su impianti, scegliendo Ventura Centro Odontoiatrico. Prenota una prima visita implantologica. Contattaci al numero 800-161-008. Ti aspettiamo!
12: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Eleganza, funzionalità e soluzioni su misura per la tua casa. Caria Fabrizio Home apre a Villa Cidro in via Repubblica 40. Pannelli decorativi per interni ed esterni, tende, arredi personalizzati e coperture da esterno. Vivi i tuoi spazi con stile.
13: Con l'Unione Sarda, lo speciale programma US. Nel prossimo numero, come l'intelligenza artificiale sta cambiando il lavoro delle PMI, il presente e il futuro della nautica in Sardegna e tutte le principali scadenze fiscali del mese. Venerdì 26 giugno in edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: CRM Sant'Antonio, Centro Diagnostica per Immagini, Risonanza Magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
1: Oh picciocco su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene. Senti custa.
2: Fino al 1° luglio con carta insieme, gelato Nutella confezione da 230 grammi a 3,49 euro. Da Conad, sempre il meglio al miglior prezzo.
3: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
2: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
4: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
5: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
6: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
7: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
8: Fare impresa è un atto di resistenza quotidiana. Per questo torna il programma US di Unione Sarda. Formazione mirata, comunicazione efficace, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
9: Radiolina Meteo.
10: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radiolina da M. Perigi di Trebi Meteo. L'anticiclone africano resta ben saldo e robusto sulla Sardegna anche questo martedì 23 giugno, tuttavia inizia ad essere disturbato da umide infiltrazioni, dunque il tempo sarà ben assolato al mattino sull'isola, ma dal pomeriggio si potranno presentare locali disturbi nelle zone interne, si potranno sviluppare isolati rovesci anche a sfondo temporalesco, ma dureranno poco. Caldo di piena estate si farà sentire non solo in giornata con temperature massime in diverse località attorno ai 32-34 gradi, ma anche nella notte e al primo mattino. Ulteriori dettagli ed approfondimenti sull'app gratuita ed aggiornatissima Trebi Meteo.
11: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: Sono le 9 e 59 minuti.
1: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
2: Allora passa da Cifada. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
1: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
2: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a Gratta e Vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifada o visita cifada.com.
1: Cifada, il brico 100% Sardegna.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Tragedia nella serata di ieri a Milano, dove un agente della polizia locale è morto durante un inseguimento a un'auto che non si è fermata a un posto di blocco. L'inseguimento è iniziato verso le 21.30 di ieri sera nella zona di Ponte Lambro, nella periferia della città. A quel punto l'agente è partito all'inseguimento del veicolo sulla sua moto, di cui avrebbe perso il controllo cadendo a terra. Una caduta poi risultata fatale. Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente e per rintracciare il conducente dell'auto pirata.
3: Non accenna a placarsi l'ondata di caldo che sta colpendo l'Italia. Oggi sono 15 le città segnate con il bollino rosso dal Ministero della Salute, cioè il massimo livello di rischio caldo per la popolazione, e altre 10 città sono in stato di preallerta per una possibile ondata di calore, contrassegnato dal bollino giallo. Intanto crescono i disagi e sale l'allarme. A Parma solo nel weekend oltre 1.000 persone si sono recate ai pronto soccorso, con un picco di 370 accessi, soprattutto di over 75. Pesanti ripercussioni anche a Milano, dove si sono registrati cali di tensione alla rete elettrica.
4: Nuovo rinvio per l'entrata in vigore della tassa sui piccoli pacchi in arrivo da oltre i confini dell'UE. Il governo ha infatti deciso di prorogare di 3 mesi l'introduzione del balzello previsto dalla legge di bilancio. La norma è contenuta nel nuovo decreto infrastrutture varato dal Consiglio dei Ministri, che spazia dalla TAV al PNRR e all'intelligenza artificiale. Nel provvedimento trovano spazio anche interventi destinati a fronteggiare gli effetti delle ondate di calore sul mondo del lavoro. Il decreto reintroduce norme già applicate negli anni scorsi per tutelare lavoratori e imprese durante i periodi caratterizzati da temperature particolarmente elevate.
3: Medio Oriente si aprirà oggi a Washington la quinta sessione di negoziati diretti fra Libano e Israele, lo ha confermato il Dipartimento di Stato americano. I colloqui, che si concluderanno giovedì, inizieranno con una sessione congiunta politico-militare, seguita da una sessione militare e da un'altra sessione politica. Israele e Libano saranno rappresentati dai rispettivi ambasciatori a Washington, mentre gli Stati Uniti saranno rappresentati dal consigliere del Dipartimento di Stato Dan Holler e dal sottosegretario alla difesa per gli affari di sicurezza internazionale Dan Zimmerman.
4: Il presidente russo Putin e il leader bielorusso Lukashenko hanno in programma di incontrarsi a breve per discutere dell'avvertimento che il presidente ucraino Zelensky ha recentemente rivolto a Minsk. L'ha annunciato il Cremlino dopo che la scorsa settimana Zelensky aveva accusato la Bielorussia di agevolare gli attacchi dei droni russi contro l'Ucraina e avvertito Minsk di rimuovere le apparecchiature di comunicazione usate a supporto degli attacchi entro una settimana, altrimenti l'Ucraina avrebbe intrapreso azioni appropriate.
3: Calcio ai mondiali 2026, l'Argentina ha ipotecato i 16esimi di finale grazie alla doppietta di Messi contro l'Austria. Per Leo sono i gol numero 17 e 18 nella storia dei mondiali, che gli permettono di superare Klose e di andare in testa alla classifica dei marcatori all time. Ma non sono mancate le risposte di Mbappé e Haaland, altre due doppiette per loro. E oggi tocca a Cristiano Ronaldo, che col suo Portogallo sfida l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro.
4: Per il momento è tutto, a più tardi.
5: Radiolina, Radio Notizie.
6: Nuova edizione della GR Radiolina, ancora buongiorno dalle Casini al microfono. Apriamo con i migranti e con il centro di prima accoglienza di Monastir, ormai è diventato un hotspot e che è una situazione di emergenza. La denuncia dei sindacati di polizia che la definiscono una situazione esplosiva. Numero di persone accolte ben oltre le capacità e dalle 17, quando smontano le guardie, non c'è più sorveglianza, con tanti migranti che spariscono nel nulla. La sindaca Paola Ugas chiede sicurezza a garantire i residenti. Ballottaggio a Tempio, l'amministrativa sorpresa, ha vinto Gianna Masu che con il 57,5% dei voti, sovvertendo pronostici anche il voto del primo turno, è la nuova sindaca della cittadina gallurese, la prima donna. Sconfitto il sindaco uscente Gianni Addis, distanziato di un migliaio di voti. Rimaniamo in Gallura, andiamo con la cronaca. Trinità d'Agulti Vignola ha violato il divieto di avvicinamento facendosi trovare dai carabinieri nei pressi del luogo del lavoro dell'ex compagna, vittima secondo il Tribunale di Tempio di aggressioni fisiche e verbali, minacce reiterate nell'ultimo anno. Un uomo è stato arrestato in flagranza di reato, posto ai domiciliari con il braccialetto elettronico. Mondo della cultura sarda in lutto, 87 anni si è spento Bachisio Bandin, intellettuale, scrittore, antropologo, giornalista, ex direttore anche dell'Unione Sarda. Era noto a Bitti, studioso della cultura sarda, ha raccontato le trasformazioni della società isolana, in particolare il passaggio dell'antico mondo pastorale alla modernità. Bandino viveva a Golfo Aranci e da qualche giorno era ricoverato in ospedale. Questa sera su Radioline e Videoline, ultima puntata dell'informatore sportivo giovane di categoria, ospite della trasmissione Lorenzo Cagli, coordinatore federale del settore giovanile scolastico della Sardegna. Appuntamento per le 18.30. E a proposito di sport e di calcio, fumata grigia tra Cagliari e Atalanta per la cessione di Gaetano. La squadra bergamasca ancora distanti domande e offerta tra le due società. Il Cagliari vorrebbe sui 20 milioni, magari con dei bonus inclusi. L'offerta dell'Atalanta non supera i 13 milioni. È tutto per adesso. Grazie per l'attenzione. Buon proseguimento all'ascolto di Radiolina.
7: 12,45 euro. Sì, avete capito bene, solo 12,45 euro.
8: E il prezzo incredibile delle Polo Carrera che trovi da Globo.
7: Scegli fra una pioggia di colori e taglie fino alla triple XL.
8: Scopri da Globo il mondo delle Polo uomo, donna, bimbi dei migliori marchi: K, Lotto, Umbro, Kiap, Coveri, Rifle, Brokers. A prezzi super convenienti.
7: Corri subito da Globo. Un prezzo così non aspetta nessuno.
9: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia in via Nazionale a fianco Brico Cifadda e a Dorisano in via Bon, angolo via del Porto.
10: Non è per tutti, ma solo per i primi 10. Da Special Car arrivano gli Exclusive Days Mercedes, un'opportunità riservata a soli 10 clienti. Scegli ora la tua Mercedes tra le vetture in pronta consegna e inizia a pagare la prima rata a settembre. Più tempo per goderti l'estate, più tempo per guidare ciò che desideri. Che aspetti? I posti disponibili sono solo 10 e la promozione termina il

0: Liguria Gavina, la mini senza semi. Gavina, mordi l'estate.
1: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
2: Pronti? Partenza convenienza! Dal 22 al 27 giugno non lasciarti sfuggire le offerte a tempo su tanti prodotti. Come il Wurstel Beretta da 4 pezzi, prendi 3 e paghi 2 a solo 1,98 euro. La Gran Piada Roberto da 330 grammi a 1,25 euro. E i Findus Fish Bar a 3,19 euro con Fidelity. Supermercati Coop di Sardegna, la tua spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi pagare anche con i buripasto Coverflex e Satispay nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
3: Dal 3 al 5 luglio torna Isola Birra, il festival di riferimento in Sardegna per la birra artigianale di qualità. Nella splendida pineta di Susicco, 3 giorni di cultura brassicola vera, laboratori didattici, ottimo cibo, musica live, DJ set e tanti giochi. 10 birrifici, oltre 60 birre diverse e 5 stand di street food selezionato. L'ingresso è gratuito, ma assicurati i gettoni su hbs.samapstore.com. Isola Birra, sponsor by Acquamea e stabilimenti balneari Beach Club.
4: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e Sanluri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
5: Il 26 e 27 giugno il centro commerciale I Fenicotteri Cagliari ospita un'iniziativa speciale firmata IED, pensata per avvicinare il pubblico al mondo del design e della creatività. All'interno della galleria, dalle ore 10 alle 18, sarà presente un'esposizione statica con manichini vestiti con abiti realizzati dagli studenti del corso in Fashion Design IED. Venerdì 26 giugno, dalle 10 alle 17, puoi partecipare al workshop di Design Thinking, un'occasione per scoprire da vicino il lato più concreto della creatività. Ti aspettiamo al centro commerciale I Fenicotteri in via Simone 60, Cagliari. Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
6: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Radiolina Story. Sono le 10 e 28 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
3: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18.30 con Nicola Scano su Radiolina.
4: Oh no, stanno tornando le zanzare.
5: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
6: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
5: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
6: 070 22 240.
7: Che bello questo costume! Dove l'hai preso?
8: Da Globo! È il bikini baciata, due pezzi, a solo €16,99, in tantissimi colori e fantasie.
7: Solo questo modello?
8: No, c'è una vasta scelta! Interi, push-up, brasiliane. E non solo, anche boxer mare uomo e costumi per i più piccoli.
9: Globo, la moda mare al miglior prezzo per tutta la famiglia!
10: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
11: Scusi, tra 7.30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
12: Tranquilla, ci pensiamo noi.
11: Davvero? Anche colf e badanti?
12: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
11: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
13: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1° luglio.
14: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
15: Stai andando a Porto Cervo? Da giovedì 18 giugno apre il nuovo Emporium by CryGo. Ti aspettiamo a Darzacena, nella stazione di servizio Eni sulla strada provinciale 59. Trovi food and drink to go, snack, pasti veloci, caffè self-service, wifi gratuito e tanti servizi pensati per chi è sempre in movimento. E con il servizio delivery ricevi la spesa direttamente a casa o in barca. Emporium by CryGo, Porto Cervo. Veloce, fresco, buono.
16: Con l'Unione Sarda, lo speciale programma US. Nel prossimo numero, come l'intelligenza artificiale sta cambiando il lavoro delle PMI, il presente e il futuro della nautica in Sardegna e tutte le principali scadenze fiscali del mese. Venerdì 26 giugno in edicola e sull'app L'Unione Digital.
3: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Latina Storia.
1: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
2: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
3: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte macelleria non sono mai state così convenienti. Fino al 27 giugno potrai acquistare le bracciole di suino a 6,90 euro al chilo, gli spiedini di suino a 10,90 euro al chilo e le cosce di pollo a 3,50 euro al chilo. Chiedi informazioni al tuo macellaio di fiducia, direttamente in punto vendita. Supermercati Coop di Sardegna, la spesa conveniente in un'isola di qualità. Scopri tutte le offerte iscrivendoti al servizio WhatsApp. La Coop sei tu.
4: La casa è dove batte il cuore e Fratelli Orru se ne prende cura da oltre 80 anni. A Cagliari, di generazione in generazione, il meglio di finiture, pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Esperti consulenti ti accompagnano passo dopo passo nelle scelte, progettando il tuo spazio. Unisci la sicurezza della tradizione al design del futuro nello showroom di via Santa Gilla 81 a Cagliari, con comodo parcheggio. Chiama 070 28 3609.
5: Il 7 agosto 2026 all'Olbia Arena è in arrivo il Giova Summer Party.
6: Prima che il vento si porti via tutto.
5: Una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale.
6: Respira questa libertà.
5: Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti. Info e biglietti su tridentmusic.it.
7: Scrolli, guardi, sogni. Ma il futuro non arriva da solo. Se vuoi lavorare in un mondo internazionale, devi iniziare a studiare in modo internazionale. Con MIB University ti laurei negli Stati Uniti ristando a casa. Lezioni, esami e laurea online. Università americana, metodo anglosassone, competenze reali. E puoi iniziare da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. Il futuro non aspetta. E tu? MIB University. We create value.
8: Radiolina. Meteo.
9: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radiolina da Imperigi di Trebi Meteo. L'anticiclone africano resta ben saldo e robusto sulla Sardegna anche questo martedì 23 giugno, tuttavia inizia ad essere disturbato da umide infiltrazioni, dunque il tempo sarà ben assolato al mattino sull'isola, ma dal pomeriggio si potranno presentare locali disturbi nelle zone interne, si potranno sviluppare isolati rovesci anche a sfondo temporalesco ma dureranno poco. Caldo di piena estate si farà sentire non solo in giornata con temperature massime in diverse località attorno ai 32-34 gradi, ma anche nella notte e al primo mattino. Ulteriori dettagli ed approfondimenti sull'app gratuita ed aggiornatissima Trebi Meteo.
10: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
11: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: 70. Radiolina Storia.
1: Sono le 11:00. Arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifadda. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi, al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento su cifadda.com.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Medio Oriente, tutti devono sapere che la gestione dello stretto di Hormuz non tornerà mai più a essere quella di prima della guerra. L'ha detto il capo negoziatore di Teheran, Mohammed Ghalibaf, dopo i colloqui delle scorse ore in Svizzera. Intanto Trump sferza ancora l'Italia, si è comportata molto male, ha affermato il presidente degli Stati Uniti dallo studio ovale. Attacco anche agli alleati della NATO, non ci sono stati per noi, noi abbiamo speso miliardi di dollari per loro, ha detto il tycoon.
2: L'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica intanto non ha in programma alcuna ispezione negli impianti nucleari iraniani danneggiati durante le ostilità. Lo ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Baghei. Non abbiamo avuto alcun incontro con il direttore generale della IEA e non abbiamo in programma ispezioni, ha proseguito Baghei. In precedenza lo stesso portavoce aveva reso noto che uno dei quattro gruppi di lavoro creati con i negoziatori statunitensi nel quadro delle trattative per porre fine al conflitto si occuperà della questione nucleare.
3: La cronaca è caccia all'uomo che a Milano ha ucciso un agente della polizia locale durante un inseguimento. I fatti sono avvenuti ieri sera dopo che l'auto, un SUV Audi, non si era fermata a un posto di blocco. La dinamica è ancora da accertare, ma secondo le prime informazioni, Francesco Imprezzabile, l'agente 39enne vittima dell'incidente, avrebbe perso il controllo della sua motocicletta mentre inseguiva l'auto di grossa cilindrata. Non si esclude l'ipotesi dello speronamento.
2: Il sindaco di Spadafora nel messinese Letterio Pistone e due fratelli di 75 e 71 anni ritenuti contigui alla famiglia mafiosa dei barcellonesi sono finiti agli arresti domiciliari per scambio elettorale politico mafioso e corruzione elettorale. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri di Milazzo su richiesta della direzione distrettuale antimafia di Messina. L'indagine è stata avviata a seguito di una denuncia presentata ad aprile 2024 in merito alle elezioni comunali di Spadafora dell'8 e 9 giugno dello stesso anno in cui Pistone fu eletto sindaco.
3: Non accenna a placarsi l'ondata di caldo che sta colpendo l'Italia e oggi sono 15 le città segnate col bollino rosso dal Ministero della Salute, cioè il massimo livello di rischio caldo per la popolazione. E altre 10 città sono in stato di preallerta per una possibile ondata di calore contrassegnato dal bollino giallo. Intanto crescono i disagi e sale l'allarme. A Parma, nel solo weekend, oltre 1000 persone si sono recate pronto soccorso con un picco di 370 accessi, soprattutto di over 75.
2: La MotoGP Marc Marquez ha rinnovato con la Ducati fino al 2028, un accordo biennale valido per le prossime due stagioni, le prime della rivoluzione regolamentare che vivrà la MotoGP a partire dal 2027. Prosegue dunque la storia tra la casa italiana e il fuoriclasse spagnolo che nel 2025 ha dominato il mondiale. Nel 2026 proverà la rimonta sulle Aprilia di Bezzecchi e Martina dopo l'ennesimo ritorno post-operazione alla spalla.
3: Per il momento è tutto, a più tardi.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Radio Lina, Radio Notizie.
5: Nuova edizione della GR Radio Lena, ancora buongiorno da Lele Casini al microfono. Apriamo con ultima ora la cronaca: un attentato nella notte al campo sportivo di Codrongianos. Dei malviventi hanno lanciato una bomba negli spogliatoi, poi cosparso di benzina sul campetto in erba sintetica, acceso le fiamme, danni ingenti agli spogliatoi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'edificio. Sull'episodio indagano i carabinieri della compagnia di Sassari. Migranti con il centro di prima accoglienza di Monastir, ormai diventato un hotspot che è una situazione di emergenza. La denuncia dei sindacati di polizia che la definiscono una situazione esplosiva. Il numero di persone accolte ben oltre le capacità e dalle 17 quando smontano le guardie non c'è più sorveglianza. Tanti migranti che spariscono nel nulla. L'appello della sindaca Paola Ugas che ha chiesto sicurezza da garantire ai residenti. Aveva in casa circa 13 kg di droga, oltre al materiale per il confezionamento. I militari della Guardia di Finanza di Sesto hanno fermato un 47enne per un normale controllo per strada, insospettiti dal suo atteggiamento nervoso hanno esteso la perquisizione all'abitazione rinvenendo 11 kg e mezzo di hashish e 1,5 di marijuana già confezionate in panetti e che, se messi sul mercato, avrebbero fruttato 150.000 euro. È stato sorpreso dal proprietario mentre rubava degli attrezzi al lavoro da un'auto. Un 54enne disoccupato di Salargio, se a quel punto gli avrebbe lanciato contro una sega circolare. Successo nella notte a quarto, l'uomo è stato arrestato dai carabinieri. Mondo della cultura sarda in lutto. A 87 anni si è spento Bachisio Bandino, intellettuale, scrittore, antropologo, giornalista, ex direttore dell'Unione Sarda. Era nato a Bitti, studioso della cultura sarda, ha raccontato le trasformazioni della società isolana, in particolare il passaggio dall'antico mondo pastorale alla modernità. Bandino viveva a Golfo Aranci e da qualche giorno era ricoverato in ospedale. Un appuntamento per questa sera su Radioline e Videoline, ultima puntata dell'informatore sportivo giovani di categoria, ospite della trasmissione Lorenzo Cagli, coordinatore federale del settore giovanile scolastico della Sardegna. Appuntamento per le 18.30. A proposito di calcio, fumata grigia tra Cagliari e Atalanta per la cessione di Gaetano alla squadra bergamasca, ancora distanti domande offerta tra le due società. Il Cagliari vorrebbe sui 20 milioni, magari con dei bonus inclusi. L'offerta dell'Atalanta non supera i 13. È tutto per adesso, a più tardi.
6: Non fare il timido, dillo! Ogni 15 euro di spese ai multipli con scontrino unico, usando la tua carta fedeltà e con un contributo di soli 4,50 euro, subito per te un telomare speciale che racconta il tuo mood. Usa l'hashtag ufficiale e te lo dico. Pubblica uno scatto con il tuo messaggio dell'estate e mostra a tutti come ti senti. Scopri le info su telodicoconuntelo.it.
7: Ardis, buono anche nel prezzo.
8: No, no, non ho niente da mettermi.
9: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
10: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero.
9: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
10: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
11: Globo, tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
12: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda, e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
13: Vibes in Black, l'evento più neo dell'estate. Vibes in Black, un live travolgente col Grammy Award Fantastic Negrito, il beat urbano dei Casino Royal, l'atteso ritorno di Sarazza e il progetto 29. Vibes in Black, tutto in una notte. Ritmo, passione, musica, libri, street art e vibrazioni senza confini. Venerdì 3 luglio al Lazzaretto di Cagliari dalle ore 19 in poi. Vibes in Black sotto suoni. Entra

0: offerte a tutta convenienza. Alcuni esempi: latte valigetta Granarolo, 1 litro per 4, 3,19 euro. Birra Tuborg, 66 centilitri per 6, 5,99 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
1: Mille Vaganti, un progetto inclusivo dove le miniere diventano spazi di rigenerazione sociale, creando competenze e futuro. Un percorso che mette al centro le persone, valorizza talenti e trasforma bisogni in opportunità di crescita e autonomia. Formazione, lavoro e comunità si uniscono per ridare vita al territorio e nuove chance a chi ci vive. Mille Vaganti, il cambiamento che parte dalle persone. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
2: Ignazio ha detto sì ai denti fissi su impianti, scegliendo Ventura Centro Odontoiatrico. Prenota una prima visita implantologica. Contattaci al numero 800 161 008. Ti aspettiamo!
3: Il 26 e 27 giugno il centro commerciale Fenicotteri Cagliari ospita un'iniziativa speciale firmata IED, pensata per avvicinare il pubblico al mondo del design e della creatività. All'interno della galleria, dalle ore 10 alle 18, sarà presente un'esposizione statica con manichini vestiti con abiti realizzati dagli studenti del corso in Fashion Design IED. Venerdì 26 giugno, dalle 10 alle 17, puoi partecipare al workshop di Design Thinking, un'occasione per scoprire da vicino il lato più concreto della creatività. Ti aspettiamo al centro commerciale Fenicotteri in via Simone 60, Cagliari.
4: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Kinto One, il noleggio a lungo termine. Kinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Kinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Kinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Kinto Join, per il carpooling aziendale.
7: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
8: Da adulti non smettiamo di aver bisogno, smettiamo solo di essere visti. Molti adulti autistici oggi non trovano luoghi pensati per loro. Noi ne abbiamo creato uno. Con il tuo 5 per 1000 puoi aiutarci a farlo crescere. Dona il tuo 5 per 1000 ad A18 Fondazione per l'Autismo. Scopri di più su a18onlus.it.

0: Benvenuti in Programma US, il racconto delle imprese sarde che hanno scelto di crescere insieme a noi.
1: Bentrovati su Radio Lina, parliamo anche oggi delle agenzie Brili e Brilas di Olbia e noi siamo collegati con Adriana Terragni, agente immobiliare proprio delle agenzie. Bentrovata su Radio Lina.
2: Grazie.
1: Allora, parliamo oggi proprio del settore immobiliare partendo da Olbia. Ecco, che tipo di domanda immobiliare state osservando oggi?
2: Olbia sta vivendo una fase molto interessante perché sta cambiando il modo in cui le persone scelgono casa. Oggi chi cerca un immobile non guarda solo alla posizione ma alla qualità complessiva dell'abitare, quindi comfort, silenzio, efficienza e funzionalità degli spazi. In questo contesto nasce un progetto come le Residenze Lamberti, un intervento residenziale che interpreta proprio queste nuove esigenze, proponendo appartamenti progettati per essere vissuti davvero ogni giorno. È una risposta a una domanda più evoluta, fatta di persone che vogliono vivere meglio, non semplicemente acquistare un immobile.
1: Entriamo proprio nel cuore del progetto, quindi cosa sono esattamente le Residenze Lamberti?
2: Le Residenze Lamberti sono un progetto residenziale pensato per offrire un equilibrio tra eleganza, funzionalità e qualità costruttiva. Non si tratta solo di appartamenti, ma di un'idea precisa di casa. In ogni spazio è progettato per durare nel tempo e per essere vissuto quotidianamente. Il valore delle Residenze Lamberti sta proprio nella capacità di unire design contemporaneo e soluzioni tecniche avanzate, creando ambienti armonici, moderni e concreti allo stesso tempo.
1: Ecco, oggi però si dice molto spesso che non basta che una casa sia bella, è così?
2: Assolutamente sì. Nel mercato attuale un immobile può essere anche esteticamente molto curato, ma se non garantisce comfort reale, perde valore nel tempo. Le Residenze Lamberti nascono proprio da questo principio. Oltre al design, offrono prestazioni elevate come isolamento termoacustico evoluto e una progettazione pensata per garantire benessere in ogni stagione. È questo oggi che fa davvero la differenza nella qualità dell'abitare.
1: Passiamo a un altro tema che è molto importante, quello della sostenibilità. Come viene interpretato nelle Residenze Lamberti?
2: Nelle Residenze Lamberti la sostenibilità è parte integrante del progetto. Non è solo un elemento dichiarato, ma una scelta concreta legata alle tecnologie utilizzate. Parliamo di sistemi che permettono un utilizzo più intelligente dell'energia, come l'integrazione solare, e di soluzioni che ottimizzano i consumi nel tempo. Questo significa avere una casa più efficiente, più moderna e anche più sostenibile dal punto di vista economico nel lungo periodo.
1: Qual è il valore aggiunto di Brili Brilas in un progetto come Residenze Lamberti?
2: Il nostro ruolo è quello di accompagnare il cliente nella comprensione del valore reale di un progetto come le Residenze Lamberti. Oggi non basta mostrare un immobile, è importante spiegare cosa c'è dietro, dalla qualità costruttiva alle soluzioni tecnologiche, fino alla posizione e al contesto in cui si inserisce. Brili Brilas lavora proprio in questa direzione, selezionando progetti come le Residenze Lamberti e aiutando chi acquista a fare una scelta consapevole che abbia valore nel tempo e non solo nell'immediato.
1: Ecco, in chiusura, a chi si rivolgono le Residenze Lamberti?
2: Le Residenze Lamberti si rivolgono a chi oggi cerca qualcosa di più di una casa tradizionale. Sono pensate per una clientela attenta che vuole qualità, comfort e ambienti progettati con cura in ogni dettaglio. Chi sceglie le Residenze Lamberti fa una scelta di valore, non solo dal punto di vista immobiliare, ma anche per la qualità della vita quotidiana. Per avere maggiori informazioni invitiamo tutti a contattarci ai numeri indicati sul nostro sito Brili Servizi Immobiliari.
1: Perfetto, io ricordo oltretutto che questa intervista sarà disponibile su radiolina.it e su Spotify e ringraziamo Adriana Terragni, agente immobiliare delle agenzie Brili e Brilas. Grazie, alla prossima.
2: Grazie a voi, alla prossima.
3: Sono le 11:31.
4: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom ITER di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
5: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.
6: Oh picciocco su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene. Senti custa.
7: Fino al 1° luglio, con carta insieme, bibite San Benedetto, vari tipi 1,5 litro, sconto 30% a 75 centesimi. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
8: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
7: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
9: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Ti aspettiamo in concessionaria.
10: Vieni a scoprirla da Autovam.
11: Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
12: Incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
13: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
14: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
15: Quest'estate nel cuore di Cagliari vivi le Doglio Summer Nights. Da giugno ad agosto Palazzo Doglio si anima con musica, cultura, grandi ospiti, eventi enogastronomici, aperitivi al tramonto e serate sotto le stelle. Dalle sunset vibes agli eventi di Teatro Doglio, dagli incontri con protagonisti della cultura contemporanea alle esperienze gastronomiche firmate Osteria del Forte. Doglio Summer Nights, 2 mesi di emozioni, incontri e intrattenimento nel cuore della città. Scopri il programma completo su palazzodoglio.com e sui canali social ufficiali.
16: Scopri il programma US, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo per trasformare la complessità in semplicità.

0: Stai andando a Porto Cervo? Da giovedì 18 giugno apre il nuovo Emporium by CryGo. Ti aspettiamo ad Arzachena, nella stazione di servizio Eni sulla strada provinciale 59. Trovi food and drink to go, snack, pasti veloci, caffè self-service, wifi gratuito e tanti servizi pensati per chi è sempre in movimento. E con il servizio delivery ricevi la spesa direttamente a casa o in barca. Emporium by CryGo, Porto Cervo. Veloce, fresco, buono!
1: La grande danza internazionale arriva in Sardegna. Il maestro Roberto Bolle, insieme ai migliori ballerini del panorama europeo e internazionale, in un gran galà da non perdere. Uno spettacolo unico, un cast d'eccellenza, una serata irripetibile. E fino al 30 giugno i ragazzi under 18 entrano al 50%, perché la magia del balletto appartiene a tutti. Info e biglietti su Box Office Sardegna. Roberto Bolle and Friends, Forte Arena.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
4: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
5: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
6: A giugno il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
7: Radiolina, meteo.
8: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radiolina da M. Perigi di Trebi Meteo. L'anticiclone africano resta ben saldo e robusto sulla Sardegna anche questo martedì 23 giugno, tuttavia inizia ad essere disturbato da umide infiltrazioni, dunque il tempo sarà ben assolato al mattino sull'isola, ma dal pomeriggio si potranno presentare locali disturbi nelle zone interne, si potranno sviluppare isolati rovesci anche a sfondo temporalesco, ma dureranno poco. Caldo di piena estate si farà sentire non solo in giornata con temperature massime in diverse località attorno ai 32-34 gradi, ma anche nella notte e al primo mattino. Ulteriori dettagli ed approfondimenti sull'app gratuita ed aggiornatissima Trebi Meteo.

0: Uffa! Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
1: Allora passa da Cifadda. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
2: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
1: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a gratta e vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifadda o visita cifadda.com.
2: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
3: Un saluto dalla redazione.
4: È stata trovata abbandonata l'autopirata che ieri sera non si è fermata a un posto di blocco nel quartiere di Ponte Lambro a Milano, provocando un inseguimento che si è concluso tragicamente a Peschiera Borromeo con la morte dell'agente di polizia locale Francesco Imprezzabile, caduto con la sua moto per cause in corso di accertamento. Il veicolo, un SUV, è stato rintracciato a Pioltello, comune dell'Interland milanese, non lontano dal luogo dell'incidente. Non è ancora stato rintracciato invece il conducente, tuttora ricercato dalle forze dell'ordine. Sul fatto intanto è arrivato il commento della premier Giorgia Meloni, che a nome del governo italiano esprime il più sincero cordoglio e la sua vicinanza alla famiglia, agli amici e colleghi della vittima.
3: E questa notte invece un operaio 21enne incensurato è stato ucciso da un proiettile al torace mentre era sotto casa a Napoli. La sparatoria è avvenuta nei pressi della sua abitazione in via Caprera, nel quartiere Miano. Il colpo sarebbe stato esploso da uno sconosciuto da distanza ravvicinata. Portato al Cardarelli, il giovane è morto poco dopo. In corso le indagini da parte dei carabinieri del nucleo operativo Stella di Napoli per fare luce sulla dinamica e sulla matrice dell'omicidio.
4: La fa sferza l'Europa con temperature record di 40 gradi mentre aumenta il bilancio delle vittime con una nuova tragedia in Francia, dove due bimbi di appena 2 e 4 anni hanno perso la vita nell'abitacolo infuocato dell'auto della mamma parcheggiata nel garage di famiglia. La Francia ha dichiarato l'allerta rossa in 49 dipartimenti, ha chiuso 850 scuole e fermato decine di treni intercity. Allarme anche in Italia, dove oggi è scattato il bollino rosso in 15 città, tra cui Roma, Firenze e Milano.
3: Medio Oriente, il primo round di colloqui di alto livello fra Iran e Stati Uniti in Svizzera si è concluso con incoraggianti progressi e le trattative proseguiranno per il resto della settimana. Il portavoce del Ministero iraniano degli Esteri ha affermato che l'Iran ha avuto un breve colloquio con gli Stati Uniti sul nucleare durante i negoziati svoltisi ieri in Svizzera, sebbene abbia precisato che le parti si sono limitate a illustrare la propria posizione e che se ne riparlerà più avanti. Intanto Trump ha parlato ai giornalisti. Con l'accordo, ha detto, abbiamo aperto Hormuz e garantito che Teheran non avrà mai armi nucleari.
4: Almeno 6 persone sono rimaste ferite in Ucraina durante la notte. Tra le vittime figurano 2 anziani nella regione di Zaporizhzhia, 3 persone a Sumy, una donna a Kharkiv, secondo quanto dichiarato dalle autorità locali. Nelle prime ore di oggi invece le autorità di Kiev hanno dinamato un allarme aereo e invitato i residenti a rifugiarsi nei bunker. Gli attacchi sono avvenuti dopo che il presidente Zelensky aveva avvertito che la Russia si stava preparando a un nuovo massiccio attacco.
3: Calcio: dopo l'elezione a presidente della FIGC, Giovanni Malagò deve pensare al futuro CT della nazionale. I nomi sono vecchie conoscenze e sono noti. Antonio Conte da una parte, Roberto Mancini dall'altra. Due figure carismatiche di grande esperienza e con un passato in azzurro importante, cui affiancare, e questa sembra ormai una certezza, un'icona come Paolo Maldini, cui verrà affidato il ruolo di direttore tecnico.
4: È tutto, a più tardi.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Radiolina, Radio Notizie.
7: Nuova edizione della GR Radiolina. Apriamo con la cronaca: l'attentato nella notte nel campo sportivo di Codrongianos. Malviventi hanno lanciato una bomba negli spogliatoi, poi cosparso della benzina sul campetto in erba sintetica, acceso le fiamme. Danni ingenti agli spogliatoi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'edificio. Sull'episodio indagano i carabinieri della compagnia di Sassari. Migranti con il centro di prima accoglienza di Monastir ormai è diventato un hotspot che è in una situazione di emergenza, la denuncia ai sindacati di polizia che la definiscono una situazione esplosiva. Il numero di persone accolte ben oltre le capacità, e dalle 17 quando smontano le guardie non c'è più sorveglianza, tanti migranti che spariscono nel nulla. La sindaca Paola Ugas chiede sicurezza da garantire ai residenti. Aveva in casa circa 13 kg di droga, oltre al materiale per il confezionamento. I militari della Guardia di Finanza di Sesto hanno fermato un 47enne per un normale controllo per strada. Insospettiti dal suo atteggiamento nervoso, hanno esteso la perquisizione all'abitazione, rinvenendo 11 kg e mezzo di hashish e 1,5 di marijuana, già confezionati in panetti e che, se immessi sul mercato, avrebbero fruttato circa 150.000 euro. È stato sorpreso il proprietario mentre rubava degli attrezzi da lavoro dalla sua auto. Un 54enne disoccupato di salario, a quel punto gli avrebbe lanciato contro una sega circolare. È successo nella notte a quarto, l'uomo è stato arrestato dai carabinieri. Mondo della cultura sarda in lutto, a 87 anni si è spento Bachisio Bandino, intellettuale, scrittore, antropologo, giornalista, ex direttore dell'Unione Sarda. Era nato a Bitti, studioso della cultura sarda, ha raccontato le trasformazioni della società isolana, in particolare il passaggio dall'antico mondo pastorale alla modernità. Bandino viveva a Golfo Aranci e da qualche giorno era ricoverato in ospedale. E chiudiamo con lo sport e il calcio. La fumata grigia tra Cagliari e Atalanta per la cessione di Gaetano alla squadra bergamasca. Ancora distanti, domande e offerta tra le due società. Il Cagliari vorrebbe sui 20 milioni, magari con dei bonus inclusi. L'offerta dell'Atalanta non supera i 13 per la sostituzione di Gaetano. Il Cagliari pensa allo svizzero Ebischer, ultima stagione al Pisa. È tutto, a più tardi.
8: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
9: Per dormire. Design for wellness.
10: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
11: Non è per tutti, ma solo per i primi 10. Da Special Car arrivano gli Exclusive Days Mercedes, un'opportunità riservata a soli 10 clienti. Scegli ora la tua Mercedes tra le vetture in pronta consegna e inizi a pagare la prima rata a settembre. Più tempo per goderti l'estate, più tempo per guidare ciò che desideri. Che aspetti? I posti disponibili sono solo 10 e la promozione termina il 30 giugno. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Elmas Zona Aeroporto o prenota il tuo appuntamento su specialcargroup.com. Special Car, da oltre 50 anni, la tua scelta speciale.
12: Ehi, non fare il timido, dillo! Ogni 15 euro di spese e multipli con scontrino unico, usando la tua carta fedeltà e con un contributo di soli 4,50€. Subito per te un telomare speciale che racconta il tuo mood. Usa l'hashtag ufficiale e te lo dico. Pubblica uno scatto con il tuo messaggio dell'estate e mostra a tutti come ti senti. Scopri le info su telodicoconuntelo.it.
13: Ardis, buono anche nel prezzo.
14: Eleganza, funzionalità e soluzioni su misura per la tua casa. Caria Fabrizio Home apre a Villa Cidro in via Repubblica 40. Pannelli decorativi per interni ed esterni, tende, arredi personalizzati e coperture da esterno. Vivi i tuoi spazi con stile.
15: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.it.

0: Amici e amiche di Radiolina, tenetevi pronti perché abbiamo un consiglio per voi. Dal 3 al 5 luglio torna Isola Birra, il festival di riferimento in Sardegna per la birra artigianale di qualità. Nella splendida pineta di Susicco a Cagliari, tre giorni con laboratori didattici, ottimo cibo, musica live, DJ set e tanti giochi. 10 birrifici, oltre 60 birre diverse e 5 stand di street food selezionato. L'ingresso è gratuito, ma potete assicurarvi i gettoni su hbs.semapstore.com. Isola Birra, sponsored by Acquamea e stabilimenti balneari Beach Club.
1: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio. E vuoi sapere perché? Perché conviene! Ascolta gusto!
2: Fino al 1 luglio, Asiago DOP sapori e dintorni Conad a 1,09€ al letto. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
3: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
2: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
4: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
5: Dal 3 al 5 luglio torna Isola Birra, il festival di riferimento in Sardegna per la birra artigianale di qualità. Nella splendida pineta di Susicco, tre giorni di cultura brassicola vera, laboratori didattici, ottimo cibo, musica live, DJ set e tanti giochi. 10 birrifici, oltre 60 birre diverse e 5 stand di street food selezionato. L'ingresso è gratuito, ma assicurati i gettoni su hbs.samapstore.com. Isola Birra, sponsored by Acquamea e stabilimenti balneari Beach Club.
6: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
7: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino. Nuova apertura, centro commerciale in Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari. O su orofino.it.
8: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
9: Prendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass. Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.

0: Sono le 12 e 28 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
3: Oh no, stanno tornando le zanzare.
4: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
5: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
4: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
5: 070 22 240.
6: Scusi, tra 7:30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
7: Tranquilla, ci pensiamo noi.
6: Davvero? Anche colf e badanti?
7: Certo, CAFCIA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
6: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCIA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
8: Troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
9: Vibes in Black, l'evento più neo dell'estate. Vibes in Black, un live travolgente col Grammy Award Fantastic Negrito, il beat urbano dei Casino Royale, l'atteso ritorno di Sarazza e il progetto 29. Vibes in Black, tutto in una notte. Ritmo, passione, musica, libri, street art e vibrazioni senza confini. Venerdì 3 luglio al Lazzaretto di Cagliari dalle ore 19 in poi. Vibes in Black sottosuoni. Entra nel mood, non fatelo raccontare. Infoline 070 84 03 45. Prevendite www.vivaticket.com. È una produzione Vox Day.
10: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
11: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
12: Il 26 e 27 giugno il centro commerciale I Fenicotteri Cagliari ospita un'iniziativa speciale firmata IED, pensata per avvicinare il pubblico al mondo del design e della creatività. All'interno della galleria, dalle ore 10 alle 18, sarà presente un'esposizione statica con manichini vestiti con abiti realizzati dagli studenti del corso in Fashion Design IED. Venerdì 26 giugno, dalle 10 alle 17, puoi partecipare al workshop di Design Thinking, un'occasione per scoprire da vicino il lato più concreto della creatività. Ti aspettiamo al centro commerciale I Fenicotteri in via Simone 60, Cagliari.
13: Radiolina presenta La Strambata.
14: 12:32 minuti, Egidi Angela Secchi con voi fino alle 14 con La Strambata, la trasmissione di Radiolina di informazioni di attualità e di approfondimento culturale. Vi saluta dalla regia Giuseppe Valdessi, il vostro numero se volete mandare messaggi o farci domande 340 87 15 015. Ed è arrivato trafelato giusto dalla redazione, dalla riunione di redazione dell'Unione Sarda, il collega dell'Unione Giuseppe Meloni, il notista politico del quotidiano sardo. Giuseppe, ben ritrovato.
15: Buongiorno Egidi Angela, buongiorno agli ascoltatori.
14: Allora, si è appena conclusa l'ultima tornata elettorale in Sardegna delle amministrative con il ballottaggio a Tempio, dove è stata eletta Gianna Masu, prima donna eletta, che porta con sé tra l'altro sei donne in consiglio comunale.
15: Sì, questo è sicuramente uno degli elementi di novità, ma poi il principale elemento di novità è proprio lei, perché correva contro tre sindaci, ex sindaci sicuramente più conosciuti, più collaudati di lei, e invece ha vinto il cambiamento, abbastanza sorpresa, perché pochi l'avrebbero pronosticata al ballottaggio. E
14: c'è stato un po' un ribaltamento rispetto al primo turno.
15: E poi lei comunque al ballottaggio è arrivata battendo di poco Andrea Biancareddu, che è un nome fortissimo, certo, della politica gallurese, essendo stato a lungo, oltre che sindaco, anche consigliere e assessore regionale, e però partiva da un discreto svantaggio nei confronti del sindaco uscente Addis, e invece ha vinto con percentuali molto nette, ha avuto un recupero clamoroso. Viene da pensare che, diciamo, gli altri esclusi abbiano preferito lei al sindaco in carica.
14: Ha 61 anni ed è una dirigente comunale di Olbia, ed è stata eletta con una lista civica, Giuseppe.
15: Sì, lei è considerata una grande esperta di fondi comunitari, cose che nei comuni servono sempre molto. Ha collaborato su questi terreni a lungo col sindaco di Olbia Settimo Nizzi, ma anche con altre istituzioni. Sì, è a capo di una lista civica che molti in questa campagna elettorale hanno cercato di etichettare politicamente. Diciamo, non è sicuramente una lista di sinistra, però insomma è davvero una, probabilmente, un consenso trasversale quello che l'ha premiata.
14: Che prende un po' da entrambi le schieramenti.
15: Sì,
14: no? Da destra e
15: sinistra. Sottolineerei anche un fatto: era la prima volta che a Tempio si applicava il ballottaggio, perché non è un centro oltre i 15.000 abitanti, ma in quanto capoluogo della neonata, della rinata provincia gallura, appunto si è applicato il ballottaggio, e questo introduce sempre una dinamica particolare che consente, per esempio, questi ribaltoni a cui forse lo stesso elettorato tempiese era poco abituato.
14: Giuseppe, in questa tornata erano 149 comuni, no? al voto. Sì. Le donne elette sono come sempre poche, e ci sono state alcune riconferme, appunto, oltre la Masu, che invece, insomma, oltre ogni pronostico. Poi c'è la sindaca di Santa Teresa Gallura, San Teodoro, che è stata, tutte e due sono state riconfermate, ma in Sardegna la percentuale di sindache donna si attesta tra il 13 e il 15%, con 377 i comuni isolani, una percentuale che continua ad essere bassa.
15: E questo dimostra, secondo me, che quello che molti dicono, cioè che non ci sia bisogno di politiche che favoriscano l'ampliamento della presenza femminile nelle istituzioni, siano inutili. Io questo lo contesto, perché, per esempio, la regola della doppia preferenza di genere ha fatto sì che, pur non arrivando ancora magari a numeri ottimali, però la presenza femminile sia cresciuta nei consigli comunali, sì, nel consiglio regionale. Chiaramente, quando si tratta di una candidatura a sindaco, non si può obbligare che sia di un genere piuttosto, certo, che di un altro, e guarda caso le forze politiche spesso continuano a scegliere uomini.
14: E diciamo, a conferma di quello che tu dici, noi abbiamo il dato, perché per quel che riguarda le vice sindache e i ruoli di assessore, invece abbiamo 32% vice sindaco in Sardegna, e invece nel ruolo di assessore il 44% di presenza femminile, proprio perché lì ci sono
15: delle regole che lo prevedono.
14: Giuseppe, rimani con noi, continuiamo a parlare di politica. Adesso ascoltiamo Angelina Mango, Canto d'amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Sono le 12.40, ancora Giulia Angela Secchi con voi su Radiolina alla Strambata in compagnia di Giuseppe Meloni. Abbiamo parlato, Giuseppe, di amministrative, adesso invece di energia, perché ieri il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Pichetto Fratin, ha dichiarato che le sole fonti rinnovabili non basteranno a soddisfare il futuro fabbisogno energetico italiano e che quindi sarà necessario puntare sul nucleare di nuova generazione. E qui naturalmente questo è un dibattito aperto da sempre nel nostro paese.
2: È un dibattito molto complicato perché da un lato il ministro sicuramente ha ragione, la domanda di energia storicamente è sempre crescente, basta pensare anche a tutto quel che serve per i server su cui si accumulano le nostre nuvole di dati, l'intelligenza artificiale eccetera, anche senza pensare alle industrie energivore, anche solo questo consuma e richiede quantitativi di energia sempre crescenti e nulla lascia pensare che nel futuro questo trend vada a cambiare. Dall'altro lato però pensare di riparlare di nucleare in Italia, noi siamo il paese che ha votato alla fine degli anni Ottanta per dismettere le centrali e ancora oggi, 2026, dopo 40 anni, non abbiamo stoccato le scorie di quelle centrali dismesse, non abbiamo ancora deciso dove farle, anche perché è una scelta politicamente non semplice. Molti dicono che se oggi, in questo momento, 23 giugno, decidessimo subito di partire per rifare le centrali nucleari, anche col nucleare di nuova generazione in Italia, forse ci vorrebbero 30 anni per vedere un primo fornello, un qualcosa acceso con l'energia nucleare. Quindi,
1: dibattito aperto.
2: È molto difficile pensare che sia quella la soluzione.
1: E sempre parole del ministro Pichetto Fratin: non possiamo lastricare, ha detto, l'Italia di pannelli fotovoltaici e pale eoliche, detto appunto in una Sardegna che da diverso tempo sta lottando contro la speculazione energetica e contro soprattutto le pale eoliche, perché sappiamo che ci sono centinaia di progetti che sono stati presentati nella nostra isola, sia offshore, quindi a mare, e sulla terra ferma.
2: Sì, soprattutto perché, tutti d'accordo, la transizione energetica si deve fare, nessuno questo la nega, però non si può neanche pensare che sia fatta, come dire, soprattutto alla Sardegna perché ha territori vento e sole in abbondanza, mentre invece il nord Italia è particolarmente antropizzato. Questa è una logica che la Sardegna, al di là delle diverse posizioni sull'eolico e sul fotovoltaico, è una logica che la Sardegna rifiuta, anche perché è la logica che ci ha portato ad avere la stragrande maggioranza delle servitù militari italiane. Insomma, è chiaro che la Sardegna non può accettare di essere quella che risolve i problemi del resto del paese senza poi ricavarne alcun tipo di vantaggio.
1: Vedremo quindi che cosa succederà sul fronte del nucleare. Certo, se ne parla, se ne deve parlare, se è vero che nei prossimi 10-15 anni, questo è un dato emerso proprio durante l'incontro di ieri con il ministro, la richiesta di energia in Italia aumenterà di 100 miliardi di kilowattora, questo per via dell'elettrificazione industriale, dell'efficientamento a cui ovviamente tutte le aziende sono chiamate, e anche per la diffusione dei data center. Quindi insomma è un tema, Giuseppe, è un tema di cui sentiremo parlare ancora parecchio.
2: Iniziamo a spegnere qualche volta il condizionatore, proprio in questi giorni non si
1: no,
2: può dire.
1: No, è un po' difficile. Grazie Giuseppe.
2: Grazie
1: Meloni.
2: A voi.
1: Ti aspettiamo come sempre anche giovedì qui alla Strambata con noi per il punto politico. Strambata che continua.
3: La Strambata su Radiolina.
4: Stai andando a Portocervo? Da giovedì 18 giugno apre il nuovo Emporium by CryGo. Ti aspettiamo a Darzachena, nella stazione di servizio Eni, sulla strada provinciale 59. Trovi food and drink to go, snack, pasti veloci, caffè self-service, wifi gratuito e tanti servizi pensati per chi è sempre in movimento. E con il servizio delivery ricevi la spesa direttamente a casa o in barca. Emporium by CryGo, Porto Cervo. Veloce, fresco, buono!
5: Il 7 agosto 2026 all'Olbia Arena è in arrivo il Giova Summer Party.
6: Prima che il vento si porti via. cambia tutto.
5: Una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale.
6: Respira questa libertà.
5: Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti. Info e biglietti su tridentmusic.it.
7: Ufficio cose smarrite?
8: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
7: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pro e siti in pronta consegna.
8: Mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: ENA SRL, unica concessionaria per il sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
10: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
11: Se lavori già, lo sai. Oggi conta quello che sai fare, non solo quello che hai studiato. Con l'università americana Mibe University ti laurei negli Stati Uniti. Laurea o master, online, con metodo anglosassone e orientamento concreto al lavoro. Quando vuoi, restando in Italia, senza fermarti. Da 158 euro al mese. Scopri di più su mibeuniversity.com. Mibe University, il tuo futuro cresce mentre lavori. Mibe University, we create value.
12: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
13: Radiolina, meteo.
14: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radiolina da M. Perigi di Trebi Meteo. L'anticiclone africano resta ben saldo e robusto sulla Sardegna anche questo martedì 23 giugno, tuttavia inizia ad essere disturbato da umide infiltrazioni, dunque il tempo sarà ben assolato al mattino sull'isola, ma dal pomeriggio si potranno presentare locali disturbi nelle zone interne, si potranno sviluppare isolati rovesci anche a sfondo temporalesco ma dureranno poco. Caldo di piena estate si farà sentire non solo in giornata con temperature massime in diverse località attorno ai 32-34 gradi, ma anche nella notte e al primo mattino. Ulteriori dettagli ed approfondimenti sull'app gratuita ed aggiornatissima Trebi Meteo.
15: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: Le 12.48 ancora Gigi Angela Secchi su Radiolina con voi alla strambata fino alle 14. Oggi abbiamo scelto un argomento diciamo molto dibattuto in estate, l'alimentazione, la dieta estiva, anche se poi questo nome diciamo ci indispone un po' la parola dieta, no? in generale, perché in questo periodo arriva la fatidica prova costume e tutti vogliamo farci trovare pronti, e con noi abbiamo il dottor Alberto Langione, che è un medico specialista in endocrinologia ed esperto anche di metabolismo e nutrizione. Ben ritrovato, dottor Langione.
1: Buongiorno Gigi Angela, buongiorno agli ascoltatori.
0: Lei sorride perché in realtà sa che questa parola non ci piace, no? Dieta, perché dieta uguale a privazione. Ma intanto le chiedo, quante persone in questo periodo, comunque tarda primavera, si rivolgono a lei chiedendole miracoli?
1: È frequente sicuramente in questo periodo l'agenda, insomma, che scoppia dopo che magari abbiamo un pochettino tergiversato durante le vacanze natalizie, c'è cioè il posto appunto Natale, febbraio, marzo, e poi come arriva il primo caldo, la primavera, si accorciano le maniche e no? Arriva un po' la necessità, oddio, tra un po' arriva l'estate, cosa fare, cosa faccio? E questa è un po' una, insomma, una cosa che si ripete ciclicamente ogni anno, però devo essere corretto nel dire che sempre più persone poi in realtà vanno a affrontare questo problema in maniera concreta, quindi già dall'inizio dell'anno, sempre di più.
0: E poi rivolgendosi a un medico, che è una cosa molto importante, perché ne parleremo anche nella puntata, e le diete fai da te possono essere anche pericolose. Andiamo per ordine, dottor Langione, partiamo dalle criticità tipiche dell'estate, dell'alimentazione d'estate, che è caratterizzata dalle alte temperature, quelle che stiamo vivendo in questi giorni proprio con l'allerta meteo. Intanto il corpo disperde più acqua, quindi c'è il problema della disidratazione.
1: Certo, questo è un primo topic fondamentale, quello della disidratazione, di cosa fare per l'idratazione, no? Quindi allora sicuramente direi che dico sempre ai miei pazienti, l'idratazione è importante, però anche capire da dove dobbiamo idratarci, quindi dall'acqua, ok? Spesso c'è un misunderstanding, quindi una non comprensione di cosa significa idratarsi in maniera corretta, e questo si traduce per esempio in un eccesso nel consumo di frutta, perché è vero che è un alimento ricco di acqua e quindi porta a un buono stato di idratazione, però è anche vero che si accompagna a un eccesso nel consumo di zuccheri, quindi frutta ok, benissimo, come dico sempre, però nelle dovute quantità, sempre meglio l'acqua e possibilmente non troppo fredda.
0: Bibite gasate, molti pensano, dicono bevo una bibita gasata e così soddisfo la mia sete.
1: Ecco, anche questo purtroppo è un problema, perché le bibite gasate hanno una serie di edulcoranti, una serie di zuccheri, anche le bevande Coca Zero hanno degli edulcoranti, e si è visto che sembrerebbe gli edulcoranti presenti nelle bibite che le rendono così palatabili abbiano la capacità di innescare la produzione di insulina, quindi di stimolare quella stessa risposta che hanno gli zuccheri, quindi mimando quelle effetto negativo, sebbene siano cosiddette no zuccheri, però l'effetto per il nostro corpo viene percepito nella stessa maniera. Quindi è dibattuto questo argomento, ma sicuramente l'acqua vince sempre.
0: È la cosa migliore.
1: Esatto.
0: E poi c'è la digestione rallentata, no? D'estate, anche questa è un'altra delle criticità, perché con il caldo i pasti pesanti ci provocano che cosa? Ci provocano sonnolenza, un senso di pesantezza.
1: Sì, esatto, diciamo che tendenzialmente è una combinazione appunto di un eccesso magari di attività da parte del nostro fegato, del sistema appunto digestivo, che non è adeguatamente supportato magari da una corretta idratazione, ecco, che quindi magari i reni vanno un po' in sofferenza, il sistema va un po' tra virgolette in sovraccarico. Quindi torniamo sempre al discorso di idratazione, di un alimento, di un pasto che sia sempre bilanciato, perché ricordiamoci sempre che siamo portati delle volte a consumare un eccesso proteico, cioè a consumare più proteine di quelle di cui abbiamo bisogno, e questo purtroppo si traduce in un sovraccarico renale, perché all'eccesso di consumo proteico il nostro organismo cerca di rispondere aumentando la diuresi, no? Aumentando quindi l'eliminazione delle proteine in eccesso attraverso le urine, ma ha bisogno di liquidi per poter svolgere questa, diciamo, sovrafunzione. Per cui ecco cosa succede: c'è una disidratazione, si mangiano un proteine in eccesso e quindi si crea un ulteriore stato di disidratazione, ecco che è quindi un circolo vizioso negativo che dobbiamo controvertire assolutamente.
0: È complessissimo il corpo umano, dottor Langione, è veramente veramente complesso, e stia con noi, continuiamo a parlarne. Adesso ascoltiamo insieme Anna Wetker, Wasted.

0: Ancora Gigi Angela Secchi con voi alla strambata in compagnia del dottor Alberto Langione, medico specialista in nutrizione e malattie metaboliche. Dottor Langione, stavamo parlando delle criticità del mangiare d'estate, quindi disidratazione e poi insomma la sonnolenza che viene fuori se abbiamo determinati comportamenti a tavola, ma ricordiamo anche il rischio intossicazione, perché l'anno scorso avevamo avuto un'emergenza botulino in Sardegna e anche in Calabria con ricoveri addirittura purtroppo 4 decessi, quindi dobbiamo prestare attenzione a che cosa?
1: Ma allora io suggerirei sicuramente di prestare attenzione a dei sintomi nuovi che si presentano, magari ecco di non sottostimarli, di non sottovalutarli, soprattutto se ricordiamo di aver mangiato in un posto nuovo che non conosciamo, magari di aver mangiato chiaramente dei crudi, no? Quindi dei cibi che sappiamo anche proprio per cultura essere diciamo suggestivi per qualche problematica di tipo infettivo, gastrointestinale, virale, eccetera. Quindi attenzione, ecco, ma non sottostimare i sintomi, direi.
0: Qualche volta il caldo azzera lo stimolo della fame, no? Questa è una cosa che capita. Alcuni diranno beato a chi capita, però in realtà anche questo può nascondere delle insidie. Perché ad esempio cosa fanno molte persone che hanno questo sintomo, chiamiamolo così, dovuto al caldo? Mangiano un gelato o mangiano, come diceva lei, tanta frutta. Questa è un'abitudine corretta?
1: Questa è un'abitudine molto scorretta, perché in realtà il nostro corpo, noi sappiamo, è assolutamente dimostrato, è assodato che può affrontare delle fasi di digiuno, ok, anche prolungato. Non può assolutamente invece diciamo venire meno all'idratazione, quindi al consumare un buon introito idrico di acqua.
0: Quanta dobbiamo consumarne d'estate di acqua?
1: Da 2,5 litri in su, se riusciamo a bere di più, sicuramente non di meno. Ed è già abbastanza, perché le persone sono portate a bere veramente molto molto poco. Ritornando al discorso della frutta, succede che purtroppo frutta e gelati, questi creino uno stimolo molto negativo per il nostro sistema metabolico, che ci porta poi ad avere una diciamo un'ipoglicemia reattiva. Significa che la glicemia nel sangue scende in modo tale da farci avere anche dei sintomi, no? Questo perché purtroppo il consumo di zuccheri eccessivo non controbilanciato da gli altri macronutrienti, quindi i grassi, le proteine, quello che va a fare noi il pasto bilanciato, ovviamente un gelato non può esserlo, ci determina un sacco di problemi, ok?
0: Mi veniva in mente a proposito di bere, no? Diceva bere tanto, bere 2,5 litri d'estate è fondamentale per l'idratazione. Come bere anche questo cambia, anche questo è importante. Ai bambini generalmente si dice di bere piano, a piccoli sorsi, quando una bibita è fredda. Ecco, per il nostro organismo anche la temperatura dell'acqua che stiamo bevendo, sì, è importante, è il modo in cui la beviamo.
1: Sicuramente bere diciamo in maniera continua e diciamo non eccessiva in termini di quantità rapportata al minuto, diciamo, è importante. E anche la temperatura, perché la temperatura, tanto per ricominciare, l'acqua a temperatura ambiente è molto più dissetante dell'acqua fredda.
0: Okay? Io non riesco a berla, però.
1: Lo so, è difficile, è più piacevole delle volte l'acqua fredda, però succede molto spesso che appunto non abbiamo tanta sete, andiamo a consumare un'acqua fredda dal frigo, e questo può creare un problema, soprattutto magari in un sistema immunitario non adeguatamente competente, o comunque sia ancora un po' immaturo come quello di un bambino, che effettivamente può determinare una serie di diciamo di reazioni, soprattutto mare, caldo, bibita fredda, gelato, ok?
0: Anche congestione, no? In questo
1: quello
0: caso.
1: Che è, diciamo, universalmente riconosciuto come congestione, diciamo, è legato a un sistema di risposta del nostro sistema diciamo nervoso, che determina appunto delle volte delle problematiche.
0: Dottor Langione, sia con noi, continuiamo a parlare di dieta d'estate qui alla strambata.
2: La strambata su Radiolina. Sono le 13:00. Arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifad. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi, al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento su cifad.com.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: È stato rintracciato e fermato in provincia di Monza e Brianza il conducente del SUV che ieri sera ha provocato un inseguimento nel quale è morto l'agente di polizia locale di Milano Francesco Imprezzabile, di 39 anni. Con lui è stata fermata anche una seconda persona. L'auto, un SUV Audi Q7, non si era fermata a un posto di blocco nel quartiere Ponte Lambro. Il fatto è avvenuto alle 21.30 di lunedì in via Milano nei pressi dell'aeroporto di Linate. La dinamica è ancora da accertare, ma secondo le prime informazioni Imprezzabile avrebbe perso il controllo della sua motocicletta mentre inseguiva il SUV. Non si esclude l'ipotesi dello speronamento.
3: L'episodio ha suscitato grande commozione e vicinanza verso le forze dell'ordine, con la Premier Giorgia Meloni che a nome del governo italiano ha espresso il più sincero cordoglio alla famiglia, agli amici e ai colleghi. Onore a Francesco, servitore dello Stato, scrive ancora la Premier, che a corredo del suo post sceglie una foto che ritrae il 39enne in sella alla moto di servizio con le parole dello stesso agente. Indossare questa divisa non è solo un lavoro, è una responsabilità.
4: E questa notte invece un operaio di 21 anni incensurato è stato ucciso da un proiettile al torace mentre era sotto casa a Napoli. La sparatoria è avvenuta nei pressi della sua abitazione in via Caprera, nel quartiere Miano. Il colpo sarebbe stato esploso da uno sconosciuto da distanza ravvicinata. Portato al Cardarelli, il giovane è morto poco dopo. In corso le indagini da parte dei carabinieri del nucleo operativo Stella di Napoli per fare luce sulla dinamica e sulla matrice dell'omicidio.
3: La FAS persa all'Europa con temperature record di 40 gradi, mentre aumenta il bilancio delle vittime con una nuova tragedia in Francia, dove due bimbi di appena 2 e 4 anni hanno perso la vita nell'abitacolo infuocato dell'auto della mamma parcheggiata nel garage di famiglia. La Francia ha dichiarato l'allerta rossa in 49 dipartimenti, ha chiuso 850 scuole e fermato decine di treni intercity. Allarme anche in Italia, dove oggi è scattato il bollino rosso in 15 città, tra cui Roma, Firenze e Milano.
4: Medio Oriente, il primo ministro israeliano Netanyahu ha ringraziato gli Stati Uniti per il sostegno, sottolineando di volere l'autonomia negli armamenti, mentre con Teheran non è ancora finita. Intanto il primo round di colloqui di alto livello fra Iran e Stati Uniti in Svizzera si è concluso con incoraggianti progressi e le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana.
3: Calcio ai mondiali 2026, l'Argentina ha ipotecato i 16esimi grazie alla doppietta di Messi contro l'Austria. Per Leo sono i gol numero 17 e 18 nella storia dei mondiali, che gli permettono di superare Klose e andare in testa alla classifica dei marcatori all time. Ma non sono mancate le risposte di Mbappé e Haaland, altre due doppiette per loro. E oggi tocca a Cristiano Ronaldo, che col suo Portogallo sfida l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro. In programma anche Inghilterra, Ghana e Panama, Croazia.
4: Per il momento è tutto, al prossimo appuntamento.
5: Radiolina, Radio Notizie.
6: Un saluto a tutti da Valentina Caruso e dalla redazione sportiva. Calcio, giornate importanti per il mercato del Cagliari, con il vertice tra rossoblu e Atalanta per Gianluca Gaetano. Il club bergamasco spinge per il centrocampista richiesto da Maurizio Sarri, ma la distanza resta ampia. Il Cagliari chiede circa 20 milioni, mentre la Dea propone una cifra più bassa con possibili contropartite. Ma nulla è dato per scontato fino alla fine. Intanto Accardi lavora anche sulla difesa, seguendo profili giovani come Manè, Koffler e Natali. In attacco si cercano rinforzi e Borrelli può partire solo davanti a un'offerta importante. Passiamo alla Serie C, la Torres comincia a muoversi in vista della nuova stagione. Dopo il passaggio definitivo di Antonio Musso al Crotone, resta da chiarire la posizione di Gigi Scotto, protagonista a Treviso con 16 reti e ora possibile rientro a Sassari. In attacco è circolato anche il nome di Sinani, ma il giocatore sembra orientato verso l'estero. Il club di Alfonso Greco lavora intanto per inserire un difensore, un centrocampista e un esterno nel gruppo già consolidato. E passiamo all'atletica. Il Cuscagliari chiude al settimo posto la finale a bronzo dei societari femminili di atletica a Borgo Valbelluna. Nella seconda giornata sono arrivati anche il secondo posto di Beatrice Porco nei 400 ostacoli e il terzo di Elisa Marcello nei 200 metri. Buon piazzamento anche per Benedetta Fiori nel giavellotto e Sara Zocchet nel lungo. Tra gli altri risultati spiccano il secondo posto di Riccardo Asperges nel martello e il rientro di Maullu nel giavellotto dopo un lungo infortunio. Football americano, i Crusaders Cagliari battono i Wolverines Piacenza 24-21, conquistano l'accesso al 26th Nine Bowl in programma il 5 luglio allo stadio Mazza di Ferrara. Per la squadra cagliaritana il ritorno in finale nazionale dopo 15 anni di attesa, decisivo il successo sul campo di Terramaini davanti a un pubblico numeroso e caloroso. Ci salutiamo ricordandovi l'appuntamento con lo sport in radio e in TV, su Videolina e Radiolina dalle 18.30, l'informatore sportivo giovani di categoria con Lele Casini. È tutto, un saluto a Valentina Caruso e un buon proseguimento su Radiolina.
7: Dal 22 giugno all'1 luglio da Iperpan e Superpan ci sono gli sconti al 30, al 40 e al 50%. Alcuni esempi? Latte parzialmente scremato Podda, 1 litro, 79 centesimi. Gelati Cardor, 500 grammi, 2 euro e 85 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
8: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12, crmsantantonio.it.
9: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
10: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
11: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. SDA Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. LUIS Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: 13.08 minuti, ancora alla strambata su Radiolina con voi Gigi Angela Secchi in compagnia dell'esperto, il dottor Alberto Langione. Stiamo analizzando, dottor Langione, con lei punto per punto quali sono le criticità maggiori dell'alimentazione in estate, che cosa fare, come e cosa mangiare. I sali minerali che ruolo hanno? Quanto sono importanti? Penso al potassio, al magnesio.
1: Assolutamente un'ottima integrazione che andrebbe presa anche oltre alla comune indicazione degli sportivi, no? In realtà andrebbe molto bene assumerla quotidianamente.

0: da fare quando andiamo a mangiare il pesce, fritture, alcol, dolci,
1: ecco,
0: eccetera,
1: quindi
0: eccetera,
1: come
0: eccetera.
1: Lo dobbiamo mangiare il pesce?
0: Il pesce per esempio lo dobbiamo considerare come una fonte proteica, no? Una ottima fonte proteica che quindi deve essere accompagnata a una buona fonte di carboidrati che potrebbe essere delle patate al forno e delle verdure grigliate, quindi un pesce alla greca, no? Cucinato alla griglia sarebbe veramente un ottimo pasto. Infatti quando i pazienti mi chiedono ma vado spesso a cena fuori per lavoro, come mi consiglia dottore di, diciamo, ovviare un po' alla necessità della ricorrenza della convivialità o del lavoro e la dieta? Sicuramente con un pesce appunto alla griglia, le verdure grigliate o le verdure ecco cucinate lesse con le
1: quindi
0: patate,
1: semplice, non una cucina troppo
0: elaborata.
1: Esatto. Parlato di carboidrati, un'altra parola che ci fa un po' tremare, perché i carboidrati sì, no, sta pasta la dobbiamo mangiare d'estate?
0: La dobbiamo mangiare,
1: no?
0: Sì, assolutamente.
1: Ecco.
0: Sì, io questo
1: ci fa piacere,
0: posso chiunque può dire che io sono un grande sostenitore del piatto bilanciato, quindi della presenza, questo è universalmente riconosciuto, di carboidrati, grassi e proteine nel nostro piatto, ovviamente nelle dovute quantità. Quindi la pasta può essere una pasta di un grano buono, di un grano diciamo che è poco raffinato, che con un basso contenuto di glutine, un grano Senatore Cappelli per esempio, ci sono anche delle aziende sarde che sono ottime in tal senso. Poi abbiamo la presenza dei carboidrati, ovviamente come fonte di carboidrati i cereali, quindi il riso in tutte le varietà, il farro, no, la quinoa, il grano saraceno, le patate, e qua c'è la domanda di tutti. E il pane, dottore,
1: va
0: molto bene sicuramente anche il pane. Chiaramente
1: con la pasta, se mangiamo la pasta anche il pane, ecco, no.
0: Non mangiamo la pasta, non possiamo mangiare il pane. Naturalmente cosa succede? Che il pane purtroppo
1: troppo bello così.
0: Ecco, ha una buona un lievitato, un prodotto da forno e quindi anche il glutine. Ecco, sarebbe una buona norma, un buon consiglio consumarlo almeno tostato, e anche qui senza esagerare.
1: Poi altra domanda importante, il sale. Sì o no?
0: Sale sì, nelle giuste quantità che vengono indicate nei piani dietetici, ovviamente anche qui in relazione al discorso dell'idratazione. Dobbiamo pensare anche che se abbiamo un consumo di per esempio insaccati che sono molto appunto
1: salati,
0: è necessario tenere in considerazione poi quello che è il consumo giornaliero di sale, quindi valutarlo attentamente, perché questo potrebbe peggiorare l'idratazione.
1: Okay. Quindi sale sì, ma diciamo a giuste dosi.
0: Sì.
1: Dottor Langione, resti con noi, ascoltiamo insieme un brano e poi parliamo di un altro must dell'estate. Adesso Francesco Gabbani, Summer Funk.

0: La strambata su Radiolina.
1: Vi racconto un segreto. Il segreto più grande è la gioia che ci mettono dentro. È proprio lei, la felicità.
2: Allegresa, il nostro segreto della felicità da condividere con voi.
3: PAN, sardi come voi.
4: Troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
5: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
6: Scrolli, guardi, sogni. Ma il futuro non arriva da solo. Se vuoi lavorare in un mondo internazionale, devi iniziare a studiare in modo internazionale. Con MIB University ti laurei negli Stati Uniti restando a casa. Lezioni, esami e laurea online. Università americana, metodo anglosassone, competenze reali. E puoi iniziare da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. Il futuro non aspetta. E tu? MIB University. We create value.
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
8: Ma che luce che ci avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti.
9: Aspetta, che metto l'occhiale da sole.
8: Tac!
10: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
8: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
10: Anche a noi. Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
11: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

amici di Angela Seichi con voi alla strambata su Radiolina. Tra poco continueremo a parlare di dieta estiva, ma prima ascoltiamo Sienna Spyro, Material Lover.

0: Ancora la strambata su Radiolina fino alle 14 con Egidio Angela Secchi e con noi c'è il dottor Alberto Langione, esperto di alimentazione. Abbiamo parlato di tante cose, dottor Langione, abbiamo lasciato per ultima una questione insomma che sicuramente interesserà molto chi ci ascolta. E l'alcol, bere alcol, perché d'estate ovviamente un bicchiere di vino bianco oppure un cocktail al tramonto è qualcosa che un po' appartiene alla nostra cultura italiana, no? Il vino, il buon vino. Come fare? Come conciliare questo con la buona alimentazione?
1: Dunque, questo credo che sia una delle sfide più grandi del mio lavoro, no? Per cui di fatto credo proprio che chi come me si occupa di, diciamo, di benessere, quindi di salute attraverso l'alimentazione e tante altre cose, è obbligato a trovare il modo di comunicare al paziente o comunque insomma alle conoscenze vicino come fare nel gestire quello che da una parte è assodato per essere un tossico, ovvero appunto le calorie alcoliche, l'alcol, certo, che determina tutta una serie di effetti negativi nel nostro corpo, e dall'altra la convivialità che è legata, no, alla cultura anche, sì, che c'è dietro appunto il mondo del vino, no?
0: le tradizioni enologiche, esatto, insomma, esatto. Poi in Sardegna ci sono tantissime cantine piccole di grande qualità, quindi c'è lavoro, c'è tradizione, c'è territorio dentro il vino, no?
1: Assolutamente, c'è storia, quindi ecco, diciamo che sarebbe troppo riduttivo dire non dovete berlo, per cui io perlomeno consiglio sempre di magari appunto bere il vino, no? Quindi un buon vino che proviene dalle cantine note,
0: alta qualità, quindi
1: esatto, e magari cercare ecco di venire un po' meno ai superalcolici, che comunque sono sempre accompagnati anche dai cocktail, dalle bevande, bibite zuccherate, gassate, che quindi peggiorano ulteriormente, no? Quello che è l'effetto negativo dell'abitudine alcolica. E poi anche qui chiaramente ci vuole moderazione. Molto spesso noi magari siamo portati a consumare alcol anche a stomaco vuoto.
0: Ecco, questo è sbagliato?
1: È sbagliato perché peggiora la disidratazione, stimola il fegato a dover gestire, no, in maniera importante queste calorie alcoliche, questa si chiama appunto noxa, che deve in qualche modo trovargli una collocazione, deve disinnescare, quindi chiaramente l'eccesso è sicuramente dose dipendente, importante, no?
0: Le chiedo una cosa, dottor Langione, accompagnare l'alcol con un bicchiere d'acqua può essere una buona abitudine a proposito di quello che
1: può
0: diceva
1: essere
0: di disidratazione,
1: certo,
0: oppure
1: essere
0: del ghiaccio?
1: Magari l'acqua meglio, sempre una buona abitudine, comunque idratare sicuramente, perché se da una parte l'alcol può peggiorare disidratazione, pensiamo anche a tutto quello che magari si accompagna al consumare un eccesso di alcol, magari ecco cibi fritti, no? Oppure magari molto salati come insaccati, no? Noi comunque abbiamo una tradizione,
0: sì. No? La pericena, no? Adesso
1: esatto.
0: Giuseppe ci guarda, che è un appassionato di apericena, e quindi il salume e la mortadella con
1: il
0: bicchiere di vino
1: stagionato.
0: Quindi non fa,
1: diciamo,
0: benissimo, no? Tutte le sere
1: tutte le sere no. Però almeno se proprio lo facciamo magari con un pochino più di frequenza, cerchiamo di fare bene almeno tutta la settimana, perché quello che dico sempre è ci sono, diciamo, delle cosiddetti errori consapevoli, come quello di cui stiamo parlando, che già la consapevolezza ci permette di poterli contestualizzare,
0: certo.
1: Ma il problema è l'errore non conosciuto, no? Quindi ciò che per esempio abbiamo detto all'inizio, quindi consumare un eccesso di proteine, consumare tanta frutta. Okay, quindi fare una buona alimentazione durante la settimana ci permette quantomeno
0: di sgarrare,
1: di ridurre l'impatto dello sgarro. E poi attività motoria sempre.
0: Ecco, quello è fondamentale.
1: Questo è fondamentale. In questo periodo alle mie pazienti dico sempre, se lei non ha tempo di andare in palestra in questo periodo perché c'è caldo, lo capisco, almeno cammini
0: correre.
1: In acqua.
0: Cammini in acqua, correre, fare attività anche dentro
1: cammini
0: l'acqua.
1: Cammini in acqua, meglio ancora, camminare in acqua avanti e indietro. L'acqua gym è per esempio una buonissima attività che si può fare,
0: certo,
1: in questo periodo.
0: E quindi, insomma, così cerchiamo di porre rimedio anche a qualche errore che si fa. Quindi, insomma, moderazione, dottor Langione, senza troppe rinunce, nel senso che, insomma, dobbiamo vivere bene, però con equilibrio.
1: Con equilibrio.
0: La ringraziamo per questi preziosi consigli che
1: grazie
0: speriamo, insomma, siano stati utili anche per i nostri radioascoltatori, che in questo periodo, insomma, servono sempre. Salutiamo Alberto Langione, endocrinologo ed esperto di malattie metaboliche e nutrizione. Noi adesso ascoltiamo Zucchero con Blue.

0: La strambata su Radiolina.
1: Sono le 13 e 31 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto, tutti i giorni alle 8.05 con Veronica Fadda su Radiolina.
3: La casa è dove batte il cuore e Fratelli Orru se ne prende cura da oltre 80 anni. A Cagliari, di generazione in generazione, il meglio di finiture, pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Esperti consulenti ti accompagnano passo dopo passo nelle scelte, progettando il tuo spazio. Unisci la sicurezza della tradizione al design del futuro, nello showroom di via Santa Gilla 81 a Cagliari, con comodo parcheggio. Chiama 070 28 3609.
4: Mine Vaganti, una comunità che partecipa, cresce insieme e si riconosce nei valori di solidarietà e responsabilità. È un percorso che unisce esperienze e competenze di persone, associazioni e istituzioni per nuove opportunità. Perché essere comunità significa condividere, sostenersi e procedere insieme. La forza di una comunità si misura da come apre nuove possibilità per tutti. Mine Vaganti, costruire futuro insieme. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
5: Oh picciocco su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene. Senti custa.
6: Fino al 1° luglio con carta insieme, gelato Nutella confezione da 230 grammi a 3,49 €. Da Conad, sempre il meglio al miglior prezzo.
7: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
6: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
8: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista, prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
9: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire. Design for wellness.
10: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica. Quest'estate nel cuore di Cagliari vivi le Doglio Summer Nights. Da giugno ad agosto Palazzo Doglio si anima con musica, cultura, grandi ospiti, eventi enogastronomici, aperitivi al tramonto e serate sotto le stelle. Dalle sunset vibes agli eventi di teatro Doglio, dagli incontri con protagonisti della cultura contemporanea alle esperienze gastronomiche firmate Osteria del Forte. Doglio Summer Nights, 2 mesi di emozioni, incontri e intrattenimento nel cuore della città. Scopri il programma completo su palazzodoglio.com e sui canali social ufficiali.
11: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

Bentornati all'appuntamento con Caffè Scorretto del 23 giugno 2026. Il paziente inglese, a cura di Celestino Tabasso. Trump è così inviso alla grande maggioranza degli esseri umani, ai mammiferi in genere, in realtà, ma pare sia in calo anche fra i rettili, che ogni volta che attacca un leader straniero, quello in patria risale nei sondaggi. È meglio del cortisone. Un suo post ostile su X rianima anche la popolarità più rantolante. Giusto per dire che razza di leader è stato Keir Starmer. Con lui non ha funzionato. La sua premiership, decente su alcuni temi di politica estera, dal sostegno a Kiev alla ragionevolezza nel dialogo post-Brexit con l'Europa, nei fatti britannici è sembrata un film di Dario Argento interpretato da Lino Banfi, una sequela di spaventi improvvisi e torte in faccia, crolli disastrosi ed episodietti meschini. Inutile chiedersi ora, e soprattutto qui, se fosse prevedibile, se il colpevole sia lui con la sua plumbea mediocritas oppure il Labour che non gliel'aveva diagnosticata, o magari il sistema elettorale britannico. Ma una speranza si potrà formulare che ora a sinistra, nella nostra sinistra, non si cinguetti alla lezione inglese e si indichi pensosi il modello Burnham, se il davvero il prossimo leader laburista dovesse confermarsi potabile ed efficace come sembra. Intanto suona provinciale questo proiettare i fatti altrui sulle partitelle a scacchi di casa nostra. E poi citofonare Zapatero e Schröder o al faccendiere Blair pare porti pure iella. Caffè Scorretto vi aspetta in tutte le edicole con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.

0: 13:40 minuti ancora Gide Angela Seichi con voi alla strambata. Mi ha raggiunta in studio il collega Massimiliano Rais per i titoli del TG di Videolina di oggi. Max, ciao, benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno Egi, buongiorno ai radioascoltatori di Radiolina che stanno seguendo la strambata direttamente dalla redazione, dalla nostra redazione del TG di Videolina. Il titolo di apertura era il dibattito sul nucleare dopo le dichiarazioni
0: di Pecchetto Frattin. Abbiamo parlato oggi con Giuseppe Meloni.
1: Il collega Stefano Birocchi ha intervistato un'esperta che ha dichiarato che la fusione vicina all'intelligenza artificiale nel mix energetico serve una grande connessione europea. Poi bisogna valutare anche il grado di accoglimento del nucleare,
0: certo,
1: che rappresenta sempre un tabù. C'è stato molti anni fa un referendum,
0: è un ostacolo.
1: Gli italiani hanno bocciato questa opzione, adesso bisogna un po' riprendere quel percorso, non sarà sicuramente facile. E poi il caro carburante è il giorno forse decisivo in consiglio regionale per definire le misure straordinarie. Intanto nuove polemiche sui milioni blindati per gli aeroporti ai privati, quindi la polemica sulla privatizzazione degli aeroporti, che in consiglio tiene sempre banco. Il servizio è curato da Stefano Fioretti. E poi la paura all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari dopo il crollo di una porzione di cornicione dall'ala storica dell'edificio, bloccate per ore le sale operatorie e manutenzioni da finanziare. Questo è anche un vecchio problema legato allo stato delle infrastrutture ospedaliere, insomma da un po' da verificare, da monitorare, non solo a Sassari. Poi il lutto per la morte di Bachisio Bandinu, antropologo, scrittore, saggista, è stato direttore dell'Unione Sarda, ha raccontato le trasformazioni sociali della Sardegna. Stasera alle 21 Videolina gli rende omaggio riproponendo l'intervista inserita nel programma La Voce Sarda, curato e condotto da Ambra Pintore. Di fatto l'ultima intervista
0: di
1: Bachisio Bandinu nel 2025. E poi la musica per combattere le tensioni del sovraffollamento nel carcere di Utah, l'esibizione canora dei detenuti. Nel servizio del nostro Andrea Secchi, il direttore del penitenziario, ha puntualizzato: pronti all'arrivo dei 92 detenuti in regime di 41 bis. Questo è un altro nodo molto,
0: certo,
1: insomma,
0: sì.
1: Polemico, una questione insomma
0: che divide anche
1: che divide,
0: in questo caso,
1: sì,
0: un po' come il nucleare.
1: Esatto, e questo è un po' il quadro delle notizie del nostro, in sintesi queste sono le notizie principali del nostro telegiornale.
0: Ma tu ti sei occupato del pezzo dell'addio a Bachisio Bandinu, Max? Quindi hai ricordato che cosa di lui?
1: Soprattutto la lucidità del pensiero di Bachisio Bandinu, che ha raccontato le trasformazioni della società sarda con un occhio rivolto al mutamento anche antropologico della società sarda. I pastori che sono diventati operai, per esempio il caso di Ottana, è un mutamento antropologico che in qualche modo ha anche creato disagio e problemi anche allo sviluppo della Sardegna. Ricordiamo che questi poli industriali sono diventati dei deserti, anche Ottana vive una situazione di crisi gravissima, quindi mutamenti sociali, antropologici, però che hanno creato anche scompensi nella società sarda. Poi si è dedicato anche allo sviluppo turistico, anche le ripercussioni del turismo soprattutto nella fascia costiera della nostra isola. E poi è stato anche un animatore instancabile della Fondazione Sardinia per tanti anni, con Salvatore Cubeddu, Paolo Pillonca, quindi anche un intellettuale ma anche un animatore culturale. Ha dato slancio anche a tante idee sulla Sardegna, ha cercato di realizzarle, di renderle concrete.
0: Sicuramente una voce che mancherà
1: molto Bachisio Bandinu, sì.
0: Grazie Massimiliano Rais, la strambata continua.
2: La strambata su Radiolina.
3: A giugno il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
4: Artis, Da Ardis fino al 28 giugno, offerte a tutta convenienza. Alcuni esempi: latte valigetta Granarolo, 1 litro per 4, 3,19 euro. Birra Tuborg, 66 centilitri per 6, 5,99 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
5: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.

0: Anguria Gavina, la mini senza semi. Gavina, mordi l'estate.
1: Da adulti non smettiamo di aver bisogno, smettiamo solo di essere visti. Molti adulti autistici oggi non trovano luoghi pensati per loro. Noi ne abbiamo creato uno. Con il tuo 5 per 1000 puoi aiutarci a farlo crescere. Dona il tuo 5 per 1000 ad A18 Fondazione per l'Autismo. Scopri di più su a18onlus.it.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: Con l'Unione Sarda, lo speciale programma US. Nel prossimo numero, come l'intelligenza artificiale sta cambiando il lavoro delle PMI, il presente e il futuro della nautica in Sardegna e tutte le principali scadenze fiscali del mese. Venerdì 26 giugno in edicola e sull'app L'Unione Digital.
4: Radiolina, meteo.
5: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radiolina da M. Perigi di Trebi Meteo. L'anticiclone africano resta ben saldo e robusto sulla Sardegna anche questo martedì 23 giugno, tuttavia inizia ad essere disturbato da umide infiltrazioni, dunque il tempo sarà ben assolato al mattino sull'isola, ma dal pomeriggio si potranno presentare locali disturbi nelle zone interne, si potranno sviluppare isolati rovesci anche a sfondo temporalesco, ma dureranno poco. Caldo di piena estate si farà sentire non solo in giornata con temperature massime in diverse località attorno ai 32-34 gradi, ma anche nella notte e al primo mattino. Ulteriori dettagli ed approfondimenti sull'app gratuita ed aggiornatissima Trebi Meteo.
6: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

E Gigi Angela Secchi ancora con voi la strambata quando sono le 13:48, tra poco le tendenze social, ma prima ascoltiamo Merck & Cremon, Partenope.

0: 13:51 minuti e Gide Angela Secchi ancora con voi su Radiolina alla Strambata, tempo di social trend con Enzo Asuni, social media manager del gruppo Unione Sarda. Ciao Enzo, buongiorno.
1: Ciao Gide Angela Secchi, buongiorno. Buongiorno a chi ci ascolta. Oggi parliamo sempre di qualcosa che inerisce comunque all'estate. Ieri abbiamo parlato dei nostri migliori amici, le blatine americane.
0: Dei tuoi migliori amici.
1: Esatto. Oggi parliamo invece di gelato, perché è uscita la classifica di Gambero Rosso. Ci sono anche due gelaterie sarde in quelle premiate.
0: Vediamo se sono le solite.
1: Secondo me sì. Allora vabbè, in classifica abbiamo sicuramente i Fenu a Cagliari,
0: sì, okay.
1: E poi abbiamo alla posizione numero 13, quindi prima, no aspetta, era 16, Dolci Sfizi a Nuoro.
0: Ah no, no, Nuoro no, perché c'era Ma Com'era anche okay. Genere, quindi Nuoro, interessante.
1: Sì. Quindi sono molto curioso di andare ad assaggiarla. Io tra l'altro sono un appassionato di gelato, visto che la mia gelateria preferita tra quelle che ho provato in Italia è al 12° posto a Bologna, Cremeria Santo Stefano, veramente una roba, cioè veramente indicibile dalla bontà. Ma andiamo a sentire quali sono
0: i primi.
1: Esatto, al primo posto abbiamo Aria in Piemonte, Artico in Lombardia, Biancamenta nelle Marche, Bloom in Emilia Romagna, Cappadonia Gelati in Sicilia, Casa Marchetti in Piemonte, Chantilly in Lombardia, Cioccolà Veneto, Ciacco Lombardia, la posizione numero 10, Cremeria Capolini Emilia Romagna, insomma Lombardia.
0: Quindi
1: Piemonte.
0: Nord, insomma, no, vabbè, certo.
1: Beh, il gelato è tipico del nord alla fine.
0: Certo.
1: Emilia Romagna secondo me è imbattibile, però sarei molto curioso di provare anche le altre. Vediamo tra l'altro che c'è la Sicilia al quinto posto, quindi comunque una gelateria del sud che arriva lì. E sicuramente
0: i siciliani sono forti coi dolci, però magari sì, il gelato è più una cosa.
1: Sì, però
0: qual è il tuo gusto preferito?
1: Io adoro i Fenu, ovviamente, e Pardula. Pardula e vernaccia prendo di solito.
0: Ah, questi particolari,
1: sì.
0: Io invece sono proprio...
1: Poi vabbè, di quelli normali,
0: noiosa,
1: diciamo...
0: Noiosa, sì,
1: mi
0: cioccolato,
1: piace pistacchio,
0: stracciatella,
1: cioccolato
0: pista.
1: Fondente mi piace.
0: Malaga.
1: Malaga no.
0: Malaga con tutte le uvette dentro, buonissimo.
1: Io odio l'uvetta, pensa.
0: Pistacchio.
1: Anzi, anche se crescendo non la tolgo più dal panettone, ecco.
0: Ah, invece io adoro il panettone con le uvette, quello proprio milanese, doc, con
1: col
0: l'uva
1: panettone
0: buona.
1: Estivo? Come siamo messi?
0: Panettone di non lo conosco.
1: E
0: non,
1: devi cominciare
0: non
1: a provarlo, Egi, perché praticamente è buonissimo. Fanno questo panettone veramente super lievitato e all'interno...
0: il gelato?
1: No,
0: quello
1: no,
0: col
1: no,
0: gelato?
1: Proprio panettone. No, non col gelato, con la frutta estiva, tipo le pesche e gli albicocche al posto dell'uvetta. Ed è veramente piacevole perché tu hai appunto questa frutta estiva che viene utilizzata per fare dei panettoni estivi. Io l'anno scorso ne avevo provato ad esempio uno da Vittorio. Se ti capita,
0: buono.
1: Veramente.
0: Abbiamo parlato, Enzo, tutto il giorno di diete, quindi il panettone estivo no, non si può mangiare.
1: Beh, in ogni dieta c'è il giorno sgarro, eh.
0: Sì, lo diceva anche il medico prima. Sì, è vero.
1: Una
0: però...
1: fettina di panettone estivo è veramente. Magari con un bel calice di
0: anche...
1: prosecco.
0: No, è tutto proibito in questo periodo. Se ne riparla a settembre. Torniamo a settembre con
1: invece
0: il cibo.
1: Invece no, d'estate bisogna assolutamente mangiare, poi la dieta si fa prima, per così da arrivare in stagione veramente in forma, che poi ogni volta diventa settembre.
0: Esatto, bisogna trovare l'equilibrio è la giusta via per tutto.
1: Comunque panettone estivo.
0: Panettone estivo e comunque ci fa piacere insomma che ci siano anche due e sicuramente questa di Nuoro magari la proviamo,
1: sì,
0: vediamo.
1: Assolutamente sì, e complimenti alle gelaterie sarde.
0: Certo, e ovviamente sì, complimenti a loro. Grazie Enzo Asuni, social media manager del gruppo Unione Sarda. È tutto per questa puntata della Strambata. Vi ricordo che dopo di noi potrete ascoltare su Radiolina l'intervento di Franco Meloni direttamente dalla prima pagina dell'Unione Sarda di oggi. Invece l'appuntamento con la Strambata è per domani, come sempre dalle 12:30 alle 14, ancora Gide Angela Secchi e Giuseppe Valdés. Buon ascolto a tutti e state con noi su Radiolina.
2: Radiolina ha presentato la Strambata. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 13 e 58 minuti.
1: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
2: Allora passa da Cifad. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
1: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
2: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a gratta e vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifad o visita cifadda.com.
1: Cifad, il brico 100% Sardegna.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Francesco Imprezzabile, agente della polizia locale di 39 anni, è morto durante un inseguimento a un'auto che non si è fermata a un posto di blocco ieri sera a Milano. L'inseguimento è iniziato verso le 21.30 nella zona di Ponte Lambro, nella periferia della città, ed è terminato a Peschiera Borromeo. Francesco Imprezzabile era sulla sua moto quando è partito l'inseguimento del veicolo, ma avrebbe perso il controllo cadendo a terra. La caduta sarebbe stata fatale. Sono in corso ora le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente. Nel frattempo è stato rintracciato e fermato in provincia di Monza e Brianza il conducente del SUV che ha provocato l'inseguimento. Con lui è stata fermata anche una seconda persona.
3: Questa notte un operaio 21enne incensurato è stato ucciso da un proiettile al torace mentre era sotto casa a Napoli. La sparatoria è avvenuta nei pressi della sua abitazione in via Caprera, nel quartiere Miano. La vittima si chiamava Lorenzo Spasiano. Il colpo sarebbe stato esploso da uno sconosciuto da distanza ravvicinata. Portato al Cardarelli, il giovane è morto poco dopo. In corso le indagini da parte dei carabinieri del nucleo operativo Stella di Napoli per far luce sulla dinamica e sulla matrice dell'omicidio. Secondo le prime ricostruzioni ancora da verificare, l'agguato potrebbe essere stato preceduto da una lite durante una partita di calcetto.
4: L'Europa è nella morsa dell'AFA. In Italia la situazione è critica, con 15 città da bollino rosso: Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo. Il 24 giugno, domani, si arriverà a 16 con l'aggiunta di Latina, oggi in arancione. In Francia 40 persone sono morte per annegamento dall'inizio del weekend scorso, un fenomeno attribuito dalle autorità all'ondata di caldo che attanaglia il paese da una settimana. La Spagna affronta invece il terzo giorno consecutivo di allerta, che dovrebbe raggiungere il picco nelle prossime ore.
3: Quasi la metà dei lavoratori occupati nel settore terziario è working poor. È quanto emerge dallo studio Focus sul lavoro povero della Philcamps CGL, che ormai da anni pone l'attenzione sul settore del commercio, servizi e turismo, motore del mercato e del lavoro. All'interno del macro settore emerge un'ampia articolazione. La situazione peggiore si registra nel turismo, dove il 71,22% resta sotto la soglia di povertà, percentuale che al sud e nelle isole interessa 4 lavoratori su 5.
4: Nel 2024 sono emigrate dall'Italia 141.056 persone, il valore più alto degli ultimi 10 anni. Lo si legge nel rendiconto sociale dell'INPS, secondo il quale nell'anno gli immigrati nel nostro paese sono stati 247.274. Il saldo migratorio è positivo per 106.218 unità, mentre il saldo demografico complessivo, che tiene conto del saldo naturale tra nascite e morti, negativo per 283.165 unità, è stato negativo per 176.947 unità. Nel rapporto ha anche gli ultimi dati sui pensionati, pensioni e differenze di genere sull'assegno mensile.
3: Lo sport. Ufficiale il rinnovo di contratto biennale del fuoriclasse spagnolo Marc Márquez, che si lega a Ducati per le prossime 2 stagioni. Ho ancora più ambizioni, questo il posto giusto per raggiungere i miei obiettivi, le sue prime parole. Domenicali dice: scelta naturale. Marc rappresenta al meglio la mentalità Ducati, entusiasta anche l'EDG Dall'Igna. Da ingegnere, lavorare con lui è impressionante, ha portato la Desmo 16 GP al livello massimo di performance.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
5: Radiolina, Radio Notizie.
6: Un buon pomeriggio da Virginia Devoto e dalla redazione del TG di Videolina. Patteggiato un anno di reclusione con 2 anni di sospensione della patente, Vivian Spohr, la manager tedesca, moglie dell'amministratore delegato di Lufthansa, che l'8 luglio dell'anno scorso investì con il suo SUV la 24enne di Tempio Gaia Costa, uccidendola sulle strisce strisce pedonali nel centro di Porto Cervo. Scatta l'allerta temporali per numerose zone della Sardegna da questo pomeriggio, l'avviso della protezione civile che arriva mentre sull'isola si viaggia intorno ai 30 gradi. La criticità è di colore giallo ed è valido a partire da questo pomeriggio per tutta l'isola, esclusi i territori di Gallura e Sulcis. Sono previsti temporali. Paura all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari dopo il crollo di un cornicione dall'ala storica dell'edificio. Gli operai sono al lavoro per la messa in sicurezza della facciata. Il dibattito sul nucleare il giorno dopo le dichiarazioni a Cagliari del ministro Pichetto Fratin. L'esperta parla di fusione vicina, intelligenza artificiale nel mix energetico, serve una grande connessione europea. E sono concentrate attorno alla pineta di Sinai le ricerche di Teseo Coco, 56 anni, di Settimo San Pietro, scomparso venerdì scorso. Mobilitati oggi anche i vigili del fuoco, volontari e la protezione civile. 13 chili di droga sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza nell'appartamento di un 47enne a Sestu, che è stato arrestato insieme alle unità cinofile dopo che l'uomo è stato sorpreso alla guida senza patente. Il valore, se immessa nel mercato della droga, si aggira intorno ai 150.000 euro. È morto Bachisio Bandinu, l'intellettuale sardo, scrittore, antropologo, giornalista, ex direttore dell'Unione Sarda. Aveva 87 anni. Ed è tutto per l'informazione regionale. A tutti voi all'ascolto, buon proseguimento di giornata.
7: Stai andando a Porto Cervo? Da giovedì 18 giugno apre il nuovo Emporium by CryGo. Ti aspettiamo a Darzachena, nella stazione di servizio Eni, sulla strada provinciale 59. Trovi food and drink to go, snack, pasti veloci, caffè self-service, wifi gratuito e tanti servizi pensati per chi è sempre in movimento. E con il servizio delivery ricevi la spesa direttamente a casa o in barca. Emporium by CryGo, Porto Cervo. Veloce, fresco, buono.
8: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nuova apertura al centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60 Cagliari o su orofino.it. Rende unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
9: Dal 3 al 5 luglio torna Isola Birra, il festival di riferimento in Sardegna per la birra artigianale di qualità. Nella splendida pineta di Susicco, 3 giorni di cultura brassicola vera, laboratori didattici, ottimo cibo, musica live, DJ set e tanti giochi. 10 birrifici, oltre 60 birre diverse e 5 stand di street food selezionato. L'ingresso è gratuito, ma assicurati i gettoni su hbs.samapstore.com. Isola Birra, sponsor by Acquamea e stabilimenti balneari Beach Club.
10: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Kinto One, il noleggio a lungo termine. Kinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Kinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Kinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Kinto Join, per il carpooling aziendale.
11: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23. C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
12: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
13: Scusi, tra 7:30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
14: Tranquilla, ci pensiamo noi.
13: Davvero? Anche Colf e badanti?
14: Certo, CAF CIA e Patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
13: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAF CIA e Patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
15: Fare impresa è un atto di resistenza quotidiana. Per questo torna il programma US di Unione Sarda. Formazione mirata, comunicazione efficace, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
16: Bentrovati all'appuntamento con l'intervento dell'Unione Sarda del 23 giugno 2026. Sanità, resta tutto fermo, a cura di Franco Meloni. Dopo 2 anni e mezzo dalle elezioni, la sanità sarda è esattamente dove si trovava il giorno dell'insediamento della giunta Todde. Ferma, impantanata e avvolta da un'incertezza amministrativa che non si vedeva dal 1995, gli albori del servizio sanitario regionale in Sardegna.

europea in giurisprudenza. Sostenevano fin dall'inizio: le nomine della giunta Todde poggiano su una norma che la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima. Difficile immaginare un epilogo diverso. Parallelamente, altri ricorsi stanno seguendo il percorso davanti al TAR Sardegna e sono approdati anche in Cassazione. Il quadro si fa ogni giorno più chiaro. Il reintegro giudiziario degli ex direttori generali appare uno scenario sempre più concreto, almeno fino alla naturale scadenza del loro incarico alla fine del 2026. Poi arriverà il conto, perché oltre al danno politico ci sarà quello economico. Se i giudici dovessero riconoscere il diritto al risarcimento, saranno soldi sonanti che usciranno dalle casse pubbliche. E allora sarà interessante capire su quali specchi si arrampicheranno la presidente Todde e i suoi assessori per sostenere che nessuno debba rispondere di decisioni assunte in evidente contrasto con il quadro costituzionale. La magistratura può sbagliare, come ogni istituzione, ma difficilmente gradisce che le proprie pronunce vengano aggirate o ignorate. I giudici, notoriamente, hanno un livello di suscettibilità basso. Lo scenario più probabile è ormai sotto gli occhi di tutti. Ritorno dei vecchi direttori generali, nuovi bandi entro la fine dell'anno, nuove nomine e, con ogni probabilità, una nuova stagione di ricorsi, in una sorta di interminabile gioco dell'oca, nel quale l'unico a rimetterci è il Servizio Sanitario Regionale e in cui saranno andati perduti. Dopo 3 anni di governo, non c'è una riforma strutturale che abbia cambiato il volto del sistema sanitario regionale. Le liste d'attesa restano interminabili, i pronto soccorso continuano a lavorare in condizioni proibitive, la medicina territoriale è immobile, le carenze di personale sono drammatiche e cittadini. L'unico risultato concreto rivendicabile è il completamento delle case della comunità, un intervento importante che però rappresenta in sostanza la conclusione di un percorso progettato e finanziato nella precedente legislatura grazie alle risorse del PNRR. Il vero banco di prova comincia adesso: farle funzionare. Ed è questa la fotografia impietosa della sanità dell'era Todde. Le strutture esistono, ma manca ciò che le rende vive: il personale, medici, infermieri e professionisti sanitari. Soprattutto manca una strategia credibile per attrarli e trattenerli. Il governo aveva tentato di riformare in una direzione più moderna il ruolo dei medici di famiglia, ma opposizioni corporative e incertezze della maggioranza a Roma hanno prodotto un accordo al ribasso. Sarà sufficiente almeno per avviare le case della comunità? È lecito dubitarne. La dura realtà a cui ci troviamo davanti è che la sanità sarda ha perso quasi 3 anni preziosi. 3 anni consumati tra annunci, scontri politici, ricorsi e nomine contestate. 3 anni nei quali l'energia della politica è stata assorbita più dall'occupazione delle poltrone dei direttori delle ASL che dalla soluzione dei problemi dei sardi. E mentre i tribunali si preparano a rimettere ordine nel caos amministrativo, appaiono sullo sfondo 2 domande. Chi restituirà ai sardi il tempo perduto? Riuscirà prima o poi la giunta a cavare il proverbiale ragno dal buco? Ma, come direbbe il Manzoni, ai posteri l'ardua sentenza era l'intervento dell'Unione Sarda a cura di Franco Meloni. L'intervento vi attende tutti i giorni in edicola con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.

0: Incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
1: Eleganza, funzionalità e soluzioni su misura per la tua casa. Caria Fabrizio Home apre a Villa Cidro in Via Repubblica 40. Pannelli decorativi per interni ed esterni, tende, arredi personalizzati e coperture da esterno. Vivi i tuoi spazi con stile. Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. L'associazione Dictato Undiscere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
2: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
3: A giugno il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
4: Il 26 e 27 giugno il centro commerciale Fenicotteri Cagliari ospita un'iniziativa speciale firmata IED, pensata per avvicinare il pubblico al mondo del design e della creatività. All'interno della galleria, dalle ore 10 alle 18, sarà presente un'esposizione statica con manichini vestiti con abiti realizzati dagli studenti del corso in Fashion Design IED. Venerdì 26 giugno, dalle 10 alle 17, puoi partecipare al workshop di Design Thinking, un'occasione per scoprire da vicino il lato più concreto della creatività. Ti aspettiamo al centro commerciale Fenicotteri in via Simone 60, Cagliari.
5: Il 7 agosto 2026 all'Olbia Arena è in arrivo il Giova Summer Party.
6: Prima che il vento si porti via tutto.
5: Una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale.
6: Respira questa libertà.
5: Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Giovanotti. Info e biglietti su tridentmusic.it.
7: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it

0: Sono le 14 e 32 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Sara di Olina, so sonoro da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Olina.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
5: Vibes in Black, l'evento più neo dell'estate. Vibes in Black, un live travolgente col Grammy Award Fantastic Negrito, il beat urbano dei Casino Royal, l'atteso ritorno di Sarazza e il progetto 29. Vibes in Black, tutto in una notte. Ritmo, passione, musica, libri, street art e vibrazioni senza confini. Venerdì 3 luglio al Lazzaretto di Cagliari dalle ore 19 in poi. Vibes in Black sotto suoni. Entra nel mood, non fatelo raccontare. Infoline 070 840 345. Prevendite www.vivaticket.com. È una produzione Vox Day.
6: L'associazione Diktat Undiscere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
7: Per associarti e partecipare visita il sito www.diktatundiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
8: Dal 3 al 5 luglio torna Isola Birra, il festival di riferimento in Sardegna per la birra artigianale di qualità. Nella splendida pineta di Susicco, 3 giorni di cultura brassicola vera, laboratori didattici, ottimo cibo, musica live, DJ set e tanti giochi. 10 birrifici, oltre 60 birre diverse e 5 stand di street food selezionato. L'ingresso è gratuito, ma assicurati i gettoni su hbs.sumupstore.com. Isola Birra, sponsored by Acquamea e stabilimenti balneari Beach Club.
9: Stai andando a Porto Cervo? Da giovedì 18 giugno apre il nuovo Emporium by CryGo. Ti aspettiamo a Darzacena, nella stazione di servizio Eni sulla strada provinciale 59. Trovi food and drink to go, snack, pasti veloci, caffè self-service, wifi gratuito e tanti servizi pensati per chi è sempre in movimento. E con il servizio delivery ricevi la spesa direttamente a casa o in barca. Emporium by CryGo, Porto Cervo. Veloce, fresco, buono.
10: Scopri il programma US, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più, lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo per trasformare la complessità in semplicità.
11: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.

0: L'Isola delle Imprese, la Sardegna che produce, con Michele Ruffi su Radiolina.
1: Eccoci qua, una nuova puntata dell'Isola delle Imprese. Oggi parliamo di patrimonio culturale, artigianale e di impresa. Cerchiamo di capire come si devono valorizzare questi, insomma, il patrimonio della Sardegna. Parliamo di tutto questo con Luca Tamini. Benvenuto.
2: Grazie, buongiorno.
1: Luca Tamini è professore di urbanistica del Politecnico di Milano. Insomma, la Sardegna ha un patrimonio culturale e artigianale, di artigiani che fanno un lavoro unico e molto prezioso. Come possiamo valorizzare di più e meglio tutta questa serie di valori, di risorse per la Sardegna?
2: Sì, buongiorno a tutti. Il tema è un tema molto sfidante, soprattutto in questa fase storica. Noi l'abbiamo tradotto e declinato in una questione di economia di prossimità e di come si può sostenere oggi in una situazione così competitiva con l'e-commerce, con ancora alcuni segmenti della grande distribuzione organizzata che è particolarmente aggressiva, come si possa difendere il tessuto minuto che abbiamo ancora nelle nostre città e sui territori. Una prima riflessione si chiama distretto, o almeno il concetto di imprese, microimprese, piccole imprese che si mettono insieme, fanno massa critica all'interno di un partenariato sostanzialmente pubblico-privato, dove di solito i capofila nelle esperienze migliori in Italia sono i singoli comuni, con appunto un team di lavoro che coinvolge le imprese, le fondazioni culturali, le fondazioni di origine bancaria, i piccoli proprietari immobiliari, per sostanzialmente riposizionare il proprio centro urbano, centro storico rispetto a queste dinamiche esterne.
1: Ecco, anche perché poi è un tema importantissimo per la Sardegna. Perché? Perché innanzitutto perché le imprese della Sardegna sono piccole, come diceva lei, quindi anzi a volte rientrano nella taglia micro, pochissimi dipendenti, e poi c'è anche il problema dei centri che si stanno spopolando, soprattutto quelli dell'interno. Nelle grandi città ci sono alcuni fenomeni che riguardano i centri storici, sì, e poi ci sono le comunità dell'interno che piano piano stanno perdendo abitanti, e neanche troppo piano piano.
2: Esatto, un dato interessante che è emerso da qualche analisi che ha fatto l'Istat e anche l'Università di Cagliari è la presenza rilevante delle microimprese, che ricordo sono quelle sotto i 10 dipendenti, sotto i 2 milioni di fatturato, che sono la stragrande maggioranza presente sul territorio. Studiando le città creative UNESCO, ad esempio, in questa fase è emerso come molti delle candidature che sono state fatte negli ultimi anni hanno preso come riferimento il distretto culturale del Nuorese, che io non conoscevo, intorno al capoluogo di Nuoro, che ha organizzato un sistema territoriale fondato sulla cultura e sulla valorizzazione, da Grazia Deledda a tutti i vari personaggi legati alla letteratura e a tutto quello che ruota intorno all'arte, che ha generato un effetto di attrattività. Vedevo ieri dati che continuano a aumentare, ad esempio un criterio quantitativo sono banalmente i visitatori, oltre 360.000 in un anno, in una tipica area interna che, come sappiamo, a livello nazionale è stato addirittura oggetto di una strategia nazionale di alcuni governi fa, che ha preso atto delle forti difficoltà sia di desertificazione delle attività economiche sia di abbandono delle residenze.
1: Molto bene, ci fermiamo per ascoltare Carol G e Manu Chao e poi torniamo per la seconda parte.

0: Eccoci tornati in studio col professor Luca Tamini del Politecnico di Milano. Stavamo parlando di come valorizzare tutto il tessuto artigianale della Sardegna e non solo. Parlavamo anche di un possibile partenariato pubblico-privato, insomma l'unione dei comuni, degli altri enti pubblici con gli imprenditori locali. Poi concretamente come può funzionare questo progetto? Ci sono dei bandi da fare, da progettare, a cui le imprese possono partecipare, dei fondi che magari possono aiutare questo sviluppo?
1: Sì, nell'analisi delle politiche pubbliche su questo tema in Regione Sardegna è emerso ad esempio l'intervento chiamato Centro Commerciale Naturale, che sarà noto a molti, che sostanzialmente genera un'aggregazione di microimprese per riposizionare il proprio centro storico. Oggi vedevo i dati ieri sera, sono ben 94 le realtà che si sono presentate riconosciute dalla regione. Su queste hanno una forte possibilità lavorando proprio col partenariato pubblico-privato. Oggi in Sardegna a mio avviso c'è una necessità di un modello evolutivo di questo centro commerciale naturale. Racconto solo un aneddoto: che quando sono nati nella fine anni 90 in Sardegna, in Toscana, in Umbria, nelle Marche, in Abruzzo, i centri commerciali naturali mutuavano l'idea dei centri commerciali pianificati. Oggi perde un po' di significato appunto nominalistico questa parola, perché soprattutto nel centro nord, io vivo e lavoro a Milano, molte di queste realtà, grandi realtà di offerta, sono in grande difficoltà per la presenza dell'e-commerce, per il cambio di comportamenti di acquisto da parte dei consumatori. E quindi oggi un indirizzo è legato ad esempio in Emilia Romagna all'ultimo dispositivo che è stato fatto in quel contesto territoriale. Li hanno chiamati hub urbani, hub di prossimità, perché rappresentano forse meglio oggi una possibile politica di intervento.
0: Ecco, bisogna anche, lei è docente di urbanistica, bisogna vedere anche se le normative poi sono adeguate a idee di questo tipo, perché insomma tutti possiamo essere d'accordo sul fatto che ci sia bisogno di una riqualificazione di per esempio dei centri urbani, perché possano anche riprendere quella vocazione che avevano, però poi ci si scontra con la burocrazia e delle norme che non sempre vanno in quella direzione.
1: Ecco, esattamente uno dei limiti poi di questi interventi sono proprio le politiche urbanistiche, dove in alcuni casi rappresentano un valore aggiunto quando sono ad esempio flessibili o restituiscono un reale forma di regolazione su dei processi reali che le imprese poi tutti i giorni hanno a che fare, ad esempio usando le premialità localizzative, usando dei perimetri di intervento dove le imprese che si vanno a insediare, guarda caso all'interno della logica di distretto, hanno degli incentivi e delle facilitazioni. Nella panorama nazionale esistono molte realtà locali di comuni che attraverso proprio il dispositivo dei bandi hanno attivato delle forme di sostegno all'economia di prossimità molto interessanti. Cito una su cui abbiamo lavorato, come Parma o Bergamo, Piacenza, Reggio Emilia, Brescia, dove tipiche città medie italiane hanno utilizzato spesso delle risorse economiche generate dalla media e grande distribuzione per investirle sul consolidamento dell'economia di prossimità.
0: Molto bene, ci fermiamo per gli spot e torniamo tra poco.
2: L'Isola delle Imprese su Radiolina.
3: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte macelleria non sono mai state così convenienti. Fino al 27 giugno potrai acquistare le bracciole di suino a 6,90 euro al chilo, gli spiedini di suino a 10,90 euro al chilo e le cosce di pollo a 3,50 euro al chilo. Chiedi informazioni al tuo macellaio di fiducia, direttamente in punto vendita. Supermercati Coop di Sardegna, la spesa conveniente in un'isola di qualità. Scopri tutte le offerte iscrivendoti al servizio WhatsApp. La Coop sei tu.
4: La grande danza internazionale arriva in Sardegna. Il maestro Roberto Bolle, insieme ai migliori ballerini del panorama europeo e internazionale, in un gran galà da non perdere. Uno spettacolo unico, un cast d'eccellenza, una serata irripetibile. E fino al 30 giugno i ragazzi under 18 entrano al 50%, perché la magia del balletto appartiene a tutti. Info e biglietti su Box Office Sardegna. Roberto Bolle and Friends, Forte Arena.
5: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
6: Se lavori già, lo sai. Oggi conta quello che sai fare, non solo quello che hai studiato. Con l'università americana Mib University ti laurei negli Stati Uniti. Laurea o master, online, con metodo anglosassone e orientamento concreto al lavoro. Quando vuoi, restando in Italia, senza fermarti. Da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. Mib University. Il tuo futuro cresce mentre lavori. Mib University. We create value.
7: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
8: Dal 24 al 26 giugno torna a Cagliari il Festival Treccani della Lingua Italiana. Tre giorni di lezioni, spettacoli e musica ai Giardini Sotto le Mura per riflettere insieme sul valore delle parole e del dialogo. Vi aspettiamo!
9: Radiolina, meteo.
10: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radiolina da Imperigi di Trebi Meteo. L'anticiclone africano resta ben saldo e robusto sulla Sardegna anche questo martedì 23 giugno, tuttavia inizia ad essere disturbato da umide infiltrazioni, dunque il tempo sarà ben assolato al mattino sull'isola, ma dal pomeriggio si potranno presentare locali disturbi nelle zone interne, si potranno sviluppare isolati rovesci anche a sfondo temporalesco, ma dureranno poco. Caldo di piena estate si farà sentire non solo in giornata con temperature massime in diverse località attorno ai 32-34 gradi, ma anche nella notte e al primo mattino. Ulteriori dettagli ed approfondimenti sull'app gratuita ed aggiornatissima Trebi Meteo.

0: Liguria Gavina, la mini senza semi. Gavina, mordi l'estate. Radiolina.
1: L'isola delle imprese su Radiolina.
2: Eccoci qua, tornati in studio con Luca Tamini del Politecnico di Milano. Stavamo parlando di varie cose, di come valorizzare il patrimonio culturale, artigianale e imprenditoriale della Sardegna. Abbiamo parlato di centri commerciali naturali che potrebbero essere la chiave per rivitalizzare appunto le comunità che si stanno un po' perdendo, spopolando. Una curiosità, se noi adesso vediamo le strade commerciali, per esempio prendiamo Cagliari, le strade commerciali reggono perché le attività continuano a esserci, ci sono delle multinazionali, magari dei grandi marchi, e poi c'è molta quello che si dice in gergo food, insomma, quindi ristorazione, magari ristorazione veloce, molto spesso anche lì grandi catene o comunque attività non prettamente con un'identità locale. Si può fare qualcosa? Molto spesso gli imprenditori stessi, le associazioni delle imprese hanno un po' paura, timore, e sono un po', cercano anche di ostacolare questa, diciamo, questo cibo che poi si mangia a tutte le attività. C'è qualcosa che si può fare a livello normativo, urbanistico?
3: Sì. Il fenomeno qualcuno lo identifica come mala movida, o tra l'altro curioso perché se voi parlate, io ho molti colleghi spagnoli, dicono che appunto per loro la movida è tutta un'altra cosa, sarà un movimento culturale che è nato dopo negli anni 70, quindi oggi vederlo declinato sull'Italia è abbastanza divertente. Il problema è oggettivo, c'è, la movida nasce perché c'è una forte aggregazione della stessa tipologia di attività, soprattutto quelle in orario notturno, che generano spesso degli impatti, delle esternalità. Allora, noi abbiamo appena concluso un regolamento Movida fatto sul Comune di Milano, come Politecnico in Milano, dove sostanzialmente abbiamo individuato un sistema tipo punteggio della patente, è molto esemplificativo. Nel senso che se tu raggiungi dei punteggi che sono tutti qualitativi, cioè devi innalzare la qualità per rendere meno impattante la tua, il tuo esercizio, puoi ad esempio andarti a localizzare proprio nelle aree di Movida, dove oggi c'è una fortissima anche attrazione da parte degli imprenditori. Il tema è rilevantissimo, ha generato molti conflitti in Italia, si può regolamentare. Ricordo, ci sono i regolamenti dei centri storici di tutela proprio dell'attività di prossimità e storiche, dove attraverso un meccanismo anche qua di premialità e di penalità si può orientare la scelta di alcuni imprenditori.
2: Molto interessante, curiosità, ma chi la rilascia questa patente e a chi la rilascia? All'impresa, all'imprenditore? Come funziona?
3: Sì, l'autorizzazione comunale, e tu ottieni, se arrivi a un certo soglia, non so, 30 punti, ti viene rilasciata l'autorizzazione in contesti così critici come quelli della Movida, e viene rilasciata l'impresa che sarà il conduttore di quella iniziativa. Per fare un esempio, se tu hai un Deor chiuso per i dati di inquinamento acustico dei decibel, hai un impatto minore. Se hai tavolini su strada, evidentemente, soprattutto in orario notturno, generi un impatto fortissimo e addirittura una penalità nel meccanismo del sistema punteggio.
2: Molto bene, ci fermiamo per ascoltare Olivia Rodrigo e torniamo per l'ultima parte dell'Isola delle Imprese.

0: Eccoci tornati in studio per l'ultima parte dell'Isola delle Imprese col professor Luca Tamini. Ci sono delle buone pratiche per il rilancio dei centri storici e per il rilancio anche dei patrimoni culturali e artigianali?
1: Sì, in alcune esperienze che abbiamo seguito direttamente oppure che abbiamo studiato a fondo, soprattutto in un contesto di città medie italiane, c'è stata una forma di protagonismo di alcune realtà locali che sono partite da una parola anche un po' abusata ma molto utilizzata in questo momento, che è quello della governance, cioè pensare a come governare alcuni processi come la movida, quelli che hanno più impatto, o come l'abbandono. Un altro tema oggi emergente è la quantità di negozi, spazi, sfitti, abbandonati che abbiamo nei piani terra delle città.
0: Affittasi, sì.
1: E questo
0: tanti.
1: È un tema. Noi con molta difficoltà, perché non è un tema facile, perché incrocia il mercato immobiliare, incrocia le proprietà, piccoli proprietari che spesso non vogliono più rimettere sul mercato perché sono in attesa di un incremento di questo mercato che non arriverà mai, per cui anche nei confronti che abbiamo avuto con le categorie di Confedilizia, i piccoli proprietari ci hanno raccontato sia punti forza e debolezza. Abbiamo costruito una minima cassetta degli attrezzi con questi comuni, che parte appunto da un tavolo di lavoro per individuare le criticità, le opportunità. Soprattutto bisogna arrivare ad esempio ad abbassare i canoni in qualche modo. Nelle realtà europee abbiamo parlato spesso di Parigi, dove in comuni molto ricchi, tra virgolette, come il comune francese, addirittura comprano loro i piani terra oggi sfitti e li rimettono sul mercato a prezzo più basso. È una politica che in Italia è difficile a fare, perché abbiamo una sorta di polverizzazione delle proprietà ed è molto difficile intervenire con tutte. Oppure situazioni in cui si usa proprio la leva urbanistica, dove nei processi di trasformazione si chiede alle proprietà, ai conduttori, di mettere sul mercato tutte degli spazi per l'economia di prossimità, usando delle leve sulla fiscalità locale, di incentivo, eccetera.
0: E poi sono diciamo metodi, ricette di cui abbiamo già parlato anche per lo spopolamento. Abbiamo parlato di case a un euro, per esempio, in certi paesi dell'interno, per attrarre nuovi abitanti, e questo sarebbe il concetto dei negozi a un euro o giù di lì. Quindi qualcosa si può fare, anche perché osservano tanti docenti, insomma, ma anche le associazioni delle imprese, le partite IVA, gli artigiani, piccoli artigiani, piccoli negozi sono un po' un antidoto allo spopolamento, quindi è lì che per invertire la tendenza è lì che bisogna operare.
1: Sì, esattamente, sono alcune le riflessioni emerse in questi ultimi mesi e anni. Addirittura c'è una correlazione tra la desertificazione commerciale, artigianale, e il valore degli immobili e delle residenze. Anche questo sono dati dell'Agenzia delle Entrate, nessuno ci aveva pensato fino a qualche anno fa, ma se nel contesto in cui vivi si sta desertificando il tuo piano terra, i dati emersi dai valori immobiliari dicono che anche la residenza nel medio termine si abbassa, e quindi le comunità locali oggi sono chiamate a fare una riflessione su invece potenziare questa economia di prossimità, perché oltre a essere un servizio, un presidio, rappresentano anche una valorizzazione complessiva del tessuto urbano.
0: Eh sì, tutto concatenato. Grazie a Luca Tamini del Politecnico di Milano, e noi vi diamo appuntamento a martedì prossimo, sempre con l'Isola delle Imprese.
2: L'Isola delle Imprese, la Sardegna che produce, su Radiolina. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast, sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
3: Sono le 15:03.
4: Arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifad. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi, al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento su cifad.com.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Sono in isolamento e sorvegliati a vista nel carcere di Sulmona Vincenzo Esposito, 46 anni, e Marco Daconto, 62, rispettivamente compagno e padre di Valentina Daconto, la donna arrestata nell'ambito dell'inchiesta sulla scomparsa delle due sorelline allontanate dalla casa famiglia di Civitella al Fetena e ritrovate domenica sera a Formia. I due uomini, insieme alla madre delle bambine, sono accusati di sequestro di persona aggravato in concorso. Valentina Daconto si trova invece detenuta nel carcere di Teramo.
5: È stato rintracciato e fermato in provincia di Monza e Brianza il presunto conducente del SUV che ieri sera ha provocato un inseguimento nel quale è morto l'agente della polizia locale di Milano Franceschi Imprezzabile di 39 anni. Con lui è stata fermata anche una seconda persona. I due, entrambi di nazionalità albanese, sono stati bloccati dalle polizie locali di Monza e Milano. La loro posizione è al vaglio degli inquirenti. L'auto, un SUV Audi Q7, non si era fermata a un posto di blocco nel quartiere Ponte Lambro.
6: Gli Stati Uniti manterranno una presenza navale intorno a Hormuz, anche se la navigazione nello stretto è ripresa. Ad annunciarlo è stato il presidente americano Donald Trump. Ho accettato di consentire allo stretto di Hormuz di rimanere aperto senza ulteriori blocchi navali. Tuttavia, tutte le navi restano in posizione nel caso fosse necessario ripristinare il blocco, ha scritto. Hezbollah ha denunciato intanto quella che ha definito una palese violazione del cessate il fuoco in Libano, dopo che i media statali hanno riferito che due persone sono state uccise da colpi di arma da fuoco israeliani nel sud del paese.
5: L'AFA sferza l'Europa con temperature record di 40 gradi, mentre aumenta il bilancio delle vittime con una nuova tragedia in Francia, dove due bimbi di appena 2 e 4 anni hanno perso la vita nell'abitacolo infuocato dell'auto della mamma, parcheggiata nel garage di famiglia. Li hanno trovati, ormai senza sensi, e i soccorsi sono stati inutili. Sono deceduti probabilmente per arresto cardiaco, hanno riferito i medici accorsi sul posto, mentre resta ancora da chiarire la dinamica. Nel paese sale il conto dei decessi legati all'ondata di calore. Almeno altre 13 persone sono morte affogate mentre cercavano refrigerio nei corsi d'acqua.
6: Quasi la metà dei lavoratori occupati nel settore terziario è working poor, è quanto emerge dallo studio Focus sul lavoro povero della Philcams CGL, che ormai da anni pone l'attenzione sul settore del commercio, servizi e turismo, motore del mercato del lavoro. All'interno del macro settore emerge un'ampia articolazione. La situazione peggiore si registra nel turismo, dove il 71,22% resta sotto la soglia di povertà, percentuale che al sud e nelle isole interessa 4 lavoratori su 5.
5: Il mondiale ora. Tanti anni di attesa e poi la classifica viene riscritta in una manciata di giorni. Leo Messi entra ancora di più nella storia del mondiale grazie alla doppietta contro l'Austria, arrivando a quota 5 gol in questo torneo e diventando il miglior marcatore di sempre della fase finale della competizione con 18 gol, superando Klose, fermo a 16. Nemmeno una settimana fa era stato Mbappé a piazzare il sorpasso sull'argentino. Con la doppietta contro il Senegal, l'attaccante francese aveva raggiunto quota 14 gol. Poi le magie di Leo contro Algeria e Austria, che hanno per ora riscritto un'altra storia.
6: Per ora è tutto, a più tardi.
7: Mungir Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Radio Lina, Radio Notizie.
8: Buon pomeriggio da Maurizio Landi e benvenuti a una nuova edizione del GR di Radiolina. La cronaca: ha patteggiato un anno di reclusione con 2 anni di sospensione della patente Vivian Spohr, la manager tedesca, moglie dell'amministratore delegato di Lufthansa, che l'8 luglio del 2025 investì con il suo BMW la 24enne di Tempio Gaia Costa, uccidendola sulle strisce pedonali nel centro di Porto Cervo. E scatta l'allarme temporali per numerose zone della Sardegna. L'avviso della protezione civile arriva mentre in Sardegna si viaggia intorno ai 30 gradi e il caldo è opprimente. L'avviso di criticità di colore giallo è valido a partire dal pomeriggio per tutta l'isola, esclusi i territori di Gallura e Sulcis. Domani la perturbazione prevista dovrebbe essere più ristretta, andando a interessare l'Oristanese e la Sardegna centrale. Paura all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari dopo il crollo di un cornicione dell'ala storica dell'edificio. Oggi operai al lavoro per la messa in sicurezza della facciata. E tante o spavento anche a Codrongiano, su un ordigno di medio potenziale esploso nel campo sportivo comunale in via Velio Spano. Intorno a mezzanotte e mezza è stato appiccato il rogo al prato in sintetico del campo di calcetto. All'arrivo dei vigili del fuoco le fiamme erano ancora visibili. L'esplosione ha distrutto i sanitari dei bagni, divelto una porta e rotto i vetri di una finestra. Sino alle 23 in campo giocavano alcuni ragazzi del paese, indagano i carabinieri di Codrongiano. Il dibattito sul nucleare dopo le dichiarazioni a Cagliari del ministro Frattin, l'esperta, la fusione vicina all'intelligenza artificiale nel mix energetico, serve una grande connessione europea. 13 kg di droga sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza nell'appartamento di un 47enne a Sestu, che è stato arrestato insieme alle unità cinofile. Dopo che l'uomo era stato sorpreso alla guida senza patente, è scattata la perquisizione. In cucina e in camera da letto trovati 11 kg e mezzo di hashish e 1,5 kg di marijuana. Valore sul mercato 150.000 euro. E sono concentrate attorno alla pineta di Sinna le ricerche di Teseo Cocco, 56 anni, in Settimo San Pietro, scomparso venerdì scorso. Mobilitati anche i vigili del fuoco, volontari e la protezione civile. Venerdì mattina Teseo Cocco è uscito da casa a piedi senza fare rientro. Preoccupati i familiari avevano denunciato la scomparsa dell'uomo, facendo scattare le ricerche ancora senza esito. È morto Bachisio Bandinu, l'intellettuale sardo, scrittore, antropologo, giornalista, ex direttore dell'Unione Sarda, aveva 87 anni. Nato a Biti il 22 febbraio del 1939, nel 1993 ha vinto Funtana Eliga, importante riconoscimento dedicato al giornalismo, alla cultura e alle tradizioni della Sardegna. Dal 1999 al 2001 ha ricoperto il ruolo di direttore dell'Unione Sarda. Bene, è tutto per questa edizione del GR, vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro buona serata.

0: Un'opportunità riservata a soli 10 clienti. Scegli ora la tua Mercedes tra le vetture in pronta consegna e inizi a pagare la prima rata a settembre. Più tempo per goderti l'estate, più tempo per guidare ciò che desideri. Che aspetti? I posti disponibili sono solo 10 e la promozione termina il 30 giugno. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Elmas Zona Aeroporto o prenota il tuo appuntamento su specialcargroup.com. Special Car, da oltre 50 anni, la tua scelta speciale.
1: Ehi, non fare il timido, dillo! Ogni 15 euro di spese ai multipli con scontrino unico, usando la tua carta fedeltà e con un contributo di soli 4,50€, subito per te un telomare speciale che racconta il tuo mood. Usa l'hashtag ufficiale e te lo dico. Pubblica uno scatto con il tuo messaggio dell'estate e mostra a tutti come ti senti. Scopri le info su telodicoconuntelo.it.
2: Ardis, buono anche nel prezzo.
3: Con l'Unione Sarda, lo speciale programma US. Nel prossimo numero, come l'intelligenza artificiale sta cambiando il lavoro delle PMI, il presente e il futuro della nautica in Sardegna e tutte le principali scadenze fiscali del mese. Venerdì 26 giugno in edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
1: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
2: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
3: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino. Nuova apertura, centro commerciale in Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari. O su orofino.it.
4: Oh, picciocco, su! Senti mia! Noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene! Senti, custa!
5: Fino al 1° luglio, con carta insieme, bibite San Benedetto, vari tipi 1,5 litro, sconto 30%, a 75 centesimi. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
6: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
5: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
7: Il 26 e 27 giugno il centro commerciale I Fenicotteri Cagliari ospita un'iniziativa speciale firmata IED, pensata per avvicinare il pubblico al mondo del design e della creatività. All'interno della galleria, dalle ore 10 alle 18, sarà presente un'esposizione statica con manichini vestiti con abiti realizzati dagli studenti del corso in Fashion Design IED. Venerdì 26 giugno, dalle 10 alle 17, puoi partecipare al workshop di Design Thinking, un'occasione per scoprire da vicino il lato più concreto della creatività. Ti aspettiamo al centro commerciale I Fenicotteri in via Simone 60, Cagliari.
8: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Sono le 15 e 34 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12.30 con Egidiangela Secchi, su Radiolina.
3: Scusi, tra 7.30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
4: Tranquilla, ci pensiamo noi.
3: Davvero? Anche Colf e badanti?
4: Certo, CAFCIA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
3: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCIA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
5: Pronti? Partenza a convenienza. Dal 22 al 27 giugno non lasciarti sfuggire le offerte a tempo su tanti prodotti. Come il Wurzel Beretta da 4 pezzi, prendi 3 e paghi 2 a solo 1,98 €. La Gran Piada Roberto da 330 grammi a 1,25 €. E i Findus Fish Bar a 3,19 € con Fidelity. Supermercati Coop di Sardegna. La tua spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi pagare anche con i buoni pasto Coverflex e Satispay nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
6: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
7: Mine Vaganti costruisce cittadinanza attiva coinvolgendo persone, associazioni e istituzioni in un percorso che mette in rete energie, competenze e relazioni per rafforzare appartenenza e responsabilità. Perché essere comunità significa partecipare, contribuire e sentirsi parte di qualcosa di più grande, la cui forza si misura dalle nuove possibilità aperte a tutti. Mine Vaganti, costruire il futuro insieme. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Media Sud 2021-26.
8: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
9: Quest'estate nel cuore di Cagliari vivi le Doglio Summer Nights. Da giugno ad agosto Palazzo Doglio si anima con musica, cultura, grandi ospiti, eventi enogastronomici, aperitivi al tramonto e serate sotto le stelle. Dalle sunset vibes agli eventi di Teatro Doglio, dagli incontri con protagonisti della cultura contemporanea alle esperienze gastronomiche firmate Osteria del Forte. Doglio Summer Nights, 2 mesi di emozioni, incontri e intrattenimento nel cuore della città. Scopri il programma completo su palazzodoglio.com e sui canali social ufficiali.

0: Ancora ben ritrovati, nuovo appuntamento del pomeriggio con l'informazione del TG di Vidolina. Partiamo subito dai titoli del nostro sommario. Il dibattito sul nucleare dopo le dichiarazioni a Cagliari del ministro Fratin, l'esperta, la fusione vicina, l'intelligenza artificiale nel mix energetico, serve una grande connessione europea. Caro carburante, è il giorno forse decisivo in Consiglio regionale per definire le misure straordinarie, nuove polemiche sui milioni blindati per gli aeroporti e privati. Paura all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari dopo il crollo di una porzione di cornicione nell'ala storica dell'edificio. Bloccate per ore le sale operatorie, manutenzioni da finanziare. È morto Bachisio Bandino, scrittore, antropologo, ex direttore dell'Unione Sarda, raccontato le trasformazioni della Sardegna. Aveva 87 anni, alle 21 l'omaggio su Vidolina. La musica per combattere le tensioni del sovraffollamento nel carcere di Uta, l'esibizione canora dei detenuti. Intanto il direttore del penitenziario puntualizza, pronti all'arrivo dei 92 41 bis. E l'intervento a Cagliari di ieri del ministro Pichetto Fratin riaccende anche nell'isola il dibattito sul nucleare. Allora sentiamo subito il servizio firmato da Stefano Birocchi.
1: Più che una sfida fra tecnologie serve una strategia integrata. Le dichiarazioni a Cagliari del ministro della sicurezza energetica Pichetto Fratin sul possibile ruolo del nucleare di terza generazione nel paese riaccendono il dibattito anche in Sardegna. Per Alessandra Fanni, ordinaria di elettrotecnica dell'Università di Cagliari, ricercatrice impegnata da oltre 30 anni nella fusione nucleare, le centrali di terza generazione ancora a fissione risolvono solo alcuni problemi di sicurezza, ma non quelli legati alle scorie.
2: Non modificano il principio fisico della produzione di energia rispetto agli impianti precedenti, la differenza è principalmente progettuale e ingegneristica, cioè si stanno costruendo per aumentare i margini di sicurezza, migliorare l'affidabilità operativa, quindi rendere gli impianti più robusti rispetto a condizioni anomale. Stiamo parlando della possibilità di incidenti.
1: La transizione energetica non può prescindere da una grande rete europea intelligente.
2: Non la vedo come una vittoria di una tecnologia sulle altre, ma come la capacità di coordinare in modo efficace le diverse tecnologie. Noi non chiudiamoci nell'ambito italiano, ma dobbiamo andare nell'ambito europeo.
1: La vera energia del futuro è la fusione nucleare, anche se non ancora pronta per un utilizzo industriale. L'Università di Cagliari è protagonista nella ricerca internazionale.
2: Quando si raggiungerà, non avremo il problema delle scorie, non avremo il problema delle reazioni a catena, degli incidenti. La macchina a fusione spegne un interruttore e si spegne.
0: E non solo transizione energetica, ma anche una partita che riguarda occupazione, industria e futuro del Sulcis. Sulla centrale di Portovesme il pressing dei sindacati su Enel. Sentiamo Valentina Orgiu.
3: Pressing su Enel, richiesta di un confronto con il governo. Regione e sindacati serrano i ranghi sul futuro della centrale grazie dell'Eda di Portovesme e bocciano senza appello l'ipotesi di una riserva fredda prevista dal decreto bollette per le centrali a carbone.
4: Ora si tratta di capire per la centrale Enel grazie dell'Eda se deve semplicemente rimanere disponibile per rientrare in servizio in caso di emergenza della rete oppure deve produrre a pieno regime. Produrre a pieno regime è quello che noi auspichiamo.
3: Dal confronto convocato dalla regione arriva un messaggio chiaro all'azienda: basta incertezze, servono piani e investimenti per salvaguardare posti di lavoro e indotto.
5: Deve essere una produzione di energia a servizio delle produzioni che noi vogliamo rilanciare nel territorio. Non possiamo accettare che le professionalità che sono state sviluppate in questi anni vengano perse, sia per i lavoratori diretti che per i lavoratori degli appalti.
3: La partita ora si sposta a Roma. Ma prima il confronto con Enel, poi la richiesta di un tavolo al Mimite al Mase per decidere il destino energetico industriale del Sulcis.
6: L'auspicio è che l'assessore dell'industria si faccia promotore presso Enel e il Ministero delle Imprese affinché venga fuori la responsabilità sociale e industriale dell'Enel per quel territorio.
0: Ora parliamo di caro carburante, il giorno forse decisivo in Consiglio regionale per definire le misure straordinarie. In Commissione si prova ad accelerare sulla variazione di bilancio, ma montano nuove polemiche anche sui milioni blindati per gli aeroporti ai privati. Stefano Fioretti.
7: In queste ore stiamo definendo il testo normativo dove è contemplata una risposta importante ai settori che sono colpiti maggiormente dal rincaro dei carburanti.
8: È diventato il cuore del dibattito finanziario in Consiglio regionale l'intervento per fronteggiare l'emergenza del caro carburante. Sul piatto oltre 30 milioni per rispondere alle richieste rilanciate anche durante le recenti audizioni dal mondo delle imprese.
7: Si tratta dei settori che rientrano nel regime temporaneo degli aiuti che utilizza anche il governo, in particolare il settore degli autotrasporti e della pesca e agricoltura, e stiamo valutando anche se con un regime ordinario di aiuti possano essere sostenute anche quelle imprese che direttamente abbiano avuto dei rincari.
8: In giornata la Commissione Bilancio proverà a fare sintesi ad accelerare sulla manovrina da 750 milioni, clima però che si surriscalda col passare del tempo e testo oggi destinato a entrare in aula non prima di inizio luglio.
9: Per quanto riguarda i lavori della Commissione, questi vanno avanti spediti in un clima costruttivo che stiamo lavorando per alimentare.
10: Alle chiacchiere non crediamo più, una variazione annunciata a gennaio, la manovrina doveva essere di primavera, siamo a luglio, ancora tutto in alto mare.
8: Nuove tensioni sulla variazione si annunciano poi nel capitolo trasporti, perché anche a fronte delle emergenze continuano a far discutere quei 30 milioni blindati per il progetto sostenuto dalla giunta Todde di fusione e privatizzazione degli aeroporti.
11: Certo è che l'aeroporto di Cagliari deve essere un aeroporto pubblico, a gestione pubblica, perché ci sono tante ombre su questo modus operandi che vorrebbero imporre.
12: Per adesso tutte le documentazioni che abbiamo e tutti i pareri ci stanno dando ragione, per cui la decisione ovviamente non è ancora definitiva, non è presa, però ci stiamo mettendo nelle migliori condizioni per farlo e faremo le cose bene.
10: Serve trasparenza, serve coinvolgimento del Consiglio regionale. Quello che è chiaro è che la Todde vuole regalare gli aeroporti sardi alla speculazione dei privati ed è chiaro che su questa cosa noi ci opporremo.
0: Le elezioni a Tempio, inizia l'era di Gianna Masu. Giannetto Addis saluta dopo 5 anni. Sentiamo Silvia Ru.
13: Un pezzo di nuova storia che, come dicono i suoi sostenitori, comincia da oggi. Gianna Masu, la prima donna sindaco di Tempio Pausania, si appresta a governare la città.
14: Un'apertura ora per uscire da questo isolamento a tutte le comunità che ci circondano, quindi adesso iniziamo a parlare di Gallura anche.
15: Certo che siamo contenti, meravigliati anche.
16: Una donna che meritava, una donna capace. Gianna, facci sognare, adesso possiamo farlo davvero.
13: Nella lista di Gianna Masu il più votato è stato l'avvocato Marco Petit, con 397 preferenze. Con tutta probabilità sarà lui il vice sindaco.
17: È un esito inatteso, che fa tanto piacere, però mi preme sottolineare il fatto che dietro c'è un gruppo e nessuno ha guardato al risultato individuale. Siamo davvero un gruppo e tutti in gruppo andremo avanti. Abbiamo aperto la finestra ed è entrato il maestrale.
13: Dall'altra parte Giannetto Addis, sindaco uscente, che fa gli auguri alla neo sindaca e traccia un rapido bilancio di questi 5 anni.
18: Orgoglioso di aver amministrato questa città per 5 anni, di aver servito i tempiesi, e altrettanto orgoglioso di essermi riproposto con parte della squadra uscente, ma con un gruppo di candidati davvero molto, molto interessanti, molto bravi, per i quali mi dispiace che non abbiano davvero potuto fare questa esperienza con me. Quello è un rammarico che mi porto dentro. Riprenderemo anche i nostri hobby, io riprenderò il mio hobby se mi sarà consentito, perché mi piace ancora allenare, per cui la mia vita cambia da oggi, non c'è dubbio.
0: Paura nella notte a Cotrongianus, un ordigno di medio potenziale è esploso nel campo sportivo comunale in via Velio Spano. Intorno a 00:30 è stato appiccato il rogo al prato sintetico del campo di calcetto. All'arrivo dei vigili del fuoco le fiamme erano ancora visibili. L'esplosione ha distrutto i sanitari dei bagni di 21 porte e rotto i vetri di una finestra. Sino alle 23 in campo giocavano alcuni ragazzi del paese. Indagano i carabinieri. E ora facciamo una pausa, torniamo fra poco.
19: In contatto con Radiolinea. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolinea.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolinea.
0: 13 kg di droga sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza a Sesto nell'appartamento di un 47enne che è stato arrestato insieme alle unità cinofile dopo che l'uomo era stato sorpreso alla guida senza patente. È scattata la perquisizione in cucina e in camera da letto, trovati 11 kg e mezzo di hashish e 1,5 kg di marijuana, valore sul mercato 150.000 euro. E continuano le ricerche di Teseo Cocco, il 56enne di Settimo San Pietro che era scomparso venerdì scorso. Le ricerche sono oggi concentrate sulla pineta di Sinna, immobilitati anche oggi i vigili del fuoco, volontari, la protezione civile. Nei giorni scorsi è segnalata la presenza probabile dell'uomo fra Settimo e Sinna, e proprio nella zona accanto alla pineta, alto 1,70 m. Quando è uscito di casa indossava una maglietta grigia, pantaloni della tuta scura con bande bianche, scarpe sportive nere. Paura all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari dopo il crollo di una porzione di cornicione nell'ala storica dell'edificio. Sentiamo il servizio di Maria Grazia Ledda.
20: Emergenza rientrata all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari a causa della caduta di una grossa porzione di cornicione dell'ala più vecchia dell'edificio. Sono state chiuse temporaneamente le sale operatorie. Le condotte dei gas medicali sono state raggiunte e danneggiate dai detriti del cornicione caduti nella notte di domenica dalla facciata dell'edificio che si trova di fronte alla camera mortuaria. Il blocco operatorio è rimasto comunque operativo per le emergenze e urgenze. L'azienda ospedaliera universitaria si è subito mobilitata per mettere in sicurezza il cornicione e riparare i danni.
21: Stiamo ultimando i lavori di messa in sicurezza proprio per garantire che l'attività riprenda a pieno titolo.
20: Per intervenire sulle condotte danneggiate occorre prima demolire le parti ancora pericolanti del cornicione.
22: Il problema è stato causato essenzialmente dall'età dell'edificio e dalla sua vetustà. È chiaro che con le piogge di questo inverno, che sono protratte fino a poche settimane fa, il ferro delle armature si è gonfiato e ha creato poi il distacco di questi elementi che sono aggettanti.
20: Occorrono interventi di manutenzione straordinaria per le facciate delle ali più vecchie dell'ospedale, interlocuzioni in atto con la regione per finanziamenti specifici.
22: È necessario fare degli investimenti importanti di diversi milioni di euro che riguardano non solo il Santissima Annunziata ma anche tutti gli altri edifici che fanno parte dell'azienda ospedaliera di Sassari.
0: Andiamo nella provincia di Oristano, che nei primi mesi del 2026 ha registrato l'importo medio dei mutui più basso dell'isola. Sentiamo il servizio di Mario Tasca.
23: Abbiamo già un mutuo, fortunatamente è iniziato 5 anni fa, dove forse era magari un po' più facile ottenerlo.
24: Nel vasto mondo dei mutui per la casa, la Sardegna resta sotto la media nazionale. Nei primi 5 mesi del 2026, secondo l'osservatorio facile.it e mutui.it, nell'isola l'importo medio richiesto è stato di 126.931 euro contro i 139.230 del dato italiano. Il divario si vede soprattutto tra le province. Cagliari guida la classifica regionale con 133.840, mentre Oristano è ultima a livello nazionale con 111.870 euro.
25: Ha quasi dovuta la differenza a livello provinciale tendenzialmente a quello che è il valore medio dell'immobile, ovvero laddove gli immobili tendono a costare di più, chiaramente l'importo medio richiesto tende a salire, e viceversa laddove il valore medio scende anche l'importo medio scende.
24: E poi c'è la scelta del tasso, quello fisso resta la scelta prevalente, ma cresce l'attenzione verso il variabile con una quota in crescita del 5,9%.
26: Con 100-110 mila euro una coppia oggi può comprare casa Oristano?
27: No, diciamo che è difficile con 110 mila euro comprare una casa Oristano. I ragazzi giovani tendenzialmente riescono a comprare casa Oristano, magari aggiungendo anche risorse proprie, facendosi aiutare dalla famiglia.
26: E quale sarebbe l'importo giusto per una coppia per una abitazione?
27: Più o meno a Oristano siamo sui 150 mila euro per una coppia giovane.
0: E ora lo sciopero revocato dal sindacato dei tassisti cagliaritani, che hanno deciso di non dare vita alla mobilitazione che era prevista oggi. La svolta è arrivata dopo la convocazione dei rappresentanti dei sindacati a due incontri, comune e prefettura. Palazzo Baccarè dei tassisti hanno incontrato l'assessore alla mobilità Yuri Marcialis. Sul tavolo le questioni delle tariffe ferme dal 2017 e dell'abusivismo. Chiediamo regole chiare per distinguere il nostro servizio da attività che rappresentano forme di concorrenza sleale, hanno detto i rappresentanti della categoria. E ora facciamo un'altra pausa, ma torniamo fra.
28: C'è una scuola
1: Dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
2: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
3: Stai andando a Portocervo? Da giovedì 18 giugno apre il nuovo Emporium by CryGo. Ti aspettiamo a Darzachena, nella stazione di servizio Eni sulla strada provinciale 59. Trovi food and drink to go, snack, pasti veloci, caffè self-service, wifi gratuito e tanti servizi pensati per chi è sempre in movimento. E con il servizio delivery ricevi la spesa direttamente a casa o in barca. Emporium by CryGo, Portocervo. Veloce, fresco, buono.
4: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra. Perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
5: La casa è dove batte il cuore e Fratelli Orru se ne prende cura da oltre 80 anni. A Cagliari, di generazione in generazione, il meglio di finiture, pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Esperti consulenti ti accompagnano passo dopo passo nelle scelte, progettando il tuo spazio. Unisci la sicurezza della tradizione al design del futuro nello showroom di via Santa Gilla 81 a Cagliari, con comodo parcheggio. Chiama 070 28 3609.
6: Scrolli, guardi, sogni. Ma il futuro non arriva da solo. Se vuoi lavorare in un mondo internazionale, devi iniziare a studiare in modo internazionale. Con MIB University ti laurei negli Stati Uniti ristando a casa. Lezioni, esami e laurea online. Università americana, metodo anglosassone, competenze reali. E puoi iniziare da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. Il futuro non aspetta. E tu? MIB University. We create value.
7: Radiolina. Meteo.
9: Amici di Radio Lina, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Condizioni meteo estive in Sardegna nelle prossime ore e nei prossimi giorni, anche se un po' di instabilità nelle zone interne porta alla formazione di qualche temporale nelle ore pomeridiane, temporali però che, ripeto, bene o male rimangono confinate alle aree interne della regione. Lungo la fascia costiera invece tanto sole, con temperature alte sì, ma per il momento non così eccezionali. Arriviamo però a sfiorare nell'interno anche i 34-35 gradi, quindi per carità il caldo si fa sentire. Il problema è che nel weekend aumenterà. Per i dettagli c'è Trebi Meteo.
28: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora. L'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora. Yes.
0: Era la scomparsa dell'antropologo Bachiso Bandino, aveva 87 anni, ha raccontato le trasformazioni della Sardegna. Stasera alle 21 Videolina gli rende omaggio. Sentiamo Massimiliano Reis.
29: Com'è che un pastore diventa operaio ad Ottana? Com'è che uno abbandona i cambali e mette la tuta? Sembra un processo così superficiale. Cambiamento d'abito, no, è un cambiamento profondo di mentalità.
30: Il pensiero di Bachisio Bandino, scomparso all'età di 87 anni, ha sempre osservato i cambiamenti della società sarda tra antropologia e sociologia, le tradizioni, l'identità, il ruolo dei giovani, il passato, il presente e il futuro nello stesso orizzonte, uno sguardo ampio. Nell'ultima intervista nel programma La Voce Sarda, curato e condotto da Ambra Pintore, la riflessione su un tema ricorrente nei suoi ragionamenti, lo sviluppo del turismo e le ripercussioni sul quadro sociale dell'isola.
29: Poi abbiamo il turismo. turismo forse è il processo di trasformazione più radicale sul versante delle coste.
30: Le tante vite di Bacchisio Bandino, che lascia idee da coltivare e sviluppare, insegnante, saggista, giornalista, dal 2 agosto del 1999 al 7 settembre del 2000 è stato il direttore dell'Unione Sarda, poi l'impegno nella Fondazione Sardinia, motore di iniziative culturali, insieme a Salvatore Cubeddu, Paolo Pillon, Cavindice Ribichesu.
29: Come tradurre, questa è la grande scommessa dello sviluppo in Sardegna, come tradurre questa ricchezza ambientale in quantità economiche traducibili in un'economia del profitto senza rovinare l'ambiente?
30: Stasera alle 21 Videolina rende omaggio a Bacchisio Bandino con l'intervista del 2025 inserita nel programma La Voce Sarda.
0: La musica per combattere le tensioni del sovraffollamento nel carcere di Utah, l'esibizione dei detenuti. Intanto il direttore del penitenziario puntualizza, pronti all'arrivo dei 92 41 bis. Andrea Secchi.

0: carcere di Utah scoppia e ogni attività extra serve per dare dei piccoli spiragli di normalità, come la festa della musica con l'esibizione sul palco di una quindicina di detenuti accompagnati dal gruppo musicale Archeos. Entusiasmo e applausi hanno fatto da cornice ad una serata speciale.
1: Noi abbiamo un gruppo musicale interno all'istituto che si esercita in buona sostanza per tutto l'anno. Vedevano l'ora proprio di esibirsi per un pubblico delle grandi occasioni.
2: Si stemperano le tensioni che andranno sicuramente a aumentare con la stagione estiva che è prossima, pertanto queste attività, se fossero organizzate con maggiore frequenza, permetterebbero di trascorrere una stagione estiva più tranquilla.
0: Si tratta di momenti particolari utili ad allentare la tensione causata dal sovraffollamento. Sono infatti ben 734 le persone ospitate nella casa circondariale Ettore Scalas, a fronte di una capienza regolamentare di 561, 198 gli extracomunitari, il resto detenuti italiani in media e alta sicurezza.
1: Evidentemente con tanti detenuti bisogna organizzare ogni attività, pensiamo dalla scuola, dall'attività in biblioteca o anche le telefonate familiari, tutto organizzato per consentire a tutti di poter esercitare i propri diritti.
0: Siete pronti per l'arrivo dei 92 detenuti in regime di 41 bis?
1: Noi siamo pronti, è da diverso tempo che questo istituto si sta preparando per questo arrivo ed evidentemente faremo tutto ciò che è necessario e tutto ciò che ci viene chiesto.
3: E vi ricordiamo che domani in omaggio con l'Unione Sarda troveremo le 8 pagine dell'inserto Salute. Fra i temi al centro ci sono le punture di insetti, la sindrome di Tourette e la radiologia interventistica. Ora facciamo una pausa, torniamo fra poco.
4: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
3: E ora andiamo a Nuoro per un progetto che si basa su un processo partecipativo per abbellire i quartieri. C'è Gianfranco Locci.
5: Intanto come gruppo di lavoro siamo riusciti a raggiungere tutti gli obiettivi del progetto, ma ci ha dato anche la misura di quanto la città sia voglia partecipare a progetti del genere.
6: L'orto di quartiere rappresenta un po' il simbolo di un'avventura virtuosa, un anno e mezzo tra altruismo e complicità diffusa. È ben impresso un concetto, darsi la mano per il bene comune. Grazie al progetto PALC, affidato dal comune di Nuoro alla cooperativa Lariso, i cittadini hanno rilanciato il quartiere del Sacro Cuore.
7: Abbiamo tre murales, abbiamo uno spazio fitness in Piazza Veneto, un orto che è assolutamente partecipatissimo, che è sempre qua vicino, che è stato recuperato da una zona che era una discarica fondamentalmente.
6: Il quartiere ha cambiato volto grazie al contributo di tanti cittadini. La cosiddetta banca del tempo poi ha favorito solidarietà, scambio di competenze e nuove relazioni di vicinato. Della serie ogni ora offerta equivale a un'ora ricevuta.
8: Il cittadino diventa protagonista di un fare, fare comunità, fare socialità, creare il proprio quartiere e soprattutto coltivare la bellezza.
5: I cittadini, quando vengono coinvolti, hanno capacità di non solo di partecipare ma di aggiungere anche delle azioni. Penso al progetto della Banca del Tempo che continuerà, al progetto Pedibus.
9: Guardiamo al domani, l'obiettivo qual è?
5: Abbiamo bisogno di partecipazione ma anche di migliorare la qualità della vita della nostra realtà.
3: E ora andiamo a Terralba, novità nella laguna di Marcedì anche per la creazione di nuovo lavoro. Sentiamo il servizio firmato da Marco Lai.
10: La determina parla chiaro, lo stagno di Paoli Biancoturri sarà gestito dai pescatori, 6 ettari di superficie nella laguna di Marcedì che la regione ha assegnato al consorzio delle cooperative che gestisce l'intero compendio ittico.
11: È già in concessione perché ho già il decreto. In giro dei 30 giorni, se Dio vuole, ci devono dare le chiavi. C'è da fare adesso tanti lavori perché è stato abbandonato a se stesso, lo vedono tutti, però non ci tiriamo indietro. Io scommetto che ce la facciamo anche in fretta a rimettere in funzione meglio di prima la situazione.
10: Quello di poter gestire anche questa parte della laguna era un vecchio pallino del consorzio pesca, un obiettivo che ora si concretizza dopo vicissitudini complesse. I cancelli sono ancora chiusi, ma non appena saranno consegnate le chiavi, i pescatori si metteranno a lavoro per trasformarlo. Le potenziali sono tante, si punta a diversificare le attività.
11: facciamo il potenziamento delle vongole veraci, ne tiriamo fuori l'allevamento delle ostriche, che c'è la pesca sportiva, poi c'è una rivendita di pesci diretta al pubblico, roba che mancava, poi c'è la fattoria didattica e c'è il cosiddetto ittioturismo.
10: L'obiettivo è quello di riportare lo stagno alla produttività di un tempo, garantendo in laguna nuova occupazione.
11: Abbiamo ipotizzato minimo sui 12 posti di lavoro, ma per me non è così, sarà anche 20 e anche 30 posti di lavoro, guardando tutte le cose che noi dobbiamo fare.
3: E in chiusura vi ricordiamo l'appuntamento con il nostro TG Cultura al termine delle edizioni del nostro telegiornale dedicato oggi alla visita in Sardegna dell'archeologo statunitense Eric Klein, uno dei più importanti studiosi del mondo antico, che è stato invitato dall'associazione Nurnet. L'approfondimento è a cura di Massimiliano Reis. E così ci salutiamo, grazie per essere stati in nostra compagnia, vi auguriamo un buon proseguimento di giornata.

0: Sono le 16 e 5 minuti.
1: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
2: Allora passo da Cifada. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
1: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
2: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a Gratta e Vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifada o visita cifada.com.
1: Cifada, il brico 100% Sardegna.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: La Procura di Milano ha aperto un fascicolo per omicidio stradale per il nuovo reato previsto dal codice della strada di fuga pericolosa in relazione all'inseguimento nel quale è morto Francesco Imprezzabile, agente della Polizia Locale di Milano. La PM di turno, Francesca Crupi, ha disposto l'autopsia sul corpo del 39enne e va ancora fissata una data per gli esami medico-legali. La Procura di Milano esclude dai primi accertamenti che ci sia stato uno speronamento.
3: Il presidente russo e quello bielorusso Alexander Lukashenko prevedono di avere contatti a breve per discutere delle minacce del leader ucraino Zelensky di intervenire contro la Bielorussia se non smantellerà i sistemi ripetitori che, a suo parere, vengono utilizzati per guidare gli attacchi dei droni russi. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. E da Mosca viene annunciato a breve un incontro per rispondere allo stesso Zelensky.
4: Domenica 21 giugno, un'esplosione in un impianto di produzione di gas naturale in Qatar ha provocato la morte di almeno 13 persone e il ferimento di altre 66. Tutte le vittime provenivano da Pakistan e India. Il ministro dell'energia del paese ha spiegato che si è trattato di un incidente, ma le cause ancora non sono chiare. Le autorità escludono che si sia trattato di un atto doloso, nonostante la zona sia già stata bombardata nei mesi scorsi dall'Iran durante la fase iniziale della guerra con Stati Uniti e Israele.
3: Quello di Giulio Regeni è un corpo spezzato dal dolore ed è su tutto questo che il regime egiziano non ha voluto indagare. È per tutto questo che il regime egiziano ha scelto di proteggere gli aguzzini. Non ha chiamato a rispondere i propri ufficiali delle nefandezze compiute, ha scelto consapevolmente di coprirli. Così il procuratore aggiunto di Roma, Sergio Colaiocco, nel corso della requisitoria del processo che vede imputati 4007 egiziani accusati del sequestro e dell'omicidio del ricercatore friulano rapito, torturato e ucciso in Egitto 10 anni fa.
4: L'Europa nella morsa dell'AFA. In Italia la situazione è critica con 15 città da bollino rosso: Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo. Il 24 giugno si arriverà a 16 con l'aggiunta di Latina, oggi in arancione. In Francia 40 persone sono morte per annegamento dall'inizio del weekend scorso, un fenomeno attribuito dalle autorità all'ondata di caldo che attanaglia il paese da una settimana. La Spagna affronta invece il terzo giorno consecutivo di allerta che dovrebbe raggiungere il picco nelle prossime ore.
3: Il calcio. Gennaro Gattuso è ufficialmente il nuovo allenatore della Lazio con un contratto di 2 anni. Ecco il comunicato del club. La SS Lazio SPA comunica di aver affidato l'incarico di allenatore responsabile della prima squadra al signor Gennaro Gattuso. La società accoglie con soddisfazione il nuovo allenatore nella convinzione che la sua esperienza, professionalità e determinazione possano contribuire al raggiungimento degli obiettivi sportivi del club.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
7: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
8: Hotel prenotato, biglietti presi, manca solo la valigia.
9: Tranquilla, andiamo da Globo.
8: Giusto, basta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Ciarro, American Tourister, Rifle.
10: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen. Globo, tutto per i tuoi viaggi. Al miglior prezzo per tutta la famiglia.
11: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Preddanietta. Ad Olbia, zona Aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E a Dorisano, in via Bon, angolo via del Porto.
12: Non è per tutti, ma solo per i primi 10. Da Special Car arrivano gli Exclusive Days Mercedes, un'opportunità riservata a soli 10 clienti. Scegli ora la tua Mercedes tra le vetture in pronta consegna e inizia a pagare la prima rata a settembre. Più tempo per goderti l'estate, più tempo per guidare ciò che desideri. Che aspetti? I posti disponibili sono solo 10 e la promozione termina il 30 giugno. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Elmas Zona Aeroporto o prenota il tuo appuntamento su specialcargroup.com. Special Car, da oltre 50 anni, la tua scelta speciale.
13: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio. E vuoi sapere perché? Perché conviene! Ascolta gusto.
14: Fino al 1° luglio, Asiago DOP, sapori e dintorni Conad, a 1,09 euro a letto. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
15: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
14: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
16: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.

primmos is interventos in sa sala operatoria. Adiosu Bacchisio Bandino, estetio iscrittore, antropologo, direttore de s'Unione Sardi con te scambiamento su de sa Sardigna, tenera 87 anni, notte noiose speciali in videolina. Sa musica po' combatti su disagio in presoni, nuda si spettacolo dei presonerisi, su direttore in arase ospronza a ricire 92 persone se in regimi dei 41 bis. Dunque sa fuedauso de energia, Ariseo, si intervento del suo ministro Pichetto Fratin in Casteddu, ha riverto torre a sa gestione de su nucleare, su governo Oleri progetta all'estero, impianto su garanta de terza generazione, si esperto su antaga, non depiresi una sfida intra tecnologia, sa strategia depiresi integrare. Fuedara Alessandra Fanni, professora de elettrotecnica in su università de Casteddu, circa ora in Pignara dei 30 anni pruso in su settori de sa fusione nucleare. Centrale si de terza generazione, nara Alessandra Fanni, e non ha risolvinti i problemi de sicurezza e ruschettotto de saliga nucleari. Progetto che si vunti venti per toccanta proprio sa sicurezza desimpianto. E gusta transidura energetica de piresi una misturu de energia birdi de nucleari vuru, ma tocca ravai rezzasa intelligentisi, imprendi fizzasa intelligenza artificiale, una strategia comune a totu europea, nara sa professora de su università di Regastedo. Ma se energia de su venidori esti sa fusioni nucleari, nara ancora Alessandra Fanni, con sa fusione, anta sparessi, tutti i problemi, ante si impianto su che ne aliga, sicuro su, è su 100%. Il sindacato del Sulcis Gresiente, o l'intervento del suo governo, de sa regione, con su benidori, de sa centrali, Enel, grazie a Deledda, de Porto Vesme, CGL, Cise, Will, Nanta, no, è su progetto di una centrale che vostra intervenire scelti quando c'è questa emergenza energetica. Sta centrale Enel, de Pitrabellai, a Toto Vompa, nara Gianrico Cuboni, che è il suo segretario regionale di Safly CISL, uita suo obiettivo, esti deve traballare tutto l'impianto, sotto ogni fabbrica dessa zona industriale, se energia de Piresi in preara, per gusto, obiettivo scelti, nara ancora Cuboni. Sindacato Olentio Verri, un confronto luego con sa regione, tocca arrivare progetto, investimento, posso arrivare su posto e denunciare con mano e traballare. Sa produzione di energia, deve essere una produzione, poi vai tornare a crescere, sa attività produttiva, sa industriale, del suo territorio, come tenere Francesco Garau, segretario regionale della Filtem CGL, e tocca a imparare sa professionalità dei doni dipendenti, finse sa traballarosi delle aziende, dessa appalto. Sa partire si deve per giocare in Roma, nara sa Will, con Senel, con su Ministero del Sud Made in Italy, con su Ministero des Ambienti, dessa sicurezza energetica. Maestri sa regioni, cadde per intervenire, nara Pierluigi Lois, su segretario regionale dessa Will Tech, su confronto con Palazzo Chigi, si deve per overri all'estero, nara ancora lui. Sa politica regionale straballo su saginanta variazioni de su bilancio, una manovra de 750 milioni di euro. S'assessore Giuseppe Meloni naraga esti pronto su provvedimento a giurai aziendas e settori che vont istetti su corpius dessa crescita, de su prezzi, de su carburanti, e sconsigliere si vont alleghendi in iscommissione. Su finanziamento della regione resti de 30 milioni di euro. Totto di negara giurai aziende de trasporto su, desu settore de sa visca, desu agricoltura, ma nara ancora s'assessori Meloni, esagerai atras a categoria savuro, come ti stessi sa curpiesa, dessa crisi energetica, e scoppiare con gruppo dessa guerra sul Golfo Persico. Non mancata però le polemiche, Alessandro Solinas, su presidente della commissione in bilancio, una raga straballo su in commissione, siginti che ne problemas, non ci vunti problemas de donna Rippo. Fausto Piga invece sa questi viso capo dei sconsilleresi dei Fratelli d'Italia narga su tempo, su dei sfueddu, su questi spacciai, questa manovra deve essere approvata
in su verano, e seus già in su mese argiolosa. Ci vuoti tensione a pizzo su dei 30 milioni di euro che sa giunta regionale Olivoni, per su progetto di fusioni, des aeroportus, de sa Sardigna. Des aeroportus, depite varrai pubblico su.

Ti narra Stefano Schirru, su capo dei consiglieris de su gruppo misto. Poi voi, Donia Barri, e Donia Documentu, e donendi a regioni, e su Jolly Fai, sa giunta regionale, narra invece Walter Piscede, che è sti consiglieri de su PD. Fausto Piga, invece, narra che serbiri trasparenza de sa chistione, di depri allegai, tot su consiglio, tot su consiglieris. Torrausu, oivuru in tempiu, su voto amministrativo, una risultata che rispanta rottu su fatto che ha vinto sa candidara Gianna Masu, sa prima femmina, eligia, sindica in sa città di Galures. Esti una rogu de storia totu nou che è cominciando in tempio. In disi che beneti sa sindica a rappresentare sa giunta. E poi, se gauso si isolamento, nanta esligirorisi, e poi frodauso diarerosu de Gallura, tutto pregiato, tutto un'altra che Gianna Masu e Stivemi la gara governai bene sa città. In sa lista di sa sindica, che su che ha provvoto su esti sabogao Marco Petita, 397 voti su casa di sicuro Petita, resi su sindico, Zeo si spantasso di arere, su narei sicuro, ma su chi contra resti su voto personale, non resti su voto personale, ma su gruppo. E soverto sa vent'anni, e noi in sa domu comunale, esti entra su bentuestu, narei su. Desta travarti su candidato che invece sarà Riverdio Gianni Addis e che in moi sarà Sezzi in sbanco su desso posizione. Giannetto Addis ha rigovernato 5 anni su, auguri su mano se si indicano a Naraiso. Giannetto Addis va un bilancio de su che è stato fatto in sua ultima legislatura, è stato un orgoglio umano servire sa città. Mi dispiace in mera, possi squadra de candidato che olemmo portare con Mimmi, può governare torre sa città. De tempio, narra Addis. Mossa cronaca c'è stato un attentato per sere notte a mezzanotte e mezzo in sabbida de Codronzano, una bomba e si scoppiara in su spollatrocere su campo sportivo comunale Casa Catra in sa via Veriospano. In pruso è stato colpito su campo sintetico, in cui si gioca a palloni 5 contro 5, e con una righetta benzina è arrivato su vogo. Luego sono andato a ribauso pompieri, antistura su vogo, si scoppia questa bomba, riusciamo a entrare, sa ventana, sanitario su spolla droga. Manco male. Nemos stava rau stroppiao e finse sui 11 de su notti in suo campo pianta giochendi viccioccoso de Sabidda e scarabinieri de Codronzano un ti vendi indagini si può acciappare identificare acciappare responsabili de questo fatto. Savinanza ha risequestrato 13 kg di droga in sesto e riportato in prigione un uomo di 47 anni. Smilitari si tanti frimmau in macchina, somni via che ne va attenti, tanti accompagnavo e domo può davigare. In domo però anti intendi un vrago di droga, luego sono stati ribasi i scanisi di Nanta Abba e Chili. Savinanza ha recuperato 11 kg e mezzo di hashish, 1 kg e mezzo di marijuana. Tutta questa droga viene acquara in cucina e in sa camera de Somini. Posso finanziare su valori di 150.000 euro. Somini è stato incorporato dai traffico de droga. Tutto salsi causu in sospirale Santissima Annunziata de Tatri, noi sta rotto un muro, questa parte beccia de sospirali, Donia Sala, in noi si fa intervento su, e stette a Serrara, una pratica di ora, e ci poti stette su danno su, a stupo su gas, noi passerà sa Meigina, proprio in sta zona avanti, sa camera mortuaria. A rifunzionare sa emergenza, urgenza, scetti, e poi sa situazione, e stette a tornare sa normalità, di luogo si interviene su Istennico, su Canti Arrangiao, su Danno, se Ostraballenti, ma poi se edificio in sicurezza, come ti narra Serafinangelo Ponti, che è su direttori generali dessa azienda. Poi interviene in Sarrezza, dei Stubus, però tocca rasciusciare Savarti, che è a rischio di Rui Tor. Esti un problema a Capiao, e soprattutto che questo edificio è becio di Arero, come ti narra Carlo Soggio, che è su direttore tecnico di questa azienda, e tutto s'acqua che righettao in Sierro, in Suberanoburu, ha un frau su Verru, fende a Rui una parte in manna, dunque adesso un muro. Tocca intervenire in maniera seria e specifica la manutenzione, non era ancora Carlo Soggio, ma serviti finanziamenti su regionali, si assumono anche una parecchia milioni di euro.
Dolu è corrotto un manno in tutta la Sardegna, questa regione nostra è sardo, Santiverdi un uomo di gabbale, un intellettuale in manno di Arezzo, se è morto Bacchis Bandino, vi annascio in Bizzi, teniera 87 anni, ristudiato tradizioni, sì, identità, su cambiamento della società di nostra, è stato un maestro, antropologo, famau, scrittori, giornalista, direttori dell'Unione Sarda, del suo Duso, del suo mese Augusto, del suo 1999, su Sempre, del suo mese Caporanni, del suo anno 2000. Si impegna in sa Fondazione Sardegna, un motore di iniziativa, culturale, se Donia Rippo, impari con Salvatore Cubeddu, Paolo Pillonca, Vindice Ribicheso, Bandino, ad esempio, Gastiau, sa Sardegna, con una visione in manna, rimpreau fuedu su De Importu, finza se surtimo, su turismo, sa questione sociale puro in Sardegna, andare fuori da in smessi si passau su, in sa trasmissione di Vidiolina La Voce Sarda in curu de Ambra Pintore, e proprio gusta puntare a resi trasmettia torre, no testa, a snoi oras in Vidiolina. Sa musica in sa presoni de Udine, il spettacolo fatto de presoneri, si canti sonau e cantau, un altro pubblico de autorità, di sì, altro su presoneri, si, familiari si pur. Un momento dove sta manna, con un coro dei 15 cantanti, si accompagna su de su gruppo Archeos. Una di i speciali porotus duncas, guardias e presoneris. Ma non è una cosa nuova, come ti narra su direttori della presone de Uda, Pietro Borrutto, in presone cesti una band che sonora e provara o tutto sanno. Non bianta sora duncas de vai gusti spettacolo, narra su direttori. In questa maniera calera mera, finza sa tensione, donna di potenza tensione, come ti narra Alessandro Caria, su comandanti dei sguardias in si struttura de Uda. Iniziativa sa de gusto lipo, se ti depiti vai de bruso, che è tutto in si stadi, narra isso. Sa tensione, a parlarti a voi in sa presoni, ci punti 734 personas, ma ci indica 561 si commetti personale si punti meras ad ogni attività di esti de importo scuola, biblioteca, musica a tobiso con familiari si commetti narra ancora su direttori Pietro Borrutto e tutto si muove punti preparendisi possa arrivo del 92 presoneresi in regimi de 41 bis su direttori deuta narra che esti casi tutto pronto. E so accabbavo il gusto di essere riporto, si darò grazie per la vostra attenzione, si intendeusu, si bieusu, e se di essere un saluto umano e tutto su. So.

0: incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
1: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
2: Ehi, non fare il timido, dillo! Ogni 15 euro di spese e multipli con scontrino unico, usando la tua carta fedeltà e con un contributo di soli 4,50€, subito per te un telomare speciale che racconta il tuo mood. Usa l'hashtag ufficiale e te lo dico. Pubblica uno scatto con il tuo messaggio dell'estate e mostra a tutti come ti senti. Scopri le info su telodicoconuntelo.it.
3: Ardis, buono anche nel prezzo.
4: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista, prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
5: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
6: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
7: CRM Sant'Antonio. Centro diagnostica per immagini. Risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
8: Con l'Unione Sarda, lo speciale programma US. Nel prossimo numero, come l'intelligenza artificiale sta cambiando il lavoro delle PMI, il presente e il futuro della nautica in Sardegna e tutte le principali scadenze fiscali del mese. Venerdì 26 giugno in edicola e sull'app L'Unione Digital.
9: Amici e amiche di Radiolina, tenetevi pronti perché abbiamo un consiglio per voi. Dal 3 al 5 luglio torna Isola Birra, il festival di riferimento in Sardegna per la birra artigianale di qualità. Nella splendida pineta di Susicu a Cagliari, tre giorni con laboratori didattici, ottimo cibo, musica live, DJ set e tanti giochi. 10 birrifici, oltre 60 birre diverse e 5 stand di street food selezionato. L'ingresso è gratuito, ma potete assicurarvi i gettoni su hbs.semapstore.com. Isola Birra, sponsored by Acquamea e stabilimenti balneari Beach Club.
10: Sara Diolina. I sonus dessa terra nostra.
11: Tratto da Sardegna Canta del 2000, ascoltiamo Franco Madau in Canzone Narami.

0: Era il cantautore di Tuili, Franco Madau, dal suo album Anima Storran del 1999.
1: I Karma nascono come duo su iniziativa del tastierista Davide Guiso e della cantante Francesca Lai. Nel 2018 allargano la formazione e debuttano con un primo album intitolato Equilibri. Vi si può ascoltare anche questa Oltre la Porta, su testo di Michele Pio Ledda.

0: Abbiamo ascoltato Oltre la Porta, una delle 13 tracce che costituiscono l'album d'esordio dei Karma, pubblicato nel 2019.
1: Sarradiolina, i sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 16 e 39 minuti.
3: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
5: A giugno il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
6: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
7: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
8: Ho picciocco su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene. Senti, custa.
9: Fino al 1 luglio, con carta insieme, gelato Nutella, confezione da 230 grammi, a 3,49 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
10: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene.
9: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
11: Vibes in Black, l'evento più neo dell'estate. Vibes in Black, un live travolgente col Grammy Award Fantastic Negrito, il beat urbano dei Casino Royal, l'atteso ritorno di Sarazza e il progetto 29. Vibes in Black, tutto in una notte. Ritmo, passione, musica, libri, street art e vibrazioni senza confini. Venerdì 3 luglio al Lazzaretto di Cagliari dalle ore 19 in poi. Vibes in Black sotto suoni. Entra nel mood, non fatelo raccontare. Infoline 070 840 345. Prevendite www.vivaticket.com. È una produzione Vox Day.
12: Eleganza, funzionalità e soluzioni su misura per la tua casa. Caria Fabrizio Home apre a Villa Cidro in Via Repubblica 40. Pannelli decorativi per interni ed esterni, tende, arredi personalizzati e coperture da esterno. Vivi i tuoi spazi con stile.
13: Dal 3 al 5 luglio torna Isola Birra, il festival di riferimento in Sardegna per la birra artigianale di qualità. Nella splendida pineta di Susicco, 3 giorni di cultura brassicola vera, laboratori didattici, ottimo cibo, musica live, DJ set e tanti giochi, 10 birrifici, oltre 60 birre diverse e 5 stand di street food selezionato. L'ingresso è gratuito, ma assicurati i gettoni su hbs.sumupstore.com. Isola Birra, sponsored by Acquamea e stabilimenti balneari Beach Club.
14: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
1: Sara Diolina, il sonus de sa terra nostra.
15: Nel 2019 il tour dei Tazenda è stato battezzato Amaios, come una delle canzoni prodotte in quell'anno, nella quale si alternano parti cantate in italiano e sardo tra Gigi Camedda e Nicola Lite. Lo ascoltiamo.

Quando mi dai il tuo buongiorno e non sai come sto, se sarà un giorno di festa o cos'altro sarà.

0: sopra di noi.
1: Da Itta Azienda abbiamo ascoltato Amajus.
2: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
3: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
4: Per dormire. Design for wellness.
5: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
6: Da Ardis fino al 28 giugno, offerte a tutta convenienza. Alcuni esempi: latte valigetta Granarolo, 1 litro per 4, 3,19 euro. Birra Tuborg, 66 centilitri per 6, 5,99 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
7: Da adulti non smettiamo di aver bisogno, smettiamo solo di essere visti. Molti adulti autistici oggi non trovano luoghi pensati per loro. Noi ne abbiamo creato uno. Con il tuo 5 per 1000 puoi aiutarci a farlo crescere. Dona il tuo 5 per 1000 ad A18 Fondazione per l'Autismo. Scopri di più su a18onlus.it.
8: Se lavori già, lo sai. Oggi conta quello che sai fare, non solo quello che hai studiato. Con l'università americana Mibe University ti laurei negli Stati Uniti. Laurea o master, online, con metodo anglosassone e orientamento concreto al lavoro. Quando vuoi, restando in Italia, senza fermarti. Da 158 euro al mese. Scopri di più su mibeuniversity.com. Mibe University. Il tuo futuro cresce mentre lavori. Mibe University. We create value.
9: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
10: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Ti aspettiamo in concessionaria.
11: Vieni a scoprirla da Autovam.
12: Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
13: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
2: Radiolina, meteo.
14: Amici di Radiolina, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Condizioni meteo estive in Sardegna nelle prossime ore e nei prossimi giorni, anche se un po' di instabilità nelle zone interne porta alla formazione di qualche temporale nelle ore pomeridiane, temporali però che, ripeto, bene o male rimangono confinate alle aree interne della regione. Lungo la fascia costiera invece tanto sole, con temperature alte sì, ma per il momento non così eccezionali. Arriviamo però a sfiorare nell'interno anche i 34-35 gradi, quindi per carità il caldo si fa sentire. Il problema è che nel weekend aumenterà. Per i dettagli c'è Trebi Meteo.
15: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
2: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
16: Ascoltiamo il cantante sassarese Enzo Mugoni in Istellas, brano che compare nel suo album Sciardana, pubblicato nel 2015.

0: Abbiamo ascoltato Enzo Mugoni nel brano I Stellas, di cui elaborò una nuova versione coinvolgendovi Don Bachi.
1: Nel 2011 Cecilia Concas ha inciso il suo terzo disco dal titolo Balla. Tra le sue 8 tracce compare anche questa Sascomares, un quadretto sui pettegolezzi delle donne nei paesi dell'isola, cui si aggiungono però anche gli uomini.

0: era Sascumares, brano che invitava al ballo ed ascoltato dalla voce di Cecilia Concas, da una sua partecipazione ad Anni Nora nel 2013.
1: San Radiolina, i sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 16 e 59 minuti.
3: Arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifadda. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi, al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento su cifadda.com.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione.
6: L'Europa nella morsa del caldo, allerta nel Regno Unito, in Spagna e in Germania, con temperature destinate a sfiorare i 40 gradi. In Francia, 40 morti per annegamento dal 18 giugno. Tra le vittime che erano in cerca di refrigerio ci sono molti giovani. È il bilancio confermato dal Premier dopo quella che è stata la notte più calda dal 1947, da quando sono iniziate le rilevazioni. Per l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'ondata di calore in Unione Europea è un'emergenza sanitaria.
5: Ma l'ondata di caldo non lascia respirare neanche l'Italia. Dopo giornate di picchi di calore, continuano ad aumentare le città segnalate con il bollino rosso dal bollettino del Ministero della Salute. Un'escalation che porterà l'allerta massima domani in 16 città italiane, che raggiungerà il record il giorno successivo, giovedì, quando le città da bollino rosso saranno ben 17.
6: La cronaca ora: l'agente Francesco Imprezzabile, 39 anni, ha perso il controllo della sua motocicletta mentre inseguiva un SUV che non si era fermato a un'alta. La procura di Milano, sulla base dei primi accertamenti, ha escluso che ci sia stato uno speronamento. Fermato il presunto conducente del mezzo insieme a un'altra persona, sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente. È stato aperto un fascicolo per omicidio stradale e fuga pericolosa.
5: Ci potrebbe essere una banale lite per un fallo durante una partita di calcetto alla base dell'omicidio di un 21enne incensurato, ucciso da un proiettile al torace mentre era sotto casa a Napoli. La sparatoria è avvenuta nei pressi della sua abitazione in via Caprera, nel quartiere Miano. La vittima si chiamava Lorenzo Spasiano. Il colpo sarebbe stato esploso da uno sconosciuto da distanza ravvicinata. Portato al Cardarelli, il giovane è morto poco dopo. Sono in corso le indagini dei carabinieri.
6: Legge elettorale in aula alla Camera venerdì prossimo, 26 giugno. Vano il tentativo di mediazione del presidente dell'Assemblea di Montecitorio, Lorenzo Fontana, che durante la riunione della conferenza dei capigruppo aveva proposto uno slittamento di qualche giorno con la calendarizzazione per il 29. Le opposizioni hanno detto no, chiedendo che invece si andasse a luglio per consentire una discussione più approfondita in commissione, dove nel pomeriggio proseguirà l'esame degli emendamenti, che è previsto termini il 24 giugno.
5: Mondiali: l'Argentina ha ipotecato i sedicesimi grazie alla doppietta di Lionel Messi contro l'Austria. Per Leo sono i gol numero 17 e 18 nella storia dei mondiali, che gli permettono di superare Klose e andare in testa alla classifica dei marcatori all time. Ma non sono mancate le risposte di Mbappé e Haaland, altre due doppiette per loro, e oggi tocca a Cristiano Ronaldo.
6: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
7: Radiolina, Radio Notizie.
8: Buon pomeriggio da Maurizio Landi e benvenuti a una nuova edizione del GR di Radiolina. Ha patteggiato un anno di reclusione con 2 anni di sospensione della patente Vivian Spohr, la manager tedesca, moglie dell'amministratore delegato di Lufthansa, che l'8 luglio del 2025 investì con il suo SUV BMW la 24enne di Tempio Gaia Costa, uccidendola sulle strisce pedonali nel centro di Porto Cervo. Un ordigno di medio potenziale esploso nel campo sportivo comunale in via Velio Spano a Codrongiano. Intorno a mezzanotte e mezza è stato appiccato anche il rogo al prato in sintetico del campo di calcetto. All'arrivo dei vigili del fuoco le fiamme erano ancora visibili. L'esplosione ha distrutto i sanitari dei bagni, divelto una porta e rotto i vetri di una finestra. Sino alle 23 in campo giocavano alcuni ragazzi del paese. Indagano i carabinieri di Codrongiano. 13 kg di droga sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza nell'appartamento di un 47enne a Sestu che è stato arrestato. Insieme alle unità cinofile, dopo che l'uomo era stato sorpreso alla guida senza patente, è scattata la perquisizione. In cucina e in camera da letto trovati 11 kg e mezzo di hashish e 1,5 kg di marijuana. Valore sul mercato 150.000 euro. E sono concentrate attorno alla pineta di Sina e le ricerche di Teseo Cocco, 56 anni, di Settimo San Pietro, scomparso venerdì scorso. Mobilitati oggi anche i vigili del fuoco, volontari e la protezione civile. Venerdì mattina Teseo Cocco è uscito da casa a piedi senza far rientro. Preoccupati i familiari avevano denunciato la scomparsa dell'uomo, facendo scattare le ricerche ancora senza esito. E paura nell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari dopo il crollo di un cornicione dell'ala storica dell'edificio. Oggi operai al lavoro per la messa in sicurezza della facciata e scatta l'allerta temporale per numerose zone della Sardegna. L'avviso della protezione civile arriva mentre in Sardegna si viaggia intorno ai 30 gradi e il caldo è opprimente. L'avviso di criticità di colore giallo è valido a partire da oggi pomeriggio per tutta l'isola, esclusi i territori di Gallura e Sulcis. Domani la perturbazione prevista dovrebbe essere più ristretta, andando a interessare l'Oristanese e la Sardegna centrale. È morto Bachisio Bandino, l'intellettuale sardo, scrittore, antropologo, giornalista ed ex direttore dell'Unione Sarda. Aveva 87 anni. Nato a Biti il 22 febbraio del 1939, nel 1993 ha vinto il Fontana Eliga, importante riconoscimento dedicato al giornalismo, alla cultura e alle tradizioni della Sardegna. Dal 1999 al 2001 ha ricoperto il ruolo di direttore dell'Unione Sarda. Bene, tutto per questa edizione del GR, vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro buona serata.
9: Bell'outfit, ma non manca qualcosa.
10: Hai ragione, corro da Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
9: Davvero? Anche per me?
10: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri. Globo, tutti gli accessori che vuoi al miglior prezzo per tutta la famiglia.
11: In Sardegna Globo è a Cagliari in via De Valenzani, a Sassari zona Preddanietta, ad Olbia zona Aeroporto, a Carbonia in via Nazionale a fianco Brico Cifadda e ad Orissano in via Bon angolo via del Porto.
12: Dal 22 giugno all'1 luglio da Iperpan e Superpan ci sono gli sconti al 30, al 40 e al 50%. Alcuni esempi? Latte parzialmente scremato Podda, 1 litro, 79 centesimi. Gelati Cardor, 500 grammi, 2 euro e 85 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
13: Non è per tutti, ma solo per i primi 10. Da Special Car arrivano gli Exclusive Days Mercedes, un'opportunità riservata a soli 10 clienti. Scegli ora la tua Mercedes tra le vetture in pronta consegna e inizi a pagare la prima rata a settembre. Più tempo per goderti l'estate, più tempo per guidare ciò che desideri. Che aspetti? I posti disponibili sono solo 10 e la promozione termina il 30 giugno. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Elmas zona aeroporto o prenota il tuo appuntamento su specialcargroup.com. Special Car, da oltre 50 anni, la tua scelta speciale.
14: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
15: Radio Smeralda, Radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda.
16: Un buon martedì sera alle 17:08 minuti, un saluto e un abbraccio da parte mia, sono Cristian Nasara, vi terrò compagnia fino alle 18:30 come sempre con tante notizie e la nostra migliore musica. Partiamo da Giovanotti e Alfa, la nuova insieme per l'estate 2026, si intitola Buon Vento.

0: Buon vento Lorenzo Giovanotti Alfa su Radiolina nel nostro martedì sera, ancora ben ritrovati, e adesso ci colleghiamo con Guglielmo Niada, social media manager del gruppo L'Unione Sarda. Ciao Guglielmo, di cosa ci parli stasera?
1: Ciao Cristian, buonasera a te e a tutti gli ascoltatori. Allora, oggi parliamo di mondiali, appunto dei mondiali di calcio in svolgimento negli Stati Uniti, Messico e Canada, ma come i nostri ascoltatori sanno noi non ci soffermiamo sui risultati sportivi, ma vi raccontiamo insomma gli aneddoti curiosi che capitano appunto durante questa rassegna. E una bella notizia arriva dopo il pareggio per 0-0 contro il Belgio di domenica. Pensa ai calciatori della nazionale iraniana, inutile dire quanto può essere complicato per un giocatore della nazionale iraniana disputare un mondiale negli Stati Uniti con appunto gli eventi internazionali di cui siamo testimoni in questi mesi. Appunto, i calciatori hanno lasciato un biglietto scritto a mano nello spogliatoio del Los Angeles Stadium per ringraziare la città per l'ospitalità, una cosa per niente scontata. Appunto, il messaggio lasciato dopo aver disputato le prime due partite dei mondiali, la squadra appunto ha annunciato che avrebbe lasciato la città con dignità, e il messaggio è molto bello perché si legge: dall'antica Persia di migliaia di anni fa all'Iran civilizzato di oggi, lo spirito dell'Iran rimane vivo e saldo. Siamo arrivati a Los Angeles con orgoglio, abbiamo gareggiato con onore, ce ne

0: per non dimenticare le atrocità della guerra, nella speranza che appunto la pace, il rispetto e l'amicizia, come per usare le parole dei calciatori, prevalgano tra tutte le nazioni. Una bella storia, un bel aneddoto che arriva dal mondiale e che insomma ci fa sperare, ci fa capire che la guerra, i popoli e le persone normali non la vogliono, e speriamo che sia un messaggio che chi di dovere possa recepire.
1: E allora grazie mille a Guglielmo Niava, social media manager del gruppo L'Unione Sarda, ti auguro una buona serata e ci sentiamo presto.
0: Grazie Christian, buona serata a te e a tutti gli ascoltatori. Ciao!

0: Sometimes James Cacande dal 2006, ancora ben ritrovati cari amici, le 17:17 minuti, siamo sempre live dal centro commerciale Olbia Mare. Io sono Cristian Asara, state con noi perché tra poco aggiorniamo l'attualità, in arrivo ci sono le ultime notizie dalla redazione di Unione Sarda.
1: Radio Smeralda.
2: Vi racconto un segreto. Il segreto più grande è la gioia che ci mettono dentro. È proprio lei, la felicità.
3: Allegresa, il nostro segreto della felicità da condividere con voi.
4: PAN, sardi come voi.
5: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.

0: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino. Nuova apertura, centro commerciale in Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari. O su orofino.it.
1: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
2: Ma che luce che ci avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
3: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
2: Tac!
4: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra. Perché è nata qui, come noi.
2: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
4: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire, design for wellness.
7: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
8: Con l'Unione Sarda, lo speciale programma US. Nel prossimo numero, come l'intelligenza artificiale sta cambiando il lavoro delle PMI, il presente e il futuro della nautica in Sardegna e tutte le principali scadenze fiscali del mese. Venerdì 26 giugno in edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: Dracula Remix su Radiolina nel nostro martedì sera. Ancora ben ritrovati, un saluto e un abbraccio da parte mia. Sono Cristian Asara e adesso ci colleghiamo con la redazione di unionesarda.it. Ci sono le ultime notizie con Virginia Lodi. Ciao Virginia, ti ascoltiamo.
1: Ciao Cristian e buonasera a tutti. Apriamo oggi la nostra carrellata di notizie su unionesarda.it con la cronaca. Siamo ad Orgosolo, dove sono in corso da questa mattina diverse perquisizioni nell'ambito di un'attività investigativa finalizzata alla ricerca di armi. Gli agenti della squadra mobile di Nuoro stanno eseguendo controlli e accertamenti in varie abitazioni nei confronti di più persone, nell'ambito di un'operazione coordinata che interessa diverse zone del paese. Sempre nei giorni scorsi sul territorio una vasta operazione antidroga era stata condotta con la scoperta di 700 kg di droga e l'arresto di un 31enne. E poi Cristian, sulle nostre pagine ancora a cronaca, siamo a Codrongiano, quindi città metropolitana di Sassari, dove nella notte l'allarme è scattato per un attentato al campo sportivo locale. Intorno a mezzanotte e mezzo una bomba è stata scagliata negli spogliatoi situati dietro la tribuna della struttura, causando danni ingenti con porte divelte, vetri delle finestre in frantumi, distrutto un bagno. Gli attentatori hanno anche cosparso della benzina sul campetto in erba sintetica e acceso le fiamme. Sul posto è il rapido intervento dei vigili del fuoco, che sono fortunatamente riusciti in poco tempo a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza l'edificio. Sull'episodio indagano i carabinieri della compagnia di Sassari. E poi Cristian, chiudo con il meteo e con questa, parlando di questa morsa di caldo torrido che sta investendo l'Europa e tutta Italia. Oggi sono state 15 nel paese le città da bollino rosso, domani 16 con il Ministero della Salute che dice addirittura si dovrebbe parlare di bollino nero piuttosto che rosso. E nell'isola, dove le temperature sono ovunque attorno o sopra i 30 gradi, scatta l'allerta temporali. L'avviso di criticità di colore giallo è valido a partire dal pomeriggio di oggi per tutta l'isola, esclusi i territori di Gallura e Sulcis. Domani la perturbazione prevista dovrebbe invece essere più ristretta, andando a interessare l'Oristanese e la Sardegna centrale. A Cagliari il comune ha già inviato un avviso con la raccomandazione a non parcheggiare le auto in alcune vie della municipalità di Pisa, che sono quelle, lo sappiamo, spesso soggette ad allagamenti. Tutte le informazioni comunque come sempre le trovate nell'articolo dedicato insieme a molte altre notizie che vi invito a scorrere su unionesarda.it.
0: E allora grazie mille Virginia Lodi, ti auguro una buona serata e ci sentiamo presto.
1: Grazie Cristian e buona serata a tutti.

0: Anxiety Dushi su Radiolina, per intenderci, è la ragazza che canta insieme a Madonna la colonna sonora, insieme a Madonna, insieme a Lady Gaga la colonna sonora ovviamente di quel film meraviglioso che è La Diavolo Veste Prada. L'abbiamo appena riascoltata qua sulla prima radio in Sardegna, Radiolina. Ancora ben ritrovati cari amici, e tra poco parliamo di un festival.
1: Radio Smeralda. Sono le 17 e 30 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
1: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18.30 con Nicola Scano su Radiolina.
4: Oh no, stanno tornando le zanzare.
5: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
6: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
5: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
6: 070 22 240.
7: Stai andando a Porto Cervo? Da giovedì 18 giugno apre il nuovo Emporium by CryGo. Ti aspettiamo a Darzachena, nella stazione di servizio Eni, sulla strada provinciale 59. Trovi food and drink to go, snack, pasti veloci, caffè self-service, wifi gratuito e tanti servizi pensati per chi è sempre in movimento. E con il servizio delivery ricevi la spesa direttamente a casa o in barca. Emporium by CryGo, Porto Cervo. Veloce, fresco, buono!
8: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
9: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
10: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose, tradizioni, natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
11: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
12: Quest'estate nel cuore di Cagliari vivi le Doglio Summer Nights. Da giugno ad agosto Palazzo Doglio si anima con musica, cultura, grandi ospiti, eventi enogastronomici, aperitivi al tramonto e serate sotto le stelle. Dalle sunset vibes agli eventi di teatro Doglio, dagli incontri con protagonisti della cultura contemporanea alle esperienze gastronomiche firmate Osteria del Forte. Doglio Summer Nights, due mesi di emozioni, incontri e intrattenimento nel cuore della città. Scopri il programma completo su palazzodoglio.com e sui canali social ufficiali.
13: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.

0: Ancora ben ritrovati, una buona serata. Siamo sempre in diretta. Io sono Cristian Asara. È passata a trovarci Rita Nurra, la coordinatrice del premio Mario Cervo, che si terrà questo giovedì a Olbia. Ciao Rita, ben ritrovata.
1: Buon pomeriggio, caro Cristian, grazie per l'invito. Insomma, ormai tradizione vuole che arrivi qua proprio a ridosso di questa manifestazione. Dodicesima edizione quest'anno.
0: Dove si terrà?
1: Si terrà come sempre nel parco Mario Cervo di Olbia, che sta ritrovando veramente nuova linfa, tantissimi gli appuntamenti anche in questo parco della nostra città. E anche quest'anno devo dire abbiamo trovato degli artisti veramente molto molto belli, ma soprattutto molto bravi. La Sardegna pulula di grandi artisti.
0: Ricordiamo che cos'è il premio Mario Cervo?
1: Il premio Mario Cervo è un premio indotto proprio dall'archivio Mario Cervo, che è uno dei più grandi nell'isola.
0: Archivio musicale, ovviamente.
1: Archivio musicale, ma non solo, ci sono anche tantissimi libri, quindi si parla anche di letteratura. E da 12 anni questo premio premia, proprio il caso di dire, gli artisti che sono più importanti nell'isola e comunque quelli che hanno avuto maggiore riscontro, soprattutto da parte dei nostri giurati, che ogni anno cambiano. Quindi
0: certo, l'anno scorso c'ero io in giuria, quest'anno non mi avete voluto.
1: Pensa un po', no, perché ogni anno cambia.
0: Certo, ma è giusto così, perché sennò premiamo sempre gli stessi, no?
1: È vero, no, perché poi i tuoi gusti sono completamente diversi da quelli degli
0: sappiamo
1: altri.
0: I miei gusti,
1: i tuoi gusti li sappiamo. Velocità.
0: No, vabbè è quello. Anche l'anno scorso la presentazione era stata proprio rapida,
1: sì, molto
0: 10
1: brava.
0: Secondi, ciao, arrivederci, sono sceso già dal palco.
1: Sì, è vero.
0: Di sintesi la mia è così,
1: vero,
0: da
1: perché
0: sempre.
1: Poi fondamentalmente è timido ragazzo,
0: è introverso, insomma. Le novità di quest'anno quali saranno?
1: Le novità saranno che ci sarò io, coordinatrice elegante sul palco.
0: Sì.
1: Questa è già una novità bellissima, elegante. E poi no, vabbè, le novità sono già stessi gli artisti, che quest'anno sono, devo dire, molto molto diversi da quelli dello scorso anno. Allora voglio leggerli.
0: Certo.
1: Allora, il bravissimo Daniele Gala con questo suo nuovo album, questa avventura musicale che lo vede protagonista con Imbattitu. E poi ancora una corale, Lemon Collective con il CD Perda e Bentu, Piero Marras col capolavoro Poetas, Mila Band d'Arzachena, la band arzachenese con l'album Giuda, e Palazzo Rosa invece da Sassari con Tanto Vale. Quindi c'è molta molta musica di vario genere. C'è,
0: allora, per partecipare
1: pop
0: al premio, però lo ricordiamo, devono aver inciso un disco fisico
1: CD o vinile, insomma.
0: Però ci saranno delle novità dalla prossima edizione che non possiamo spoilerare.
1: Pensiamo che stiamo quasi per arrivare al 2030. Pensiamo a queste cosine così.
0: Sì,
1: secondo
0: insomma,
1: me
0: un uccellino mi ha detto questo, che ci saranno delle novità magari
1: che non si fa i fatti suoi, che non si fanno.
0: Certo. L'uccellino. Qualcuno diceva che non si sapeva neanche trattenere puntini.
1: Comunque, allora, giovedì ore 21, parco Mario Cervo ad Olbia.
0: Allora, presenta
1: Giacomo Serreli, e quindi vi aspettiamo giovedì alle 21.

0: Tieni il tempo gli 883 dal 95 sulla Pre Radio in Sardegna, Radiolina, ancora ben ritrovati cari amici, le 17.44 proprio in questo istante. Tieni il tempo ma fa caldo, lo so benissimo, a proposito di caldo e di clima parliamo tra poco qua su Radiolina, state con noi.
1: Radio Smeralda.
2: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire. Design for wellness.
3: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
4: CRM Sant'Antonio. Centro diagnostica per immagini. Risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
5: Ehi, non fare il timido, dillo! Ogni 15 euro di spese e multipli con scontrino unico, usando la tua carta fedeltà e con un contributo di soli 4,50 euro, subito per te un telomare speciale che racconta il tuo mood. Usa l'hashtag ufficiale e te lo dico. Pubblica uno scatto con il tuo messaggio dell'estate e mostra a tutti come ti senti. Scopri le info su telodicoconuntelo.it.
6: Ardis, buono anche nel prezzo.
7: Scrolli, guardi, sogni. Ma il futuro non arriva da solo. Se vuoi lavorare in un mondo internazionale, devi iniziare a studiare in modo internazionale. Con MIB University ti laurei negli Stati Uniti, ristando a casa. Lezioni, esami e laurea online. Università americana, metodo anglosassone, competenze reali. E puoi iniziare da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. Il futuro non aspetta. E tu? MIB University. We create value.
8: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Sda Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. Luis Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
9: Radiolina Meteo.
10: Amici di Radiolina, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Condizioni meteo estive in Sardegna nelle prossime ore e nei prossimi giorni, anche se un po' di instabilità nelle zone interne porta alla formazione di qualche temporale nelle ore pomeridiane, temporali però che, ripeto, bene o male rimangono confinate alle aree interne della regione. Lungo la fascia costiera invece tanto sole, con temperature alte sì, ma per il momento non così eccezionali. Arriviamo però a sfiorare nell'interno anche i 34-35 gradi, quindi per carità il caldo si fa sentire, il problema è che nel weekend aumenterà. Per i dettagli c'è Trebi Meteo.

Liguria Gavina, la mini senza semi. Gavina, mordi l'estate.

Flamenco Paranoia, Samurai J nel nostro martedì sera. Anche lui è atteso a Olbia, un evento che ci sarà ovviamente in, in giornate di Ferragosto, 12, 13 e 14, e quindi sicuramente ecco un artista da guardare live. A proposito di caldo, ne abbiamo parlato prima, no? Del ritmo del riscaldamento della terra che ha subito veramente un incremento netto, soprattutto nell'ultimo decennio, perché c'è una ricerca condotta dall'Università dell'Aquila che ha individuato un momento di svolta preciso tra il 2013 e il 2014. In quel periodo lì la velocità in cui sale la temperatura media del pianeta risulta fortemente aumentata rispetto alle rilevazioni dei decenni passati. Sono dei risultati che ovviamente sono stati resi pubblici anche nella rivista Climate. Nei fatti la progressione del calore globale ha viaggiato a una velocità doppia negli ultimi 10 anni, e in qualche modo effettivamente questi scienziati sono riusciti a capire questo. Le ipotesi sull'origine del fenomeno, sul peso reale dei diversi fattori ambientali e industriali, le emissioni di solfati aerosol, le variazioni insomma della terra, e per quanto riguarda i nuovi inquinanti che sono stati messi in commercio, quindi effettivamente forse per questo aumenta la temperatura. Questo è ovviamente un po' tutto da confermare, comunque l'ipotesi pare sia questa. 17.51, ancora ben ritrovati, buon martedì sera con la nostra migliore musica. What Do You Mean? Dal 2015 c'è Justin Bieber.

0: Agitare Coca-Cola, nuova di Tommaso Paradiso su Radiolina nel nostro martedì sera. Ancora ben ritrovati, state con noi perché tra poco aggiorniamo l'attualità. In arrivo le ultime notizie dalla redazione, ovviamente, e anche le ultime notizie dalla nostra isola. State con noi.
1: Radio Smeralda. Sono le 17 e 58 minuti.
2: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
3: Allora passo da Cifada. Con lo spaccaprezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
2: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
3: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a gratta e vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifada o visita cifada.com.
2: Cifada, il brico 100% Sardegna.
4: Buonasera, ben trovati dalla redazione.
5: È stato arrestato per omicidio stradale al termine dell'interrogatorio davanti alla PM Francesca Crupi, l'uomo di 27 anni che ieri sera ha provocato un inseguimento nel quale è morto l'agente 39enne della polizia locale di Milano, Francesco Imprezzabile. Il giovane cittadino albanese era già sottoposto a misura d'obbligo di firma per un altro reato ed è stato portato al carcere di San Vittore. In precedenza con lui è stata fermata anche una seconda persona. La dinamica di quanto è avvenuto è ancora da accertare, ma secondo le prime informazioni, Imprezzabile avrebbe perso il controllo della sua motocicletta mentre inseguiva il SUV.
4: L'Europa nella morsa dell'afa. Allerta nel Regno Unito, in Spagna e Germania, con temperature destinate a sfiorare i 40 gradi. In Francia 40 morti per annegamento dal 18 giugno. Per l'OMS l'ondata di calore in Unione Europea è un'emergenza sanitaria e l'ondata di caldo non lascia respirare neanche l'Italia. Dopo giornate di picchi di calore, continuano ad aumentare le città segnalate con il bollino rosso dal bollettino del Ministero della Salute. Un'escalation che porterà l'allerta massima domani in 16 città italiane e che raggiungerà il record il giorno successivo, quando le città da bollino rosso saranno ben 17.
5: Domenica 21 giugno, un'esplosione in un impianto di produzione di gas naturale in Qatar ha provocato la morte di almeno 13 persone e il ferimento di altre 66. Tutte le vittime provenivano da Pakistan e India. Il ministro dell'energia del paese ha spiegato che si è trattato di un incidente, ma le cause ancora non sono chiare. Le autorità escludono che si sia trattato di un atto doloso, nonostante la zona sia già stata bombardata nei mesi scorsi dall'Iran durante la fase iniziale della guerra con Stati Uniti e Israele.
4: L'Italia ha ancora un mese di tempo per decidere cosa vuole fare dei fondi del programma europeo sulla difesa SAFE e poi quel denaro, quasi 15 miliardi di euro, verrà ridistribuito fra gli altri partecipanti, dato l'alto interesse registrato. Il ministro Giorgetti ha specificato: sulla spesa SAFE per la difesa ci sarà una decisione al massimo entro settembre. Si tratta di circa 15 miliardi di euro.
5: Donald Trump ancora in calo nei sondaggi. Secondo l'American Research Group, il tasso di gradimento del presidente è sceso al 30%, con un 66% degli americani che non approva il suo operato. Il mese scorso lo stesso sondaggio aveva rivelato che il 31% degli americani approvava Trump e il 64% invece lo bocciava.
4: Il calcio: Paolo Maldini molto probabilmente non sarà il nuovo direttore tecnico della nazionale italiana. Giovanni Malagò, nuovo presidente della FIGC, lo voleva come DT dell'Italia. Questa è la notizia che è rimbalzata negli ultimi minuti e che vedeva la possibilità per uno dei più grandi giocatori della storia del calcio ricongiungersi con quella che, a parte il Milan, è stata l'unica e sola maglia che abbia amato e indossato in carriera, quella azzurra. La carriera da giocatore di Paolo Maldini in azzurro si è chiusa il 18 giugno 2002, il giorno in cui Moreno decise di eliminare l'Italia dai mondiali di Corea e Giappone. Da quel momento tutti i tentativi di riportare Paolo in nazionale sono stati vani, compreso quest'ultimo di Malagò.
5: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Radio Lina, Radio Notizie.
7: Buonasera, bentornati da Luca Neri. In apertura c'è la cronaca. Ha patteggiato un anno di reclusione con 2 anni di sospensione della patente Vivian Spohr, la manager tedesca, moglie dell'amministratore delegato di Lufthansa, che l'8 luglio del 2025 investì con il suo SUV BMW la 24enne di Tempio Gaia Costa, uccidendola sulle strisce pedonali nel centro di Porto Cervo. Un ordigno è esploso nel campo sportivo comunale di Codrongiano. Si torna a 00:30, è stato appiccato il rogo al prato in sintetico del campo di calcetto. All'arrivo dei vigili del fuoco le fiamme erano ancora visibili. L'esplosione ha distrutto i sanitari dei bagni, divelto una porta e rotto i vetri di una finestra. Indagano i carabinieri di Codrongiano. Ancora cronaca cannabis modificata per diventare droga pesante, 700 kg sotto sequestro. Arrestato un 31enne a Sarule, scoperte 2 coltivazioni con migliaia di piante. E 13 kg di droga sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza nell'appartamento di un 47enne a Sestu, arrestato dopo che l'uomo era stato sorpreso alla guida senza patente e scattata la perquisizione. Trovati 11 kg e mezzo di hashish e 1,5 kg di marijuana, valore sul mercato 150.000 euro. Scatta l'allerta temporale in Sardegna, l'avviso della protezione civile arriva mentre le temperature sono superiori ai 30 gradi. L'avviso di criticità di colore giallo è valido a partire dal pomeriggio per tutta l'isola, esclusi territori di Gallura e Sulcis. Domani la perturbazione prevista dovrebbe essere più ristretta, andando a interessare l'Oristanese e la Sardegna centrale. È morto Bachisio Bandinu, l'intellettuale sardo, scrittore, antropologo, giornalista, aveva 87 anni. Nato a Biti il 22 febbraio del 1939, nel 1993 ha vinto Fontana Edighe, l'importante riconoscimento dedicato al giornalismo, alla cultura e alle tradizioni della Sardegna. Dal 1999 al 2001 ha ricoperto il ruolo di direttore dell'Unione Sarda. La Serie C di calcio, la Torres ufficializza la conferma del tecnico Alfonso Greco, l'allenatore ha firmato un biennale, il suo commento: mi sento parte di questa terra. È tutto per questa edizione del nostro giornale radio, un saluto da Luca Neri, grazie per averci seguito, vi auguriamo un buon ascolto su Radio Lina.
8: Dal 22 giugno all'1 luglio da Iperpan e Superpan ci sono gli sconti al 30, al 40 e al 50%. Alcuni esempi? Latte parzialmente scremato Podda, 1 litro, 79 centesimi. Gelati Cardor, 500 grammi, 2 euro e 85 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
9: Eleganza, funzionalità e soluzioni su misura per la tua casa. Caria Fabrizio Home apre a Villa Cidro in via Repubblica 40. Pannelli decorativi per interni ed esterni, tende, arredi personalizzati e coperture da esterno. Vivi i tuoi spazi con stile.
10: Ignazio ha detto sì ai denti fissi su impianti, scegliendo Ventura Centro Odontoiatrico. Prenota una prima visita implantologica. Contattaci al numero 800 161 008. Ti aspettiamo!
11: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
12: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
13: Non è per tutti, ma solo per i primi 10. Da Special Car arrivano gli Exclusive Days Mercedes, un'opportunità riservata a soli 10 clienti. Scegli ora la tua Mercedes tra le vetture in pronta consegna e inizia a pagare la prima rata a settembre. Più tempo per goderti l'estate, più tempo per guidare ciò che desideri. Che aspetti? I posti disponibili sono solo 10 e la promozione termina il 30 giugno. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Elmas Zona Aeroporto o prenota il tuo appuntamento su specialcargroup.com. Special Car, da oltre 50 anni, la tua scelta speciale.
0: Ancora ben ritrovati cari amici, le 18:07, si riparte dopo l'informazione con la nostra migliore musica e da Sombra Potential.

Sombra su Radio Lina nel nostro martedì sera 18:11 minuti, ancora ben ritrovati cari amici, siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olio Mare, un abbraccio da parte mia, sono Cristian Asara. C'è un cambiamento importante che semplifica un po' la vita di noi sì, che compriamo spesso sul web, poi soprattutto in questo periodo che sapete, no, iniziano i saldi dal 4 di luglio, saldi ovviamente anche online. Da qualche giorno è entrato in vigore un decreto legislativo che recepisce la direttiva, una direttiva europea, quindi questa nuova legge impone a tutti i siti web che vendono prodotti o servizi di inserire una funzione chiara e immediata per ripensarci. Sì, quindi possiamo ripensarci, ecco, quando acquistiamo magari un bene o un servizio non servirà più stampare moduli o inviare lunghe email, quindi disdire un acquisto diventerà facile come farlo in due click, possiamo effettivamente anche cambiare idea in due secondi, cioè è un attimo, no, alla fine quante volte ci avete ripensato? Sì, state lì magari a pensarci, ripensarci, ma vale la pena spendere questi soldini per questa cosa? Ma se li spendiamo poi magari ce ne pentiamo, poi per altri motivi effettivamente vogliamo tornare indietro, adesso lo possiamo fare.

0: George Harrison dall'87, Got My Mind Set On You, su Radio Lina alle 18 e 16 minuti in questo istante. Siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbia Mare e tra poco aggiorniamo l'attualità. State con noi.
1: Radio Smeralda.
2: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
3: Vi racconto un segreto. Il segreto più grande è la gioia che ci mettono dentro. È proprio lei, la felicità.
4: Allegresa, il nostro segreto della felicità da condividere con voi.
5: Pan, sardi come voi.
6: Il 7 agosto 2026 all'Olbi Arena è in arrivo il Giova Summer Party.
7: Prima che il vento si porti via tutto.
6: Una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale.
7: Respira questa libertà.
6: Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti. Info e biglietti su Trai.

0: Furia Gavina, la mini senza semi. Gavina, mordi l'estate.
1: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
2: Dal 3 al 5 luglio torna Isola Birra, il festival di riferimento in Sardegna per la birra artigianale di qualità. Nella splendida pineta di Susicco, 3 giorni di cultura brassicola vera, laboratori didattici, ottimo cibo, musica live, DJ set e tanti giochi. 10 birrifici, oltre 60 birre diverse e 5 stand di street food selezionato. L'ingresso è gratuito, ma assicurati i gettoni su hbs.sumupstore.com. Isola Birra, sponsored by Acquamea e stabilimenti balneari Beach Club.
3: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.

0: La nuova canzone di Brash su Radiolina si intitola Addio. Ancora ben ritrovati, buon martedì sera, 18:21 minuti. Adesso andiamo nella redazione dell'Unione Sarda, ci aspetta il direttore editoriale Lorenzo Paolini con le anticipazioni e consigli di lettura domani. Buonasera Lorenzo, ben ritrovato.
1: Buonasera Cristian, ben trovati a voi. Noi domani riprendiamo ancora la questione del nucleare di cui abbiamo parlato oggi, che il ministro ipotizzava come soluzione alternativa all'eolico e alle cose all'impiastricciamento sostanzialmente del territorio legato a eolico e fotovoltaico. Parliamo ancora di trasporti dopo la presa di posizione di quel gruppo di imprenditori, dei più grossi imprenditori sardi, che si sono riuniti in una specie di come si può dire, una associazione che hanno chiamato ambasciatori di Sardegna, portando proprio il grido di dolore di chi produce e non sa se la sua merce riuscirà a varcare il terreno e a che prezzo. Facciamo poi una cosa sui migranti, perché comunque sul giornale di oggi avevamo già scritto le proteste dei sindacati di polizia sul nuovo hotspot di Monastir, che prima era un centro di accoglienza e oggi è diventato un posto in cui li si deve identificare, ma in realtà non esiste alcuna sorveglianza. Oggi andiamo soprattutto nel Sulcis, che è il posto in cui dove arrivano i migranti, e oggettivamente la situazione è un po' complessa. Ci sono sindaci come quello di Satanaresi che dice: insomma, io ho due vigili urbani, siccome la legge mi impone di fermare i migranti per la identificazione, perché così occorre fare, io ho due vigili urbani, se destino i vigili urbani a questo, il mio territorio resta senza alcun controllo. Parliamo poi della scomparsa di Bachisio Bandino, che è stato anche direttore dell'Unione Sarda, e ne parliamo anche da questo punto di vista. Il caldo pazzesco, un inserto salute che parla di problemi molto estivi, punture d'insetto, meduse e altre cose, ma parliamo anche di una cosa che si chiama sindrome di Tourette, che è un disturbo sconosciuto e anche molto deriso, perché le cose più classiche sono che le persone hanno dei tic motori e dicono parolacce. Parliamo di K-pop e poi vabbè, il resto si legge sul giornale, sull'app.
0: Esattamente, giusto? L'Unione Digital, grazie mille al direttore editoriale Lorenzo Paolini, buon lavoro a te e a tutta la redazione.
1: Grazie mille a te, buona serata.
0: Radio Smeralda termina qua, io sono Cristian Asara, mi ritroverete domani alle 17, vi lascio però con l'informatore sportivo tra qualche istante, giovani di categoria con Lele Casini, da Cristian è tutto, un'ottima serata con la prima radio in Sardegna, Radiolina, e a domani, ciao!
2: Radio Smeralda. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast, sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 18 e 27 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
3: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
4: Mine Vaganti promuove il benessere creando una comunità consapevole, inclusiva e attenta alle persone. Un percorso che centra relazioni, ascolto, partecipazione, valorizzando ogni persona in spazi di incontro per crescere insieme. Perché il benessere nasce quando ognuno si sente accolto, riconosciuto, attivo nella comunità. Mine Vaganti, costruire futuro insieme. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
5: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Kinto One, il noleggio a lungo termine. Kinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Kinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Kinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Kinto Join, per il carpooling aziendale.
6: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
7: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari, in Vico dei 1011 e San Luri, in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
8: Scusi, tra 7:30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
9: Tranquilla, ci pensiamo noi.
8: Davvero? Anche colf e badanti?
9: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
8: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
10: Ma che luce che c'avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti.
11: Aspetta, che metto l'occhiale da sole.
10: Tac!
12: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
10: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
12: Anche a noi. Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
13: In collaborazione con Istituto di Radiologia De Riu e Logistica Nieddu.
14: L'informatore sportivo giovani di categoria con Lele Casini.
15: Martedì 23 giugno, buonasera e ben ritrovati amiche e amici di Radiolina e di Videolina. Ultima puntata di questa stagione dell'informatore sportivo giovani di categoria. E questa settimana è una puntata speciale perché è una sorta di riepilogo, funzionerà anche come ringraziamento per le tantissime società che anche in questa stagione sono venute a trovarci, si sono fatte conoscere, abbiamo conosciuto tantissimi atleti. Non mi sono segnato i numeri, ma stiamo parlando di una media di 3 4, anche 5 ragazzi calciatori, giovani calciatori che sono venuti a trovarci ogni settimana. Fatelo voi il conto di quante centinaia possono essere venuti in questi anni e anche in questa stagione. Quindi il primo ringraziamento va a tutte le società che hanno accettato il nostro invito, che si sono proposte per farsi conoscere e che hanno raccontato le loro storie. Il secondo ringraziamento in questa ultima puntata stagionale chiaramente a Radiolina, ai ragazzi dall'altra parte del vetro. Oggi c'è Giuseppe Valdez che saluto, ma anche Fabio Leoni, Manuel Cozzolino, Luca Carcassi che sono stati in supporto per questa nuova stagione di Giovani che Teoria. Speriamo la prossima di ritrovarci e parlare ancora di calcio e non solo, magari anche di altri settori giovanili, di altre discipline. Vedremo se verrà esaurito anche questo mio desiderio. Intanto però per l'ultima puntata mi fa particolarmente piacere, perché c'era venuto a trovarci nell'ultima puntata dell'anno 2025 ed è venuto anche per chiudere questo discorso di questa stagione 25-26 Lorenzo Cagli, che è il coordinatore federale del settore giovanile scolastico della Sardegna. Ciao Lorenzo, buonasera, ben ritrovato.
16: Grazie.
15: Allora, questa è la puntata conclusiva e io volevo dedicarla proprio di riepilogo. Generalmente nella nostra trasmissione c'è una società con dei ragazzi. A me interessava invece in questa ultima puntata fare un bilancio della stagione anche dal punto di vista federale. Siamo in periodo di elezioni federali, quindi chiaramente c'è molto entusiasmo e dall'altro c'è molto movimento. Però qua in Sardegna com'è stato questo anno, Lorenzo?
16: Intanto ti avevo fatto una battuta quando mi invitato, ti ho detto non so se basta una puntata per riepilogare tutto. Siamo partiti da tanto lontano e quello che ci tengo sempre a sottolineare è quello di cui si occupa il settore giovanile scolastico della Federazione Italiana Gioco Calcio. E quindi anche durante quest'anno ci siamo occupati di formazione e promozione, chiaramente dello sport più amato dagli italiani, non me ne vogliano obiettivamente gli altri sport. E siamo partiti da tanto lontano, siamo partiti da ottobre, da settembre, quando inizia la stagione sportiva, con i progetti tecnici del settore giovanile scolastico, quindi l'Evolution Program, con le prime sedute nei centri federali di Oristano e l'inaugurazione ufficiale, perché eravamo partiti ufficiosamente diciamo a maggio dell'anno scorso, del centro di sviluppo di futsal, quindi ci dedichiamo anche al futsal a Ussana, e proprio in quell'occasione abbiamo avuto il piacere e l'onore di ospitare il segretario nazionale del settore giovanile scolastico che ci è venuto a trovare, dottor Vito Di Gioia, e responsabile tecnico nazionale del futsal Lorenzo Nitti. È stata un'inaugurazione a cui ha preso parte il sindaco Emidio Contini. Nel frattempo anche a Ussana ci sono state le elezioni, esatto. Che ringrazio, perché durante tutto l'anno ci siamo sentiti veramente a casa lì al palazzetto di Ussana.
15: Bellissimo palazzetto,
16: assolutamente. Era presente anche il presidente Gianni Caduoni del Comitato Regionale Lega Nazionale Dilettanti Sardegna e tante altre autorità che ci hanno permesso di inaugurare ufficialmente la stagione del futsal lì a Ussana.
15: Ci sarebbe dovuto essere anche il presidente Cadoni, ma appunto per sono giorni di grande fervore per quanto riguarda le elezioni federali e chiaramente non era in Sardegna, quindi l'abbiamo lasciato un po' in pace, diciamo così. Allora ci sei tu un po' a fare la parte del settore giovanile, ecco, la parte ufficiale della federazione.
16: E questi progetti insomma sono andati a terminare a maggio, l'ultimo lunedì di maggio, con le ultime due sedute di allenamento che insomma hanno salutato un po' la stagione appunto del progetto tecnico di settore giovanile scolastico che si chiama Evolution Program.
15: All'interno ce la facciamo in due secondi, se ce la fanno, che cos'è l'Evolution Program?
16: Ma niente, è un progetto tecnico che è a capo del settore giovanile scolastico. Come ti ho detto prima, all'interno dei centri vengono formati gli staff federali che poi si muovono nel territorio a supporto delle società.
15: Con delle linee guida.
16: Esatto, linee guida metodologiche riguardo anche lo stile di conduzione delle sedute di allenamento. Per questo veniamo affiancati all'interno del settore giovanile scolastico, o meglio all'interno del settore giovanile scolastico è presente l'area psicologica.
15: Okay. Quest'anno quanto è importante ormai quella?
16: non te lo so manco definire, in maniera veramente immensa. Per questo ringrazio il grande lavoro all'interno dell'Evolution Program del responsabile responsabile tecnico dello sviluppo regionale, mister Vincenzo Fadda, che appunto ha lavorato in simbiosi con la dottoressa Eugenia Caldaro, la nostra responsabile della psicologica dell'area regionale, e hanno formato gli staff federali. Da quel momento in poi è stato stretto un patto di collaborazione con delle società della Sardegna che hanno manifestato l'interesse in maniera autonoma, e abbiamo dato supporto a queste società andando a trovarle, andando a condurre gli allenamenti insieme a loro, nei loro spazi, con i loro ragazzi e le loro ragazze, in giro veramente per tutta la Sardegna, perché quest'anno siamo andati da Sassari alla Gallura, al Sulcis, all'Ogliastra, Nuoro, insomma abbiamo girato tutta la Sardegna.
15: Sì, poi anche noi con la nostra, nel nostro piccolo, la nostra trasmissione, abbiamo cercato di dare spazio anche a realtà che venissero molto lontano da Cagliari. Siamo riusciti con la nostra sede di Olbia, con quella di Nuoro da questa stagione, quindi ci ha fatto particolarmente piacere. È venuto il sottotitolo giovanile della Torres che si è spostata ad Olbia per essere presente, quindi ci fa particolarmente piacere. È venuta la Simba di Palma Sarborea, quindi abbiamo un po' toccato veramente tutte,
16: tra l'altro alcune società proprio fanno parte del nostro circuito delle
15: regioni. Quindi fa piacere ritrovare anche questo discorso. La Sardegna è un dei territori immenso, logisticamente non è semplice svolgere un lavoro del genere, quindi a maggior ragione gli diamo peso, perché comunque anche andare a fare formazione nelle varie società è assolutamente un impegno importante.
16: Ed è, ti dico, tra l'altro una formazione che non è solo ciò che dà la federazione alle società, ma i tecnici, i responsabili tecnici che appunto vanno a far visita alle società riportano che spesso e volentieri sono le società
15: che danno,
16: che insomma è uno scambio di opportunità. Noi lo definiamo molto come un'opportunità, come un confronto. L'idea non è quello di presentarsi, insegnare, portare la Bibbia della federazione. Nessuno ha purtroppo la ricetta probabilmente perfetta. Ci si prova con un confronto nel far crescere il territorio. È quello che vediamo nel territorio, perché poi abbiamo spesso fatto degli incontri tendenzialmente a Sarrodia,
15: che è il centro della Sardegna, quindi
16: esatto.
15: È comodo un po' per tutti,
16: e abbiamo avuto sempre una risposta notevolissima da parte della società, quindi c'è, come ti avevo detto, alla fine del 2025 questa voglia di confrontarsi, questa voglia di formarsi è ben presente nelle società sarde, che ringrazio ovviamente.
15: È in corso il mondiale, non c'è l'Italia per la terza volta consecutiva, non vorrei spingere ancora di più il coltello nella piaga, però è un dato di fatto, si parla di realtà, di attualità, quindi è giusto toccarlo. Come sta però il calcio sardo? Perché quello italiano per certi versi sta benissimo, anche a livello giovanile, campioni europei con l'Under 17, però poi la nazionale non riesce, anche secondo me non è una questione di problemi che non abbiamo i giovani o giocatori, è semplicemente che poi quando canni le partite decisive o qualcuno è più forte di te bisogna applaudire e andarsene via, pizzico di fortuna o di sfortuna che poi può incidere. Però come sta il calcio sardo, che è quello che ci interessa di più?
16: Io direi molto bene, soprattutto a livello giovanile. Abbiamo società quest'anno che si sono disimpegnate in ambito nazionale con ottimi risultati.
15: Notizia di domenica,
16: notizia di avanti ieri, sì. La Ferrini che per un gol non si è qualificata per la finale nazionale degli Under 17 dilettanti, andando a citare altre società, l'Alghero, che soprattutto nelle nostre attività, ad esempio il torneo Under 13 Fair Play Elite, è arrivato fino alla finale nazionale a 4 a Tirrenia, vinta dal Parma, quindi società professionista rispetto all'Alghero, piuttosto che società del calcio a 5 come il quarto calcio a 5, il Monastir, che si sono giocati con una potenza della capitale di Roma, la Romulea, che ha tipo 700 tesserati, sono giocati a Ussana una gran finale a 3 per accedere poi alle fasi nazionali del torneo Futsal Elite. Insomma, il confronto c'è.
15: Sì, perché poi il confronto è un tema che viene toccato, l'ha toccato anche Castricato dell'Alghero a proposito delle giovanili, che alla fine il confronto per le squadre sarde, non essendo così facile un confronto a un certo livello, quando poi ti affacci alla fase nazionale è lì il problema, avendo magari un confronto settimanale se non mensile con magari in realtà del tuo stesso livello, hai quella difficoltà di fare il passettino più su o no.
16: Sì, sono d'accordo, però
15: anche questo territorio molto ampio non ti facilita.
16: No,
15: cioè,
16: non
15: se
16: è
15: l'Alghero
16: semplice.
15: Vuole competere o fare un allenamento con una squadra del Sud Sardegna che magari sia a quel livello, non ce la può fare.
16: Diciamo che certamente questa difficoltà c'è, purtroppo e per fortuna viviamo in un'isola, quindi gli spostamenti anche fuori regione sono un po' più difficoltosi sicuramente rispetto alle altre regioni d'Italia, questo senza alcun dubbio. Però forse ci si dimentica, o meglio, magari se non ci fosse stata questa difficoltà, ecco, dell'isola, probabilmente l'orgoglio che spesso e volentieri le nostre società, è quando varcano i confini in ambito nazionale, tirano fuori sempre quel qualcosa in più.
15: Anche i giovanissimi regionali sono andati alla fase nazionale, la rappresentativa della Sardegna,
16: esatto,
15: del trofeo,
16: esatto,
15: delle regioni, sono uscite per due squadre,
16: poi tutte, in semifinale, tutte le società che partecipano al torneo delle regioni, sì. Qua varco un po' il territorio chiaramente del certo. Comitato regionale della Lega, sono stato in contatto col presidente, con i dirigenti federali che hanno accompagnato le squadre, e probabilmente se noi non avessimo queste difficoltà logistiche, poi ci mancherebbe quello spirito di sacrificio, sì, che spesso e volentieri mostriamo in ambito nazionale, ecco. Quindi da questo punto di vista, secondo me, comunque ci facciamo sempre valere. Sicuramente il confronto ci manca, è normale, no? Penso a una società lombarda, anche di altissimo livello, è un attimo varcare il confine, andare in Piemonte, se proprio non ci basta più il confronto in regione, andare oltre. Questa
15: l'altro fattore l'hai specificato tu parlando della Romulea, quindi squadra laziale, 700 iscritti. Sardegna ha 700 iscritti, una società...
16: Dobbiamo unirne due.
15: Almeno due, se non in certi casi più di due. È quello, siamo pochi, anche i ragazzi. Ecco, io la domanda era più che altro, siccome si è parlato tanto del Covid, di quanto ha un po' tagliato le gambe alle società e di riflesso chiaramente a tutto il movimento calcistico, ti chiedo, Lorenzo, se c'è un miglioramento anche dal punto di vista dei ragazzi, dei tesserati, che numeri ha a disposizione la federazione?
16: Ma allora, i tesserati, diciamo che per fortuna in Sardegna siamo ritornati più o meno in linea con i tempi pre-Covid.
15: E questa è la bella notizia.
16: Chiaramente gli sport di squadra, come ben sai, anche perché sei papà di un ragazzo che gioca, hanno subito un duro colpo, sì, allenamenti senza contatto, poi con il contatto. Poi,
15: grande sforzo da parte di federazione e della società.
16: Diciamo che lì spesso e volentieri si dice non si fa tecnica, in quel periodo si è fatto solo tecnica,
15: moltissima tecnica,
16: tantissima tecnica. Ora, battute a parte sulla tecnica, il calcio sardo sta bene, le società stanno sicuramente in Sardegna stanno provando a cambiare un po', diciamo, quella che è la tendenza, no? Di affidarsi magari a giocatori più esperti. Mi viene anche in mente, uscendo un po' sempre dal seminato di settore giovanile scolastico, quello che sta accadendo in molte società, cioè si sta dando la possibilità ai ragazzi, anche in uscita dagli allievi, di giocare nella terza categoria, esatto, della propria società. Questo io credo che anche il fatto che comunque la terza categoria negli ultimi anni si è esplosa in Sardegna, fino a qualche anno fa veramente avevamo
15: non avevamo praticamente più gironi.
16: Questo è importante perché magari partendo dalla terza categoria si riporta intanto il calcio nei paesi e pian piano ci si prova di nuovo a costruire, ecco, una base da cui poi alimentare questa terza categoria. Abbiamo detto che probabilmente per 700 iscritti bisogna unire due società, forse anche di più in Sardegna. Ti posso dire che durante quest'anno, andando un po' in giro nel territorio, ho incontrato delle realtà in cui appunto hanno unito le forze più paesi,
15: esatto, sì.
16: Un altro problema che avevamo in Sardegna, un po' il campanilismo, insomma, dilagava, quindi c'era difficoltà a darci una mano col paese vicino. Ecco, ti posso dire che anche questa tendenza si sta invertendo.
15: Più volte abbiamo invece raccontato di strutture che nei piccoli paesi con pochi giocatori sono bellissime, perché sono state fatte, sono state colte quelle occasioni che magari qualche contributo, qualche finanziamento, il PNRR anche, certo, ha contribuito a far indirizzare certe somme in una struttura sportiva polifunzionale, quindi poter dare ai ragazzi del paese, ai giovani del paese, uno sbocco sportivo. Però ci sono pochi ragazzi, perché si sta spopolando, perché si sta invecchiando sempre di più, almeno per quanto riguarda certe realtà della nostra Sardegna. Negli hinterland delle grandi città invece l'esplosione è contraria, tantissimi numeri e pochissime strutture adeguate. Ecco, dal punto di vista federale, qual è la tua sensazione? Cosa hai raccolto anche? Perché poi alla fine, girando la Sardegna,
16: è una difficoltà oggettiva. Diciamo che sicuramente ci si sta provando a invertire il trend. Non è semplice, perché chiaramente nei paesi probabilmente anche la ristrutturazione di un campo prevede, ecco, passaggi burocratici più brevi. Non è la mia materia, quindi non mi permetto di andare oltre. Chiaramente quello che io mi auguro è che anche nei grandi centri ci sia, ecco, la possibilità di rivedere. Non dico niente, perché qualche presidente di società mi ha detto qualcosa per scaramanzia, queste cose non le dico, però magari a Cagliari un pochino la situazione potrebbe evolversi da questo punto di vista.
15: Speriamo, perché veramente c'è bisogno di campi. Ci sono molte situazioni di tante società che si dividono un campo con veramente tantissime squadre che giocano in quel campo, il campo si rovina, periodicamente bisogna rifarlo, se lo rifai perdi quel campo per un periodo di tempo per poter fare l'attività. È veramente un cane che si morde la coda. Se ci fossero veramente strutture un po' più ampie a disposizione di... Ricordiamo che le società sportive, soprattutto a livello giovanile, attività di base sociale, stiamo parlando di sociale, quindi l'importanza anche di questo tema che è caro a tutti noi, che siamo genitori o no, alla fine nella nostra famiglia c'è un giovane con le sue problematiche, con le sue paturnie, dargli un punto di riferimento, e non solo per il calcio, dico per tutto lo sport, è fondamentale. A parte questi discorsi che sembrano populisti, ma poi sono alla base dell'interesse della singola settimana di ogni società. Un'altra parola d'ordine femminile. Cosa diciamo?
16: Assolutamente, è in crescita.
15: A proposito, saluto Letizia. Settimana scorsa aveva detto che alla mia domanda specifica, cosa, svegliandoti domani, cosa vorresti aver imparato nella notte? Lei, io vorrei battere i calci d'angolo. Mi ha mandato il video di un gol fatto in un torneo direttamente da calcio d'angolo.
16: Allora,
15: saluto Letizia da Club San Paolo, ospite qua a Radiolina. Per tutte le altre società, la prossima stagione venite qua. No, a parte gli scherzi, portiamo fortuna, diciamo così.
16: Abbiamo dei punti di riferimento nel territorio sardo che hanno svolto appunto l'attività federale con noi. Niente, prima ti ho detto alcune società da un punto di vista maschile, insomma, che hanno per cui abbiamo tifato, hanno raggiunto sicuramente già dei risultati storici. Anche nel campo femminile, chiaramente abbiamo società che partecipano ai campionati di Under 15 nazionale e Under 17 nazionale, sia nel nord, penso all'Atletico Uri, penso al sud, chiaramente il Cagliari Calcio. Parentesi, io mi auguro chiaramente che con l'arrivo di
15: Max Cazzi,
16: il rientro, o meglio il ritorno di
15: con un altro
16: Cazzi,
15: ruolo, con un altro,
16: esatto,
15: ruolo,
16: con un altro ruolo, che una persona che stimo tantissimo, però con la sua esperienza nel calcio femminile, ecco, possa dare diciamo l'ultima spinta, sì. Perché secondo me manca in Sardegna l'ultima spinta, un punto di riferimento dal punto di vista federale.
15: Posso dire, bisogna crederci un po'.
16: Sì.
15: E quel credici deve arrivare sia dalla federazione, ma anche dalle singole società, quelle più rappresentative, perché se Cagliari fa una squadra femminile, secondo me
16: Già c'è comunque,
15: sì,
16: nel calcio a 5,
15: no,
16: insomma,
15: senso,
16: è
15: strutturata
16: chiaramente,
15: quindi,
16: sì,
15: magari
16: sì,
15: anche
16: sì,
15: arrivando a una squadra di Serie A un giorno, io credo che faccia da traino per tutte le altre
16: società
15: nel loro piccolo, però
16: come sempre
15: continuare.
16: Come esatto, capita comunque le nostre due società professioniste nei territori, esatto. Torres e Cagliari sono un traino per le società, in questo caso chiaramente maschili, le trainano nel movimento. Nel femminile abbiamo anche lì un grande lavoro in collaborazione con la Lega di Tanti, con la delegata Federica Arca, che svolge un gran lavoro. Quello che ci auspichiamo sempre insieme a Federica quando ne parliamo è che benissimo il campionato di eccellenza, numerosissimo, però poi le società di eccellenza vanno foraggiate dal basso,
15: sì,
16: quindi
15: sì,
16: ci auguriamo che le società di eccellenza pian piano lavorino sulla base, sì, in modo che possano poi costruire delle squadre
15: fondamentali, attività di base dove ragazzine e ragazzini, bambine e bambine stanno assieme, e anche qualche esempio nel settore giovanile c'è, dove chiaramente non si può formare una squadra femminile, allora contribuiscono magari nella squadra esordiente oppure nel settore giovanile con i giovanissimi, faccio l'esempio, gli allievi già è difficile vederlo, però già anche nei giovanissimi si vede qualche squadra mista, va benissimo. L'ideale è avere squadre giovanissimi di ragazze, possibilmente, e così, come dicevi tu, foraggiare l'eccellenza, dove trovi giocatrici esperte, giocatrici comunque giovani, poi anche quindicenni che giocano in eccellenza a un buonissimo livello.
16: Su questa, quest'anno abbiamo dato un input sul calcio femminile grazie al lavoro che hanno portato avanti il delegato Andrea Lombardi e la selezionatrice Antonella Giglio. Abbiamo svolto un triangolare di under 12 femminile, tra Cagliari Calcio, Gioventù Assemini e Marzio Lepri. E niente, abbiamo dato un input con la speranza che l'anno prossimo in questo torneo si possano fare più tappe, si possano fare più triangolari, quindi anche sul settore femminile cerchiamo di alimentare, ecco, di soffiare il vento di far soffiare il vento nella direzione giusta.
15: Altro tema è giovani in generale, come sono questi giovani? Io non mi esprimo.
16: Non mi va di dare, ecco, giudizi sui livelli tecnici. Mi collego un attimo a quello che hai detto prima tu, sociale. Chiaramente prima ti ho parlato di un progetto tecnico che si fonda per un pilastro fondamentale, l'etica.
15: Okay.
16: La federazione crede fortemente che il giocatore che rispetta le regole, il fair play è molto di più del classico, che non va minimizzato, dare la mano a un avversario, un'avversaria a cui ha appena fatto fallo, però non è solo quello.
15: Sì.
16: Fair play è anche un gesto tecnico eccezionale, anche quello è gioco corretto, e noi ci crediamo fortemente. Dal punto di vista sociale,
15: fair play in campo, fair play in tribuna,
16: fuori assolutamente,
15: in
16: panchina. Ma devo dire che anche da quel punto di vista abbiamo, come dire, nei 10 anni in cui va avanti, ecco, questo progetto, chi mi ha preceduto soprattutto, non sono uno che si prende meriti nemmeno per questi anni, c'è un lavoro dietro di tanti anni che ha portato ad avere questi risultati questi anni, dove le società le abbiamo un po', ecco, contaminate. Stiamo avendo sempre più notizie di società che fanno incontri con i genitori, anche col nostro supporto, prima magari di una partita che, come dire, ha i fari un po' puntati addosso, in modo da subito incanalare quello che può essere il tifo positivo.
15: A me piacerebbe vedere dei corsi di formazione, devo dire la verità,
16: per i genitori,
15: soprattutto quelli che stanno per intraprendere ai loro figli l'avventura del settore giovanile, cioè quindi l'agonistico, quindi passare dall'attività di base dove si gioca bene o male tutti gli stessi minuti, le stesse, e tutti convocati, mentre poi si passa alla realtà, quella che il calcio anche ti propone nella vita normale, cioè con una formazione titolare, con dei convocati e con non convocati. Ecco, sarebbe bello che anche per i ragazzi, per i genitori, e che le società si uniscano alle forze per dei corsi di formazione propedeutici proprio all'approccio a una stagione che è completamente diversa a quella precedente, quindi il passaggio dei esordienti,
16: diciamo, per il
15: a
16: futuro,
15: giovanissimi.
16: Colgo l'assist. Lele, perdonami, ti chiudo l'aspetto sociale, perché per me è importante, come ti ho detto prima, il fatto che la federazione si occupa anche di promozione. Da un punto di vista sociale, quest'anno con il referente Luca Lodo siamo riusciti a svolgere 2 eventi di calcio integrato, quindi calcio, la federazione crede fortemente nell'attività insieme ai ragazzi con disabilità, ai ragazzi e ragazze con disabilità, e abbiamo svolto 2 eventi di questo tipo grazie alla collaborazione con Alberto Spisso, la sua associazione Fare Contatto e all'Himalaya. E poi il discorso della scuola, chiaramente mi chiedevi il numero dei tesserati, la federazione va, insomma, a promuovere il calcio nella scuola. Anche quest'anno abbiamo avuto un'ottima adesione ai progetti scolastici della federazione, che vanno dalla scuola dell'infanzia fino alla scuola secondaria di secondo grado, anche in collaborazione con l'AIA, perché anche l'AIA va a ricercare arbitri all'interno delle scuole. Per questo ringrazio il presidente del CRA Roberto Branciforte, che c'è stata una forte collaborazione quest'anno insieme a lui. E nelle scuole abbiamo avuto la possibilità anche quest'anno di svolgere la festa regionale della scuola secondaria di primo grado, dove la scuola di Cagliari, Randaccio Tuveri, ha rappresentato la Sardegna poi alle finali nazionali di Salso Maggiore. Si è ben comportata, tra l'altro, ritornando all'etica, un alunno di quella scuola ha vinto il premio fair play di tutta la manifestazione.
15: Esatto.
16: Quindi
15: ricordiamolo anche
16: Vincenzo Russo. Okay. Vincenzo Russo.
15: Che così salutiamo, gli facciamo i complimenti. Buona stagione. Avevi ragione, comunque stiamo per concludere, avevamo bisogno di molte, molte più trasmissioni, però abbiamo a disposizione ancora 3 minuti, 4 minuti al massimo. Allora, innanzitutto ti voglio sgravare da quello che ci si dimentica sempre, ma è che è portatissimo, cioè i ringraziamenti, e poi dopo magari facciamo una chiosa finale.
16: Niente, un po' le figure apicali le ho ringraziate, insomma, Vincenzo Fada, appunto, responsabile tecnico dello sviluppo, Eugenia Caldaro, responsabile della psicologica, i delegati che seguono le varie attività, quindi Luca Loddo, Carlo Scontus, Andrea Lombardi e Giuseppe Flore. E il nostro coordinamento non può non funzionare così bene se non ci fosse Eleonora Carrus, che è la responsabile organizzativa regionale, E poi tutti i collaboratori del settore giovanile scolastico, che ho ringraziato anche nella più bella manifestazione che svolgiamo durante l'anno, i Grassroots a Sarrodia, 15 società tutta la Sardegna, perché svolgono veramente il lavoro all'interno del settore giovanile scolastico con dedizione e con grandissima passione. L'ultimo ringraziamento, ma non meno importante, è per il presidente Caduni, del presidente e vicepresidente nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, perché insomma il supporto che ci dà il presidente e tutto il comitato alle nostre attività è impagabile.
15: E poi lui ci crede assolutamente che, partendo dai giovani, si possa avere un calcio anche di grandi migliore. È bello vedere nelle prime squadre, vedere tanti giovani che esordiscono la loro gioia al primo calcio, alla prima partita con i grandi, perché quella è poi la soddisfazione maggiore, vedere il ragazzo finalmente coronare il loro sogno, e poi magari qualche giocatore trovarselo anche in qualche serie professionistica. Quello è l'altro passaggio che è importante. Un minuto e mezzo, chiosa finale. Come ho chiesto a Letizia la settimana scorsa, siccome ha parlato bene, tu domani ti svegli da coordinatore federale, cosa vorresti risvegliare?
16: L'Italia e i mondiali.
15: Quello bisogna aspettare forse 4
16: anni. È scontato,
15: anni.
16: Però non è,
15: no. E per l'SGS Sardegna?
16: Ma per l'SGS Sardegna niente, semplicemente che le società continuino a dimostrare questa fame di confronto e condivisione che hanno manifestato in tutti questi anni, a prescindere da chi ci sarà, a prescindere se ci sarò io, chi ci sarà al mio posto. Però ecco, abbiamo raggiunto un tale livello di confronto per cui sarebbe un peccato se si facessero i passi indietro, quindi continua ad andare avanti,
15: che il percorso è avviato e che si continui
16: assolutamente.
15: Benissimo, benissimo. Io ringrazio veramente Lorenzo Cagli, ultima puntata di questa stagione, abbiamo chiuso bene secondo me, con tanti un bel riepilogo di tante cose che sono fatte, che molti non sanno neanche tutto il lavoro che c'è dietro dal punto di vista federale. Quindi quando andate anche nel campo della vostra società, oltre il lavoro della vostra società che è importantissimo, sappiate che ce n'è a monte qualcun altro, qualche altra ora di lavoro, dico qualche ora per dire che ce ne sono veramente tante. Noi abbiamo chiuso così, speriamo di aver dato con questa stagione anche noi un piccolissimo contributo al movimento calcistico. L'augurio è di ritrovarci magari da settembre con una nuova stagione, ringraziando ancora tutti voi all'ascolto e in visione. Vi auguro un buon martedì sera e chiaramente buon calcio a tutti.
17: L'informatore sportivo giovani di categoria con Lele Casini,
18: in collaborazione con Istituto di Radiologia De Riu e Logistica Nieddu.
19: Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
20: Sono le 18 e 59 minuti.
21: Arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifatta. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi, al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento su cifatta.com.
22: Buonasera dalla redazione.
23: Al termine dell'interrogatorio davanti alla PM Francesca Crupi, l'albanese di 27 anni alla guida del SUV in fuga è stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale per la morte dell'agente Francesco Imprezzabile avvenuto ieri sera a Milano. Il giovane era già sottoposto a misura dell'obbligo di firma per un altro reato ed è stato portato nel carcere di San Vittore. Ai PM il 27enne ha detto di non essersi fermato all'ALT perché aveva con sé qualche grammo di hashish e non voleva guai.
22: L'ondata di calore che da una settimana ha colpito diversi paesi europei non è più solo un fenomeno meteorologico, ma un'emergenza sanitaria, ha avvertito l'Agenzia Sanitaria Globale delle Nazioni Unite. La nostra regione sta vivendo il riscaldamento più rapido al mondo, ha commentato il direttore generale dell'OMS per l'Europa, sottolineando che questo aumento delle temperature nell'Europa occidentale sta già mettendo a rischio vite umane ed esercitando pressione sui sistemi sanitari di tutta la regione.
23: In questi giorni si stanno riscontrando tentativi di truffa ai danni di imprenditori italiani attraverso falsi account WhatsApp arbitrariamente attribuiti al sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri, Alfredo Mantovano. È l'allarme lanciato da Palazzo Chigi in una nota. I messaggi mirano a indurre i destinatari a sottoscrivere accordi di riservatezza o a inviare somme di denaro con la richiesta di contributi economici per inesistenti iniziative governative.
22: Quasi la metà dei lavoratori occupati nel settore terziario è working poor, è quanto emerge dallo studio Focus sul lavoro povero della Fieldcamps CGL, che ormai da anni pone l'attenzione sul settore del commercio, servizi e turismo, motore del mercato del lavoro. All'interno del macro settore emerge un'ampia articolazione. La situazione peggiore si registra nel turismo, dove il 71,22% resta sotto la soglia di povertà, percentuale che al sud e nelle isole interessa 4 lavoratori su 5.
23: L'Italia ha ancora un mese di tempo per decidere cosa vuole fare dei fondi del programma europeo sulla difesa SAFE, poi quel denaro, quasi 15 miliardi di euro, verrà ridistribuito fra gli altri partecipanti, dato l'alto interesse registrato. Il ministro Giorgetti ha specificato sulla spesa SAFE per la difesa, ci sarà una decisione al massimo entro settembre.
22: Lo sport, ufficiale il rinnovo di contratto biennale di Marc Marquez, che si lega a Ducati per le prossime 2 stagioni. Ho ancora più ambizioni, questo il posto giusto per raggiungere i miei obiettivi, le sue prime parole. Domenicali dice scelta naturale, Marc rappresenta al meglio la mentalità Ducati, entusiasta anche il DG Dall'Igna. Da ingegnere, lavorare con lui è impressionante, ha detto, ha portato la Desmo 16 GP al massimo livello di performance.
23: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
0: Radiolina, Radio Notizie.
1: Buonasera, bentrovati, un saluto da Massimiliano Rais. Temperature elevate in Sardegna, una giornata di grande caldo, 2 vittime nell'isola. Torgali, un turista portoghese di 27 anni, è stato colto da un malore sugli scogli, è successo a Cala Cartoe. L'altra tragedia al Poetto di Quarto, 70enne stroncato da un malore mentre faceva il bagno, soccorso dal personale del 118, per la vittima non c'è stato nulla da fare. La cronaca giudiziaria ha patteggiato un anno di reclusione con 2 anni di sospensione della patente Vivian Spor, la manager tedesca, moglie dell'amministratore delegato di Lufthansa, che l'8 luglio del 2025 investì con il suo SUV BMW la 24enne di Tempio Gaia Costa, uccidendola sulle strisce pedonali nel centro di Porto Cervo. Un ordigno è esploso nel campo sportivo comunale di Codrongianos. Intorno a mezzanotte e mezza è stato appiccato il rogo al prato in sintetico del campo di calcetto. All'arrivo dei vigili del fuoco le fiamme erano ancora visibili. L'esplosione ha distrutto i sanitari dei bagni, divelto una porta e rotto i vetri di una finestra. Indagano i carabinieri di Codrongianos. Cannabis modificata per diventare droga pesante, 700 kg sotto sequestro, arrestato un 31enne a Sarule, scoperte 2 coltivazioni con migliaia di piante. È morto Bachisio Bandino, l'intellettuale di Bitti, scrittore, antropologo, giornalista, aveva 87 anni, nato a Bitti il 22 febbraio del 1939. Dal 1999 al 2001 ha ricoperto il ruolo di direttore dell'Unione Sarda. Apriamo la pagina sportiva, la Serie C, la Torres ufficializza la conferma del tecnico Alfonso Greco, l'allenatore ha firmato un biennale, il suo commento: mi sento parte di questa terra.
2: Dal 22 giugno all'1 luglio da Iperpan e Superpan ci sono gli sconti al 30, al 40 e al 50%. Alcuni esempi? Latte parzialmente scremato Podda, 1 litro, 79 centesimi. Gelati Cardor, 500 grammi, 2,85 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
3: Istituto di Radiologia De Rio. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Rio, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Rio, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
4: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Kinto One, il noleggio a lungo termine. Kinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Kinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Kinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Kinto Join, per il carpooling aziendale.
5: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
6: Il 7 agosto 2026 all'Olbia Arena è in arrivo il Giova Summer Party.
7: Prima che il vento si porti via tutto.
6: Una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale.
7: Respira questa libertà.
6: Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti. Info e biglietti su

0: This absolutely amazing. The first Nuraghi I saw was.
1: No, la prima impressione è stata vedere un Nuraghi dal vivo, è una cosa abbastanza impressionante, ben diversa dalle foto, e quindi è molto molto contento.
0: Really impressive.
2: Scriverà un libro sui nuraghi, approfondirà le ricerche e gli studi sui nuraghi.
1: Sicuramente approfondirà gli studi, soprattutto capire come questa civiltà si inquadra nel contesto di tutto il Mediterraneo nell'età del bronzo e qual è il ruolo che ha avuto.
2: I Sardana erano sardi?
1: Sì, sicuro c'è sicuramente una relazione, i dettagli vanno ancora studiati, ma sicuramente c'è una relazione tra il nome Sardana e la Sardegna.
2: La Sardegna quindi aveva un ruolo fondamentale nel Mediterraneo, nell'equilibrio del Mediterraneo.
1: Sicuramente la Sardegna era parte del network e commerciava con tutto quello che è il Mediterraneo orientale. La cosa importante è capire che impatto hanno avuto del collasso che c'è stato dall'altra parte, ma soprattutto capire quello che si vede che hanno avuto una certa, sono sopravvissuti e hanno avuto una certa resilienza.
2: E lei è uno dei più importanti archeologi a livello mondiale. Perché è importante conoscere le basi più antiche della nostra civiltà?
1: E studiare la storia è fondamentale, capire quello che è successo nel passato, riapplicarlo al presente, perché siamo ancora gli stessi. Quindi capire come hanno affrontato, come sono capitate le situazioni tipo il collasso, come hanno reagito e come hanno avuto sia i successi che i fallimenti, per riapplicarli al presente.
3: Dopo aver letto i suoi libri, ma non solo i suoi, anche quelli di altri professori famosi, ci hanno resi conto che loro la Sardegna non la conoscevano. Quando parlavano dei popoli del mare, sì, parlavano degli Sardana, ma in realtà non avevano coscienza, secondo la nostra percezione, della grandezza del nostro patrimonio archeologico.
1: La Sardegna, tu hai siti ancora intatti. Puoi scegliere quello che ti pare e iniziare a studiare una civiltà estremamente affascinante, estremamente sofisticata, perché questo è chiaro, la costruzione che hanno fatto. I primi calcoli che abbiamo fatto è che i nuragici nello stesso periodo hanno costruito molto più volume delle piramidi.

0: ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nuova apertura al centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60 Cagliari o su orofino.it.
1: Vi racconto un segreto. Il segreto più grande è la gioia che ci mettono dentro. È proprio lei, la felicità.
2: Allegresa, il nostro segreto della felicità da condividere con voi.
3: PAN, sardi come voi.
4: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
5: Per dormire, design for wellness.
6: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
7: La grande danza internazionale arriva in Sardegna. Il maestro Roberto Bolle, insieme ai migliori ballerini del panorama europeo e internazionale, in un gran galà da non perdere. Uno spettacolo unico, un cast d'eccellenza.

0: Una serata irripetibile. E fino al 30 giugno i ragazzi under 18 entrano al 50%, perché la magia del balletto appartiene a tutti. Info e biglietti su Box Office Sardegna. Roberto Bolle and Friends, Forte Arena.
1: Oh no, stanno tornando le zanzare.
2: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
3: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
4: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
3: 070 22 240.
5: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. SDA Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. LUIS Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Sono le 19 e 30 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Il miglior buongiorno è su Radio Lina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto, tutti i giorni alle 8.05 con Veronica Fadda su Radio Lina.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Ufficio Casa Smarrite?
5: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
4: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pro e siti in pronta consegna.
5: Mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: ENA SRL, unica concessionaria per il sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
7: Da Ardis fino al 28 giugno, offerte a tutta convenienza. Alcuni esempi: latte valigetta Granarolo, 1 litro per 4, 3,19 euro. Birra Tuborg, 66 centilitri per 6, 5,99 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
8: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Ti aspettiamo in concessionaria.
9: Vieni a scoprirla da Autovam.
10: Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
11: L'associazione Diktat Undiscere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
12: Per associarti e partecipare visita il sito www.diktatundiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
13: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
14: Dal 3 al 5 luglio torna Isola Birra, il festival di riferimento in Sardegna per la birra artigianale di qualità. Nella splendida Pineta di Susicco, 3 giorni di cultura brassicola vera, laboratori didattici, ottimo cibo, musica live, DJ set e tanti giochi. 10 birrifici, oltre 60 birre diverse e 5 stand di street food selezionato. L'ingresso è gratuito, ma assicurati i gettoni su hbs.samapstore.com. Isola Birra, sponsored by Acquamea e stabilimenti balneari Beach Club.
15: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: giugno il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
1: Stai andando a Porto Cervo? Da giovedì 18 giugno apre il nuovo Emporium by CryGo. Ti aspettiamo a Darzachena, nella stazione di servizio Eni, sulla strada provinciale 59. Trovi food and drink to go, snack, pasti veloci, caffè self-service, wifi gratuito e tanti servizi pensati per chi è sempre in movimento. E con il servizio delivery ricevi la spesa direttamente a casa o in barca. Emporium by CryGo, Porto Cervo. Veloce, fresco, buono.
2: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra. Perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
3: Incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
4: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
5: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
6: Radiolina, meteo.
7: Amici di Radiolina, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Condizioni meteo estive in Sardegna nelle prossime ore e nei prossimi giorni, anche se un po' di instabilità nelle zone interne porta alla formazione di qualche temporale nelle ore pomeridiane, temporali però che, ripeto, bene o male rimangono confinate alle aree interne della regione. Lungo la fascia costiera invece tanto sole, con temperature alte sì, ma per il momento non così eccezionali. Arriviamo però a sfiorare nell'interno anche i 34-35 gradi, quindi per carità il caldo si fa sentire. Il problema è che nel weekend aumenterà. Per i dettagli c'è Trebi Meteo.
8: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: Sono le 20 e 2 minuti.
1: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
2: Allora passa da Cifadda. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
1: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
2: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a gratta e vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifadda o visita cifadda.com.
1: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Al termine dell'interrogatorio davanti alla PM Francesca Crupi, l'albanese di 27 anni alla guida del SUV in fuga, è stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale per la morte dell'agente Francesco Imprezzabile avvenuto ieri sera a Milano. Il giovane era già sottoposto a misura dell'obbligo di firma per un altro reato ed è stato portato nel carcere di San Vittore. Ai PM il 27enne ha detto di non essersi fermato all'ALT perché aveva con sé qualche grammo di hashish e non voleva guai.
3: L'ondata di calore che da una settimana ha colpito diversi paesi europei non è più solo un fenomeno meteorologico, ma un'emergenza sanitaria, ha avvertito l'Agenzia Sanitaria Globale delle Nazioni Unite. La nostra regione sta vivendo il riscaldamento più rapido al mondo, ha commentato il direttore generale dell'OMS per l'Europa, sottolineando che questo aumento delle temperature nell'Europa occidentale sta già mettendo a rischio vite umane ed esercitando pressione sui sistemi sanitari di tutta la regione.
4: In questi giorni si stanno riscontrando tentativi di truffa ai danni di imprenditori italiani attraverso falsi account WhatsApp arbitrariamente attribuiti al sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri, Alfredo Mantovano. È l'allarme lanciato da Palazzo Chigi in una nota. I messaggi mirano a indurre i destinatari a sottoscrivere accordi di riservatezza o a inviare somme di denaro con la richiesta di contributi economici per inesistenti iniziative governative.
3: Quasi la metà dei lavoratori occupati nel settore terziario e working poor. È quanto emerge dallo studio Focus sul lavoro povero della Fieldcamps CGL, che ormai da anni pone l'attenzione sul settore del commercio, servizi e turismo, motore del mercato del lavoro. All'interno del macro settore emerge un'ampia articolazione. La situazione peggiore si registra nel turismo, dove il 71,22% resta sotto la soglia di povertà, percentuale che al sud e nelle isole interessa 4 lavoratori su 5.
4: L'Italia ha ancora un mese di tempo per decidere cosa vuole fare dei fondi del programma europeo sulla difesa SAFE, poi quel denaro, quasi 15 miliardi di euro, verrà ridistribuito fra gli altri partecipanti dato l'alto interesse registrato. Il ministro Giorgetti ha specificato sulla spesa SAFE per la difesa, ci sarà una decisione al massimo entro settembre.
3: Lo sport, ufficiale il rinnovo di contratto biennale di Marc Marquez che si lega a Ducati per le prossime due stagioni. Ho ancora più ambizioni, questo il posto giusto per raggiungere i miei obiettivi, le sue prime parole. Domenicali dice scelta naturale, Marc rappresenta al meglio la mentalità Ducati, entusiasta anche il DG Dall'Igna. Da ingegnere, lavorare con lui è impressionante, ha detto, ha portato la Desmo 16 GP al massimo livello di performance.
4: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
5: Radio Lina, Radio Notizie.
6: Buonasera, bentrovati, un saluto da Massimiliano Rais. Temperature elevate in Sardegna in una giornata di grande caldo, due vittime nell'isola. Ad Orgali un turista portoghese di 27 anni è stato colto da un malore sugli scogli, è successo a Cala Cartoe. L'altra tragedia al Poetto di Quarto, un settantenne è stato stroncato da un malore mentre faceva il bagno, soccorso al personale del 118, per la vittima non c'è stato nulla da fare. Per la vivibilità climatica, balzo indietro delle città sarde, pesano siccità e aumento del caldo africano. La cronaca giudiziaria ha patteggiato un anno di reclusione con 2 anni di sospensione della patente. Vivian Spohr, la manager tedesca, moglie dell'amministratore delegato di Lufthansa, che l'8 luglio del 2025 investì con il suo SUV BMW la 24enne di Tempio, Gaia Costa, uccidendola sulle strisce pedonali nel centro di Porto Cervo. Cannabis modificata per diventare droga pesante, 700 kg sotto sequestro, arrestato un 31enne a Sarule, scoperte 2 coltivazioni con migliaia di piante. 13 kg di droga sequestrati dalla Guardia di Finanza nell'appartamento di un 47enne a Sestu, arrestato dopo che l'uomo era stato sorpreso alla guida senza patente, è scattata la perquisizione. Trovati 11 kg e mezzo di hashish e 1,5 kg di marijuana, valore sul mercato 150.000 euro. È morto Bachisio Bandinu, l'intellettuale di Bitti, scrittore, antropologo, giornalista, aveva 87 anni. Sotto la sua lente le trasformazioni della Sardegna dal 1999 al 2001 ha ricoperto il ruolo di direttore dell'Unione Sarda. Alle 21 stasera l'omaggio su Videolina che ripropone l'ultima intervista nell'ambito del programma La Voce Sarda, curato e condotto da Ambra Pintore. La pagina sportiva, il calcio, Serie C, la Torres ufficializza la conferma del tecnico Alfonso Greco, l'allenatore ha firmato un biennale, il suo commento: mi sento parte di questa terra. È tutto, grazie per l'attenzione, da Massimiliano Rais, una buona serata.
7: Dal 24 al 26 giugno torna a Cagliari il Festival Treccani della Lingua Italiana. Tre giorni di lezioni, spettacoli e musica ai Giardini Sotto le Mura per riflettere insieme sul valore delle parole e del dialogo. Vi aspettiamo!
8: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte macelleria non sono mai state così convenienti. Fino al 27 giugno potrai acquistare le bracciole di suino a 6,90 euro al chilo, gli spiedini di suino a 10,90 euro al chilo e le cosce di pollo a 3,50 euro al chilo. Chiedi informazioni al tuo macellaio di fiducia, direttamente in punto vendita. Supermercati Coop di Sardegna, la spesa conveniente in un'isola di qualità. Scopri tutte le offerte iscrivendoti al servizio WhatsApp. La Coop sei tu.
9: Eleganza, funzionalità e soluzioni su misura per la tua casa. Caria Fabrizio Home apre a Villa Cidro in via Repubblica 40. Pannelli decorativi per interni ed esterni, tende, arredi personalizzati e coperture da esterno. Vivi i tuoi spazi con stile.
10: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
11: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
12: Ignazio ha detto sì ai denti fissi su impianti, scegliendo Ventura Centro Odontoiatrico. Prenota una prima visita implantologica. Contattaci al numero 800 161 008. Ti aspettiamo!
13: Con l'Unione Sarda, lo speciale programma US. Nel prossimo numero, come l'intelligenza artificiale sta cambiando il lavoro delle PMI, il presente e il futuro della nautica in Sardegna e tutte le principali scadenze fiscali del mese. Venerdì 26 giugno in edicola e sull'app L'Unione Digital.
14: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina e anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.
15: L'isola delle imprese, la Sardegna che produce, con Michele Ruffi su Radiolina.
16: Eccoci qua, una nuova puntata dell'Isola delle Imprese. Oggi parliamo di patrimonio culturale, artigianale e di impresa. Cerchiamo di capire come si devono valorizzare questi, insomma, il patrimonio della Sardegna. Parliamo di tutto questo con Luca Tamini. Benvenuto.
17: Grazie, buongiorno.
16: Luca Tamini è professore di urbanismo.

0: rilevante delle microimprese, che ricordo sono quelle sotto i 10 dipendenti, sotto i 2 milioni di fatturato, che sono la stragrande maggioranza presente sul territorio. Studiando le città creative UNESCO, ad esempio, in questa fase è emerso come molti delle candidature che sono state fatte negli ultimi anni hanno preso come riferimento il distretto culturale del Nuorese, che io non conoscevo, intorno al capoluogo di Nuoro, che ha organizzato un sistema territoriale fondato sulla cultura e sulla valorizzazione, da Grazia Deledda a tutti i vari personaggi legati alla letteratura e a tutto quello che ruota intorno all'arte, che ha generato un effetto di attrattività. Vedevo ieri i dati che continuano a aumentare, ad esempio un criterio quantitativo sono banalmente i visitatori, oltre 360.000 in un anno, in una tipica area interna che, come sappiamo, a livello nazionale è stato addirittura oggetto di una strategia nazionale di alcuni governi fa, che ha preso atto delle forti difficoltà sia di desertificazione delle attività economiche sia di abbandono delle residenze.
1: Molto bene, ci fermiamo per ascoltare Carol G e Manu Chao e poi torniamo per la seconda parte.

0: Eccoci tornati in studio col professor Luca Tamini del Politecnico di Milano. Stavamo parlando di come valorizzare tutto il tessuto artigianale della Sardegna e non solo. Parlavamo anche di un possibile partenariato pubblico-privato, insomma l'unione dei comuni, degli altri enti pubblici con gli imprenditori locali. Poi concretamente come può funzionare questo progetto? Ci sono dei bandi da fare, da progettare, a cui le imprese possono partecipare, dei fondi che magari possono aiutare questo sviluppo?
1: Sì, nell'analisi delle politiche pubbliche su questo tema in Regione Sardegna è emerso ad esempio l'intervento chiamato Centro Commerciale Naturale, che sarà noto a molti, che sostanzialmente genera un'aggregazione di microimprese per riposizionare il proprio centro storico. Oggi vedevo i dati ieri sera, sono ben 94 le realtà che si sono presentate riconosciute dalla regione. Su queste hanno una forte possibilità lavorando proprio col partenariato pubblico-privato. Oggi in Sardegna a mio avviso c'è una necessità di un modello evolutivo di questo centro commerciale naturale. Racconto solo un aneddoto: che quando sono nati nella fine anni 90 in Sardegna, in Toscana, in Umbria, nelle Marche, in Abruzzo, i centri commerciali naturali mutuavano l'idea dei centri commerciali pianificati. Oggi perde un po' di significato, appunto nominalistico, questa parola, perché soprattutto nel centro nord, io vivo e lavoro a Milano, molte di queste realtà, grandi realtà di offerta, sono in grande difficoltà per la presenza dell'e-commerce, per il cambio di comportamenti di acquisto da parte dei consumatori. E quindi oggi un indirizzo è legato, ad esempio, in Emilia Romagna all'ultimo dispositivo che è stato fatto in quel contesto territoriale. Li hanno chiamati hub urbani, hub di prossimità, perché rappresentano forse meglio oggi una possibile politica di intervento.
0: Ecco, bisogna anche, lei docente di urbanistica, bisogna vedere anche se le normative poi sono adeguate a idee di questo tipo, perché insomma tutti possiamo essere d'accordo sul fatto che ci sia bisogno di una riqualificazione di per esempio dei centri urbani, perché possano anche riprendere quella vocazione che avevano, però poi ci si scontra con la burocrazia e delle norme che non,

0: sempre vanno in quella direzione.
1: Ecco, esattamente uno dei limiti poi di questi interventi sono proprio le politiche urbanistiche, dove in alcuni casi rappresentano un valore aggiunto quando sono ad esempio flessibili o restituiscono un reale forma di regolazione su dei processi reali che le imprese poi tutti i giorni hanno a che fare, ad esempio usando le premialità localizzative, usando dei perimetri di intervento dove le imprese che si vanno a insediare, guarda caso all'interno della logica di distretto, hanno degli incentivi e delle facilitazioni. Nella panorama nazionale esistono molte realtà locali di comuni che attraverso proprio il dispositivo dei bandi hanno attivato delle forme di sostegno all'economia di prossimità molto interessanti. Cito una su cui abbiamo lavorato come Parma o Bergamo, Piacenza, Reggio Emilia, Brescia, dove tipiche città medie italiane hanno utilizzato spesso delle risorse economiche generate dalla media grande distribuzione per investirle sul consolidamento dell'economia di prossimità.
0: Molto bene, ci fermiamo per gli spot e torniamo tra poco.
2: L'Isola delle Imprese su Radiolina.
3: Pronti? Partenza a convenienza. Dal 22 al 27 giugno non lasciarti sfuggire le offerte a tempo su tanti prodotti. Come il Wurzel Beretta da 4 pezzi, prendi 3 e paghi 2 a solo 1,98 euro. La Gran Piada Roberto da 330 grammi a 1,25 euro. E i Findus Fish Bar a 3,19 euro con Fidelity. Supermercati Coop di Sardegna, la tua spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi pagare anche con i buoni pasto Coverflex e Satispay nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
4: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
5: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora. Languria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Ti aspettiamo in concessionaria.
7: Vieni a scoprirla da Autovam,
8: via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
9: Dal 24 al 26 giugno torna a Cagliari il Festival Treccani della lingua italiana. 3 giorni di lezioni, spettacoli e musica ai Giardini sotto le mura per riflettere insieme sul valore delle parole e del dialogo. Vi aspettiamo.
10: Ma che luce che c'avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
11: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
10: Tac!
12: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
10: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
12: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
13: Ignazio ha detto sì ai denti fissi su impianti, scegliendo Ventura Centro Odontoiatrico. Prenota una prima visita implantologica. Contattaci al numero 800 161 008. Ti aspettiamo!
14: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
2: L'Isola delle Imprese su Radiolina.
0: Eccoci qua tornati in studio con Luca Tamini del Politecnico di Milano. Stavamo parlando di varie cose, di come valorizzare il patrimonio culturale, artigianale e imprenditoriale della Sardegna. Abbiamo parlato di centri commerciali naturali che potrebbero essere la chiave per rivitalizzare appunto le comunità che si stanno un po' perdendo, spopolando. Una curiosità, se noi adesso vediamo le strade commerciali, per esempio prendiamo Cagliari, le strade commerciali reggono perché le attività continuano a esserci, ci sono delle multinazionali, magari dei grandi marchi, e poi c'è molta quello che si dice in gergo food, insomma, quindi ristorazione, magari ristorazione veloce, molto spesso anche lì grandi catene o comunque attività non prettamente con un'identità locale. Si può fare qualcosa? Molto spesso gli imprenditori stessi, le associazioni delle imprese hanno un po' paura, timore, e sono un po', cercano anche di ostacolare questa, diciamo, questo cibo che poi si mangia a tutte le attività. C'è qualcosa che si può fare a livello normativo, urbanistico?
1: Sì. Il fenomeno qualcuno lo identifica come mala movida, o tra l'altro curioso perché se voi parlate, io ho molti colleghi spagnoli, dicono che appunto per loro la movida è tutta un'altra cosa, è un movimento culturale che è nato dopo negli anni 70, quindi oggi vederlo declinato sull'Italia è abbastanza divertente. Il problema è oggettivo, c'è, la movida nasce perché c'è una forte aggregazione della stessa tipologia di attività, soprattutto quelle in orario notturno, che generano spesso degli impatti, delle esternalità. Allora, noi abbiamo appena concluso un regolamento Movida fatto sul comune di Milano, come Politecnico in Milano, dove sostanzialmente abbiamo individuato un sistema tipo punteggio della patente, è molto esemplificativo. Nel senso che se tu raggiungi dei punteggi che sono tutti qualitativi, cioè devi innalzare la qualità per rendere meno impattante la tua, il tuo esercizio, puoi ad esempio andarti a localizzare proprio nelle aree di Movida, dove oggi c'è una fortissima anche attrazione da parte degli imprenditori. Il tema è rilevantissimo, ha generato molti conflitti in Italia, si può regolamentare. Ricordo, ci sono i regolamenti dei centri storici di tutela proprio dell'attività di prossimità e storiche, dove attraverso un meccanismo anche qua di premialità e di penalità si può orientare la scelta di alcuni imprenditori.
0: Molto interessante, curiosità, ma chi la rilascia questa patente e a chi la rilascia? All'impresa, all'imprenditore? Come funziona?
1: Sì, l'autorizzazione comunale, e tu ottieni, se arrivi a un certo soglia, non so, 30 punti, ti viene rilasciata l'autorizzazione in contesti così critici come quelli della Movida, e viene rilasciata l'impresa che sarà il conduttore di quella iniziativa. Per fare un esempio, se tu hai un Deor chiuso per i dati di inquinamento acustico dei decibel, hai un impatto minore. Se hai tavolini su strada, evidentemente, soprattutto in orario notturno, generi un impatto fortissimo e addirittura una penalità nel meccanismo del sistema punteggio.
0: Molto bene, ci fermiamo per ascoltare Olivia Rodrigo e torniamo per l'ultima parte dell'Isola delle Imprese.

0: Eccoci tornati in studio per l'ultima parte dell'Isola delle Imprese col professor Luca Tamini. Ci sono delle buone pratiche per il rilancio dei centri storici e per il rilancio anche dei patrimoni culturali e artigianali?
1: Sì, in alcune esperienze che abbiamo seguito direttamente oppure che abbiamo studiato a fondo, soprattutto in un contesto di città medie italiane, c'è stata una forma di protagonismo di alcune realtà locali che sono partite da una parola anche un po' abusata ma molto utilizzata in questo momento, che è quello della governance, cioè pensare a come governare alcuni processi come la movida, quelli che hanno più impatto, o come l'abbandono. Un altro tema oggi emergente è la quantità di negozi, spazi, sfitti, abbandonati che abbiamo nei piani terra delle città.
0: Affittasi, sì.
1: E questo
0: tanti.
1: È un tema. Noi con molta difficoltà, perché non è un tema facile, perché incrocia il mercato immobiliare, incrocia le proprietà, piccoli proprietari che spesso non vogliono più rimettere sul mercato perché sono in attesa di un incremento di questo mercato che non arriverà mai, per cui anche nei confronti che abbiamo avuto con le categorie e di Confedilizia, i piccoli proprietari ci hanno raccontato sia punti forza e debolezza. Abbiamo costruito una minima cassetta degli attrezzi con questi comuni, che parte appunto da un tavolo di lavoro per individuare le criticità, le opportunità. Soprattutto bisogna arrivare ad esempio ad abbassare i canoni in qualche modo. Nelle realtà europee abbiamo parlato spesso di Parigi, dove in comuni molto ricchi, tra virgolette, come il comune francese, addirittura comprano loro i piani terra oggi sfitti e li rimettono sul mercato a prezzo più basso. È una politica che in Italia è difficile a fare, perché abbiamo una sorta di polverizzazione delle proprietà ed è molto difficile intervenire con tutte. Oppure situazioni in cui si usa proprio la leva urbanistica, dove nei processi di trasformazione si chiede alle proprietà, ai conduttori, di mettere sul mercato tutte degli spazi per l'economia di prossimità, usando delle leve sulla fiscalità locale, di incentivo, eccetera.
0: E poi sono diciamo metodi, ricette di cui abbiamo già parlato anche per lo spopolamento. Abbiamo parlato di case a un euro, per esempio, in certi paesi dell'interno, per attrarre nuovi abitanti, e questo sarebbe il concetto dei negozi a un euro o giù di lì. Quindi qualcosa si può fare, anche perché osservano tanti docenti, insomma, ma anche le associazioni delle imprese, le partite IVA, gli artigiani, piccoli artigiani, piccoli negozi sono un po' un antidoto allo spopolamento, quindi è lì che per invertire la tendenza è lì che bisogna operare.
1: Sì, esattamente, sono alcune le riflessioni emerse in questi ultimi mesi e anni. Addirittura c'è una correlazione tra la desertificazione commerciale, artigianale, e il valore degli immobili e delle residenze. Anche questo sono dati dell'Agenzia delle Entrate, nessuno ci aveva pensato fino a qualche anno fa, ma se nel contesto in cui vivi si sta desertificando il tuo piano terra, i dati emersi dai valori immobiliari dicono che anche la residenza nel medio termine si abbassa, e quindi le comunità locali oggi sono chiamate a fare una riflessione su invece potenziare questa economia di prossimità, perché oltre a essere un servizio, un presidio, rappresentano anche una valorizzazione complessiva del tessuto urbano.
0: Eh sì, tutto concatenato. Grazie a Luca Tamini del Politecnico di Milano, e noi vi diamo appuntamento a martedì prossimo, sempre con l'Isola delle Imprese.
2: L'Isola delle Imprese, la Sardegna che produce, su Radiolina. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast, sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
3: Sono le 20:37 minuti.
4: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
5: Sara di Olina, so sonoro da sa terra nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Lina.
6: Da Ardis fino al 28 giugno, offerte a tutta convenienza. Alcuni esempi: latte valigetta Granarolo, 1 litro per 4, 3,19 euro. Birra Tuborg, 66 centilitri per 6, 5,99 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
7: La casa è dove batte il cuore e Fratelli Orru se ne prende cura da oltre 80 anni. A Cagliari, di generazione in generazione, il meglio di finiture, pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Esperti consulenti ti accompagnano passo dopo passo nelle scelte, progettando il tuo spazio. Unisci la sicurezza della tradizione al design del futuro, nello showroom di via Santa Gilla 81 a Cagliari, con comodo parcheggio. Chiama 070 28 3609.
8: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
9: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
10: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose, tradizioni, natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
11: Prendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice. È su misura. È Steel Glass.
12: Dal 24 al 26 giugno torna a Cagliari il Festival Treccani della Lingua Italiana. Tre giorni di lezioni, spettacoli e musica ai Giardini Sotto le Mura per riflettere insieme sul valore delle parole e del dialogo. Vi aspettiamo!
13: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
14: Scopri il programma US, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo per trasformare la complessità in semplicità.

0: stanco di vedere il mondo in modo complicato. Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
1: Scusi, tra 7:30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
2: Tranquilla, ci pensiamo noi.
1: Davvero? Anche COLF e badanti?
2: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
1: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
3: Stai andando a Portocervo? Da giovedì 18 giugno apre il nuovo Emporium by CryGo. Ti aspettiamo a Darzachena, nella stazione di servizio Eni sulla strada provinciale 59. Trovi food and drink to go, snack, pasti veloci, caffè self-service, wifi gratuito e tanti servizi pensati per chi è sempre in movimento. E con il servizio delivery ricevi la spesa direttamente a casa o in barca. Emporium by CryGo, Portocervo. Veloce, fresco, buono.
4: Se lavori già, lo sai. Oggi conta quello che sai fare, non solo quello che hai studiato. Con l'università americana Mib University ti laurei negli Stati Uniti. Laurea o master, online, con metodo anglosassone e orientamento concreto al lavoro. Quando vuoi, restando in Italia, senza fermarti. Da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. Mib University, il tuo futuro cresce mentre lavori. Mib University, we create value.
5: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire. Design for wellness.
6: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
7: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Sono le 21 e 0 minuti. Arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifatta. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi, al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento su cifatta.com.
1: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Come? Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
4: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
2: Da Steven Spielberg.
4: Non riesco a capire, sono persone.
6: No.
2: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
4: Cosa vuoi fare?
6: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
2: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi!
8: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
13: Oh picciocco su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene. Senti custa.
14: Fino al 1 luglio, con Carta Insieme, bibite San Benedetto, vari tipi 1,5 litro, sconto 30%, a 75 centesimi. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
15: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
14: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
16: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e Sanluri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
17: Ufficio cose smarrite?
18: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
17: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pro e siti in pronta consegna.
18: Mi sento già più carico.
17: Info su toyota.it.
19: Ena SRL, unica concessionaria per il sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
20: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire, design for wellness.
21: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.

0: comoda per dormire, acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire. Design for wellness.
1: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
2: Pronti? Partenza convenienza. Dal 22 al 27 giugno non lasciarti sfuggire le offerte a tempo su tanti prodotti. Come il Wurzel Beretta da 4 pezzi, prendi 3 e paghi 2 a solo 1,98 euro. La Gran Piada Roberto da 330 grammi a 1,25 euro. E i Findus Fish Bar a 3,19 euro con Fidelity. Supermercati Coop di Sardegna, la tua spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi pagare anche con i buoni pasto Coverflex e Satispay nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
3: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra. Perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
4: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
5: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
6: Con l'Unione Sarda, lo speciale programma US. Nel prossimo numero, come l'intelligenza artificiale sta cambiando il lavoro delle PMI, il presente e il futuro della nautica in Sardegna e tutte le principali scadenze fiscali del mese. Venerdì 26 giugno in edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12.30 con Egidiangela Secchi, su Radiolina.
2: Formarsi vuol dire crescere, scegliere e costruire il proprio futuro. Mille Vaganti dà vita a un percorso che guida i ragazzi e le ragazze a sviluppare competenze reali e utili nel lavoro, nell'ospitalità, nel turismo, nella cura del territorio, con la sicurezza sempre al primo posto, dalla formazione alle opportunità. Mille Vaganti crea autonomia, fiducia, possibilità. Mille Vaganti, il futuro che prende forma. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
3: Il 26 e 27 giugno il centro commerciale I Fenicotteri Cagliari ospita un'iniziativa speciale firmata IED, pensata per avvicinare il pubblico al mondo del design e della creatività. All'interno della galleria, dalle ore 10 alle 18, sarà presente un'esposizione statica con manichini vestiti con abiti realizzati dagli studenti del corso in Fashion Design IED. Venerdì 26 giugno, dalle 10 alle 17, puoi partecipare al workshop di Design Thinking, un'occasione per scoprire da vicino il lato più concreto della creatività. Ti aspettiamo al centro commerciale I Fenicotteri in via Simone 60, Cagliari.
4: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio.
5: E vuoi sapere perché?
4: Perché conviene! Ascolta gusto.
6: Fino al primo luglio, Asiago DOP, sapori e dintorni Conad, a 1,09€ al letto. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
7: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
6: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
8: Ufficio cose smarrite?
9: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
8: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pro e siti in pronta consegna.
9: Mi sento già più carico.
8: Info su toyota.it.
10: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
11: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
12: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Buonasera, bentornati, sono le 19, prima edizione serale del telegiornale di Vigliolina che iniziamo come sempre dal nostro sommario. Nell'isola due vittime del grande caldo, ad Orgali un turista portoghese di 27 anni, a Cagliari al Poetto un uomo di 70, le alte temperature previste anche nei prossimi giorni, le città sarde in coda per la vivibilità climatica. Pronta la norma sugli aiuti per il caro carburante, 40 milioni svincolati dai paletti europei, nuove polemiche sulla privatizzazione degli aeroporti. Il dibattito sul nucleare dopo le dichiarazioni a Cagliari del ministro Pichetto Fratin, l'esperta, la fusione vicina all'intelligenza artificiale nel mix energetico, serve una grande connessione europea. È morto Bachisio Bandinu, scrittore, antropologo, ex direttore dell'Unione Sarda. Ha raccontato le trasformazioni della Sardegna, aveva 87 anni, dalle 21 l'omaggio su Vigliolina. Stabilita l'età di Sareina, l'olivo monumentale simbolo di Villa Massargia, 758 anni, secondo lo studio del Dipartimento di Agraria dell'Università di Sassari. In apertura del nostro telegiornale la cronaca, le temperature elevate in Sardegna e ci sono due vittime del grande caldo nella giornata di oggi. I dettagli con Mariangela Lampis.
1: Due vittime, un 27enne e un 70enne, in una delle giornate del grande caldo nell'isola. L'ipotesi che le alte temperature abbiano potuto incidere e siano legate alle due tragedie. Un turista portoghese di 27 anni è morto per un malore nella costa di Dorgali. È successo a Calacartoe. A dare l'allarme sono stati gli amici, inutili soccorsi. Tragedia anche al Poetto di Quarto. Un uomo di 70 anni ha avuto un malore mentre era in mare ed è stato soccorso da un bagnino. Immediato anche l'intervento del 118. I tentativi di rianimarlo sono stati inutili. E in base ai dati sulla vivibilità climatica, il progetto del meteo.it e del Corriere della Sera, la Sardegna scivola nelle classifiche con il condizionamento del caldo africano. Sassari lascia il primato e va al nono posto, Cagliari perde 59 posizioni, Oristano è la prima città italiana per numero di giorni sopra i 34 gradi.
0: Voltiamo pagina, la politica è ormai pronta, la norma sugli aiuti alle imprese sarde colpite dal caro carburante, saranno circa 40 milioni di euro svincolati dai paletti europei. Sentiamo Stefano Fioretti.
2: Stiamo limando la norma, un provvedimento che riguarda i rincari dal 1 di marzo al 31 dicembre del 2026 utilizzando il regime temporaneo degli aiuti che è stato rilasciato dalla Commissione europea e alla quale si è agganciato anche il governo e altre regioni.
3: Giovedì il quadro sarà definito, la certezza è che sono liberi da vincoli europei, circa 40 milioni ipotizzati sul caro carburante, aiuti a imprese di autotrasporto, logistica, agricole e della pesca, valutando ancora la possibile estensione ad altri settori. In corsa si deciderà poi come mettere a terra la misura. Emendamento alla variazione o disegno di legge.
2: Mi auguro che si possa procedere subito con la variazione di bilancio perché significa che la variazione procederà spedita fino alla sua approvazione dove saranno previste anche altre misure molto importanti.
4: Noi riteniamo che sia una variazione totalmente insufficiente, lo hanno detto anche tutti i portatori di interesse che abbiamo audito in commissione, pertanto presenteremo dei correttivi che riteniamo indispensabili.
3: Proprio sui tempi legati anche ai dubbi delle opposizioni restano ombre riemerse in commissione bilancio che ha ripreso l'esame della manovrina da 750 milioni, non mancano temi caldi e spinosi, dalla sanità con le maggiori poste ai trasporti, continuano a far discutere quei 30 milioni blindati per la fusione e privatizzazione dei tre aeroporti sardi.
5: La TOD vuole regalare gli aeroporti sardi alla speculazione dei privati ed è chiaro che su questa cosa noi ci opporremo.
6: Per adesso tutti i pareri ci stanno dando ragione, la decisione ovviamente non è ancora definitiva, non è presa, però ci stiamo mettendo nelle migliori condizioni per farlo.
7: Certo è che l'aeroporto di Cagliari deve essere una gestione pubblica perché ci sono tante ombre su questo modus operandi che vorrebbero imporre.
3: Testo in aula non prima di inizio luglio con il fiato dell'assestamento di bilancio, obiettivo della maggioranza chiudere tutto entro la pausa estiva.
8: I lavori della commissione vanno avanti in un clima costruttivo che stiamo lavorando per alimentare.
9: Alle chiacchiere non crediamo più, una variazione annunciata a gennaio, la manovrina doveva essere di primavera, siamo a luglio, ancora tutto in alto mare.
0: L'intervento di ieri a Cagliari del ministro Pichetto Fratin ha riacceso il dibattito sul nucleare in Sardegna. Sentiamo Stefano Birocchi.
10: Il discorso dell'Europa deve essere rendiamoci autonomi, autosufficienti dal punto di vista energetico. Quindi sfruttiamo tutto quello che l'Europa ha, l'idroelettrico, il geotermico, l'energia nucleare, le rinnovabili in un sistema interconnesso, quindi con un rafforzamento delle reti, e con un occhio all'efficientamento energetico, quindi al risparmio.
11: Più che una sfida fra tecnologie serve una strategia integrata. La transizione energetica non può prescindere da una grande rete europea intelligente. Le dichiarazioni a Cagliari del ministro della sicurezza energetica Pichetto Fratin sul possibile ruolo del nucleare di terza generazione nel paese riaccendono il dibattito anche in Sardegna. Per Alessandra Fanni, ordinaria di elettrotecnica dell'Università di Cagliari, ricercatrice impegnata da oltre 30 anni nella fusione nucleare, le centrali di terza generazione ancora a fissione risolvono solo alcuni problemi di sicurezza, ma non quelli legati alle scorie.
10: Non modificano il principio fisico della produzione di energia rispetto agli impianti precedenti, la differenza è principalmente progettuale e ingegneristica.
11: La vera energia del futuro è la fusione nucleare, anche se non ancora pronta per un utilizzo industriale. L'Università di Cagliari è protagonista nella ricerca internazionale.
10: I progressi scientifici nella fusione sono stati reali, significativi, il potenziale di lungo periodo rimane interessantissimo. Quando si raggiungerà non avremo il problema delle scorie, non avremo il problema delle reazioni a catena, degli incidenti.
0: E adesso andiamo a Tempio, dove inizia l'era di Gianna Masu come nuova sindaca, e Giannetto Addis saluta dopo 5 anni. Silvio Ru.
12: Un pezzo di nuova storia che, come dicono i suoi sostenitori, comincia da oggi. Gianna Masu, la prima donna sindaco di Tempio Pausania, si appresta a governare la città.
13: Un'apertura ora per uscire da questo isolamento a tutte le comunità che ci circondano, quindi adesso iniziamo a parlare di Gallura anche.
14: Certo che siamo contenti, meravigliati anche.
15: Una donna che meritava, una donna capace. Gianna, facci sognare, adesso possiamo farlo davvero.
12: Nella lista di Gianna Masu il più votato è stato l'avvocato Marco Petit, con 397 preferenze. Con tutta probabilità sarà lui il vice sindaco.
16: È un esito inatteso, che fa tanto piacere, però mi preme sottolineare il fatto che dietro c'è un gruppo e nessuno ha guardato al risultato individuale. Siamo davvero un gruppo e tutti in gruppo andremo avanti. Abbiamo aperto la finestra ed è entrato il maestrale.
12: Dall'altra parte Giannetto Addis, sindaco uscente, che fa gli auguri alla neosindaca e traccia un rapido bilancio di questi 5 anni.
17: Orgoglioso di aver amministrato questa città per 5 anni, di aver servito i tempiesi, e altrettanto orgoglioso di essermi riproposto con parte della squadra uscente, ma con un gruppo di candidati davvero molto, molto interessanti, molto bravi, per i quali mi dispiace che non abbiano davvero potuto fare questa esperienza con me. Quello è un rammarico che mi porto dentro. Riprenderemo anche i nostri hobby, io riprenderò il mio hobby se mi sarà consentito, perché mi piace ancora allenare, per cui la mia vita cambia da oggi, non c'è dubbio.
0: Paura all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari dopo il crollo di una porzione di cornicione dall'ala storica dell'edificio, e oggi gli operai sono al lavoro per la messa in sicurezza della facciata. Maria Grazia Ledda.
18: Emergenza rientrata all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari a causa della caduta di una grossa porzione di cornicione dell'ala più vecchia dell'edificio. Sono state chiuse temporaneamente le sale operatorie. Le condotte dei gas medicali sono state raggiunte e danneggiate dai detriti del cornicione caduti nella notte di domenica dalla facciata dell'edificio che si trova di fronte alla camera mortuaria. Il blocco operatorio è rimasto comunque operativo per le emergenze e urgenze. L'azienda ospedaliera universitaria si è subito mobilitata per mettere in sicurezza il cornicione e riparare i danni.
19: Stiamo ultimando i lavori di messa in sicurezza proprio per garantire che l'attività riprenda a pieno titolo.
18: Per intervenire sulle condotte danneggiate occorre prima demolire le parti ancora pericolanti del cornicione.
20: Il problema è stato causato essenzialmente dall'età dell'edificio e dalla sua vetustà. È chiaro che con le piogge di questo inverno, che sono protratte fino a poche settimane fa, il ferro delle armature si è gonfiato e ha creato poi il distacco di questi elementi che sono aggettanti.
18: Occorrono interventi di manutenzione straordinaria per le facciate delle ali più vecchie dell'ospedale, interlocuzioni in atto con la regione per finanziamenti specifici.
20: È necessario fare degli investimenti importanti di diversi milioni di euro che riguardano non solo il Santissima Annunziata ma anche tutti gli altri edifici che fanno parte dell'azienda ospedaliera di Sassari.
0: 19:10 minuti, facciamo una prima pausa per la pubblicità, torniamo tra poco.
21: Rimani in
1: contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
0: Ripartiamo da Oristano perché la provincia registra l'importo medio di mutuo più basso dell'isola. Ce ne parla Mario Tasca.
21: Abbiamo già un mutuo, fortunatamente è iniziato 5 anni fa, dove forse era magari un po' più facile ottenerlo.
22: Nel vasto mondo dei mutui per la casa, la Sardegna resta sotto la media nazionale. Nei primi 5 mesi del 2026, secondo l'osservatorio facile.it e mutui.it, nell'isola l'importo medio richiesto è stato di 126.931 euro contro i 139.230 del dato italiano. Il divario si vede soprattutto tra le province. Cagliari guida la classifica regionale con 133.842, mentre Oristano è ultima a livello nazionale con 111.870 euro.
23: Ha quasi dovuta la differenza a livello provinciale tendenzialmente a quello che è il valore medio dell'immobile, ovvero laddove gli immobili tendono a costare di più, chiaramente l'importo medio richiesto tende a salire, e viceversa laddove il valore medio scende anche l'importo medio scende.
22: E poi c'è la scelta del tasso, quello fisso resta la scelta prevalente, ma cresce l'attenzione verso il variabile con una quota in crescita del 5,9%.
24: Con 100-110 mila euro una coppia oggi può comprare casa a Oristano?
25: No. Diciamo che è difficile con 110 mila euro comprare una casa a Oristano. I ragazzi giovani tendenzialmente riescono a comprare casa a Oristano, magari aggiungendo anche risorse proprie, facendosi aiutare dalla famiglia.
24: E quale sarebbe l'importo giusto per una coppia per una abitazione?
25: Più o meno a Oristano siamo sui 150 mila euro per una coppia giovane.
0: Voltiamo pagina adesso, andiamo al carcere di Uta con la musica per combattere le tensioni del sovraffollamento e l'esibizione dei detenuti. Andrea Secchi.

0: Il carcere di Utascope e ogni attività extra serve per dare dei piccoli spiragli di normalità, come la festa della musica con l'esibizione sul palco di una quindicina di detenuti accompagnati dal gruppo musicale Archeos. Entusiasmo e applausi hanno fatto da cornice ad una serata speciale.
1: Noi abbiamo un gruppo musicale interno all'istituto che si esercita in buona sostanza per tutto l'anno. Vedevano l'ora proprio di esibirsi per un pubblico delle grandi occasioni.
2: Così stemperano le tensioni che andranno sicuramente aumentare con la stagione estiva che è prossima, pertanto queste attività, se fossero organizzate con maggiore frequenza, permetterebbero di trascorrere una stagione estiva più tranquilla.
0: Si tratta di momenti particolari utili ad allentare la tensione causata dal sovraffollamento. Sono infatti ben 734 le persone ospitate nella casa circondariale Ettore Scalas, a fronte di una capienza regolamentare di 561, 198 gli extracomunitari, il resto detenuti italiani in media alta sicurezza.
1: Evidentemente con tanti detenuti bisogna organizzare ogni attività, pensiamo dalla scuola, dall'attività in biblioteca o anche le telefonate familiari, tutto organizzato per consentire a tutti di poter esercitare i propri diritti.
0: Siete pronti per l'arrivo dei 92 detenuti in regime di 41 bis?
1: Noi siamo pronti, è da diverso tempo che questo istituto si sta preparando per questo arrivo ed evidentemente faremo tutto ciò che è necessario e tutto ciò che ci viene chiesto.
3: L'Unione Sarda domani in edicola, è il momento delle anticipazioni con Francesca Figus.
4: Buonasera a tutti, i trasporti sono in primo piano sul nostro quotidiano, con il dibattito in consiglio regionale si cercano le risorse per alleviare i costi del trasporto delle merci. Ancora il grande caldo si abbatte su tutta l'Europa, in Sardegna al fenomeno collegato quello dei temporali estivi. E poi parliamo di nuovo stadio con le aspettative dei tifosi e ancora dalla Turandot al Teatro Lirico di Cagliari al fenomeno mondiale delle K-pop. Tutto nel nostro inserto estate, lo sport in chiusura, due pagine sui mondiali e il Cagliari, perché il Gallo Belotti aspetta la chiamata della società, il suo sogno rimanere in Sardegna. Questo e molto altro, come sempre, sulle pagine del Primo Quotidiano della Sardegna. Noi ci vediamo domani in edicola o, se preferite, sul vostro smartphone attraverso l'app Unione Digitale. A tutti voi una buona serata.
3: Facciamo una pausa per la pubblicità, torniamo tra poco.
5: Stanno tornando le zanzare.
6: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
7: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
6: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
7: 070 22 240.
8: Pronti? Partenza convenienza. Dal 22 al 27 giugno non lasciarti sfuggire le offerte a tempo su tanti prodotti. Come il Wurzel Beretta da 4 pezzi, prendi 3 e paghi 2 a solo 1,98 €. La Gran Piada Roberto da 330 grammi a 1,25 €. E i Findus Fish Bar a 3,19 € con Fidelity. Supermercati Coop di Sardegna, la tua spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi pagare anche con i buoni pasto Coverflex e Satispay nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
9: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
10: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
11: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
12: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
13: Fare impresa è un atto di resistenza quotidiana. Per questo torna il programma US di Unione Sarda. Formazione mirata, comunicazione efficace, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
14: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
3: La morte dell'antropologo di Biti, Bachisio Bandinu, aveva 87 anni, stasera alle 21, l'omaggio su Videolina. Servizio di Massimiliano Rais.
15: Com'è che un pastore diventa operaio ad Ottana? Com'è che uno abbandona i gambali e mette la tuta? Sembra un processo così superficiale. Cambiamento d'abito, no, è un cambiamento profondo di mentalità.
16: Il pensiero di Bachisio Bandinu, scomparso all'età di 87 anni, ha sempre osservato i cambiamenti della società sarda tra antropologia e sociologia, le tradizioni, l'identità, il ruolo dei giovani, il passato, il presente e il futuro nello stesso orizzonte, uno sguardo ampio. Nell'ultima intervista nel programma La Voce Sarda, curato e condotto da Ambra Pintore, la riflessione su un tema ricorrente nei suoi ragionamenti, lo sviluppo del turismo e le ripercussioni sul quadro sociale dell'isola.
15: Poi abbiamo il turismo. E il turismo forse è il processo di trasformazione più radicale sul versante delle coste.
16: Le tante vite di Bachisio Bandinu, che lascia idee da coltivare e sviluppare, insegnante, saggista, giornalista, dal 2 agosto del 1999 al 7 settembre del 2000 è stato il direttore dell'Unione Sarda, poi l'impegno nella Fondazione Sardinia, motore di iniziative culturali, insieme a Salvatore Cubeitu, Paolo Pillon, Cavindice Ribichesu.
15: Come tradurre, questa è la grande scommessa dello sviluppo in Sardegna, come tradurre questa ricchezza ambientale in quantità economiche traducibili in un'economia del profitto senza rovinare l'ambiente.
16: Stasera alle 21 Videolina rende omaggio a Bachisio Bandinu con l'intervista del 2025 inserita nel programma La Voce Sarda.
3: 758 anni, questa l'età dell'olivo monumentale, simbolo di Villa Massargio, secondo uno studio dell'Università di Sassari. Alessandro Caltabiano.
17: 7 secoli e mezzo è il lasso di tempo in cui l'olivo chiamato Sareina, autentica perla di Villa Massargia, è stato silente testimone delle glorie e delle sfortune del mondo. Nato più o meno insieme a Dante Alighieri, aveva già oltre 200 anni al tempo della scoperta delle Americhe e 600 all'Unità d'Italia. Lo ha certificato il Dipartimento di Agraria dell'Università di Sassari, con uno studio nell'ambito di una ricerca più ampia sulla tutela fitosanitaria e agronomica del parco.
18: È stato prodotto un manuale di buone pratiche che riguardano la salvaguardia di queste piante monumentali. Un altro studio ha cercato di dare un'età a queste piante con diverse tecniche di misurazione. Il risultato più importante stabilisce che Sarreina risale a circa 750 anni fa, mentre quelli che la circondano potrebbero avere tra i 300 e i 500 anni.
17: Una scoperta che collega il parco di olivi monumentali di Sortumanno all'identità storica di Villa Massargia, vista l'edificazione della chiesa di San Ranieri più o meno nella stessa epoca, e che abbina un supporto storico e scientifico alla tradizione olivicola del paese.
19: Da qui possiamo partire per poter dare un contenuto a un progetto di valorizzazione turistica e culturale che possa dare una nuova vitalità alle attività produttive locali e generare lavoro.
3: Un punto di riferimento per trapiantati e accompagnatori compie 8 anni la Casa di Risa Soleminis. Sibilla Loi.
20: In tutti questi anni la Casa di Risa ha ospitato 6.000, ci sono state 6.000 presenze dal 16 giugno 2018 a oggi.
21: A 15 anni dalla posa della prima pietra, la Casa di Elisa a Soleminis è diventata un punto di riferimento per i trapiantati e familiari accompagnatori, con oltre 6.000 ospiti nei suoi primi 8 anni di attività. La casa, costruita con i proventi del 5 per 1000, è stata voluta da Alberto Deiana e sua moglie Paola, genitori di Elisa, scomparsa nel 2004 per un incidente stradale e i cui organi vennero donati.
20: Elisa in vita aveva scelto di essere una donatrice d'organi, di conseguenza, avendo lei donato gli organi, la prima idea che mi venne in mente all'epoca era aprire una struttura che ospitasse trapiantati familiari e accompagnatori a titolo completamente gratuito.
21: Ma quanto è importante conoscere la volontà di un proprio familiare?
20: È fondamentale, perché posso dire che non so come ci saremmo comportati se non avessimo avuto chiaro quale fosse il suo volere.
3: Continuano le ricerche di Teseo Cocco, il 56enne di Settimo San Pietro scomparso venerdì scorso. Mobilitati anche vigili del fuoco, protezione civile, squadre di volontari. In seguito a una segnalazione, le ricerche si sono estese alla Pineta di Sinnai. Alto 1,70 m, quando è uscito di casa indossava una maglietta grigia, pantalone della tuta scuro con bande bianche e scarpe sportive nere. Facciamo una pausa adesso, tra poco l'ultima parte del TG.
0: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
2: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
3: Adesso al numero per parlare di un progetto che, dopo aver abbellito il Sacro Cuore, si vuole estendere anche altri quartieri della città. Gianfranco Locci.
22: Intanto, come gruppo di lavoro siamo riusciti a raggiungere tutti gli obiettivi del progetto, ma ci ha dato anche la misura di quanto la città sia voglia partecipare a progetti del genere.
23: L'orto di quartiere rappresenta un po' il simbolo di un'avventura virtuosa, un anno e mezzo tra altruismo e complicità diffusa. È ben impresso un concetto: darsi la mano per il bene comune. Grazie al progetto PALC, affidato dal comune di Nuoro alla cooperativa Lariso, i cittadini hanno rilanciato il quartiere del Sacro Cuore.
24: Abbiamo tre murales, abbiamo uno spazio fitness in Piazza Veneto, un orto che è assolutamente partecipatissimo, che è sempre qua vicino, che è stato recuperato da una zona che era una discarica fondamentalmente.
23: Il quartiere ha cambiato volto grazie al contributo di tanti cittadini. La cosiddetta banca del tempo poi ha favorito solidarietà, scambio di competenze e nuove relazioni di vicinato, della serie ogni ora offerta equivale a un'ora ricevuta.
25: Il cittadino diventa protagonista di un fare, fare comunità, fare socialità, creare il proprio quartiere e soprattutto coltivare la bellezza.
22: I cittadini, quando vengono coinvolti, hanno capacità di, non solo di partecipare, ma di aggiungere anche delle azioni. Penso al progetto della Banca del Tempo, che continuerà, al progetto Pedibus.
26: Guardiamo al domani, l'obiettivo qual è?
22: Abbiamo bisogno di partecipazione, ma anche di migliorare la qualità della vita della nostra realtà.
3: Adesso a Terralba, perché ci sono novità nella laguna di Marcedil. Consorzio Pesca gestirà anche lo stagno di Paoli Bianco. Sentiamo Marco Lai.
27: La determina parla chiaro: lo stagno di Paoli Bianco Turri sarà gestito dai pescatori. 6 ettari di superficie nella laguna di Marcedì, che la regione ha assegnato al consorzio delle cooperative che gestisce l'intero compendio ittico.
28: È già in concessione, perché ho già il decreto. In giro dei 30 giorni, se Dio vuole, ci devono dare le chiavi. C'è da fare adesso tanti lavori, perché è stato abbandonato a se stesso, lo vedono tutti, però non ci tiriamo indietro. Io scommetto che ce la facciamo anche in fretta a rimettere in funzione meglio di prima la situazione.
27: Quello di poter gestire anche questa parte della laguna era un vecchio pallino del consorzio pesca, un obiettivo che ora si concretizza dopo vicissitudini complesse. I cancelli sono ancora chiusi, ma non appena saranno consegnate le chiavi, i pescatori si metteranno a lavoro per trasformarlo. Le potenziali sono tante, si punta a diversificare le attività.
28: Facciamo il potenziamento delle vongole veraci, ne tiriamo fuori l'allevamento delle ostriche, che c'è la pesca sportiva, poi c'è una rivendita di pesci diretta al pubblico, roba che mancava, poi c'è la fattoria didattica e c'è il cosiddetto ittioturismo.
27: L'obiettivo è quello di riportare lo stagno alla produttività di un tempo, garantendo in laguna nuova occupazione.
28: Abbiamo ipotizzato minimo sui 12 posti di lavoro, ma per me non è così, sarà anche 20 e anche 30 posti di lavoro, guardando tutte le cose che noi dobbiamo fare.
3: Bene, è tutto, tra poco una nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. Grazie per essere stati in nostra compagnia, buona serata.

0: Sono le 22 e un minuto.
1: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
2: Allora passa da Cifad. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
1: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
2: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a Gratta e Vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifad o visita cifadda.com.
1: Cifad, il brico 100% Sardegna.
3: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
9: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Come? Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
15: Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
15: Io invece sì.
10: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
15: Rivelare tutto al mondo intero. Tutto in una volta.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
3: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
16: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
17: Fare impresa è un atto di resistenza quotidiana. Per questo torna il programma US di Unione Sarda. Formazione mirata, comunicazione efficace, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

Un saluto a tutti, benvenuti e bentornati a studiare i giornali de Sardegna 1. Bieusu, intendeso che arrivano in Snova, Zabdeo, e cominciamo con il suo sommario. Sta politica sul Consiglio regionale pronto interviene con la questione del suo prezzo, del suo carburante, a varate polemica per il finanziamento dell'aeroporto. Si torna a legare del suo nucleare, a postre su Gianna in Castello, sul ministro Picchetto Frattin, fosse esperta su Benidori e sa fusione, ma ci avresti bisogno di una rezza europea. Arrivate già un anno di pressione, sa femmina tedesca che sanno assau, chiende uno SUV in Porto Cervo, gli apprenciabo cio Gaia Costa, 24 anni, de tempio. Ariosu Bacchis Bandinu, stato scrittore, antropologo, direttore dell'Unione Sarda dei Contesti Cambiamento su Dessa Sardegna, che nasce in Bizzi e tenera 87 anni. Sa musica, può combattere su disagio in presoni, in udasi spettacolo dei presoneri e su direttori, Narasio Sproz, Riciri, 92 persone in regimi dei 41 bis. Sa politica regionale, dunque sapoverri questa edizione su TG Nostu, i straballo su, posso chiedere variazioni del suo bilancio, una manovra di 750 milioni di euro. Assessori Meloni, Giuseppe Meloni, narrega esti pronto sul provvedimento, poi giure azienda, sa, il settore si corpio su, dessa crescita, de isprezio su, dessu carburanti, e sconsiglieri si indivonti alle gendini scommissioni, cioè, sul finanziamento della regione resti 30 milioni di euro a su manco. Tutto di negara, giurai. Aziende di trasporto su del suo settore di Savisca, dell'agricoltura, ma non ancora assessori Meloni, e sa giurai altre categorie savuro, che non ti siete corpia sa dessa crisi energetica che si scoppiara quando si cominciare a saggere sul Golfo Persico. Non mancata però le polemiche, ma Alessandro Solines, che è suo presidente della sua commissione in bilancio, una raga straballo su Zigiti, che ne problema Garicuno Rippo. Fausto Piga, che invece è viso capo dei sconsiglieri de Fratelli d'Italia, una raga su Dem. Su dei sfueggi su questi spacciao e questa manovra di Pierre si approvara in subberano e se so già in sumesargiola e ci vuole tensione a pizzo su dei 30 milioni di euro cassa giunta regionali o di bondi su progetto di fusione dell'aeroporto su dessa Sardegna aeroporto su dei pilleri del suo gruppo misto voi Donia Varri del suo PD e sull'ultimo Fausto Piga una ragazza di trasparenza e dessa questione di indepiri allegai tutto su consiglio, narra ancora su capo, viso capo dei sconsiglieri dei Fratelli d'Italia. Poi da uso dell'energia, Riseu si intervento del suo ministro Picchetto Frattini in Casteddu, a Roberto Torres a questioni del suo nucleare, sul governo Olli progettai all'estero, impianto, su canata de terza generazione. I suoi esperti sono nata che non depiressi una sfida intra tecnologia, sa si strategia depiressi integrare. Fu da Alessandra Fanni, professore di elettrotecnica all'Università di Casteddu, circa ora in Pignara, dei 30 anni prosu, in su settori dessa fusione nucleare centrale sì, de terza generazione narra Alessandra Fanni non ha risolvito i problemi di importo come di sicurezza saliga nucleare il progetto su si punti vendi per toccare proprio sa sicurezza desimpianto su sa transitura energetica deve essere una mistura di energia birdi e di energia nucleare uru ma tocca vai rezza se intelligenti sì, una strategia comune tutto europea ma energia dei subvenitori e sa fusioni nucleari narra ancora Alessandra Fanni con sa fusioni antasparessi tutto il problema sa antesimpianto su che ne aliga e sicuro su su 100% sindacato de su sulcis gresiente o un intervento del suo governo e dessa regione posso benedori dessa centrali Enel de Porto Vesme sa centrali grazie a lei da CGL Cisrewil antinao no è su progetto di una centrale che a volte sarà intervenisciente quando c'è emergenza energetica sa centrali Enel deperi traballai bene a tutto buon parlare a Gianrico Cuboni suo segretario regionale dessa Flaei CISL poi il suo obiettivo è deve traballare tutto l'impianto su fabbrica dessa zona industriale
materiali. S'energia de presse in preara, poi questo obiettivo scetti, narra ancora Cuboni. Sin da caso, Olentio Berri, un confronto, luego su con sa regione, tocca arvai progetto su, investimento su, posa arvai su vostro, denuncia un manno e traballare ora. Sa produzione di energia de presse, una produzione può fare tornare a cresci, is attività industriali del suo territorio, come ti narra Francesco Garau, segretario regionale dessa Filtem CGL. Tocca ramparare sa professionalità de donne dipendenti. Sa partita si deve giocare in Roma Vuru, narra sa Will, con Senel, con su Ministero de su Made in Italy e con su Ministero dessa Ambienti e dessa Sicurezza Energetica. Maestri sa regione che deve intervenire, narra Pierluigi Loi, su segretario regionale dessa Will Tech, su confronto con Palazzo Chigi, si deve overri all'estero. Sanno passato a morti de Gaia Costa, vira sotto e su Mesargiolas, su Viciocca de Tempio, 24 anni, su Prenciare Boccia de uno SUV in Porto Cervo. Oi, in su tribunali de Tempio, sa condena, quindi via Ghiendi, questo SUV è una femmina tedesca, Vivian Spor, direttora di azienda, San Mulleri, de San amministratori della compagnia de aeroplano su Lufthansa. Sa femmina ha ricordato una condena e un anno de presoni, in proso sa patenti, ha sospendi per 2 anni. Gaia Costa, via stetti a Brenciara, mentre si va passendo in sa ruga, in sa zona pedonali. Poi giugisi sa femmina, che viene su SUV, viene tutto sbeliara, di manco gli abbiu sa picciocca. Un bicciocco di 27 anni, su turista del Portogallo, è stato morto questo mangiano in si scoglio su De Calacartò, in sa costera dei Durgali. Su bicciocco, accanto, guardi, se si intende un male, su amico, anzi, dona un allarme, si interviene su personale del suo 118, ma non è stato rinnescio di salvare Salvira.

Tra tragedia, sempre questo menziano, si parla di su poeta de quarto, sa vittima est in nomine de 70 anni, viene in mare, ridente un malore. Luego è stato soccorso, portato in sa playa, de su personale de su 118, ma non c'è stato nulla di fare, né manco poi su. Un attentato a riserenote, mezzanotte e mezzo, in sabida de Cotronzano, una bomba che si scoppiara in sospolla droga nel suo campo sportivo comunale, casa Catrin Savia, Velio Spano. In proso è stato colpito sul campo sintetico, non si gioca la pallone 5 contro 5, Galincuno ha rivolto benzina e ridona un vogo, l'Uego si è ribauso, i pompieri si antisturano questo vogo, si scoppia questa bomba, invece si è risciusciato, si intrara, si avventano i sanitari, tutto su spalladrogio. Manco male, nemmo su Estevano Stolpiao, ma finse 6-11, adesso notti, in suo campo ci vianta Vicioccoso de Sabida, vianta Gioghendi a bocce. Scarabinieri si de Cotronzano, punti vendi, indagini. Sì. Savinanza ha sequestrato 13 kg di droga in sesto e riportato in prigione in uomini dai 47 anni. I militari si danti frimmao, i sovviaghendi in macchina, ma viene che ne va attenti, e danti accompagnato a domo, podapigai in domo però. I militari si sono intendi un vrago de droga e luego sono ribauso i scanisi de Savinanza, Abba e Chili. Savinanza le recupera 11 kg e mezzo de hashish, 1 kg e mezzo de marijuana. Tutta questa droga via acquara in cucina, in sa camera de Sommini, che è incorpato in modo di traffico de droga. Torrauso voi voro in tempio, vostro voto amministrativo, una risultata che rispantato rotto su Diarero, su Svato Caribinto, sa candidara Gianna Maso, sa prima femmina Eligia in tempio, con ghiai su comuno, è stato un arrogo di storia noga, cumencendi in tempio, antes Eligirorisi, ante a festau Gianna Maso, in Moise Gauso, si solamento, nanta rotto su. In sa lista dessa sindica, che ripicavo pro voto succede, Sabogao Marco Petitta che ha ripiegato 397 voti su Casere Sicuro. Petitta ha reso su viso sindico Zeus tutto si spantava su Naraisso, ma su chi contra non è su voto personale ma su voto di tutto sul gruppo e ho soperto su una ventana e in moi in Sadomo comunali e arriva su Bento Oesto 10 Narada Petitta. Adesso a trovarti su candidato Cariverdio Gianni Addis che è in moi a Rasezzi in sbanco su adesso opposizione Giannetto Addis ha ricovernato in isultimo su Cincanno su Aguro su Manno su e Gianna Maso Naraisso e verno bilancio Giannetto Addis adesso che è stato fatto in sua ultima legislatura è stato un orgoglio umano servire sa città mi dispiace in mera po si squadra de candidato che volemmo portare con Mimmi po governare i torra. Tutto si azzicchiava in sua spirale Santissima Annunziata de Tattari, noi si è rotto un muro, si è parte beccia del edificio, Donia Sala, noi si vanti gli interventi, su, è stato a Serrara, poi una parica di ore, ci vuole stare su danno, su, ai stupi che ha portato a San Megina, proprio in sa zona, a Nazia Camera Mortuaria, a rifunzionare su emergenze e urgenze a Scetti, e lui questo punto interviene su i stennico, si canta arrangiato su danno, se ho straballendi, povonni, se edificio, in sicurezza 10 narra Serafin Angelo Ponti, che è su direttori generali dell'azienda. Voi interveni in Sarrezza dei Stubus, però toccherà a Sciusciai Savarti Gaesti a rischio de Arrui Torra, narra Ponti. Esti un problema, capia sul fatto che se edificio. Esti Beccio, Donara Carlo Soggio, che è il direttore tecnico dell'azienda, tutto sacco, che righettau in Sierra e su Beranoburo, arriva un frau su Verru, fende a una parte in manna, dunque sa de su muro. Tocca intervenire in maniera seria e specifica, vostra manutenzione, in ancora Carlo Soggio, ma serviti finanziamento regionale, adesso manco una varia di milioni sì, di euro. Dove è corrotto un manno in Totusa Sardigna, ossa morti de Bacchis Bandino, vi ha nascito in Bizzi, tenera 87 anni su, è stato un maestro, antropologo,

4 presoneris e familiares puru. In un momento di festa a manna, con un coro dei 15 cantanti, con un gruppo dinanta Archeos, una di i speciali morottos, guardias e presoneris. Ma non è una cosa nuova, come ti narra su direttori de Uda, Pietro Borrutto, in presone c'è una band che zonera, provera tutto sano, non bianta sora de si presentare de vai gusti spettacolo, narra Borrutto. In questa maniera cala a mera sa tensione, come ti narra Alessandro Caria, su comandanti dei sguardias in sa presone de Uda, iniziativa sa de questo tipo, si ti depiti fai sempre de bruso. Sa tensione a Varanartia, voi in sa presone ci vuoti 734 personas, ma ci indivori ti capi 561. Si commenti, presoneresi, punti immersa, donna attività di estrema importo, scuola, biblioteca, attobius con familiari e tutto musica. E tutti i punti preparentesi, possa arrivo del 92 presoneresi in regime del 41 bis, su direttori dessa presoni, de Uda, naraga estirotto pronto, dovuti sapere attenti. E so accabbao, poi gusta edizione voru, si do grazie, se vostra attenzione, si bieuso, si intendeuso, e se edizione chi bene, con un saluto e tutto.

0: sonus de sa terra nostra.
1: Die de Airu che stiamo per ascoltare da Emanuele Grau è l'elaborazione di uno tra i più tragici e noti brani del repertorio gregoriano. Risale al XIII secolo ed è attribuito al beato Tommaso da Celano.

0: Tia Murru alla percussione e bortone e Pierpaolo Cardia all'organo.
1: Nel programma Album, Maria Carta si prestava volentieri a cantare a cappella tra gli ospiti di quel programma da lei curato e condotto. Questa è una ninna nanna dedicata al figlio David, nato nel 1980.

0: era la sola voce di Maria Carta ripresa in una sua esibizione nel programma Album del 1984.
1: Sara Diolina, il sonus de sa terra nostra.
2: Fondatore e anima dei collage, Tore Fazzi ha esordito con un lavoro personale con alcuni brani cantati in sardo. È il caso di questa su Pipiriolu, una delle denominazioni del piffero nell'isola. A

0: Era Subi Piriolu, cantata da Tore Fazzi, accompagnato dal coro del suo paese natale, Alà dei Sardi.
1: Sono le 22 e 28 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
4: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18.30 con Nicola Scano su Radiolina. Sa Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
5: Giovanissima voce quella di Marta Manei, nata e cresciuta a Oristano ma con origini tra Ula Tirso e Teti. A 15 anni inizia a scrivere le sue prime canzoni e a esibirsi in pubblico. Nel 2021 registra il suo primo singolo, con il quale ha vinto il premio ICNUSA per il miglior testo al Radiolina Contest. Questa che ascoltiamo si intitola Riflesso.

0: vedrò.
1: Ancora una proposta del programma Sala Prove, in onda su Radiolina nel 2023. È stata ospite della trasmissione anche Marta Money, che abbiamo ascoltato in Riflesso.
2: Ascoltiamo ora dalla voce di Elena Ledda un travolgente ballo, Intrese, inciso nell'album Mare Mannu nel 2000.
3: Pesa su ballo che faghiamo festa e leriamo tutto sa scarreras.

0: Abbiamo ascoltato In Trese, brano di Elena Ledda che fu anche sigla di Sardegna Canta nel 2002.
1: Sa Radiolina. Il sonus de sa terra nostra.
2: Per un breve periodo all'inizio del nuovo millennio anche la cantante algherese Claudia Crabuzza ha fatto parte dei Tazenda. Un'esperienza documentata in questo brano, Disamparados, introdotto con un motivo popolare sardo proprio dalla voce della Crabuzza, che adottò il nome d'arte di Claudia Harper.

0: erano i Tazenda in una loro esibizione all'edizione di Sardegna Canta del 2001, con gli storici componenti Gino Marielli e Gigi Camedda, c'era anche la cantante Claudia Crabuzza.
1: Delicati arpeggi alla chitarra fanno da sottofondo alla tenue voce di Zip, cantautore che si era presentato con un brano dedicato al calciatore del Cagliari Pavoletti. Questa è Punti Deboli.

0: Abbiamo ascoltato Zip in un brano dai toni vellutati. Questa era la delicata Punti deboli, proposta nel corso di una puntata di Sala Prove in onda su Radiolina nel 2024.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Una straordinaria accoppiata quella con Piero Marras e Andrea Parodi, ospiti di Sardegna Canta, eseguono uno dei brani più popolari del cantatore nuorese, Meremmanna.

0: Camedda e il chitarrista Gianluca Corona ad accompagnare questa Mere Manna, ascoltata da Piero Marras e Andrea Parodi.
1: L'umorismo dei testi e un certo gusto dissacrante hanno caratterizzato la produzione dei Banda Beni. Questo Ziulilicu che ascoltiamo è stato il loro primo successo inserito nell'album d'esordio del 1976.

0: Abbiamo ascoltato Mario Biggio e i fratelli Carlo e Filippo Vespa, cioè i Banda Beni, in Ziu Lillicu.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: I nuoresi Raimi, in un loro album inciso nel 1994, hanno attinto anche dal repertorio di canti armonizzati da cori polifonici, tra questi Suballittu Cadenzadu, scritto da Alessandro Catte, direttore del coro Ortobene.

0: l'ha inventato.
1: Erano i Raimi, gruppo nuorese che ha avuto il suo periodo d'oro a metà anni 90, esibendosi anche in Belgio e a Icnos a Milano. Qui erano sul palco di Icnos nella sua seconda edizione a Sedilo nel 1994.
2: Sono le 22 e 59 minuti. Arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifatta. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi, al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento su cifatta.com.
3: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
4: Classicamente.

0: Sono le 23 e 30 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.
3: Classicamente.

0: Classicamente Radiolina.
1: È mezzanotte e 8 minuti.
2: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
3: Allora passo da Cifada. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
2: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
3: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a Gratta e Vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifada o visita cifada.com.
2: Cifada, il brico 100% Sardegna.
4: Saluta a tutti da Elena Ledda, sa radiolina, il sonus de sa terra nostra. Dogna di, ai 6:15 di Ammengiano, ai 4:15 di Apostibrangio e ai 10:15 di Assunotti. E su domenico a mezzudì puro, in sa radiolina.
5: In collaborazione con Istituto di Radiologia de Riu e Logistica Nieddu.
6: L'informatore sportivo Giovani di Categoria. Con Lele Casini.
7: Martedì 23 giugno, buonasera e ben ritrovati amiche e amici di Radiolina e di Videolina, ultima puntata di questa stagione dell'informatore sportivo Giovani di Categoria. E questa settimana è una puntata speciale perché è una sorta di riepilogo, funzionerà anche come ringraziamento per le tantissime società che anche in questa stagione sono venute a trovarci, si sono fatte conoscere, abbiamo conosciuto tantissimi atleti, non mi sono segnato i numeri ma stiamo parlando di una media di 3, 4, anche 5 ragazzi calciatori, giovani calciatori che sono venuti a trovarci ogni settimana. Fatelo voi il conto di quante centinaia possono essere venuti in questi anni e anche in questa stagione. Quindi il primo ringraziamento va a tutte le società che hanno accettato il nostro invito, che si sono proposte per farsi conoscere e che hanno raccontato le loro storie. Il secondo ringraziamento in questa ultima puntata stagionale è chiaramente a Radiolina, ai ragazzi dall'altra parte del vetro. Oggi c'è Giuseppe Valdez che saluto, ma anche Fabio Leoni, Manuel Cozzolino, Luca Carcassi, che sono stati in supporto per questa nuova stagione di Giovani di Categoria. Speriamo la prossima di ritrovarci e parlare ancora di calcio e non solo, magari anche di altri settori giovanili, di altre discipline. Vedremo se verrà esaurito anche questo mio desiderio. Intanto però per l'ultima puntata mi fa particolarmente piacere perché c'era venuto a trovarci nell'ultima puntata dell'anno 2025 ed è venuto anche per chiudere questo discorso di questa stagione 25-26 Lorenzo Cagli, che è il coordinatore federale del settore giovanile scolastico della Sardegna. Ciao Lorenzo, buonasera, ben ritrovato.
8: Grazie.
7: Allora, questa è la puntata conclusiva e io volevo dedicarla proprio di riepilogo. Generalmente nella nostra trasmissione c'è una società con dei ragazzi. A me interessava invece in questa ultima puntata fare un bilancio della stagione anche dal punto di vista federale. Siamo in periodo di elezioni federali, quindi chiaramente c'è molto entusiasmo e dall'altro c'è molto movimento, però qua in Sardegna com'è stato questo anno, Lorenzo?
8: Intanto ti avevo fatto una battuta quando mi hai invitato, ti ho detto non so se basta una puntata per riepilogare tutto. Siamo partiti da tanto lontano e quello che ci tengo sempre a sottolineare è quello di cui si occupa il settore giovanile scolastico della Federazione Italiana Gioco Calcio. E quindi anche durante quest'anno ci siamo occupati di formazione e promozione, chiaramente dello sport più amato dagli italiani, non me ne vogliano obiettivamente gli altri sport. E siamo partiti da tanto lontano, siamo partiti da ottobre, da settembre, quando inizia la stagione sportiva, con i progetti tecnici del settore giovanile scolastico, quindi l'Evolution Program, con le prime sedute nei centri federali di Oristano e l'inaugurazione ufficiale, perché eravamo partiti ufficiosamente diciamo a maggio dell'anno scorso del centro di sviluppo di futsal, quindi ci dedichiamo anche al futsal a Ussana, e proprio in quell'occasione abbiamo avuto il piacere e l'onore di ospitare il segretario nazionale del settore giovanile scolastico che ci è venuto a trovare, dottor Vito Di Gioia, e responsabile tecnico nazionale del futsal Lorenzo Nitti. È stata un'inaugurazione a cui ha preso parte il sindaco Emidio Contini. Nel frattempo anche a Ussana ci sono state le elezioni, esatto. Che ringrazio perché durante tutto l'anno ci siamo sentiti veramente a casa lì al palazzetto di Ussana.
7: Bellissimo palazzetto,
8: assolutamente. Era presente anche il presidente Gianni Caduoni del Comitato Regionale Lega Nazionale Dilettanti Sardegna e tante altre autorità che ci hanno permesso di inaugurare ufficialmente la stagione del futsal lì a Ussana.
7: Ci sarebbe dovuto essere anche il presidente Cadoni, ma appunto per sono giorni di grande fervore per quanto riguarda le elezioni federali e chiaramente non era in Sardegna e quindi l'abbiamo lasciato un po' in pace, diciamo così. Allora ci sei tu un po' a fare la parte settore giovanile, ecco, la parte ufficiale della federazione.
8: E questi progetti insomma sono andati a terminare a maggio, l'ultimo lunedì di maggio, con le ultime due sedute di allenamento che insomma hanno salutato un po' la stagione appunto del progetto tecnico di settore giovanile scolastico che si chiama Evolution Program.
7: All'interno ce la facciamo in due secondi, se ce la fanno, che cos'è l'Evolution Program?
8: Ma niente, è un progetto tecnico che è a capo del settore giovanile scolastico. Come ti ho detto prima, all'interno dei centri vengono formati gli staff federali che poi si muovono nel territorio a supporto delle società.
7: Con delle linee guida.
8: Esatto, linee guida metodologiche riguardo anche lo stile di conduzione delle sedute di allenamento. Per questo veniamo affiancati all'interno del settore giovanile scolastico, o meglio all'interno del settore giovanile scolastico è presente l'area psicologica.
7: Okay. Quest'anno quanto è importante ormai quella?
8: Non so, non te lo so manco definire, in maniera veramente immensa. Per questo ringrazio il grande lavoro all'interno dell'Evolution Program del responsabile tecnico dello sviluppo regionale Mr. Vincenzo Fadda, che appunto ha lavorato in simbiosi con la dottoressa Eugenia Caldaro, la nostra responsabile della psicologica dell'area regionale, e hanno formato gli staff federali. Da quel momento in poi è stato stretto un patto di collaborazione con delle società della Sardegna che hanno manifestato l'interesse in maniera autonoma, e abbiamo dato supporto a queste società andando a trovarle, andando a condurre gli allenamenti insieme a loro, nei loro spazi, con i loro ragazzi e le loro ragazze, in giro veramente per tutta la Sardegna, perché quest'anno siamo andati da Sassari alla Gallura al Sulcis, all'Ogliastra, Nuoro, insomma abbiamo girato tutta la Sardegna.
7: Sì, poi anche noi nel nostro piccolo trasmissione abbiamo cercato di dare spazio anche a realtà che venissero molto lontano da Cagliari. Siamo riusciti con la nostra sede di Olbia, con quella di Nuoro da questa stagione, quindi ci ha fatto particolarmente piacere. È venuto il sottotitolo giovanile della Torres che si è spostata ad Olbia per essere presente, quindi ci fa particolarmente piacere. È venuta la Simba di Palma Sarborea, quindi abbiamo un po' toccato veramente tutte le
8: realtà. Società proprio fanno parte del nostro circuito
7: e quindi fa piacere ritrovare anche questo discorso. La Sardegna è un dei territori immenso, logisticamente non è semplice svolgere un lavoro del genere, quindi a maggior ragione gli diamo peso, perché comunque anche andare a fare formazione nelle varie società è assolutamente un impegno importante.
8: Ed è, ti dico, tra l'altro una formazione che non è solo ciò che dà la federazione alle società, ma i tecnici, i responsabili tecnici che appunto vanno a far visita alle società riportano che spesso e volentieri sono le società
7: che
8: insomma è uno scambio di opportunità. Noi lo definiamo molto come un'opportunità, come un confronto. L'idea non è quello di
7: insegnare,
8: portare la Bibbia della federazione. Nessuno ha purtroppo la ricetta probabilmente perfetta. Ci si prova con un confronto nel far crescere il territorio. È quello che vediamo nel territorio, perché poi abbiamo spesso fatto degli incontri tendenzialmente a Sarrodia,
7: che è il centro della Sardegna, quindi
8: esatto.
7: È comodo un po' per tutti,
8: e abbiamo avuto sempre una risposta notevolissima da parte delle società. Quindi c'è, come ti avevo detto, alla fine del 2025 questa voglia di confrontarsi, questa voglia di formarsi è ben presente nelle società sarde, che ringrazio ovviamente.
7: È in corso il mondiale, non c'è l'Italia per la terza volta consecutiva, non vorrei spingere ancora di più il coltello nella piaga, però è un dato di fatto, si parla di realtà, di attualità, quindi è giusto toccarlo. Come sta però il calcio sardo? Perché quello italiano per certi versi sta benissimo, anche a livello giovanile, campioni europei con l'Under 17, però poi la nazionale non riesce, anche secondo me non è una questione di problemi che non abbiamo i giovani o giocatori, è semplicemente che poi quando canni le partite decisive o qualcuno è più forte di te bisogna applaudire e andarsene via, pizzico di fortuna o di sfortuna che poi può incidere. Però come sta il calcio sardo, che è quello che ci interessa di più?
8: Io direi molto bene, soprattutto a livello giovanile. Abbiamo società quest'anno che si sono disimpegnate in ambito nazionale con ottimi risultati.
7: Notizia di domenica,
8: notizia di Avanti

0: fuzza l'elite. Insomma, il confronto
1: Sì,
0: c'è.
1: perché poi il confronto è un tema che viene toccato, l'ha toccato anche Castricato dell'Alghero, a proposito delle giovanili, che alla fine il confronto per le squadre sarde, non essendo così facile, un confronto a un certo livello, quando poi ti affacci alla fase nazionale è lì il problema. Avendo magari un confronto settimanale, se non mensile, con magari realtà del tuo stesso livello, hai quella difficoltà di fare il passettino più suo, no?
0: Sì, sono d'accordo,
1: Anche
0: però no,
1: questo territorio molto ampio non ti facilita, cioè
0: non è
1: se l'Alghero
0: semplice.
1: vuole competere o fare un allenamento con una squadra del Sud Sardegna che magari sia a quel livello, non ce la può fare.
0: Diciamo che certamente questa difficoltà c'è, purtroppo, e per fortuna viviamo in un'isola, quindi gli spostamenti anche fuori regione sono un po' più difficoltosi sicuramente rispetto alle altre regioni d'Italia, questo senza alcun dubbio. Però forse ci si dimentica, o meglio, magari se non ci fosse stata questa difficoltà, ecco, dell'isola, probabilmente l'orgoglio che spesso e volentieri le nostre società,
1: E le
0: quando
1: squadre, sì.
0: varcano i
1: Anche
0: confini in ambito nazionale, tirano fuori sempre quel qualcosa in più.
1: i giovanissimi regionali sono andati alla fase nazionale, la rappresentativa della Sardegna, del
0: Esatto,
1: trofeo delle
0: esatto.
1: regioni, sono uscite per due squadre e poi sono finite
0: Tutte
1: in semifinale
0: le
1: finale,
0: società che
1: con il
0: partecipano al
1: campione.
0: torneo delle regioni, qua varco un po' il territorio chiaramente del Comitato
1: Certo.
0: regionale della Lega, sono stato in contatto col presidente, con i dirigenti federali che hanno accompagnato le squadre e probabilmente se noi non avessimo queste difficoltà logistiche, poi ci mancherebbe quello
1: Quello
0: spirito di
1: spirito, sì.
0: sacrificio che spesso e volentieri mostriamo in ambito nazionale, ecco. Quindi da questo punto di vista, secondo me, comunque ci facciamo sempre valere. Sicuramente il confronto ci manca, è normale, no? Penso a una società lombarda, anche di altissimo livello, è un attimo varcare il confine, andare in Piemonte, se proprio
1: Certo,
0: non ci basta
1: è
0: più il
1: quello,
0: confronto in regione, andare
1: esatto.
0: oltre. Questa è la difficoltà che
1: L'altro
0: abbiamo.
1: fattore l'hai specificato tu parlando della Romulea, quindi squadra laziale 700 iscritti, Sardegna 700 iscritti, una società
0: Dobbiamo unirne due,
1: almeno
0: probabilmente.
1: due,
0: Almeno
1: se non
0: due.
1: in certi casi
0: Sì,
1: anche
0: sì, sì,
1: più
0: sì.
1: di due, è quello, siamo pochi, anche i ragazzi. Ecco, io la domanda era più che altro, siccome si è parlato tanto del Covid, di quanto ha un po' tagliato le gambe alle società e di riflesso chiaramente a tutto il movimento calcistico, ti chiedo Lorenzo, se c'è un miglioramento anche dal punto di vista dei ragazzi e dei tesserati, che numeri ha a disposizione la federazione?
0: Ma allora, i tesserati diciamo che per fortuna in Sardegna siamo ritornati più o meno in linea con
1: Ok,
0: i tempi pre-Covid,
1: è questa la bella
0: ok?
1: notizia.
0: Chiaramente gli sport di squadra, come ben sai, anche perché sei papà di un ragazzo che gioca, hanno subito un duro colpo, allenamenti senza contatto, poi con il
1: Anzi,
0: contatto, poi
1: grande sforzo da parte
0: insomma,
1: di federazione e società a
0: diciamo che
1: mettere su.
0: lì spesso e volentieri si dice non si fa tecnica, in quel
1: Sì.
0: periodo si è fatto solo tecnica,
1: Moltissima tecnica, sì.
0: tantissima tecnica. Ora, battute a parte sulla tecnica, il calcio sardo sta bene, le società stanno sicuramente in Sardegna stanno provando a cambiare un po', diciamo, quella che è la tendenza, no? Di affidarsi magari a giocatori più esperti. Mi viene anche in mente, uscendo un po' sempre dal seminato di settore giovanile scolastico, quello che sta accadendo in molte società, cioè si sta dando la possibilità ai ragazzi, anche in uscita dagli allievi, di giocare nella terza categoria della
1: Esatto.
0: propria società. Questo io credo che anche il fatto che comunque la terza categoria negli ultimi anni si è esplosa in Sardegna, fino a qualche anno fa veramente
1: No, non
0: avevamo
1: c'era, c'è stato
0: due
1: qualche.
0: gironi, non avevamo
1: Sì.
0: praticamente più gironi. Questo è importante perché magari partendo dalla terza categoria si riporta intanto il calcio nei paesi e pian piano ci si prova di nuovo a costruire, ecco, una base da cui poi alimentare questa terza categoria. Abbiamo detto che probabilmente per 700 iscritti bisogna unire due società, forse anche di più in Sardegna. Ti posso dire che durante quest'anno, andando un po' in giro nel territorio, ho incontrato delle realtà in cui appunto hanno unito le forze più paesi.
1: Esatto, sì.
0: Un altro problema che avevamo in Sardegna è un po' il campanilismo, insomma, dilagava, quindi c'era difficoltà a darci una mano col paese vicino. Ecco, ti posso dire che anche questa tendenza si sta invertendo.
1: Più volte abbiamo invece raccontato di strutture che nei piccoli paesi con pochi giocatori sono bellissime, perché sono state fatte, sono state colte quelle occasioni che magari qualche contributo, qualche finanziamento, il PNRR anche, certo, ha contribuito a far indirizzare certe somme in una struttura sportiva polifunzionale.

0: Quindi poter dare ai ragazzi del paese, ai giovani del paese, uno sbocco sportivo, però ci sono pochi ragazzi, perché si sta spopolando, perché si sta invecchiando sempre di più, almeno per quanto riguarda certe realtà della nostra Sardegna. Negli hinterland delle grandi città invece l'esplosione è contraria, tantissimi numeri e pochissime strutture adeguate. Ecco, dal punto di vista federale, qual è la tua sensazione? Cosa hai raccolto anche? Perché poi alla fine, girando la Sardegna,
1: è una difficoltà oggettiva. Diciamo che sicuramente ci si sta provando a invertire il trend. Non è semplice, perché chiaramente nei paesi probabilmente anche la ristrutturazione di un campo prevede, ecco, passaggi burocratici più brevi. Non è la mia materia, quindi non mi permetto di andare oltre. Chiaramente quello che io mi auguro è che anche nei grandi centri ci sia, ecco, la possibilità di rivedere. Non dico niente, perché qualche presidente di società ha detto qualcosa per scaramanzia, queste cose non le dico, però magari a Cagliari un pochino la situazione potrebbe evolversi da questo punto di vista.
0: Speriamo, perché veramente c'è bisogno di campi. Ci sono molte situazioni di tante società che si dividono un campo con veramente tantissime squadre che giocano in quel campo. Il campo si rovina, periodicamente bisogna rifarlo. Se lo rifai, perdi quel campo per un periodo di tempo per poter fare l'attività. È veramente un cane che si morde la coda. Se ci fossero veramente strutture un po' più ampie a disposizione di... Ricordiamo che le società sportive, soprattutto a livello giovanile, attività di base sociale, stiamo parlando di sociale, quindi l'importanza anche di questo tema che è caro a tutti noi, che siamo genitori o no, alla fine nella nostra famiglia c'è un giovane con le sue problematiche, con le sue paturnie. Dargli un punto di riferimento, e non solo per il calcio, dico per tutto lo sport, è fondamentale. A parte questi discorsi che sembrano populisti, ma poi sono alla base dell'interesse della singola settimana di ogni società, un'altra parola d'ordine è femminile. Cosa diciamo?
1: Assolutamente, è in crescita.
0: A proposito, saluto Letizia. Settimana scorsa aveva detto che, alla mia domanda specifica, cosa, svegliandoti domani, cosa vorresti aver imparato nella notte? Lei, io vorrei battere i calci d'angolo. Mi ha mandato il video di un gol fatto in un torneo direttamente da calcio d'angolo.
1: Allora,
0: saluto Letizia da Club San Paolo, ospite qua a Radiolina. Per tutte le altre società, la prossima stagione venite qua. A parte gli scherzi, portiamo fortuna, diciamo così.
1: Abbiamo dei punti di riferimento nel territorio sardo che hanno svolto appunto l'attività federale con noi. Niente, prima ti ho detto alcune società da un punto di vista maschile, insomma, che hanno per cui abbiamo tifato, hanno raggiunto sicuramente già dei risultati storici. Anche nel campo femminile, chiaramente abbiamo società che partecipano ai campionati di Under 15 nazionale e Under 17 nazionale, sia nel nord, penso all'Atletico Uri, penso al sud, chiaramente il Cagliari Calcio. Parentesi, io mi auguro chiaramente che con l'arrivo di
0: Max Kanzi,
1: il rientro, o meglio, sì, il ritorno di
0: con
1: Mister
0: un
1: Kanzi,
0: ruolo, con un altro,
1: esatto,
0: ruolo,
1: con un altro ruolo, che una persona che stimo tantissimo, però con la sua esperienza nel calcio femminile, ecco, possa dare diciamo l'ultima spinta, sì, perché secondo me manca in Sardegna l'ultima spinta, un punto di riferimento dal punto di vista federale.
0: Posso dire, bisogna crederci un po'.
1: Sì.
0: E quel crederci deve arrivare sia dalla federazione, ma anche dalle singole società, quelle più rappresentative, perché se Cagliari fa una squadra femminile, secondo me...
1: Già c'è comunque,
0: sì,
1: nel calcio a 5,
0: no,
1: insomma,
0: senso,
1: è
0: strutturata.
1: Chiaramente,
0: quindi,
1: sì,
0: magari,
1: sì,
0: anche arrivando a una squadra di Serie A un giorno, io credo che faccia da traino per tutte le altre
1: società.
0: Nel loro piccolo, però,
1: come sempre,
0: continuare.
1: Come capita, esatto, comunque le nostre due società professioniste in territorio,
0: esatto,
1: Torres e Cagliari, sono un traino per le società, in questo caso chiaramente maschili, le trainano nel movimento. Nel femminile abbiamo anche lì un grande lavoro in collaborazione con la Lega di tanti, con la delegata Federica Arca, che svolge un gran lavoro. Quello che ci auspichiamo sempre insieme a Federica quando ne parliamo è che, benissimo il campionato di eccellenza, numerosissimo, però poi le società di eccellenza vanno foraggiate dal basso,
0: sì,
1: quindi
0: sì,
1: ci auguriamo che le società di eccellenza pian piano lavorino sulla base, sì, in modo che possano poi costruire delle squadre.
0: Fondamentale attività di base dove ragazzine e ragazzini, bambine e bambine stanno assieme, e anche qualche esempio nel settore giovanile c'è, dove dove chiaramente non si può formare una squadra femminile, allora contribuiscono magari nella squadra esordiente oppure nel settore giovanile con i giovanissimi. Faccio l'esempio, gli allievi già è difficile vederlo, però già anche nei giovanissimi si vede qualche squadra mista. Va benissimo, l'ideale è avere squadre giovanissimi di ragazze, possibilmente, e così, come dicevi tu, foraggiare l'eccellenza, dove trovi giocatrici esperte, giocatrici comunque giovani, e poi anche quindicenni che giocano in eccellenza a un buonissimo livello.
1: Su questa, quest'anno abbiamo dato un input sul calcio femminile grazie al lavoro che hanno portato avanti il delegato Andrea Lombardi e la selezionatrice Antonella Giglio. Abbiamo svolto un triangolare di under 12 femminile tra Cagliari Calcio, Gioventù Assemini e Marzio Lepri, e niente, abbiamo dato un input con la speranza che l'anno prossimo in questo torneo si possano fare più tappe, si possano fare più triangolari. Quindi anche sul settore femminile cerchiamo di alimentare, ecco, di far soffiare il vento nella direzione giusta.
0: Altro tema è giovani in generale, come sono questi giovani? Io non mi esprimo.
1: Non mi fate dare, ecco, giudizi sui livelli tecnici. Mi collego un attimo a quello che hai detto prima tu, sociale. Chiaramente prima ti ho parlato di un progetto tecnico che si fonda su, per un pilastro fondamentale, l'etica.
0: Okay.
1: E la federazione crede fortemente che il giocatore che rispetta le regole, il fair play è molto di più del classico, che non va minimizzato, dare la mano a un'avversaria a cui ha appena fatto fallo, però non è solo quello. Fair play è anche un gesto tecnico eccezionale, anche quello è gioco corretto e noi ci crediamo fortemente dal punto di vista sociale.
0: Fair play in campo, fair play
1: fuori assolutamente
0: in panchina.
1: Ma devo dire che anche da quel punto di vista abbiamo, come dire, nei 10 anni in cui va avanti, ecco, questo progetto, chi mi ha preceduto soprattutto, non sono uno che si prende meriti nemmeno per questi anni, c'è un lavoro dietro di tanti anni che ha portato ad avere questi risultati questi anni, dove le società le abbiamo un po', ecco, contaminate. Stiamo avendo sempre più notizie di società che fanno incontri con i genitori, anche col nostro supporto, prima magari di una partita che, come dire, ha i fari un po' puntati addosso, in modo da subito incanalare quello che può essere il tifo positivo.
0: A me piacerebbe vedere dei corsi di formazione, devo dire la verità,
1: per i genitori,
0: soprattutto quelli che stanno per intraprendere ai loro figli l'avventura del settore giovanile, cioè quindi l'agonistico, quindi passare dall'attività di base dove si gioca bene o male tutti gli stessi minuti, le stesse, e tutti convocati, mentre poi si passa alla realtà, quella che il calcio anche ti propone nella vita normale, cioè con una formazione titolare, con dei convocati e con non convocati. Ecco, sarebbe bello che anche per i ragazzi, per i genitori, e che le società si uniscano alle forze per dei corsi di formazione propedeutici proprio all'approccio a una stagione che è completamente diversa a quella precedente. Quindi il passaggio dai esordienti,
1: diciamo, per il
0: a
1: futuro,
0: giovanissimi, per esempio.
1: Colgo l'assist. Lele, perdonami, ti chiudo l'aspetto sociale, perché per me è importante, come ti ho detto prima, il fatto che la federazione si occupa anche di promozione. Da un punto di vista sociale, quest'anno con il referente Luca Lodo siamo riusciti a svolgere 2 eventi di calcio integrato, quindi calcio, la federazione chiede fortemente nell'attività insieme ai ragazzi con disabilità, ai ragazzi e ragazze con disabilità. Abbiamo svolto 2 eventi di questo tipo grazie alla collaborazione con Alberto Spisso, la sua associazione Fare Contatto e all'Himalaya. E poi il discorso della scuola, chiaramente mi chiedevi il numero dei tesserati, la federazione va, insomma, a promuovere il calcio nella scuola. Anche quest'anno abbiamo avuto un'ottima adesione ai progetti scolastici della federazione, che vanno dalla scuola dell'infanzia fino alla scuola secondaria di secondo grado, anche in collaborazione con l'AIA, perché anche l'AIA va a ricercare arbitri all'interno delle scuole. Per questo ringrazio il presidente del CRA Roberto Branciforte, che c'è stata una forte collaborazione quest'anno insieme a lui. E nelle scuole abbiamo avuto la possibilità anche quest'anno di svolgere la festa regionale della scuola secondaria di primo grado, dove la scuola di Cagliari, Randaccio Tuveri, ha rappresentato la Sardegna poi alle finali nazionali di Salso Maggiore. Si è ben comportata, tra l'altro, ritornando all'etica, un alunno di quella scuola ha vinto il premio fair play di tutta la manifestazione.
0: Esatto.
1: Quindi
0: ricordiamolo anche
1: Vincenzo Russo.
0: Che così salutiamo, gli facciamo i complimenti e buona stagione. avevi ragione comunque, stiamo per concludere, avevamo bisogno di molte più trasmissioni, però abbiamo a disposizione ancora 3 minuti, 4 minuti al massimo. Allora innanzitutto voglio sgravare da quello che ci si dimentica sempre ma è che è portatissimo, cioè i ringraziamenti, e poi dopo magari facciamo una chiosa finale.
1: Niente, un po' le figure apicali le ho ringraziate, insomma Vincenzo Fada appunto responsabile tecnico dello sviluppo, Eugenia Caldaro responsabile della psicologica, i delegati che seguono le varie attività, quindi Luca Loddo, Carlo Scontus, Andrea Lombardi e Giuseppe Flore. E il nostro coordinamento non può funzionare, non può non funzionare così bene se non ci fosse Eleonora Carrus che è la responsabile organizzativa regionale, e poi tutti i collaboratori del settore giovanile scolastico che ho ringraziato anche nella più bella manifestazione che svolgiamo durante l'anno, i Grassroots a San Rodia, 15 società tutta la Sardegna, perché svolgono veramente il lavoro all'interno del settore giovanile scolastico con dedizione e con grandissima passione. L'ultimo ringraziamento, ma non meno importante, è per il presidente Caduni, e vicepresidente nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, perché insomma il supporto che ci dà il presidente e tutto il comitato alle nostre attività è impagabile.
0: E poi ecco. lui ci crede
1: assolutamente,
0: partendo dai giovani si possa avere un calcio anche di grandi migliore. È bello vedere nelle prime squadre, vedere tanti giovani che esordiscono la loro gioia al primo calcio, alla prima partita con i grandi, perché quella è poi la soddisfazione maggiore, vedere il ragazzo finalmente coronare il loro sogno, e poi magari qualche giocatore trovarselo anche in qualche serie professionistica. Quello è l'altro passaggio che è importante. Un minuto e mezzo, chiosa finale. Come ho chiesto a Letizia la settimana scorsa, siccome ha parlato bene, tu domani ti svegli da coordinatore federale, cosa vorresti risvegliare?
1: L'Italia e i mondiali.
0: Quello bisogna aspettare forse 4 anni.
1: È scontato,
0: anni.
1: Però non
0: è. E per l'SGS Sardegna?
1: Ma per l'SGS Sardegna niente, semplicemente che le società continuino a dimostrare questa fame di confronto e condivisione che hanno manifestato in tutti questi anni, a prescindere da chi ci sarà, a prescindere se ci sarò io, chi ci sarà al mio posto, però ecco, abbiamo raggiunto un tale livello di confronto per cui sarebbe un peccato se si facessero i passi indietro, quindi continuare ad andare avanti,
0: che il percorso è avviato e che si continui quel percorso.
1: Assolutamente.
0: Benissimo, benissimo, io ringrazio veramente Lorenzo Cagli, ultima puntata di questa stagione, abbiamo chiuso bene secondo me, con tanti un bel riepilogo di tante cose che sono fatte, che molti non sanno neanche di tutto il lavoro che c'è dietro dal punto di vista federale, quindi quando andate anche nel campo della vostra società, oltre il lavoro della vostra società che è importantissimo, sappiate che ce n'è a monte qualcun altro, qualche altra ora di lavoro, dico qualche ora per dire che ce ne sono veramente tante. Noi abbiamo chiuso così, speriamo di aver dato con questa stagione anche noi un piccolissimo contributo al movimento calcistico, l'augurio è di ritrovarci magari da settembre con una nuova stagione. Ringraziando ancora tutti voi all'ascolto e in visione, vi auguro un buon martedì sera e chiaramente buon calcio a tutti.
2: L'informatore sportivo Giovani di Categoria con Lele Casini. In collaborazione con Istituto di Radiologia De Riu e Logistica Nieddu. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto, tutti i giorni alle 8.05 con Veronica Fadda su Radiolina. È mezzanotte e 37 minuti.
3: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.

0: Bentornati in questa edizione della notte del telegiornale di Videolina, che iniziamo come sempre dal nostro sommario. Nell'isola due vittime del grande caldo ad Orgali, un turista portoghese di 27 anni, a Cagliari il poeta, un uomo di 70. Le alte temperature previste anche nei prossimi giorni, le città sarde in coda per la vivibilità climatica. Pronta la norma sugli aiuti per il caro carburante, 40 milioni svincolati dai paletti europei, nuove polemiche sulla privatizzazione degli aeroporti. Il dibattito sul nucleare dopo le dichiarazioni a Cagliari del ministro Pichetto Fratin, l'esperta alla fusione vicina, l'intelligenza artificiale nel mix energetico, serve una grande connessione europea. È morto Bachisio Bandino, scrittore, antropologo, ex direttore dell'Unione Sarda, ha raccontato le trasformazioni della Sardegna, aveva 87 anni. Stabilita all'età di Sarreina, l'olivo monumentale simbolo di Villa Massargia, 758 anni, secondo lo studio del Dipartimento di Agraria dell'Università di Sassari. C'è la cronaca in apertura del nostro telegiornale perché sono i giorni del grande caldo e le temperature elevate portano anche due vittime alla Sardegna. Si tratta di un 27enne e di un 70enne. Sentiamo Mariangela Lampis.
1: Due vittime, un 27enne e un 70enne, in una delle giornate del grande caldo nell'isola. L'ipotesi che le alte temperature abbiano potuto incidere e siano legate alle due tragedie. Un turista portoghese di 27 anni è morto per un malore nella costa di Dorgali. È successo a Calacartoe. A dare l'allarme sono stati gli amici, inutili soccorsi. Tragedia anche al poeta di Quarto, un uomo di 70 anni ha avuto un malore mentre era in mare ed è stato soccorso da un bagnino. Immediato anche l'intervento del 118, i tentativi di rianimarlo sono stati inutili. E in base ai dati sulla vivibilità climatica, il progetto del meteo.it e del Corriere della Sera, la Sardegna scivola nelle classifiche con il condizionamento del caldo africano. Sassari lascia il primato e va al nono posto, Cagliari perde 59 posizioni, Oristano è la prima città italiana per numero di giorni sopra i 34 gradi.
0: E ancora cronaca, incidente stradale nel pomeriggio sulla 131 all'altezza di Macomer, una BMW per cause ancora da accertare ha sbandato ribaltandosi più volte, a bordo due persone estratte dalle lamiere trasportate in elisoccorso all'ospedale di Sassari, le loro condizioni sono serie ma non sono in pericolo di vita, il tratto di strada è stato chiuso a lungo. Andiamo avanti adesso con la politica, ormai è pronta la norma sugli aiuti alle imprese sarde colpite dal caro carburante, sono circa 40 milioni svincolati dai paletti europei. Sentiamo Stefano Fioretti.
2: Stiamo limando la norma, un provvedimento che riguarda i rincari dal 1 di marzo al 31 dicembre del 2026 utilizzando il regime temporaneo degli aiuti che è stato rilasciato dalla Commissione europea e alla quale si è agganciato anche il governo e altre regioni.
3: Giovedì il quadro sarà definito, la certezza è che sono liberi da vincoli europei, circa 40 milioni ipotizzati sul caro carburante, aiuti a imprese di autotrasporto, logistica, agricole e della pesca, valutando ancora la possibile estensione ad altri settori. In corsa si deciderà poi come mettere a terra la misura. Misura, emendamento alla variazione o disegno di legge.
2: Mi auguro che si possa procedere subito con la variazione di bilancio perché significa che la variazione procederà spedita fino alla sua approvazione dove saranno previste anche altre misure molto importanti.
4: Noi riteniamo che sia una variazione totalmente insufficiente, lo hanno detto anche tutti i portatori di interesse che abbiamo audito in commissione, pertanto presenteremo dei correttivi che riteniamo indispensabili.
3: Proprio sui tempi legati anche ai dubbi delle opposizioni restano ombre riemerse in commissione bilancio che ha ripreso l'esame della manovrina da 750 milioni. Non mancano temi caldi e spinosi, dalla sanità con le maggiori poste ai trasporti. Continuano a far discutere quei 30 milioni blindati per la fusione e privatizzazione dei tre aeroporti sardi.
5: La TOD vuole regalare gli aeroporti sardi alla speculazione dei privati ed è chiaro che su questa cosa noi ci opporremo.
6: Per adesso tutti i pareri ci stanno dando ragione. La decisione ovviamente non è ancora definitiva, non è presa, però ci stiamo mettendo nelle migliori condizioni per farlo.
7: Certo è che l'aeroporto di Cagliari deve essere una gestione pubblica perché ci sono tante ombre su questo modus operandi che vorrebbero imporre.
3: Testo in aula non prima di inizio luglio con il fiato dell'assestamento di bilancio, obiettivo della maggioranza chiudere tutto entro la pausa estiva.
8: I lavori della commissione vanno avanti in un clima costruttivo che stiamo lavorando per alimentare.
9: Alle chiacchiere non crediamo più, una variazione annunciata a gennaio, la manovrina doveva essere di primavera, siamo a luglio, ancora tutto in alto mare.
0: E adesso l'intervento ieri a Cagliari del ministro Pichetto Fratin che ha riacceso il dibattito sul nucleare nell'isola. Se ne è occupato Stefano Birocchi.
10: Il discorso dell'Europa deve essere rendiamoci autonomi, autosufficienti dal punto di vista energetico. Quindi sfruttiamo tutto quello che l'Europa ha, l'idroelettrico, il geotermico, l'energia nucleare, le rinnovabili in un sistema interconnesso, quindi con un rafforzamento delle reti e con un occhio all'efficientamento energetico, quindi al risparmio.
11: Più che una sfida fra tecnologie serve una strategia integrata. La transizione energetica non può prescindere da una grande rete europea intelligente. Le dichiarazioni a Cagliari del ministro della sicurezza energetica Pichetto Fratin sul possibile ruolo del nucleare di terza generazione nel paese riaccendono il dibattito anche in Sardegna. Per Alessandra Fanni, ordinaria di elettrotecnica dell'Università di Cagliari, ricercatrice impegnata da oltre 30 anni nella fusione nucleare, le centrali di terza generazione ancora a fissione risolvono solo alcuni problemi di sicurezza, ma non quelli legati alle scorie.
10: Non modificano il principio fisico della produzione di energia rispetto agli impianti precedenti, la differenza è principalmente progettuale e ingegneristica.
11: La vera energia del futuro è la fusione nucleare, anche se non ancora pronta per un utilizzo industriale. L'Università di Cagliari è protagonista nella ricerca internazionale.
10: I progressi scientifici della fusione sono stati reali, significativi, il potenziale di lungo periodo rimane interessantissimo. Quando si raggiungerà non avremo il problema delle scorie, non avremo il problema delle reazioni a catena, degli incidenti.
0: Paura oggi all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari con il crollo di una porzione del cornicione dell'ala storica dell'edificio. Operai al lavoro per la messa in sicurezza della facciata. Maria Grazia Redda.
12: Emergenza rientrata all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari a causa della caduta di una grossa porzione di cornicione dell'ala più vecchia dell'edificio. Sono state chiuse temporaneamente le sale operatorie. Le condotte dei gas medicali sono state raggiunte e danneggiate dai detriti del cornicione caduti nella notte di domenica dalla facciata dell'edificio che si trova di fronte alla camera mortuaria. Il blocco operatorio è rimasto comunque operativo per le emergenze e urgenze. L'azienda ospedaliera universitaria si è subito mobilitata per mettere in sicurezza il cornicione e riparare i danni.
13: Stiamo ultimando i lavori di messa in sicurezza proprio per garantire che l'attività riprenda a pieno titolo.
12: Per intervenire sulle condotte danneggiate occorre prima demolire le parti ancora pericolanti del cornicione.
14: Il problema è stato causato essenzialmente dall'età dell'edificio e dalla sua vetustà. È chiaro che con le piogge di questo inverno, che sono protratte fino a poche settimane fa, il ferro delle armature si è gonfiato e ha creato poi il distacco di questi elementi che sono aggettanti.
12: Occorrono interventi di manutenzione straordinaria per le facciate delle ali più vecchie dell'ospedale, interlocuzioni in atto con la regione per finanziamenti specifici.
14: È necessario fare degli investimenti importanti di diversi milioni di euro che riguardano non solo il Santissima Annunziata ma anche tutti gli altri edifici che fanno parte dell'azienda ospedaliera di Sassari.
0: E adesso c'è la pubblicità, tra poco la seconda parte del TG.
15: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12.30 con Egidiangela Secchi, su Radio Lina.
0: Una notizia di cronaca: un uomo di 31 anni di Sarule è stato arrestato dalla polizia di Ottana per detenzione di sostanze stupefacenti. Nella sua casa gli agenti hanno trovato circa 700 kg di marijuana e 6.000 piante di cannabis. Secondo gli scontri scientifici effettuati dalla polizia, una parte della droga sarebbe stata trattata con un additivo chimico potenzialmente letale per l'uomo, un cannabinoide sintetico inserito tra le cosiddette droghe pesanti. Il giudice del tribunale di Nuoro ha convalidato l'arresto dell'uomo, ora ai domiciliari. Voltiamo pagina, adesso andiamo nella provincia di Oristano, quella che registra in Sardegna l'importo medio di mutuo più basso. Sentiamo Mario Tasca.
16: Abbiamo già un mutuo, fortunatamente, iniziato 5 anni fa, dove forse era magari un po' più facile ottenerlo.
17: Nel vasto mondo dei mutui per la casa, la Sardegna resta sotto la media nazionale. Nei primi 5 mesi del 2026, secondo l'osservatorio facile.it e mutui.it, nell'isola l'importo medio richiesto è stato di 126.931 euro contro i 139.230 del dato italiano. Il divario si vede soprattutto tra le province. Cagliari guida la classifica regionale con 133.842, mentre Oristano è ultima a livello nazionale con 111.870 euro.
18: Ha quasi dovuta la differenza a livello provinciale tendenzialmente a quello che è il valore medio dell'immobile, ovvero laddove gli immobili tendono a costare di più, chiaramente l'importo medio richiesto tende a salire, e viceversa laddove il valore medio scende, anche l'importo medio scende.
17: E poi c'è la scelta del tasso, quello fisso resta la scelta prevalente, ma cresce l'attenzione verso il variabile, con una quota in crescita del 5,9%.
19: Con 100-110 mila euro una coppia oggi può comprare casa a Oristano?
20: No. Diciamo che è difficile con 110.000 euro comprare una casa Oristano. I ragazzi giovani tendenzialmente riescono a comprare casa Oristano, magari aggiungendo anche risorse proprie, facendosi aiutare dalla famiglia.
19: E quale sarebbe l'importo giusto per una coppia per una abitazione?
20: Più o meno a Oristano siamo sui 150.000 euro per una coppia giovane.
0: Cambiamo argomento, adesso andiamo nel carcere di Uta con la musica per combattere le tensioni del sovraffollamento, l'esibizione di un gruppo di detenuti nel servizio di Andrea Secchi.

0: Il carcere di Utah scoppia e ogni attività extra serve per dare dei piccoli spiragli di normalità, come la festa della musica con l'esibizione sul palco di una quindicina di detenuti accompagnati dal gruppo musicale Archeos. Entusiasmo e applausi hanno fatto da cornice ad una serata speciale.
1: Noi abbiamo un gruppo musicale interno all'istituto che si esercita in buona sostanza per tutto l'anno. Vedevano l'ora proprio di esibirsi per un pubblico delle grandi occasioni.
2: Così stemperano le tensioni che andranno sicuramente aumentare con la stagione estiva che è prossima, pertanto queste attività, se fossero organizzate con maggiore frequenza, permetterebbero di trascorrere una stagione estiva più tranquilla.
0: Si tratta di momenti particolari utili ad allentare la tensione causata dal sovraffollamento. Sono infatti ben 734 le persone ospitate nella casa circondariale Ettore Scalas, a fronte di una capienza regolamentare di 561, 198 gli extracomunitari, il resto detenuti italiani in media alta sicurezza.
1: Evidentemente con tanti detenuti bisogna organizzare ogni attività, pensiamo dalla scuola, dall'attività in biblioteca o anche le telefonate familiari, tutto organizzato per consentire a tutti di poter esercitare i propri diritti.
0: Siete pronti per l'arrivo dei 92 detenuti in regime di 41 bis?
1: Noi siamo pronti, è da diverso tempo che questo istituto si sta preparando per questo arrivo ed evidentemente faremo tutto ciò che è necessario e tutto ciò che ci viene chiesto.
3: Non è stata domani in edicola, vediamo le anticipazioni con Francesca Figus.
4: Buonasera a tutti, i trasporti sono in primo piano sul nostro quotidiano, con il dibattito in consiglio regionale si cercano le risorse per alleviare i costi del trasporto delle merci. Ancora il grande caldo si abbatte su tutta l'Europa, in Sardegna al fenomeno collegato quello dei temporali estivi. E poi parliamo di nuovo stadio con le aspettative dei tifosi e ancora dalla Turandot al Teatro Lirico di Cagliari al fenomeno mondiale delle K-pop, tutto nel nostro inserto estate. Lo sport in chiusura, due pagine sui mondiali e il Cagliari, perché il Gallo Belotti aspetta la chiamata della società, il suo sogno rimanere in Sardegna. Questo e molto altro come sempre sulle pagine del Primo Quotidiano della Sardegna. Noi ci vediamo domani in edicola o se preferite sul vostro smartphone attraverso l'app Unione Digitale. A tutti voi una buona serata.
3: C'è la pubblicità, facciamo una pausa.
5: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
3: La morte dell'antropologo di Bitti, Bachisio Bandino, aveva 87 anni, è stato anche direttore dell'Unione Sarda. Massimiano Rais.
6: Com'è che un pastore diventa operaio ad Ottana? Com'è che uno abbandona i gambali e mette la tuta? Sembra un processo così superficiale, cambiamento d'abito, no, è un cambiamento profondo di mentalità.
7: Il pensiero di Bachisio Bandino, scomparso all'età di 87 anni, ha sempre osservato i cambiamenti della società sarda tra antropologia e sociologia, le tradizioni, l'identità, il ruolo dei giovani, il passato, il presente e il futuro nello stesso orizzonte, uno sguardo ampio. Nell'ultima intervista nel programma La Voce Sarda, curato e condotto da Ambra Pintore, la riflessione su un tema ricorrente nei suoi ragionamenti, lo sviluppo del turismo e le ripercussioni sul quadro sociale dell'isola.
6: Poi abbiamo il turismo. Il turismo forse è il processo di trasformazione più radicale sul versante delle coste.
7: Le tante vite di Bachisio Bandino, che lascia idee da coltivare e sviluppare, insegnante, saggista, giornalista, dal 2 agosto del 1999 al 7 settembre del 2000 è stato il direttore dell'Unione Sarda, poi l'impegno nella Fondazione Sardinia, motore di iniziative culturali, insieme a Salvatore Cubeddu, Paolo Pillon, Cavindice, Ribichesu.
6: Come tradurre, questa è la grande scommessa dello sviluppo in Sardegna, come tradurre questa ricchezza ambientale in quantità economiche traducibili in un'economia del profitto senza rovinare l'ambiente.
3: Uno studio condotto dall'Università di Sassari ha consentito di dare un'età sarreina all'olivo monumentale simbolo di Villa Massargia, 758 anni. Alessandro Caltabiano.
8: Sette secoli e mezzo è il lasso di tempo in cui l'olivo chiamato Sareina, autentica perla di Villa Massargia, è stato silente testimone delle glorie e delle sfortune del mondo.
9: Nato più o meno insieme a Dante Alighieri,
8: aveva già oltre 200 anni al tempo della scoperta delle Americhe e 600 all'Unità d'Italia. Lo ha certificato il Dipartimento di Agraria dell'Università di Sassari, con uno studio nell'ambito di una ricerca più ampia sulla tutela fitosanitaria e agronomica del parco.
10: È stato prodotto un manuale di buone pratiche che riguardano la salvaguardia di queste piante monumentali. Un altro studio ha cercato di dare un'età a queste piante con diverse tecniche di misurazione. Il risultato più importante stabilisce che Sareina risale a circa 750 anni fa, mentre quelli che la circondano potrebbero avere tra i 300 e i 500 anni.
8: Una scoperta che collega il parco di olivi monumentali di Sortumanno all'identità storica di Villa Massargia, vista l'edificazione della chiesa di San Ranieri più o meno nella stessa epoca e che abbina un supporto storico e scientifico alla tradizione olivicola del paese.
11: Da qui possiamo partire per poter dare un contenuto a un progetto di valorizzazione turistica e culturale che possa dare una nuova vitalità alle attività produttive locali e generare lavoro.
3: Andiamo adesso a Soleminis perché compie 8 anni la Casa di Elisa, una struttura che è punto di riferimento per i trapiantati e per gli accompagnatori. Ce ne parla Sibilla Loi.
12: In tutti questi anni la Casa di Elisa ha ospitato 6.000, ci sono state 6.000 presenze dal 16 giugno 2018 a oggi.
13: A 15 anni dalla posa della prima pietra, la Casa di Elisa a Soleminis è diventata un punto di riferimento per i trapiantati e familiari accompagnatori. Con oltre 6.000 ospiti nei suoi primi 8 anni di attività. La casa, costruita con i proventi del 5 per 1000, è stata voluta da Alberto Deiana e sua moglie Paola, genitori di Elisa, scomparsa nel 2004 per un incidente stradale e i cui organi vennero donati.
12: Elisa in vita aveva scelto di essere una donatrice di organi, di conseguenza, avendo lei donato gli organi, la prima idea che mi venne in mente all'epoca era aprire una struttura che ospitasse trapiantati familiari e accompagnatori a titolo completamente gratuito.
13: Ma quanto è importante conoscere la volontà di un proprio familiare?
12: È fondamentale, perché posso dire che non so come ci saremmo comportati se non avessimo avuto chiaro quale fosse il suo volere.
3: Ricerche di Teseo Cocco, il 56enne di Settimo San Pietro, scomparso venerdì scorso, sono stati mobilitati anche i vigili del fuoco, la protezione civile e squadre di volontari. In seguito a una segnalazione, le ricerche si sono estese alla pineta di Sinnai. Alto 1,70 m, quando è uscito di casa indossava una maglietta grigia, pantalone della tuta scuro con bande bianche e scarpe sportive nere. Facciamo un'ultima pausa per la pubblicità, torniamo tra poco.
5: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
0: Estate.
3: Con Gianfranco Locci adesso a Nuoro per parlarvi di un progetto che vuole ravvivare i quartieri della città. Vediamo.
14: Intanto come gruppo di lavoro siamo riusciti a raggiungere tutti gli obiettivi del progetto, ma ci ha dato anche la misura di quanto la città sia voglia partecipare a progetti del genere.
15: L'orto di quartiere rappresenta un po' il simbolo di un'avventura virtuosa, un anno e mezzo tra altruismo e complicità diffusa. È ben impresso un concetto: darsi la mano per il bene comune. Grazie al progetto PALC, affidato dal comune di Nuoro alla cooperativa Lariso, i cittadini hanno rilanciato il quartiere del Sacro Cuore.
16: Abbiamo 3 murales, abbiamo uno spazio fitness in Piazza Veneto, un orto che è assolutamente partecipatissimo, che è sempre qua vicino, che è stato recuperato da una zona che era una discarica fondamentalmente.
15: Il quartiere ha cambiato volto grazie al contributo di tanti cittadini. La cosiddetta banca del tempo poi ha favorito solidarietà, scambio di competenze e nuove relazioni di vicinato. Della serie, ogni ora offerta equivale a un'ora ricevuta.
17: Il cittadino diventa protagonista di un fare comunità, fare socialità, creare il proprio quartiere e soprattutto coltivare la bellezza.
14: I cittadini, quando vengono coinvolti, hanno capacità di, non solo di partecipare, ma di aggiungere anche delle azioni. Penso al progetto della Banca del Tempo, che continuerà, al progetto Pedibus.
15: Guardiamo al domani, l'obiettivo qual è?
14: Abbiamo bisogno di partecipazione, ma anche di migliorare la qualità della vita della nostra realtà.
3: E adesso a Terralba ci sono novità nella laguna di Marceddì, perché il consorzio pesca gestirà anche lo stagno di Paoli Bianco. Sentiamo Marco Lai.
18: La determina parla chiaro: lo stagno di Paoli Bianco Turri sarà gestito dai pescatori, 6 ettari di superficie nella laguna di Marceddì che la regione ha assegnato al consorzio delle cooperative che gestisce l'intero compendio ittico.
19: È già in concessione perché ho già il decreto. In giro dei 30 giorni, se Dio vuole, ci devono dare le chiavi. C'è da fare adesso tanti lavori, perché è stato abbandonato a se stesso, lo vedono tutti, però non ci tiriamo indietro. Io scommetto che ce la facciamo anche in fretta a rimettere in funzione meglio di prima la situazione.
18: Quello di poter gestire anche questa parte della laguna era un vecchio pallino del consorzio pesca, un obiettivo che ora si concretizza dopo vicissitudini complesse. I cancelli sono ancora chiusi, ma non appena saranno consegnate le chiavi, i pescatori si metteranno a lavoro per trasformarlo. Le potenziali sono tante, si punta a diversificare le attività.
19: Facciamo il potenziamento delle vongole veraci, ne tiriamo fuori l'allevamento delle ostriche, che c'è la pesca sportiva, poi c'è una rivendita di pesci diretta al pubblico, roba che mancava, poi c'è la fattoria didattica e c'è il cosiddetto ittioturismo.
18: L'obiettivo è quello di riportare lo stagno alla produttività di un tempo, garantendo in laguna nuova occupazione.
19: Abbiamo ipotizzato minimo sui 12 posti di lavoro, ma per me non è così, sarà anche 20 e anche 30 posti di lavoro, guardando tutte le cose che noi dobbiamo fare.
3: Bene, tutto anche per questa edizione del nostro telegiornale, grazie per essere stati in nostra compagnia. Buonanotte.

0: 1:02. Arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifad. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi, al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento su cifad.com.
1: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
2: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.

0: Un saluto a tutti, su Benegattaus e Benitorraus, a su tre giornali de Sardegna 1, Bieusu, intendeso che arrivano in Novas, e oggi cominciamo con su sommario. Sta politica su Consiglio regionale pronto intervenne con la questione del suo prezzo, del suo carburante, a varate polemica per su finanziamento dell'aeroporto. Si torna a legare del suo nucleare, a postre su Gianna in Castetto, sul ministro Picchetto Frattin, poi si sperta su Benidori e sa fusione, ma ci avresti bisogno di una rezza europea. Arrivate già un anno di pressione, sa femmina tedesca Cassano Assau, chiedi uno SUV in Porto Cervo, gli apprendiamo boccio Gaia Costa, 24 anni, de tempio. Ariosu Bacchis Bandinu, stato scrittore, antropologo, direttore dell'Unione Sarda dei Contesti Cambiamento su Dessa Sardegna, che nasce in Bizzi, tenera 87 anni. Sa musica, poi combatte su disagio in presoni, in Uda, si spettacolo dei presoneri, si su direttori, Narasio Sproz, Riciri, 92 persone in regimi dei 41 bis. Sa politica regionale, dunque sappiamo bene questa edizione su TG Nostu, il straballo su, posso dire tanta variazione del suo bilancio, una manovra di 750 milioni di euro. L'assessore Meloni, Giuseppe Meloni, narrega esti pronto sul provvedimento, poi giurea azienda e settore sicuro su dessa crescita dei sprezzi su dessu carburanti e sconsiglieri si indivonti alleghendo in scommissione, cioè sul finanziamento della regione resti 30 milioni di euro a su manco. Tutto di negara, giurea aziende de trasporto su del suo settore della visca dell'agricoltura, ma non ancora assessori Meloni e esagerai altre categorie savuro che molti stati si colpiscono dessa crisi energetica che si scoppiara quando si cominciano a saggere sul Golfo Persico. Non mancata però le polemiche, ma Alessandro Solinas, che è suo presidente della sua commissione in bilancio, una raga straballo su Zigiti che ne problema Garicuno Rippo. E Fausto Piga, che invece è sti viso capo dei sconsiglieri de Fratelli d'Italia, una raga su tempo, su dei sfueddu, su esti spacciau, in questa manovra, de Piere si approvara in subberano, seso già in sumesargiola. E ci vuoti tensionesi a pizzo su dei 30 milioni di euro, cassa giunta regionali, oltre di su progetto di fusione dell'aeroporto su dessa Sardegna, l'aeroporto su Depinti, avrà il pubblico su 10, Stefano Schirro, che è su capo, di sconsiglieri del suo gruppo misto. Voi donna varri e donna documento e donendi a regioni e sugli oltre fa questa giunta Nara Walter Piscetta, che invece sa questi consiglieri regionali del suo PD. E s'ultimo, Fausto Piga, Nara Caserberi, trasparenza e questa questione, indepri allegai tutto su consiglio, Nara ancora su capo, viso capo dei consiglieri dei Fratelli d'Italia. Poi da uso dell'energia, Riseu si intervento del suo ministro Picchetto Frattini in Casteddu, a Roberto Torres, a questioni del suo nucleare, sul governo oltre di progettare all'estero, impianto, su canata de terza generazione. I suoi esperti sono nata che non depiressi una sfida intra tecnologia, sa si strategia depiressi integrare. Fuori da Alessandra Fanni, professore di elettrotecnica e su università de Casteddu, circa ora in Pignara, dei Rintano Seprusu, in su settori dessa fusione nucleare centrali sì, de terza generazione narra Alessandra Fanni non ha risolvito i problemi de importo come di sa sicurezza saliga nucleare il progetto su si punti vendi per toccare proprio sa sicurezza desimpianto su sa transitura energetica deve essere una mistura de energia birdi e de energia nucleare uru ma tocca vai rezza se intelligenti sì, una strategia comune tutto europea ma energia dei subvenitori e sa fusione nucleare narra ancora Alessandra Fanni con sa fusione antasparessi tutto il problema sa antesimpianto su che ne aliga e sicuro su 100%. Sindacato del suo sulcis eclesiente, un intervento del suo governo e della regione, Po su benedore de sa centrali Enel de Porto Vesme, sa centrali grazie a Dele. Da CGL Cisrewil antinao no e su progetto de una centrale che a volte sarà intervenisce quando c'è emergenza energetica. Sa centrali Enel de per traballai bene a tutto buon parlare a Gianrico Cuboni, il suo segretario regionale de sa FLAEI CISL. Poi il suo obiettivo è di traballare tutti gli impianti, sfabbrica de sa zona industriale. Se energia depressi in preara, poi questo obiettivo scetti, darà ancora Cuboni. Se da caso Olentio Berri, un confronto, luego con sa regione, tocca arvai progetto su, investimento su, posa arvai su vostro, denuncia con mano e traballare. Se la produzione di energia depressi, una produzione può fare tornare a crescere le attività industriali del suo territorio, come tinnara Francesco Garau, segretario regionale della Filtem CGL. Tocca ramparare questa professione. Professionalità di ogni dipendente. Sa partita si deve giocare in Roma Vuru, una rasa Will, con Senel, con su Ministero de, su Made in Italy e con su Ministero de Ambienti e de sa sicurezza energetica. Ma è stessa regione che deve intervenire. Nara Pierluigi Loi, su segretario regionale de sa Will Tech, su confronto con Palazzo Chigi, si deve overri all'estero. Sanno passato a morti de Gaia Costa, vi era sotto le sue mezze argiolas, sa vicciocca de Tempio, 24 anni, su provinciale Boccia de uno SUV in Porto Cervo. Oi, in su tribunali de Tempio, sa condena, pochini via Ghiendi, questo SUV, una femmina tedesca, Vivian Spor, direttore di azienda, sa Mulleri, de sa amministratori de sa compagnia de aeroplano su Lufthansa. Sa femmina ha ricordato una condena e un anno de preso. In proso sa patenti a si sospende per 2 anni su Gaia Costa, vi astetti a provinciare a mente se vi appassendi in Sarrughe, in sa zona pedonali. Poi giungisi sa femmina che viene su SUV, vi era tutto sbeliara, di manco gli abbiu sa bicciocca. Un bicciocco di 27 anni, su turista del Portogallo, è stato morto questo mangiano in Siscoglio, su De Calacartò, in sa costiera dei Durgali. Su bicciocco, accanto, guardi, se si intende un male, su amico, su anti, donna allarmi, si interviene su personale del suo 118, ma non è stato rinnescio di Sarvessa Alvira. Un'altra tragedia, sempre questo mangiano, in sa playa del suo poeto De Guardo, sa vittima, è stato in di 70 anni, su Viera in Mare, ridendo un malore. Luego, è stato soccorso. Portava in Savlaia del suo personale del suo 118, ma non c'è stato nulla e fai ni manco poi su. Un attentato a riserenotte, mezzanotte e mezzo, in Sabida de Cotronzano, una bomba che si scoppiara in su spolla droga del suo campo sportivo comunale. Casa Catrinsa, via Velio Spano. In pruso, estetico corpio su campo sintetico, in cui si gioca a pallone 5 contro 5, Galincuno ha rivolto benzina e ridona un vogo, luego si monta ribauso e spompieri si questo vogo, si scoppia questa bomba, invece si risciusciato, si intrara, si avventana il sanitario su tutto su spalladrogio. Manco male, nemmo su, esteva rastruppiato, ma finse 6-11, adesso notti in suo campo ci vianta Ricciocco su dessa bida, vianta Giochendi a bocce. Scarabineri di Cotronzano, punti vendi, indagini. Sì. Savinanza ha sequestrato 13 kg su de droga in Sestu e riportato in prigione un uomini dai 47 anni. Su i militari si danti frimmao, i suoi agghiendi in macchina, ma via che ne va attenti, Dante accompagnato a domo, può da pigai in domo però. Militari si intende un vrago de droga e luego sono stati ribauso i scanisi de Savinanza, Abba e Chili. Savinanza le recupera 11 kg e mezzo de hashish, 1 kg e mezzo de marijuana. Tutta questa droga via acquara in cucina, in sa camera de Sommini, che è incorpato in modo di traffico de droga. Torrao su voi, voro in Tempio, su voto amministrativo, una risultata che ha rispantato rotto su Diarero, su Svato Caribinto, sa candidara Gianna Maso, sa rima femmina Eligia in Tempio, con Ghiai su Comuno, è stato un arrogo di storia noga, cumencendi in Tempio, antes Eligi Rorisi, ante a festau Gianna Maso, in Moise Gauso, si solamento, nante a rotto su. In sa lista dessa sindica, che ripicavo, pro voto su c'è Sabogao Marco Pettitta che ha arrivato 397 voti, Casere Siguru Petita. Aresi su visu, sindigo, zeus, totu si spantasu, naraissu, ma su chi contra no esi su voto personale, ma su voto de totu su gruppo. E ho soberto su una ventana e moi in sa domo comunale e arribau su bentu estu, 10 naro da Petita. Adesso a trovarti su candidato Cariverdio Gianni Addis, che è moi a Rasezzi in isbanco su dessa opposizione. Gianetto Addis ha ricovernato in is ultimo so 5 anni, su auguro su manus, e Giannammaso, naraissu. Isso è vero un bilancio Giannetto Addis adesso che è stato fatto in sua ultima legislatura è stato un orgoglio umano servire questa città mi dispiace in mera po si squadra dei candidati che volemo portare con Mimmi può governare i torri tutto si causa in sua spirale Santissima Annunziata dei Tattari in questa rotta un muro in questa parte beccia di questo edificio Donia Sala in questi vanti interventi su è stato a Serrara per una varia di ore ci vuole stare su danno su ai stupi che ha portato a San Megina proprio in questa zona a Nazia Camera Mortuaria a rifunzionare su emergenze e urgenze a scelti e lui questo punto interviene su i stenni che hanno arrangiato su danno se ho straballendi povonni questo edificio in sicurezza 10 narra Serafin Angelo Ponti che è su direttori generali dell'azienda poi interviene in Sarrezza dei stubus però toccherà a Sciusciai sa parte gaesti a rischio de arrui torra narra Ponti esti un problema capia sul fatto che sia difficile esti beccio Donaro Carlo Soggio esti su direttore tecnico dessa azienda tutto sacco che righettau in Sierra in su Beranovuru arriva un frau su Verru fende a una parte in manna dunque de su muro tocca intervenire in maniera seria e specifica la vostra manutenzione narra ancora Carlo Soggio ma serviti finanziamento su regionali adesso manco una varia di milioni di euro dove è corrotto un manno in totus a Sardigna ossa morti de Bacchis Bandino vi annasci in Bizzi teniera 87 anni su è stato un maestro, antropologo scrittore, giornalista direttore dell'Unione Sarda si impegna in sa fondazione Sardini un motore di iniziativa sa culturale si impari con Salvatore Cubeddu con Vindice Ribicheso e con Paolo Pillonca Bandino ad esempio Gastiao sa Sardegna con una visione manna di arero su arimpreau fuori su de importo e finza sa surtimo su turismo sa questioni sociali in Sardegna di fuori da in is mesi si passa uso in sa trasmissione di Videolina la voce sarda a incuro de Ambra Pintore sa musica in sa presone de Uda un spettacolo fatto de presoneri si canti sonanti cantau un altro pubblico de autorità di si de atro su presoneri de familiari sicuro in un momento de festa a manna con un coro dei 15 cantanti si un gruppo di nanta Archeos una di speciali morotto su guardias e presoneri si ma non è una cosa nuova come tinnara su direttori de Uda Pietro Borrutto in presone c'è una band gazzonera provare a tutto sano non bianta sora de si presentare de fare questo spettacolo narra Borrutto in questa maniera cala rammera sa tensione come ti narra Alessandro Caria su comandanti dei sguardi in sa presone de Uda iniziativa sa de questo tipo si di depiti fai sempre de bruso sa tensione a Varanartia voi in sa presone ci vuoti 734 personas ma ci indivoriti capi 561 si commenti presoneri punti immersa d'ogni attività di estrema importo in scuola biblioteca a Tobius con familiari e tutto musica e tutti i punti preparentesi possa arrivo del 92 presoneri in regime del 41 bis su direttori dessa presoni de Uda naraga esti rotto pronto dovuti sapere attenti e so accabbao, poi gusta edizioni voru, si doro grazie, se vostra attenzione si bieuso, si intendeuso, e se edizioni chi bedri, con un saluto e tutto.
1: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande Più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it

0: This absolutely amazing. The first Nuraghi I saw was
1: no, la prima impressione è stata vedere un Nuraghi dal vivo, è una cosa abbastanza impressionante, ben diversa dalle foto, e quindi è molto molto contento.
2: Scriverà un libro sui nuraghi, approfondirà le ricerche e gli studi sui nuraghi.
1: Sicuramente approfondirà gli studi, soprattutto capire come questa civiltà si inquadra nel contesto di tutto il Mediterraneo nell'età del bronzo e qual è il ruolo che ha avuto.
2: I Sardana erano sardi?
1: Sì, sicuro c'è sicuramente una relazione. I

0: che è successo nel passato, riapplicarlo nel presente, perché siamo ancora gli stessi. Quindi capire come hanno affrontato, come sono capitate le situazioni tipo il collasso, come hanno reagito e come hanno avuto sia i successi che i fallimenti, per riapplicarli al presente.
1: Dopo aver letto i suoi libri, ma non solo i suoi, anche quelli di altri professori famosi, ci ha resi conto che loro la Sardegna non la conoscevano. Quando parlavano dei popoli del mare, sì, parlavano degli Sciardana, ma in realtà non avevano coscienza, secondo la nostra percezione, della grandezza del nostro patrimonio archeologico.
0: In Sardegna tu hai siti ancora intatti. Puoi scegliere quello che ti pare e iniziare a studiare una civiltà estremamente affascinante, estremamente sofisticata, perché questo è chiaro, la costruzione che hanno fatto. I primi calcoli che abbiamo fatto è che i nuragici nello stesso periodo hanno costruito molto più volume delle piramidi.

0: chi sono stessa terra nostra.
1: Prima dei Tasenda c'era il coro degli angeli. Ecco i giovanissimi Andrea Parodi, Gino Marielli e Gigi Camedda, che qui canta, in Marietta, tratta dall'edizione di Sardegna Canta del 1987.

0: Era il coro degli angeli con Mariedda, un brano contenuto nella loro cassetta intitolata Mysterios, preludio del sound dei Tazenda.
1: Sulentore è l'adattamento di un canto in re reso nel primo album del 1981 del duo Puggioni. Lo ascoltiamo dalla voce di Anna Maria Puggioni con la chitarra del fratello Giovanni.

0: Abbiamo ascoltato Su Lentore, un altro dei brani del duo Pugioni che fu scelto come sigla del programma Sardegna Canta.
1: È 1:31.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
4: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18:30 con Nicola Scano su Radiolina. Radiolina presenta Caffè Corretto.
5: Buongiorno, buongiorno a tutti, è lunedì 22 giugno, sono le 8:08, qua su Radiolina ci sono io, Veronica Fada, a tenervi compagnia con questo Caffè Corretto. In regia invece Fabio Leoni. Come di consueto, però, prima di iniziare con le nostre interviste, con i nostri approfondimenti, spazio alla rassegna stampa per scoprire che cosa è successo in Sardegna, in Italia e nel resto del mondo nelle ultime ore. Per iniziare, Io ho qua davanti la home page di unionesarda.it che ci porta a Cagliari con un tragico incidente, scooter contro SUV in via della Pineta, due feriti gravi. È successo nella notte, appunto, in via della Pineta, vicino a Piazzetta Magia, dove si sono scontrati appunto un SUV e uno scooter. Ad avere la peggio una coppia di circa 50 anni che viaggiava a bordo del mezzo a due ruote. È immediato l'intervento del 118, entrambi hanno riportato ferite gravi, l'uomo è stato trasportato in codice rosso al Brozzo, la donna sempre in codice rosso al policlinico. Nessuna conseguenza invece per il conducente dell'auto. Sempre su unionesarda.it, il nostro sito sempre aggiornato a cura della redazione, si parla anche di ospedali di comunità, quindi di sanità, sarebbero pronti solo sulla carta, le autocertificazioni sarebbero basate appunto su una legge impugnata. La regione sottolinea di aver superato il target del PNRR e lo ha fatto grazie a una norma che semplifica le autorizzazioni all'esame della consulta, e la CGL si chiede con quale personale funzioneranno. Ovviamente tutti i dettagli sull'articolo in pagina, ma su unionesarda.it ritorneremo più tardi, perché adesso invece ci spostiamo sull'Unione Sarda che troviamo oggi in edicola, giornale che apre invece con il tema dei trasporti, continuità delle merci, la legge esiste già. Non c'è bisogno di scrivere una legge che abbatta i costi del trasporto via mare delle merci da e per la Sardegna, esiste già. Lo spiega l'ex parlamentare Antonio Attili, padre della legge sulla continuità territoriale. Dal testo del 1999 dovete tagliare il trasporto marittimo per i passeggeri, ma inserì le merci. Nei decreti attuativi del 2001 non furono comprese, ma la norma c'è e c'è anche una somma a disposizione. È un problema di incapacità politica. Questo è il pezzo che trovate su l'Unione Sarda. E poi ancora l'eolico. Eolico, sicurezza a rischio. Nuovi esposti contro gli impianti eolici. Secondo il presidio permanente del popolo sardo, che ha scritto alle procure di Sassari e Cagliari, le 10 maxi torri nella zona di Ittiri minacciano la sicurezza stradale. Le pale, infatti, molto vicine alla viabilità locale, possono interferire con la luce, con un pericoloso effetto lampeggio. Invece un altro esposto presentato a Sassari segnala 6 potenziali siti UNESCO insidiati dagli aerogeneratori. E prima di chiudere questa prima parte della rassegna stampa, non possiamo non dar conto del meteo. Una settimana di caldo feroce, Capoterra trema dopo l'incendio. L'ondata di calore accompagnerà la Sardegna per tutta la settimana. Nelle aree interne proseguono i picchi fino a 40 gradi. Il caldo e l'umidità potrebbero favorire temporali temporali, ma anche gli incendi. Sul fronte fuoco a Capoterra si fa il bilancio dei danni dopo l'incendio che ha distrutto serre, terreni coltivati e un'auto posteggiata in un'area recintata, costringendo alcuni residenti a lasciare le abitazioni a causa dell'intenso fumo. Queste sono solo le prime notizie, ovviamente, della nostra rassegna stampa. Noi continuiamo con il nostro caffè corretto.

Radiolina Caffè Corretto. Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande Più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

0: Caffè Corretto.
1: Andiamo avanti con la nostra rassegna stampa, restiamo ancora per poco in Sardegna per parlare ovviamente dell'incidente del fuoco sull'Azzurra di GNV, navi vecchie più controlli, si legge in prima pagina sull'Unione Sarda con la fotonotizia e il QR code con il quale si può andare ovviamente a vedere tutta una sorta di approfondimento video sul sito di Videoline. Si parla di ispezioni della Guardia Costiera che ha anche sentito il personale sull'incidente, lo ricordiamo, il fuoco ai motori di venerdì notte durante la navigazione della nave Azzurra da Porto Torres a Genova ed esplode la polemica sui traghetti vecchi, tutto questo su l'Unione Sarda. E poi ovviamente, lo dicevamo prima, è difficile non accorgersi, no, di questo caldo che è arrivato ovviamente con anche l'inizio della stagione estiva. Lo ricordiamo, la Protezione Civile ha emanato un avviso di condizioni meteo avverse sino alle 18 di oggi. E queste erano le principali notizie dalla Sardegna, ma continuiamo con la rassegna stampa perché c'è tanto di cui parlare. In primo piano, uno tra i temi caldi inevitabilmente, quello della pace, della tentata pace tra USA e Iran, e si parla ovviamente anche dei colloqui, delle trattative. Sulla prima ora del Corriere della sera si inizia con alcune delle parole di Trump: se chiudete Hormuz non avrete più un paese, non riuscirete nemmeno a tornare nel vostro paese, con un'altra delle sue uscite diplomatiche, questa volta indirizzata con una telefonata notturna ai negoziatori di Teheran e rivelata tramite intervista alla Fox. Il presidente americano Donald Trump è riuscito a rimettere in forse l'intesa con l'Iran e a far fare l'ennesima figuraccia a uno dei suoi vice. Nello specifico parliamo di J.D. Vance, da sempre tra i più scettici su questa opportunità del conflitto, che pochi minuti prima da Lucerna aveva definito i colloqui in corso con le delegazioni iraniana, pakistana e catarina un incontro storico, e parlato di grandi progetti nelle ultime ore tali da far sperare che il Medio Oriente possa voltare pagina. Ma appunto, come riporta la prima ora del Corriere della Sera, la nuova minaccia di Trump, ribadita poco dopo anche con un post su Truth, ha prevedibilmente provocato dichiarazioni altrettanto bellicose da parte di Teheran. Questa è la loro risposta: non pensano forse che se le loro minacce avessero avuto un qualche effetto non sarebbero arrivati a questo punto di disperazione? Non diamo peso alle minacce degli americani, farebbero meglio a stare attenti alle loro dichiarazioni, perché le nostre forze armate sono pronte a rispondere. Quindi quel che è peggio è che comunque i colloqui quadrilaterali in Svizzera sono finiti in stallo. E a proposito appunto dei colloqui e dei trattati, si parla sulla prima pagina anche dei principali quotidiani nazionali: Iran, Trump mette a rischio l'intesa, il leader americano appunto, se bloccano Hormuz li faccio saltare in aria, è la protesta di Teheran, mentre la Repubblica, sempre sullo stesso tema, titola: Trump mina i colloqui a Lucerna, negoziato USA-Iran in bilico dopo la minaccia. E poi il nuovo attacco all'Italia, non è lì a difenderci anche se spendiamo miliardi per la NATO. Queste le principali notizie con le quali aprono i quotidiani nazionali. Adesso noi continuiamo con il nostro Caffè Corretto. Spazio alla musica.

0: Magnetic qua su Radiolina, andiamo avanti con il caffè corretto, con tutte le notizie. L'ultima ora del Corriere della Sera ci ricorda che appunto sono state ritrovate a Formia le sorelline scomparse. Ricordiamo l'apprensione dopo ovviamente la loro scomparsa, fermati per sequestro la mamma, il compagno e il nonno. Il padre dice 10 anni di battaglie, ora il lieto fine. E ovviamente torniamo in Sardegna perché l'isola non ha ancora terminato la sua corsa alle elezioni. Lo ricordiamo, l'inizio del mese con le amministrative in 148 comuni, ma le elezioni e le urne hanno ancora qualcosa da dirci e ne parliamo stamattina con la collega di Videolina, Silvia Orru, che è collegata con noi. Buongiorno Silvia.
1: Buongiorno Veronica e buongiorno a chi ci ascolta. Sì, è così perché Tempio Pausania vive il primo ballottaggio della sua storia. È un passaggio nuovo per la città gallurese, chiamata a scegliere il sindaco al secondo turno dopo il voto amministrativo del 7-8 giugno, e la consultazione riguarda il capoluogo, insieme a Olbia, della neonata provincia gallura nord-est Sardegna. Tempio ha circa 13.000 abitanti, ma lo status di capoluogo di provincia fa sì che segua le regole elettorali previste per i comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti. Ecco appunto perché è stato possibile il ballottaggio. Ieri e oggi si sfidano alla carica di sindaco Giannetto Addis e Gianna Masu. Sono i due nomi arrivati al ballottaggio dopo il primo turno, quando nessuno dei cinque candidati aveva raggiunto il risultato necessario per l'elezione diretta. Infatti Veronica, serviva il 50% più uno dei voti validi per appunto diventare sindaco. Al primo turno i candidati alla carica, abbiamo detto, erano cinque, alla carica di sindaco Andrea Biancareddu, Fabrizio Carta, Giannetto Addis appunto e Gianna Masu e Romeo Frediani. Tempio è stato l'unico comune, come hai detto tu, tra i 148 comuni della Sardegna chiamati alle urne a non aver eletto il sindaco alla prima tornata. Dobbiamo anche dire che il dato politico e amministrativo si intreccia con quello dell'affluenza, che è in calo rispetto al primo turno. Infatti alle 23 di ieri sera ha votato il 44,08% degli aventi diritto. Alla stessa ora del primo turno l'affluenza invece era stata del 51,75%. Il confronto appunto segnala una partecipazione più bassa nella prima giornata di ballottaggio, ma le cose oggi possono cambiare perché si vota anche oggi fino alle 15. Ecco, i seggi hanno riaperto questa mattina alle 7, chiuderanno alle 15, subito dopo inizierà lo spoglio e il dato finale dell'affluenza permetterà di capire se questo calo registrato ieri nella giornata di domenica sarà confermato o meno. Ecco, dobbiamo anche dire che nel primo turno l'affluenza definitiva era stata del 68,08 con 7.940 votanti, un dato superiore rispetto alle precedenti amministrative del 2020, quando aveva votato il 57,14 del corpo elettorale. Ecco, allora però la presenza di cinque candidati sindaco, diciamo, aveva permesso di una, come dire, una mobilitazione più ampia. Adesso il quadro è diverso, la scelta è ristretta a soli due candidati arrivati al ballottaggio. Ecco, il voto di oggi potrà incidere in modo rilevante sull'esito finale, soprattutto alla luce di una consultazione davvero senza precedenti per Tempio. Nel corpo elettorale sono compresi anche i cittadini delle frazioni di Bassa Cutena, Nuchis e San Pasquale, e anche da quei seggi arriveranno numeri importanti. Dunque diciamo che alle 15 appunto le urne saranno chiuse e in poche ore, perché appunto non dovrebbero esserci particolari problemi, in poche ore si conoscerà il nuovo sindaco. Il risultato avrà anche un effetto diretto sulla composizione del consiglio comunale. Il candidato che vincerà il ballottaggio infatti porterà con sé la maggioranza e potrà formare il nuovo esecutivo, mentre gli altri candidati eletti siederanno sui banchi della minoranza, ad eccezione di Romeo Frediani, che non entrerà in consiglio comunale. E quindi, dunque, per Tempio sì.
0: Sì, Silvia, scusami.
1: Sì, prego, prego.
0: No, dicevo che dunque tu comunque sarai operativa a seguire tutte le fasi di quest'ultimo rush, no? Elettorale.
1: È così, saremo lì, ve lo racconteremo anche al TG e cercheremo appunto di capire come andrà a finire questa consultazione elettorale, per la quale a Tempio c'è davvero molta attesa.
0: Va bene, allora noi ringraziamo la collega di Videolina Silvia Orru, che avremo modo di seguire lungo l'arco della giornata. Grazie Silvia per essere stata con noi.
1: Grazie a te Veronica, buona giornata.
0: E andiamo avanti col caffè corretto.
2: Radiolina Caffè Corretto. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina. Caffè Corretto.
0: 340 87 15 015 per tutti i messaggi, per parlare con noi in tempo reale e commentare, perché no, anche tutti i temi di cui stiamo parlando stamattina. Vi aspettiamo su Radiolina, ma adesso è arrivato il momento di Summer Funk. Francesco Gabbani.

0: Summer Funk, Francesco Gabbani per darci la carica in questo lunedì 22 giugno, ma andiamo avanti con la nostra trasmissione, perché stamattina lo dicevamo, si parla in prima pagina sull'Unione Sarda di continuità delle merci. È in realtà però un tema che è già stato trattato anche nei giorni scorsi dalla collega Alessandra Ragas, che è collegata in diretta con noi. Buongiorno Alessandra, buon lunedì, buon inizio di settimana.
1: Buongiorno, grazie mille, altrettanto anche a te e a tutti i nostri radioascoltatori.
0: Si parlava di insularità ieri sull'Unione Sarda e di un progetto importante, quello Ambasciatori di Sardegna.
1: Esatto, un progetto importantissimo inaugurato proprio la scorsa settimana all'Unione Sarda, un progetto che vede riuniti a sé imprenditori provenienti da tutta la Sardegna, da grandi, media, piccoli imprenditori che hanno fatto rete proprio con la finalità di superare quello che è un problema molto grande che la nostra isola affronta, non solo un problema geografico ma un vero e proprio problema economico, quello dell'insularità che costa alla Sardegna oltre 350 milioni di euro l'anno.
0: Ecco, quali sono le proposte e quali sono i fini ultimi alla fine di questo progetto?
1: Certo, il progetto mira ad ottenere delle compensazioni, quindi attraverso anche quella che è la continuità territoriale, le garanzie che le merci arrivino e che dall'isola partano, quindi appunto dare continuità alle merci, ai prodotti, all'esportazione non solo internazionale ma anche nazionale. Uno degli appelli principali è infatti dare pari dignità e pari diritti alla Sardegna di competere sul mercato, banalmente anche al pari delle altre regioni d'Italia.
0: Ecco, questo è un tema spinoso che la Sardegna ormai purtroppo ha imparato a conoscere bene, è un tema anche comunque all'ordine del giorno per quanto riguarda anche la politica estera, lo abbiamo sentito anche con la chiusura dello stretto di Ormuz, insomma dei temi che sono ricorrenti non solo in Sardegna ma anche nel resto del mondo, e tu comunque hai raccontato parte di questo macro tema sull'Unione Sarda. Ma sempre sul giornale, Alessandra, prima di salutarti ho la curiosità di chiederti: ma che fine farà Buon Cammino a Cagliari? Perché ho visto che appunto ne parlavi sul giornale, ed è una domanda che secondo me tanti cagliaritani e non solo si sono posti in questi ultimi anni. Che fine farà questa grande struttura molto elegante, molto bella e anche molto affascinante, chiusa con un lucchetto?
1: È vero, è proprio così, una domanda che ci facciamo da oltre 12 anni, dal 2014 quando il carcere venne chiuso, e oggi forse qualcosa si muove, una risposta dovrebbe arrivare a breve, l'accordo è vicino, appunto le autorità dal comune all'autorità appunto che hanno in mano il carcere, quindi appunto il demanio, propongono delle attività culturali, quindi forse il futuro del carcere porterà a sé appunto un polo culturale, sociale e anche universitario, tanti spazi appunto per gli studenti, si parla di attività museali ma anche ricettive, gastronomiche, quindi insomma c'è tanto in ballo.
0: Immagino che poi tu appena avrai delle novità insomma ce le racconterai non solo sul giornale ma anche magari qua al Caffè Corretto, che dici?
1: Assolutamente, segniamo l'appuntamento in agenda.
0: Perfetto, io ringrazio Alessandra Ragas, la collega dell'Unione Sarda, e adesso andiamo avanti col Caffè Corretto con Elisa.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Sono le 2:02.
2: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
3: Allora passa da Cifada. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
2: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
3: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a gratta e vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifada o visita cifada.com.
2: Cifada, il brico 100% Sardegna.
4: Saluta a tutti da Elena Ledda. Sa radiolina, il sonus de sa terra nostra. Dogna di, ai 6:04 di Ammengiano, ai 4:04 di Apostibrangio e ai 10:04 di Assunotti. E su domenico a mezzudì puro, in sa radiolina.
1: Caffè Corretto.
5: 8:49 qua su Radiolina e siamo pronti per parlare di sport, lo sport bello, quello che ci fa bene al cuore e che ci appassiona. E abbiamo un ospite d'eccezione stamattina qua in radio perché parliamo di un record italiano, 2 medaglie d'oro e una d'argento. È il bottino conquistato a Torino da Nicolò D'Atria ai campionati italiani paralimpici di apnea indoor. Abbiamo qua Nicolò, buongiorno.
6: Buongiorno a te.
5: Insomma, campione paralimpico che è...